i due gobbi, Sempronio, Ginevra degli Almieri, più che altro la villana di Lamporecchio. Ispirata quest'ultima alla sua serva bisbetica Virginia Venturini, famosa per gli spropositi linguistici. Originaria di Lamporecchio, capitale dei Brigidini, padri o figli degli Zuccherini. Altro mistero che non c'entra nulla con questa storia. Chi è tra Giovanni e Luigi che ebbe il violino in dono? E chi fu della famiglia Landeschi a lasciarsi andare a un gesto così alto? Mai scoperto il mistero. I diretti interessati, anche il ciarliero Stenterello, si sono guardati bene da fare confidenze in proposito. Sta di fatto che il violino sparisce dalla circolazione ufficialmente per un bel po' di anni. Nel 1848 appare in casa di Giuseppe Montanelli, regalo di nozze della moglie Lauretta Cipriani, vedova Parra, la Creola. «Un regalo troppo grande per me», dice il poeta politico. «Un regalo grande perché sei tornato vivo da Curtatone e Montanara e perché ami la musica più di ogni altra cosa al mondo», gli risponde lei. Ma Montanelli non ha modo di suonarlo con frequenza. A dire il vero, lo strumento suo è il pianoforte. Il violino, nonostante l'amore per la musica, lo strapazza un po', come strapazza la poesia. La politica lo prende. S'accalora e dovrebbe star calmo. Non è che abbia una grande salute. Anzi, è piuttosto delicato. Sempre stato malaticcio. È morto da poco, nel 1862, a Fucecchio, che il violino riprende la strada di Firenze. La vedova negherà, ma in ristrettezze economiche lo vende al migliore offerente, che è un commerciante fiorentino ebreo, uno che ha tanti soldi quanto poco orecchio musicale. Ma possedere un violino e dirlo agli amici e ai conoscenti per lui è il massimo. «Ho un Carcassi, è bello ed era di Giuseppe Montanelli». Non tutti gli credono. «Passano i giorni», dice il musicista alla corista afona, «e il violino non si trova. Mi sento sull'orlo del precipizio». Il violinista vuole lasciare l'orchestra per correre a casa dai suoi a Livorno. Vorrebbe trovare tranquillità. Vorrebbe mettere un po' di chilometri tra lui e il luogo della disavventura. Ma la corista si oppone. Dice: «Non puoi buttarti via così perché hai perso lo strumento. Il tuo talento non è legato a quel violino. Puoi tirarlo fuori anche con un altro violino, il talento». «È meno afona ora la corista. Sta mostrando i muscoli ora la corista». Il violinista la guarda con stupore. Vorrebbe sentire altre parole. «Dai l'impressione», incalza lei, decisa a fargli aprire gli occhi, «di volerti crogiolare nel dolore». «Oh mio Dio, come sono sfortunato!» E via di questo passo. Lui ha le lacrime agli occhi, tira su con il naso, tace. E lei continua: «C'è gente che vorrebbe vederti in ginocchio, che non aspetta altro. Vuoi darla vinta a questa gente, a musicisti di secondo piano? I tuoi, a Livorno, possono aspettare. E ora usciamo, prendi lo strumento di riserva e andiamo alle prove. Non possiamo permetterci di rimandare ancora». 1887. A Firenze, l'ultimo giorno di carnevale è freddissimo. Mary Higgins, una giovane americana che soggiorna in città da alcuni anni, riceve il biglietto dell'amico Carlo Placci. La invita ad accompagnarlo al mercato vecchio, quello abbandonato, per soddisfare la sua voglia di pittoresco. Placci è un intelligente cosmopolita fiorentino che prova pena, e insieme ne è affascinato, per la sorte dell'antico quartiere. Si ritrovano sotto l'Or San Michele.
Da lì entrano, in un silenzio irreale, nei vecchi vicoli. Le pietre e gli intonaci mal ridotti mandano un odore sottile e liscivioso. Un cadavere ben spolpato. Non c'è più vita. Si capisce dalla mancanza del puzzo di cucina e di latrina. L'intrico medievale, bellissimo, del vecchio centro, il vecchio mercato e il ghetto, sono stati abbandonati dai suoi miseri e pittoreschi abitanti. Bieca e sciagurata popolazione, li ha definiti un famoso cronista, il grasso ed elegante Harro, amico di D'Annunzio. Dall'ombra del vicolo intravedono lo slargo luminoso della piazza del Mercato Vecchio. In mezzo, cumuli di macerie e una catasta di vecchie travi. In fondo, a sinistra, la loggia del pesce e lì vicino, incombente, la colonna dell'abbondanza. Mary rimane irrigidita dalla sorpresa quando, all'improvviso, dall'angolo a destra, via degli speziali, sbuca la sagoma grottesca di un dromedario. Prima la testa gibbosa dalle labbra sporgenti, poi la gobba ondeggiante. Lo segue un secondo dromedario, poi un terzo. Hanno bardature da circo equestre. Una specie di fellà esagitato sta di fianco al primo, stimolando a procedere verso la tettoia dall'altra parte della piazza. L'imprevista carovana è inseguita da un botolo bianco e nero che, abbaiando, si intrufola tra le zampe per poi schizzare via. Inseguito a sua volta da un monello magrissimo, vestito di niente, ma con in capo un turbante ballonzolante e precario. La sorpresa muore in bocca a Mary, che si accorge dell'animazione dall'altra parte della piazza. Una specie di mercato arabo. Tendaggi multicolori penzolanti dalle mura delle casupole coprono vani scuri. Si intravede una congerie di arredi, chincaglierie, oggetti esotici, tappeti sul selciato. Una piccola folla si aggira contratta, vestita con burnus e palandrane indefinibili, con in testa copricapi da beduino, turbanti arabo-turchi. Una piccola folla che snocciola discorsi e intona litanie. C'è persino chi, accosciato davanti a un tugurio, esibisce sopra le fasce un sombrero smozzicato. Si suonano strumenti indefinibili, arrangiati, per l'aria un odore mischiato, forse ennè con altre spezie. Dalle caratteristiche di questi profumi si capisce che è una messa in scena. Non sembrano fluttuare per l'aria da sempre, ma piuttosto soffiati da poco tempo, a casaccio. Mary sta chiedendo spiegazioni a Placci, quando un vecchio beduino si avvicina. Sotto la barba bianca posticcia, di lunghezza biblica, si indovina un volto imberbe con gli occhi celesti, lucenti di soddisfazione. Riconoscono il nipote scapestrato di un noto patrizio. Si rivolge a Placci. Una sorpresa questo carnevale, no? Gli arabi sono sbarcati a Firenze e hanno occupato il vecchio ghetto. Quella di usare le viuzze abbandonate dalla gente è stata un'idea nostra, gioventù fiorentina. L'anno scorso lo abbiamo trasformato in città cinese, quest'anno in città araba. Che ne dice? Non è una mascherata riuscita? Vedrà la sfilata, che ricchezza e che divertimento. Dalla reggia di San Rossore abbiamo fatto arrivare anche i dromedari. Il cinismo di questo sproloquio, pensa Mary. Gran parte della gente che ha abbandonato il ghetto e i negozi del vecchio mercato è accastata ora nei tuguri umidi e malsani dei vicoli del quartiere di San Frediano, proprio vicino a casa sua, abita in via Maggio, o in quelli di Santa Croce. Ha visto con i suoi occhi famiglie arrancare sul dorso del ponte alla carraia, tirando a mano un barroccio con le poche masserizie. Ma non lo dice, rimane in silenzio, anche perché è indispettita che il giovane l'abbia ignorata. Si vede che in Firenze ha fama di donna strana e libera, per di più velocipedista. Lei e Placci ora stanno davanti al ragazzino seduto che suona un violino male accordato.
Come se non bastasse, lo strumento è piuttosto mal ridotto. L'incongruità della scena li ha attratti irresistibilmente. Io avrei di meglio, annuncia una voce alle loro spalle. È il commerciante ebreo con poco orecchio musicale, ma con tanti soldi, che un quarto di secolo prima ha acquistato dalla vedova di Montanelli il violino di Carcassi. Ho un Carcassi, dice a Placci, evitando Mary. È bello ed era di Giuseppe Montanelli. Ci voleva proprio un commerciante ebreo in un ghetto abbandonato per rafforzare il senso della tragedia e della sfortuna che certi oggetti si portano dietro fin dalla loro creazione. Lui, il commerciante ebreo, è lì per sorvegliare la roba che ha noleggiato a quei giovani: arredi, stoffe, tappeti, strumenti musicali, ma non i dromedari, ammennicoli, varia chincaglieria. Che non gliela rovinino, che non gliela portino via. Ha sempre un inventario preciso in testa e in più ha un vantaggio su tutti. Lui dentro il ghetto, a due passi, ha ancora un magazzino strapieno, che gli fa anche da pied-à-terre, sussurrano i maligni, ottenuto quando tutti se ne sono dovuti andar via. Con i soldi si può tutto. E non è che possa vantarsi di una personale ostinata controtendenza. La sua famiglia da sempre ha abitato in via della Vigna Nuova e da sempre ha avuto un bel negozio in via dei Fossi. Dentro lo stanzone, nel cuore del ghetto, si aggira tra la roba e la tocca, la risistema pensieroso. Ha ogni tanto un risolino solitario. Pensa alla sorpresa del cliente per quella merce che proviene da un'altra parte, che non è il retrobottega di Via dei Fossi. In questo si ritiene più bravo dei bottegai fiorentini, che lo ricambiano con invidia e disprezzo. Se ora vuol vendere il violino, non è per soldi, è che gli provoca angoscia il solo vederlo. Non sa perché. È un'angoscia che si unisce all'imbarazzo e al fastidio della vista di quei vicoli, di quegli archi, di quelle case torri e di quei tabernacoli demoliti giorno dopo giorno. Una meraviglia, un pezzo unico, glielo assicuro. L'ebreo è suadente. Se vogliono, possono vederlo tra qualche minuto. Il magazzino è lì a due passi. Dopo la volta in Piazza della Fonte e dopo quella di Via del Ghetto in Piazza della Fraternità. Ci vanno. Camminano appaiati dietro al commerciante. Il vicolo è buio quanto dirupato. Sembra d'essere dentro un canyon, pensa l'americana, le aperture alle pareti simili a caverne naturali abitate un tempo da un popolo misterioso, vuote e buie, senza imposte. Senza porte. L'unica casa con porta è nella piazzetta della Fraternità. Una porta pesante, verniciata di fresco. Il commerciante l'apre con una grossa chiave che ha l'ingegno merlato. Salgono in successione nella semioscurità di una stretta scala. In cima c'è un'altra porta. Lo stanzone, robuste e inferriate alle finestre, è ingombro. C'è di tutto, una quantità di oggetti e suppellettili. Sul tavolo, il violino che forma una croce sbilenca col suo astuccio. Il commerciante riapre la porta e si sporge sul pianerottolo. Sul riquadro sbrecciato della finestra senza telaio c'è il ragazzo, spenzolante al di fuori, accosciato come una scimmietta. L'ebreo con la mano, indice a uncino, gli ordina di entrare. Li ha seguiti lasciando di soppiatto i festanti del carnevale, scivolando per i vicoli come un piccolo animale silenzioso, di angolo in angolo. Il ragazzo suona meravigliosamente, sinuoso e invitante. Suona come fosse un atto d'amore. Una copula, pensano i due all'unisono. Caro il violino, esclama Placci. L'ebreo lo ha tolto di mano al ragazzo. Tocca etichetta l'anima, i blocchetti, il bottone, il capotasto, il fondo, il legno,
la forma. È un Carcassi perfetto, dice. Placci è di nuovo seduto, ma resiste. Mi interessa. Mi lasci almeno un giorno per pensarci. Commerciante cambia all'improvviso atteggiamento. Quasi li butta fuori dalla stanza. Mentre iniziano a scendere le scale strette, si voltano e vedono l'uomo che tiene la mano grifagna sulla spalla del ragazzo. Poi la porta si chiude con un tonfo. Nel vicolo sentono di nuovo quella pena e quello strazio indefiniti che li hanno accompagnati costantemente in quel paio di ore che sono stati nel vecchio quartiere. Il suono del violino riprende all'improvviso. Sale in alto nel rettangolo stretto dal cielo. Quando ritornano nel ghetto è la mattina del 18 febbraio, un limpido mercoledì delle ceneri. Percorrono insieme tutta via dei Cerretani e la pomposa via dei Calzaioli. Entrano nel bel mezzo delle demolizioni. A sinistra, in cima a una muraglia, un gruppo di lavoranti dà picconate tremende tra nugoli di polvere. C'è la sagoma nera di un ponteggio per le carrucole con i secchi che salgono e scendono. Stanno liberando per far sorgere la piazzona rettangolare con alti e chiari palazzi attorno. In mezzo, sul piedistallo, la statua della re galantuomo a cavallo insieme a due chioschi per i giornali, come hanno anche Roma e Milano. C'è polvere anche sul selciato delle stradine interne, ma il rumore sincopato arriva lontano, molto attutito. All'improvviso il suono del violino, che sembra arrivare da punti diversi, molto più in alto del primo piano del magazzino e pied-à-terre del commerciante ebreo. Poi la sorpresa. Il portone giù è spalancato. Lo è anche quello su. Tabula rasa nello stanzone. Non c'è più niente, se non polvere e calcinacci. Stessa cosa, dopo il corridoio buio, nella stanza dietro. Un colpo di scena da far rimanere basiti. E Placci rimane impalato, toccando qua e là il pavimento col bastone da passeggio. Diverso l'atteggiamento di Mary, che scruta i giochi della polvere sul pavimento. Poi di nuovo il violino. I trilli calano dall'alto, vibranti. Corrono a perdifiato per le scale a tortiglione. Di sopra non ci sono più porte né infissi alle finestre. È simile a una colombaia abbandonata. Dai fori rettangolari nelle pareti vedono i muri prospicenti, i tetti vicini. Sulle tegole marce sta in bilico il ragazzo col violino. La sagoma sbilenca, un po' da insetto. Un po' suona e un po' danza. Danza precaria. Sparisce dietro a un abbaino sbrecciato. Mary e Placci scendono giù nella piazzetta. Il sottile strato di guazza e polvere è disegnato dai graffi paralleli dei cerchioni di un pesante carro trainato da un cavallo. Il veicolo è uscito da sotto le due volte, verso Piazza della Fonte e oltre, dove si lavora freneticamente a buttar giù mura. Il giorno dopo, la Higgins e Placci sono da Donei, seduti a un tavolo in fondo alla sala. Il commerciante è sparito con tutta la roba, col carro si intende, anche questo sparito nel nulla, letteralmente. L'ufficiale di pubblica sicurezza, un mio amico, non sa che pesci pigliare. La famiglia è disperata, ma quando chiesi cosa ne pensano, allargano le braccia, dice Placci. E il ragazzo? Lui sa tutto, ovvio, è stato il testimone di quanto è avvenuto. Forse ha visto dall'alto, dal tetto magari. E forse è stato il palo che non desta sospetti, per avvisare se qualcuno stava arrivando, considera Mary. Già, qui ti volevo. Ti ricordi che andava mezzo stracciato e mezzo vestito da carnevale? Bene, nessuno sa dire chi è, da dove viene. Forse è un monello dell'Oltrarno
e in quella combriccola, quella di San Frediano, non è distinguibile dagli altri. Silenzio. Poi, Placci alza lo sguardo e fissa Mary. Col pensiero l'ha sempre considerata nella categoria delle female detectives. Con la signora Pascal, Clarice Dyke o Loveday Brooke, le investigatrici della letteratura popolare, che lui legge con sufficienza indebolita da una nascosta simpatia, e che invece Mary legge con assidua passione. Fatti venire dall'Inghilterra o presi in prestito alla biblioteca del gabinetto Vieusseux. Mary pensa con acutezza e, quando indaga, entra come in trance. Ma lui, l'amico cosmopolita, è uno dei pochi che lo sa. Gli altri, la stragrande maggioranza, hanno la convinzione di trovarsi di fronte a una ragazza molto poco diplomatica e molto rompiscatole, che con tutti i suoi dollari non è riuscita a far invaghire un solo giovanotto fiorentino. E per di più, l'unica donna a usare il velocipede nelle stradine strette di Firenze. Al pensiero, Placci sogghigna. Dice Mary: Avrai notato i rettangoli sgombri di polvere nel corridoio e nella stanza dietro, grossi bauli e forse grossi recipienti di vimini. La roba è partita dentro questi, sul carro, d'accordo. Le rotaie sono l'unico segno visibile nella piazzetta, a parte le nostre impronte. Che non sia stato notato il carro non fa pensare alla complicità di tutti, non è logico. Piuttosto deve essere stato camuffato il carico, mattoni e calcinacci sopra i bauli e gli altri recipienti. Tace Mary. Poi, e ti dirò quello che penso. Anche il commerciante è partito con lo stesso mezzo, ma dentro un baule. Cadavere. Ma che è questa fantasia macabra? Cui bono? Se l'assassino ha fortuna e non viene trovato il corpo, rimane un caso irrisolto. Una missing person, una persona scomparsa, è per sempre un mistero. L'americana aveva ragione. Ma l'ha avuta postuma, da morta. Morti anche gli altri, Placci, i componenti la famiglia del commerciante e i loro discendenti, il delegato di pubblica sicurezza, tutti, forse anche il ragazzo violinista. Infatti, nel 1950, durante lo scasso in una vigna di un podere di San Martino alla Palma, viene trovato uno scheletro, sesso maschile, età tra i 50 e i 60, ossatura robusta. Nella tasca posteriore di quello che rimane dei pantaloni, un foglio ripiegato in quattro, con l'intestazione dell'azienda dell'ebreo e un inventario di oggetti e suppellettili diligentemente redatto. Una mattina dell'ottobre del 1910, i figli del commerciante ebreo hanno trovato davanti alla porta di casa il violino nel suo astuccio. Almeno questa è la versione sull'episodio da parte della famiglia ebrea. Quasi una leggenda familiare, raccontata e poi ancora raccontata. In realtà, per riaverlo, c'è voluta la trattativa un po' ambigua tra il dire e il non dire con un giovane uomo misero e sparuto. E alla fine hanno dovuto scucire un po' di soldi. Il giovane uomo è il ragazzo violinista del ghetto, ora trentenne, che vive di espedienti e lavori precari. Tra l'altro suona in bettole e caffè e qualche volta all'angolo della strada. Ma solo il bandolino, lasciatogli in eredità dal padre, e su questa pizzicata convessità, premuta sul suo petto di uccellino, vive i soli momenti felici di una vita disperata. Mai più ha suonato il violino, che sta chiuso nel suo astuccio sotto il letto della misera camera. Le rare volte che ci pensa, gli cresce un'indefinibile antipatia, come se avesse sotto la rete un grosso insetto repellente pronto ad aggredirlo.
Pazzia, dice a se stesso, ma è questo che sente. Perciò pensa di restituirlo alla famiglia del commerciante.

0: greca. Dei ciechi porta gli attributi, il bastone bianco e gli occhiali neri. È sempre accompagnata da una tarchiata dama di compagnia dai capelli rossi. In un racconto l'ha immortalata Eugenio Montale come instancabile lettrice di gialli, presi in prestito alla biblioteca circolante Vieusseux. Quasi ogni giorno, Lady Spelton, attraversando tutto il salone della biblioteca, si fa condurre dall'accompagnatrice al banco di distribuzione, dove fa il saluto romano e pronuncia a voce alta una sola parola: Murder. Semplicemente perché non le piace chiamarli gialli. In quanto al saluto romano, Lady Spelton sostiene Serafica. Ai fiorentini piace l'esagerazione e io non gliela lesino. Ma non è una indifferente Lady Spelton. Ascolta e interpreta tutto, sempre con le antenne ritte, come si dice succede ai ciechi. E sulle voci costruisce storie. Appena un accenno ed è fatta. Così presagisce quello che poi succederà da quando ha ascoltato quel giorno di maggio della visita di Hitler a Firenze, o quella notte sui Lungarni vicino all'isolotto, durante lo spettacolo di masse, rappresentazione motorizzata aerea e insulare, ha scritto il poeta, dove lei ha annusato e ascoltato tutto. Le urla esagitate, le voci esaltate, lo schiocco degli stendardi macabri. Il calore del fluido dei violenti fasci di luce. Ha selezionato dentro la bolgia delle voci, indistinte ai più, e presentito un'esaltata volontà di distruzione o di autodistruzione. E a queste premonizioni, a questi timori, Lady Spelton lega il ricordo del violino del ghetto, il Carcassi scomparso. Così, un giorno di fine settembre del 1938 fa visita a una famiglia ebrea a cui è molto affezionata. Da pochi giorni è stato promulgato il regio decreto sulla difesa della razza nella scuola fascista. D'ora in avanti non potranno essere iscritti alunni di razza ebrea. È un giorno uggioso dal cielo grigio, quando Lady Spelton noleggia un'automobile con tanto di chauffeur. La monumentale auto nera si ferma davanti al villino. Lo chauffeur spegne il motore e lo scoppiettio viene subito sostituito dal suono modulato di un violino. Lady Spelton sostiene nelle sue memorie di averlo immediatamente riconosciuto. È il Carcassi. Viene suonato dalla figlia più grande, pronipote del commerciante. Lady Spelton riesce a nascondere dietro gli occhiali neri la sorpresa sul volto. Fa i complimenti alla ragazzina per l'ottima tecnica. Fa anche dell'ironia su come ha impiegato bene il tempo della scuola bigiata per forza. Ma, dato che nonostante frequenti la famiglia da molto, non sa del miracoloso ritrovamento, si fa raccontare la vicenda. Le viene narrata la leggenda familiare. Lady Spelton scuote la testa. Li implora che si liberino del violino e che, soprattutto, si decidano ad andar via, in Francia o in Svizzera, visto che hanno parenti e i mezzi necessari. Quando l'auto riparte con flemmatica cadenza, tutti i componenti della famiglia sono dietro le tende della finestra. Ora scuotono loro la testa con affettuoso compatimento. Sono tutti pazzi gli inglesi. La figlia maggiore si ricorda che Lady Spelton non è inglese, bensì americana, ma lo tiene per sé.
1: Avete ascoltato il racconto. Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921831202 83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.it.

0: www.radiotrentino.org.
1: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
0: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

fare le cose utili, dire le cose coraggiose, contemplare le cose belle. Ecco quanto basta per la vita di un uomo. Thomas Stearns Eliot.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

Dato che non penseremo mai nello stesso modo e vedremo la verità per frammenti e da diversi angoli di visuale, la regola della nostra condotta è la tolleranza reciproca. Gandhi.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Le Scienze. La morte della musica. Un particolare tipo di frassino, il cui legno è usato per fabbricare le chitarre più famose al mondo, sta scomparendo a causa delle inondazioni e di un insetto xilofago. Di Priyanka Rungwal. Ogni inverno e ogni primavera le piogge sugli Stati Uniti centrali si uniscono allo scioglimento delle nevi sui tratti settentrionali del Mississippi e inondano le golene nel corso inferiore del fiume, popolate da alberi di essenza dura. Quando l'acqua si ritira e il terreno si asciuga, in estate, arrivano le squadre di boscaioli. Uno dei loro obiettivi è il frassino di tipo swamp ash. Questo albero, che cresce negli acquitrini, è composto da cellule con pareti sottili, separate da ampi spazi vuoti. Perciò il suo legno ha una bassa densità e, secondo alcuni, un suono particolare, che l'ha fatto diventare il materiale preferito di alcuni dei chitarristi più famosi del rock. Fin dagli anni 50, il leggendario costruttore di chitarre Fender Musical Instruments ha ampiamente sfruttato questo tipo di frassino. Il bluesman Muddy Waters, i rocker Keith Richards dei Rolling Stones e Chrissie Hynde dei Pretenders e altri musicisti leggendari sono stati veri appassionati delle chitarre Fender. Molti affermano che il legno di questo tipo di frassino dia allo strumento un suono caldo ma brillante. Lo swamp ash, noto in inglese anche come music ash e punky ash, è principalmente legno di Fraxinus pennsylvanica, ma il termine può includere anche altre specie che crescono nelle golene, come Fraxinus americana o Fraxinus nigra. Con il passare degli anni, questo legno è entrato nel DNA di Fender, afferma Mike Bourne, ex direttore della tecnologia del legno per l'azienda statunitense, e in passato era economico e facile da procurare. Però lo scorso anno una grave penuria di swamp ash ha costretto Fender ad annunciare che avrebbe smesso di usarlo nelle famose linee Stratocaster e Telecaster, riservandolo invece solo ai modelli vintage più costosi. Fender ha imputato il calo delle riserve all'allungamento dei periodi di alluvione nel corso inferiore del Mississippi, dovuto ai cambiamenti climatici, che minaccia la sopravvivenza degli alberi più giovani e rende più difficile il lavoro delle aziende che si occupano della raccolta del legname, come pure alla minaccia incombente di un insetto invasivo che si nutre di legno, xilofago. Un altro famoso costruttore statunitense di strumenti musicali, Music Man, ha espresso simili preoccupazioni sull'approvvigionamento del legno nel 2019, che l'azienda ha descritto come uno dei raccolti peggiori della storia recente. Questa situazione nefasta dimostra come le conseguenze dei cambiamenti climatici possano riecheggiare in tutti gli aspetti della società, addirittura nel rock. E l'approvvigionamento di swamp ash potrebbe diventare ancora più difficile nel prossimo futuro, dato che, secondo gli esperti, il riscaldamento globale continuerà a rendere sempre più gravi le alluvioni. I normali musicisti non se lo potranno più permettere, afferma Born. Sul basso corso del Mississippi i frassini sono in grado di resistere alle alluvioni stagionali. Non appena le golene sono abbastanza asciutte, le squadre di boscaioli arrivano a prelevare il legno. Quando il fiume rientra negli argini, il terreno è sicuro per andarci con le macchine pesanti usate per il disboscamento, sicuro quanto il parcheggio di un supermercato, dice Norman Davis, già presidente e ora consulente di Anderson Tully Lumber di Vicksburg, in Mississippi. In passato l'azienda era il principale fornitore di swamp ash per Fender, sottolinea Davis, ma le alluvioni sempre più intense hanno reso le cose più difficili. Le golene sono praticamente inaccessibili da 2 anni e mezzo, spiega. Dal giugno 2018 a luglio 2019 gli Stati Uniti hanno registrato i 12 mesi più piovosi di cui si abbia documentazione, stando alla US National Oceanic and Atmospheric Administration. L'ente ha rilevato che nella primavera 2019 le alluvioni lungo il Mississippi sono state tra le più dannose della storia moderna. E uno studio pubblicato su Nature nel 2018 ha dimostrato che negli ultimi 150 anni le inondazioni in quella zona sono diventate più frequenti e più gravi. Ci sono piogge intense, dovute al cambiamento climatico, che aumentano la quantità di acqua che si riversa nel fiume, sostiene Gerald Galloway, esperto di idrologia del Mississippi e docente di ingegneria civile e ambientale all'Università del Maryland a College Park. Inoltre è possibile che il sistema sempre più complesso di dighe, argini e traverse, in origine pensato per prevenire le inondazioni, stia in realtà peggiorando ulteriormente la situazione. Fraxinus pennsylvanica, una specie swamp ash particolarmente apprezzata, è un albero a crescita rapida e si è adattato alle alluvioni stagionali. Però l'allungarsi dei periodi di acqua alta può comunque causare problemi, soprattutto per gli alberi più giovani. Se parliamo di un'inondazione che avviene all'inizio del periodo vegetativo e si ritira nel giro di un paio di settimane, il frassino non ne risente, sottolinea Brady Self, esperto di silvicoltura del Mississippi State University Extension Service e specializzato negli alberi di essenza dura che crescono nelle golene. Però non è fatto per resistere ad alluvioni di lunga durata, anno dopo anno. Se l'acqua rimane per mesi, in un periodo in cui gli alberi più giovani non sono ancora abbastanza alti da arrivare in superficie, possono avere problemi a sopravvivere, spiega Self. In effetti, Lee Jones, della J.M. Jones Lumber Company di Natchez, in Mississippi, conferma di aver visto danni. Il fiume è stato in piena così a lungo e a un livello tale che ha fatto morire molti alberi, afferma. C'è anche un'altra minaccia in agguato, il minatore smeraldino del frassino. Le larve di questo insetto invasivo, originario dell'Asia, scavano gallerie nel legno e mettono in difficoltà il sistema di trasporto dell'acqua e delle sostanze nutritive dell'albero. Da quando è stato segnalato per la prima volta negli Stati Uniti, in Michigan nel 2002, il parassita si è diffuso in 35 stati federali e in 5 province canadesi, uccidendo milioni di frassini. Ritengo che sia l'insetto a diffusione più rapida che abbiamo visto attaccare gli alberi negli Stati Uniti, dice Jennifer Cook, biologa della US Forest Service. Il minatore smeraldino del frassino non ha ancora raggiunto le pianure alluvionali del basso Mississippi, ma secondo Koch è solo questione di tempo prima che arrivi. Coscienti del pericolo, nel 2015 molte aziende di legname hanno iniziato a raccogliere tutti i frassini adulti presenti nelle aree individuate per l'abbattimento autorizzato in quell'anno. In precedenza limitavano la raccolta al 30% circa degli alberi adulti presenti. Koch ammette che la decisione ha senso nelle circostanze attuali, però lascia meno alberi per il futuro. L'annuncio che Fender smetterà di usare il frassino ha suscitato un po' di sconcerto nel mondo dei chitarristi. Per Richie Kotzen, che ha raggiunto la fama decenni fa con i gruppi heavy metal, Poison e Mr. Big, la decisione ha conseguenze personali. Ha scoperto di recente che i modelli di chitarre Fender a lui dedicati, costruiti con un body in frassino fin dagli anni 90, d'ora in poi dovranno essere fatti con un altro tipo di legno. Molti anni fa, racconta, ho stabilito quali erano i legni che preferivo per le mie chitarre. Ho scoperto che mi piaceva avere un corpo in swamp ash con un manico in acero. E da allora ho sempre continuato così. Adesso devo trovare un legno adatto per sostituire il frassino. Le opzioni sono poche. Tra queste, lontano rosso, originario della costa ovest del Nord America. Dalla fine degli anni 50, Fender usa legno di ontano per realizzare versioni più economiche dei modelli in swamp ash. Ma molti appassionati continuano a pensare che il colore biondo e la grana aperta di quest'ultimo contribuiscano a creare uno strumento più piacevole dal punto di vista estetico, oltre a offrire sottili sfumature in termini di suono che fanno la differenza rispetto al lontano. Il frassino ha un attacco più veloce. Pensiamo a un suono netto e brillante, dice Brian Swertfeger, presidente del reparto ricerca e sviluppo per le chitarre di Fender. Lontano ha un attacco più caldo, più morbido. È sempre un suono netto, ma più rotondo. Koch e altri ricercatori cercano anche di creare varianti di Fraxinus pennsylvanica e di altre specie di frassino in grado di resistere al minatore smeraldino e di sostituire le popolazioni di alberi che stanno scomparendo. Per portare a termine il progetto ci vorranno decenni, ma dato che i cambiamenti climatici non sembrano rallentare, è probabile che neanche i problemi di inondazione delle golene siano destinati a ridursi. La grave situazione degli alberi preoccupa i musicisti quanto gli scienziati. «Posso adattarmi a un nuovo legno», afferma Kotzen. «Invece sono molto più preoccupato per il problema ambientale». Nella zona in cui lavorano le aziende di Jones e Davis, la scorsa estate le acque del Mississippi si sono ritirate e i boscaioli sono potuti tornare alle golene. Tuttavia la disponibilità del frassino continuerà a essere incerta per il prossimo futuro. «C'è molta domanda, ma non credo che avremmo molto punky ash da vendere», commenta Jones. Ormai non rimangono più tanti alberi. Per le generazioni future diventerà sempre più difficile mettere le mani su una chitarra Fender in swamp ash. Forse gli appassionati dovranno accontentarsi dell'eredità di questo legno, magari riascoltando a tutto volume l'assolo di Stairway to Heaven che Jimmy Page dei Led Zeppelin suonò sulla sua Telecaster Dragon in Swamp Ash.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Enigmistica, Ballard e il Bromo, di Federico Mussano. Ogni enciclopedia della chimica dedica un ampio spazio a Justus von Liebig e non c'è dubbio che il geniale tedesco meriti un posto di rilievo nella storia della scienza. Innumerevoli le sue ricerche, a partire dagli studi sulla benzaldeide e sui suoi derivati, fino alla sperimentazione di innovativi fertilizzanti chimici e a tante altre attività. Tuttavia anche Liebig, nessuno è infallibile, commise un errore e fu lui stesso nel 1838 a raccontarlo, con la franchezza che lo caratterizzava, al suo amico Jean Stas, il chimico belga noto per l'incredibile precisione con la quale riusciva a determinare le masse atomiche degli elementi. La più grande sciagura che può colpire un chimico è quella di non riuscire a liberarsi dai preconcetti. Liebig non ignorava questo detto in voga tra gli scienziati dell'epoca, ma valido anche oggigiorno, e lo conosceva talmente bene da esemplificarlo a Stas citando come si sarebbe comportato un principiante a cui fosse stato dato un minerale da analizzare, chiedendogli di quantificare la presenza di antimonio, di piombo e di potassio, e se questi tre elementi fossero invece stati assenti dal campione esaminato? Il principiante, pur davanti all'evidenza e ai risultati di laboratorio, tali da escludere la presenza, avrebbe trovato una qualche giustificazione, un appiglio a chissà quale opinabile teoria, pur di dimostrare la presenza di antimonio, di piombo e di potassio, fornendone le rispettive concentrazioni. L'autocritica di Liebig rivelò a Stas quello che era successo, l'episodio in cui il grande chimico tedesco si era comportato da principiante. Liebig, a cui era stato chiesto di analizzare un campione d'acqua prelevato a Bad Kreuznach, la città della Renania Palatinato nota per la salinità delle sue acque, aveva frettolosamente concluso che la sostanza disciolta era un composto interalogeno, cloruro di iodio. Aveva sì notato come alcune reazioni a cui aveva sottoposto il campione, per esempio il comportamento in presenza di amido, una colorazione giallastra imprevista, non fossero pienamente compatibili con le proprietà note del cloruro di iodio, eppure era riuscito a convincersi, pur davanti all'evidenza, che tutto il ragionamento filasse e che non potesse trattarsi di una nuova sostanza chimica. Se la fretta eccessiva aveva penalizzato Liebig, un altro tedesco fu invece danneggiato dal troppo attendismo. Nel 1825 Carl Jakob Loewig, studente all'Università di Heidelberg, mostrò al suo professore Leopold Gmelin un piccolo campione di una sostanza liquida che aveva isolato. Gmelin si dimostrò assai interessato. Il forte odore non corrispondeva a nessuna sostanza chimica conosciuta e incoraggiò l'allievo a raccoglierne una maggiore quantità, consentendo così ai due di poter poi procedere con analisi accurate. Il calendario universitario, tra esami da sostenere e altri impegni, non consentì però a Loewig di procedere e così arrivò il 1826. Fu nel 1826 che il francese Antoine Jérôme Ballard fu acclamato come lo scopritore di un nuovo elemento, questo termine al tempo non ancora diffuso, denominato bromo, richiamando così nell'etimologia, dal greco, il concetto di odore cattivo. In realtà il nome suggerito da Ballard fu muride, dal latino muria, ovvero salamoia o acqua salata. Il francese era nato nel 1802 a Montpellier e quindi conosceva bene le paludi e le saline attorno alla sua città. Conosceva anche il fucus, un genere di alghe diffuso in quelle acque mediterranee, e fu proprio dall'analisi delle ceneri di Fuchs che notò, dopo un trattamento con cloro e amido molto simile a quello operato da Liebig, operazione finalizzata a far apparire colorazioni significative per l'analisi, come emergesse chiaramente non seulement une zone bleue, ma anche une zone d'une nuance jaune, una colorazione giallastra imprevista, mentre il blu rientrava nella norma, supponendo la presenza di composti a base di iodio, e riscontrata da Ballard non solo nelle ceneri dell'alga, ma anche analizzando campioni prelevati nelle acque dei dintorni di Montpellier. Procedendo con la distillazione e l'essiccazione del fluido giallastro, ottenne una sostanza liquida di un bel colore rosso-bruno, associata a un brutto odore non riconducibile a nulla di conosciuto fino a quel momento. Si giunse poi allo storico giorno del 3 luglio 1826, in cui Berard, professore di Ballard alla Scuola Superiore di Farmacia di Montpellier, presentò all'Accademia Francese delle Scienze una memoria su una substance particulière contenuta nell'acqua di mare. E si trattava veramente di una sostanza particolare. L'elemento fu battezzato bromo, l'unico non metallo liquido a temperatura ambiente e a pressione atmosferica, di cui sono noti due utilizzi molto diffusi fino a qualche decina di anni fa. Nel settore fotografico, pellicole al bromuro d'argento e come additivo per i carburanti di una volta, di bromuro di etilene aggiunto alla benzina contenente piombo. L'avvento della fotografia digitale e della benzina verde ha in seguito ridotto il mercato del bromo, che tuttavia viene ancora adoperato in applicazioni che vanno dall'industria farmaceutica ai prodotti per l'agricoltura, ai ritardanti di fiamma. Pur essendo in corso un dibattito sulla tossicità di alcuni prodotti e sull'opportunità di sostituirli con principi attivi non a base di bromo.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus. Minore età, maggiore ansia. Un malessere degli adulti adesso ha contagiato i giovani. E anche se coinvolge la generazione Covid, ha radici più lontane della pandemia, come districarsi tra cause e rimedi. Di Elena Meli. C'è chi pian piano ha iniziato a isolarsi dagli amici perché non si sente a suo agio in mezzo agli altri, che non tollera più l'idea di essere interrogato o non riesce a presentarsi a scuola quando c'è il compito in classe. C'è chi fatica a uscire all'aperto, tanto da non essere più uscito dalla sua cameretta dopo le restrizioni imposte dalla pandemia e la scuola a distanza. L'ansia oggi è una compagna costante della vita di tanti adolescenti, uno dei tratti più diffusi di quella che gli esperti hanno ribattezzato la generazione Covid. Il peso delle aspettative. Eppure, tutto era iniziato già prima dell'arrivo del virus che ha cambiato il mondo. Secondo un rapporto dei Centers for Disease Control statunitensi, già nel 2019 il 14% dei ragazzini dai 12 ai 17 anni soffriva o aveva sofferto di un disturbo d'ansia, dati confermati anche da stime europee secondo cui, da almeno un decennio, la salute mentale dei giovanissimi si stava lentamente deteriorando. I motivi del malessere erano già tanti, anche prima del virus. Secondo un documento dell'American Academy of Pediatrics, nell'ultimo decennio vari fattori hanno contribuito all'aumento dell'ansia, fra cui le alte aspettative e la pressione per avere successo, assai maggiori rispetto al passato. Un'indagine condotta ogni anno su un campione di matricole di College of Life Education Research istituto dell'Università di Los Angeles, per esempio, ha rivelato che nel 2016 il 41% dei diciottenni ha ammesso di sentirsi sopraffatto dalle aspettative e dalla quantità di impegni. Nel 1985 accadeva solo al 18%. A questo si aggiungono, secondo gli esperti statunitensi, la sensazione sempre più diffusa che il mondo sia un posto insicuro e minaccioso, ma soprattutto l'uso dei social. I teenager sono esposti quotidianamente a smartphone e computer per una media di 8 ore e mezzo, parecchie delle quali passate a sbirciare post e video di coetanei che ostentano vite sfavillanti, che li fanno sentire inadeguati e sbagliati. Così, già alle soglie del 2020, i ragazzi con l'ansia da prestazione, l'ansia da paura del mondo o quella di esporsi agli altri erano tantissimi. Il Covid, poi, è stato un enorme detonatore di disagio. Nicole Racine, psicologa all'Università di Calgary, in Canada, ha analizzato i dati di oltre 80.000 adolescenti durante la pandemia e osservato che oggi il 20% ha sintomi d'ansia, contro una percentuale che negli anni precedenti era in media di circa il 10%. Una recente indagine, il laboratorio Adolescenza, su un campione di oltre 5.000 adolescenti italiani, conferma il quadro poco confortante. Stando ai risultati, la maggior parte dei ragazzi si sente spesso triste senza ragione, soffre di sbalzi d'umore e oltre il 40% ammette di sentirsi di frequente ansiosa o impaurita, al punto da avere la sensazione di non riuscire a respirare. Il femminile non è un caso. Fra le ragazze i disagi psicologici sfiorano l'80%. Una vera e propria angoscia, insomma, ben diversa dall'ansia buona e fisiologica, quella che prende prima di un compito o un'interrogazione e agita, ma non impedisce di uscire di casa e misurarsi col mondo. L'ansia, divenuta un disturbo, quando non consente di vivere normalmente, compromettendo le giornate, spiega Stefano Vicari, responsabile della neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza dell'IRCS, ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma. L'ansia esiste in tante forme, ma tutte hanno un impatto negativo sulla qualità di vita. C'è chi ha una fobia specifica e quindi, per esempio, non riesce a guidare o stare negli spazi aperti o affollati. C'è l'ansia di separazione di chi, specialmente i più piccoli, non vuole lasciare la famiglia. C'è la fobia sociale dei ragazzi che non escono più di casa ed evitano tutti i contatti col mondo. La pandemia ha aggiunto poi la paura di ammalarsi o far ammalare i familiari e tolto mezzi di difesa come il rapporto con gli amici. Gli adolescenti che hanno superato meglio i vari lockdown, senza sviluppare disturbi d'ansia, sono quelli che hanno potuto avere una frequenza scolastica regolare e mantenere in qualche forma i rapporti coi coetanei. Anche avere fratelli e sorelle è risultato protettivo, così come vivere in una casa con spazi esterni e in una famiglia in cui si è privilegiata la lettura e il dialogo rispetto all'uso di strumenti elettronici. L'importanza delle relazioni vere. Questo

0: regolare le proprie emozioni, ha provocato un'impennata di disagio di cui l'ansia è solo il fenomeno più appariscente e spesso un sintomo sentinella che nasconde altri problemi. Sono insomma le relazioni con gli amici e con i familiari che salvano i ragazzi dall'ansia, ma occorre coltivarle fin dall'infanzia perché possano davvero prevenire il disagio. La funzione dei genitori è fondamentale, precisa Vicari. Adolescenti non ansiosi si costruiscono fin da piccoli, per esempio incoraggiando all'autonomia, non acconsentendo a qualsiasi richiesta perché imparino a gestire la frustrazione, aiutandoli a regolare le emozioni positive e negative per non farsene sopraffare, imparando ad ascoltarli e rispettarli, ma senza voler essere loro amici. Proprio durante l'adolescenza dovranno differenziarsi dai genitori per trovare se stessi e avere accanto mamme e papà che si comportano da ragazzini non aiuta a trovare la propria strada e può far emergere un disagio emotivo e affettivo.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Messaggero di Sant'Antonio, Tra sacro e profano, di Sabina Fadel. Siamo a Ferrara, per la precisione in via Zemola, nel cuore medievale della città estense. Qui, nel 1228, Antonio di Padova compì, secondo la tradizione, uno dei suoi miracoli più famosi. Fece parlare un neonato di pochi giorni per attestare l'onestà della madre. È uno dei miracoli che la tradizione attribuisce al santo in assoluto più rappresentati nella storia dell'arte. Solo a Padova, nel complesso basilicale, sono tre le opere artistiche che lo raffigurano. Stiamo parlando del famoso episodio in cui il nostro frate Antonio fece parlare un neonato per discolpare la propria madre ingiustamente accusata di adulterio dal marito geloso. Pochi sanno che l'episodio in questione si svolse nel 1228 a Ferrara, oggi in Emilia, all'epoca parte delle Romagne, e per la precisione nell'attuale via Zemola, nel cuore della Ferrara medievale, all'interno della dimora di Taino degli Obizi. Questi, in preda a una crisi di gelosia, accusò la bella consorte di averlo tradito, dichiarando di non essere lui il padre del loro figlio nato da pochi giorni e rifiutandosi persino di prendere in braccio il piccolo. Ma ecco intervenire frate Antonio, che secondo la tradizione si trovava all'epoca ospite di un conventino francescano a pochi passi dalla casa degli Obizi, e con il suo intervento miracoloso diede parola al piccolissimo infante che attestò appunto l'innocenza della madre. È questo narrato uno degli episodi miracolosi attribuiti ad Antonio che più hanno contribuito ad alimentarne la fama di santo protettore della famiglia, a cui molti si rivolgono proprio per riportare la concordia e la pace in ambito familiare. Nel complesso basilicale, abbiamo detto all'inizio, sono ben tre le opere di grande valore artistico che raffigurano l'evento. La più nota è senza dubbio il grande affresco che si trova nella sala priorale della scoletta o scuola del santo, con ingresso dal sagrato della basilica. Si tratta del Miracolo dell'Infante che parla, opera di un giovane Tiziano Vecellio, 1511. Per ammirare la seconda, bisogna recarsi invece alla Cappella dell'Arca, che custodisce le spoglie mortali di Antonio. Qui, tra i bellissimi altorilievi che spiccano sulle pareti, ve n'è uno, opera di Antonio Lombardo, intitolato Il miracolo del neonato parlante che attesta l'innocenza della madre, 1505. e che

0: come recita lo stesso titolo, raffigura il medesimo episodio. Infine, l'evento è rappresentato anche in uno dei bassorilievi, 1446-1453 circa, che ornano l'altare maggiore della basilica, firmati da Donatello. Ma rituffiamoci nella cronaca antica. Torniamo quindi in quel di Via Zemola, perché si tratta di un luogo dalla storia particolare, in cui sacro e profano si mescolano di continuo. La strada, infatti, prende avvio da un volto scolpito nella pietra in quella che fino a quel punto è via Terra Nuova. Tale volto, conosciuto come volto del Sarasino o volto dei Bastaroli o ancora volto della Malvasia, a partire dal 1800 venne appellato anche volto del Naso di Legno, dal nome di un postribolo che proprio lì esisteva. Ma anche la stessa via Zemola ebbe per un periodo il nome di via dei Malpaga, alludendo in tal modo all'umiliante mercede ricevuta dalle prostitute. Il nome Zemola, invece, pare derivi dal termine gemmola, e qui rientriamo nell'ambito del sacro, e fa riferimento all'omonima località sui Colli Euganei, in cui la beata Beatrice Primo d'Este fondò un convento. Beatrice Primo d'Este era zia di un'altra Beatrice, Beatrice Seconda d'Este, che ampliò il monastero di Sant'Antonio in Polesine, a Ferrara, dove ella stessa venne sepolta in odore di santità. E non basta ancora, perché verso la fine di via Zemola, all'angolo con via della Paglia, vi è il busto di una vergine con bambino, risalente al 1500. In questo luogo avvenne, nel 1845, un altro fatto miracoloso. Un bambino, caduto dall'altezza di quasi 10 metri ai piedi della scultura, si salvò miracolosamente e a memoria dell'evento venne apposta sul luogo una targa di marmo per volere dei facchini della dogana. Peccato e redenzione, sofferenza e consolazione stanno fianco a fianco in questo luogo, così come spesso accade nella vita quotidiana, quasi a dire che sempre dove è abbondato il peccato è sovrabbondata la grazia.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da ANSA High Tech. Skype, l'AI traduce le chiamate col timbro della voce di chi parla. Microsoft lancia True Voice, che abbatte le barriere linguistiche. Skype lancia True Voice, una funzione che sfrutta l'intelligenza artificiale, AI, per tradurre in altre lingue le chiamate vocali tra utenti. La novità è che, a differenza di alcuni software odierni, la sintesi vocale non è robotica, ma utilizza un timbro vicino a quello di chi parla, per rendere la comunicazione più naturale, anche quando a parlare sono persone di nazionalità differenti. Microsoft definisce True Voice un enorme passo avanti per Skype, poiché consente a persone che parlano lingue diverse di comunicare facilmente. Al momento le uniche lingue supportate sono inglese, spagnolo, francese, tedesco e cinese. In futuro ne saranno aggiunte delle altre. Skype era già in grado di rilevare automaticamente lingue diverse e avviare la traduzione del testo e audio, ma usando appunto un sistema robotizzato che permetteva di raggiungere lo scopo della comprensione con poca enfasi rispetto all'audio. Con True Voice si fa un passo ulteriore verso l'abbattimento delle barriere linguistiche tra gli utenti. La funzionalità, una volta disponibile, sarà visibile anche attraverso le app mobili di Skype, seguendo il menu Altro e poi Traduci nel riquadro basso della finestra della chiamata in corso. Microsoft ha spiegato come funziona il campionamento dell'intelligenza artificiale, che mima il parlato dell'utente senza registrare e conservare l'audio delle parole. Skype usa l'intelligenza artificiale per rilevare automaticamente le lingue parlate durante una videochiamata e tradurle in tempo reale. Questo viene fatto utilizzando una combinazione di tecnologia di riconoscimento vocale ed elaborazione del linguaggio naturale che sono in grado di comprendere e interpretare le parole pronunciate e tradurle nella lingua desiderata. Inoltre, se si attiva l'uso della voce naturale, utilizzeremo l'intelligenza artificiale per campionare le parole e ottimizzare la traduzione in modo che suoni uguale, rendendo la conversazione più umana.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Da Luoghi dell'infinito, dell'avvenire. Il potere e la gloria, ma solo l'arte vince il tempo. Di Sergio Givone. Che cosa rimarrebbe della storia dell'arte senza il mecenatismo? Senza il mecenatismo di papi, re e principi, ma anche di semplici cittadini, mecenate era tale anche se vantava origini aristocratiche ed etrusche, non ci sarebbero né le stanze vaticane né la Sistina, ma neanche l'Eneide e neppure le piramidi. Il mecenatismo appare come un omaggio all'arte o un tributo più o meno generoso o più o meno interessato a essa, ma anche molto più di questo. Ne è il più delle volte la condizione. Perché opere d'arte vedano la luce, bisogna che un mecenate se ne faccia carico, nel senso che costui deve dare tutto il supporto economico, e non solo economico, che è indispensabile affinché l'opera trovi la sua realizzazione più piena e più soddisfacente. Siano dunque elogiati e onorati come meritano tutti coloro che in ogni parte del mondo e in ogni epoca storica si sono assunti onore e onere. Ma con ciò il discorso non è affatto chiuso. Al contrario, è appena iniziato. Sospetto e diffidenza chiedono la parola. La domanda da farsi è: ma che cosa spinge il mecenate a fare il mecenate? Basta l'amore per l'arte a spiegare il suo gesto non solo munifico, ma anche appassionato, come è appassionato il comportamento di chi non esita a mettere una fortuna a disposizione di un artista. In un suo romanzo memorabile, La morte di Virgilio, Hermann Broch, nel 1945, racconta come mecenate convinca Virgilio a mettersi al servizio di Ottaviano Augusto. Ottaviano gli concede gli agi di una vita interamente dedicata alla poesia. In cambio ottiene che la sua arte celebri la gloria di Roma e insieme dia lustro alla propria progenie, che viene fatta risalire a Enea identificata con l'originaria stirpe romana. Mecenate si fa in tal modo intermediario di un contratto insidioso ed equivoco. La poesia viene piegata a esigenze di potere, addirittura svenduta, se non prostituita. Quando Virgilio, malato e ormai alla fine della sua vita, se ne rende conto, è troppo tardi. Non gli resta se non chiedere agli amici più fidati di bruciare la sua opera, così che dopo la sua morte non gli sia ritorta contro a titolo di infamia. Ma gli amici si rifiutano di farlo. Forse ritengono che la bellezza di cui la poesia è portatrice giustifichi il tradimento della verità. O forse, più probabilmente, credono che la verità della poesia sia più forte di qualsiasi menzogna. Sono cioè convinti che nella poesia la verità dell'umano venga alla luce anche quando la poesia ci illude o ci inganna, purché si tratti di autentica poesia, naturalmente. Importante è che il poeta resti se stesso. Così come importante è che il mecenate sia mosso anzitutto da amore per l'arte e solo secondariamente da altri scopi. In questo caso c'è da sperare che l'idea di verità e di bellezza, che è intrinseca alla poesia, dissolva e vanifichi quanto di ideologico essa potrebbe contenere e lo faccia cadere come un inutile orpello. Non è esattamente questo che accade quando leggiamo l'Eneide con occhio puro e con cuore sincero. Com'erano in realtà il cuore e l'occhio di chi ha creato quell'opera sublime? Comunque lo si consideri, il fenomeno del mecenatismo evidenzia un conflitto fra le ragioni dell'arte e le ragioni della politica, che riguarda sia il mecenate che l'artista. Certamente il mecenate tradisce l'arte che proclama di amare quando la strumentalizza e la converte a fini extra-artistici. Ma se a prevalere è il suo amore per l'arte, la tentazione dell'ideologia è vinta in partenza, né l'ideologia potrà rivelarsi altro che una sovrastruttura. A sua volta, l'artista che si lascia corteggiare dal potere e lo compiace, mette a repentaglio la riuscita e il senso stesso del suo lavoro. Però non ci sono cedimenti da cui non possa riemergere, se saprà essere fedele alla sua opera e dar retta a che cosa l'opera e non il committente gli ordina di fare. La storia dell'arte è ricchissima di episodi che mettono in scena questo dramma. Un solo esempio: il tormentato rapporto fra Giulio II e Michelangelo. Durante i 4 anni che durò l'esecuzione degli affreschi sulla volta della cappella più celebre al mondo, Giulio II fu per Michelangelo una presenza continua, tanto assillante quanto incoraggiante. Al loro contrastato rapporto, Irving Stone ha dedicato nel 1961 un romanzo, Il tormento e l'estasi, da cui un film che ha lo stesso titolo.
4: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Se educhi un uomo, educhi un uomo. Se educhi una donna, educhi una generazione. Brigham Young.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Il travel podcast con tanti ospiti, dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio.
1: Oggi è una delle più lontane da raggiungere dall'Italia, una terra affascinante che evoca scenari da film come Il Signore degli Anelli. A raccontarcela un caro amico dei tempi dell'università che da Macerata, più precisamente da Castel Raimondo, ha viaggiato tantissimo grazie al suo lavoro presso una scuola di lingua e cultura italiana. Do il benvenuto a Daniele Donati che ci porterà in Nuova Zelanda. Ciao Daniele, è davvero un piacere averti ospite a Racconti di Viaggio.
2: Piacere è tutto mio, cara Nadia, sono molto felice di essere qui.
1: Con te è stato un pochino difficile scegliere la destinazione di cui parlare perché ne hai così tante che alla fine veramente scegliere di cosa parlare è stato complicato, ma sarà l'occasione per ritornare a un altro episodio. E alla fine abbiamo scelto di raccontare una destinazione che al momento nel nostro podcast è la più lontana e è forse una delle più lontane dall'Italia. Infatti ti ho chiesto di raccontarci la Nuova Zelanda. E la prima domanda che vorrei farti è: ma come ci sei capitato in Nuova Zelanda?
2: Una lunga storia. Io da 6 anni sono direttore di una scuola di italiano per stranieri qui a Castel Raimondo e molto spesso faccio dei viaggi di lavoro dove faccio formazione di insegnanti italiano per stranieri che sono all'estero e faccio promozione anche alla scuola. Sono capitato in Nuova Zelanda perché l'anno scorso ho avuto il piacere di essere invitato dall'ambasciata italiana a Melbourne alla settimana della cultura italiana nel mondo. E poiché ero in Australia e siccome un po' per il lavoro e un po' anche per il fascino che aveva questo paese nel mio immaginario,
1: decisamente
2: andrò anche nelle università, nelle scuole neozelandesi e magari vedrò qualche giorno la Nuova Zelanda.
1: Prima di parlare della Nuova Zelanda però mi incuriosisce moltissimo la tua professione, cioè tu quindi insegni italiano agli insegnanti che vogliono insegnare italiano o anche agli studenti, dimmi un po' come funziona.
2: Generalmente il mio lavoro principale è quello di dirigere la scuola, soprattutto la parte legata a quella che è formazione, l'insegnamento degli studenti, coordino gli insegnanti, insegno anch'io qualche volta e organizzo dei corsi di formazione per insegnanti nella nostra scuola che vengono un po' da tutto il mondo e nei miei viaggi faccio anche promozione all'estero, ho l'occasione qualche volta di ritagliarmi un po' di tempo, non tanto, per vedere qualche posto.
1: Diciamo che sono tanti posti, poi magari verso la fine ne citiamo alcuni. Un'ultima domanda sul tuo lavoro: ma come viene visto l'Italia e la lingua italiana nel mondo, visto che tu praticamente l'hai questa tua professione ti ha portato veramente in tutti e 5 i continenti?
2: L'Italia è amatissima da tutti, la nostra cultura, dalla gastronomia all'arte, al design, al made in Italy, il teatro, il cinema. Io molto spesso ho partecipato ad eventi negli istituti italiani di cultura e quindi ho conosciuto tantissime scuole, tantissime realtà, per esempio paesi come la Georgia, sono appassionati il Libano, sono innamorati follemente dell'Italia, la Costa Rica, c'è una piccola comunità di immigrati italiani a San Vito dove si insegna italiano nelle scuole dell'obbligo come seconda lingua, una cosa incredibile.
1: Davvero? Uh-huh. L'ultima domanda, poi passiamo alla Nuova Zelanda.
2: Sì.
1: Ma nell'insegnamento della lingua italiana qual è la regola o l'aspetto della nostra lingua che è più complesso per uno straniero? Immagino che poi sarà un po' diverso dal tipo ovviamente di lingua che parla il tuo alunno.
2: Sì. Probabilmente se devo scegliere un argomento grammaticale, sicuramente una cosa comune a tutti è la difficoltà delle preposizioni, l'uso delle preposizioni che in italiano ha delle regole un po' aleatorie, ecco. Al cinema, in discoteca, a teatro, molto spesso ti chiedono perché sono tutte e tre diverse, purtroppo la risposta è perché sì. Quindi ecco, quello è l'argomento che di solito si apprende bene solo con molta pratica, un po' come gli articoli della lingua tedesca, articoli determinativi tedeschi in cui non c'è proprio una regola esatta.
1: Perché diciamo ai nostri ascoltatori, tu ovviamente parli oltre all'italiano, che è la tua lingua madre, e l'inglese, parli anche altre lingue molto bene.
2: Sì, mi sono appassionato alle lingue grazie all'Erasmus che ho fatto a Santiago de Compostela in Spagna, poi da lì ho imparato l'inglese, ho abitato 2 anni a Dublino e poi ho imparato il portoghese, quello diciamo brasiliano, che è molto diverso come suono e per molte parole rispetto a quello del Portogallo, amo molto la musica brasiliana. E poi adesso sto studiando il tedesco, è un mio passatempo studiare lingue.
1: Sì, diciamo interessante e sicuramente molto utile per viaggiare. Però adesso torniamo alla Nuova Zelanda, anzi andiamo in Nuova Zelanda. Domanda di rito, quindi quanto sei stato e che giro hai fatto?
2: Ok, allora sono stato dal 30 ottobre al 14 novembre. Sono arrivato a Christchurch, dove ho avuto un piccolo problemino, non riuscivo ad alzarmi dal sedile dell'aereo perché avevo dimenticato per 5 giorni di prendere le mie pasticche per l'ipertensione. Quindi la prima cosa che ho conosciuto della Nuova Zelanda, sono stati i paramedici, ma non finisce qui. Comunque sono stato a Christchurch, che si trova nell'isola a sud. Diciamo che ogni paese viene diviso in maniera diversa. Noi quando parliamo dell'Italia diciamo il nord, il centro, il sud, le isole. E in Nuova Zelanda c'è anche un po' di rivalità, c'è l'isola del nord e l'isola del sud. Io sono atterrato a Christchurch, che è la città più grande dell'isola del sud. E quindi sono stato a Christchurch per motivi di lavoro. E poi da lì ho fatto per qualche giorno il giro dell'isola del sud, andando nei posti più belli, il Monte Cook, il lago di Wanaka, Queenstown, e poi Milford Sound, questi faraglioni sul mare incredibili. E poi sono ritornato passando per Dunedin, che è una città, sembra di essere in Scozia. Una città dove ci sono stati tanti immigrati scozzesi, l'atmosfera è davvero simile, anche come clima, perché poi l'isola del sud è anche l'isola più fredda, più vicina al polo sud, quindi dove il clima è simile al nostro, per capire un po' un paragone, potrebbe essere simile all'Inghilterra, alla Danimarca.
1: Sì, quindi non mediterraneo
2: No,
1: come...
2: assolutamente no. Invece l'isola del nord, dove ci sono le città più importanti, la capitale è Wellington, che si trova a sud dell'isola del nord, e invece a nord dell'isola del nord, Auckland, che è la città anche con più abitanti, si è sviluppata tantissimo anche in virtù del fatto che il tempo più bello in tutta la Nuova Zelanda ha fatto sì che si trasferissero lì molte persone che amano un clima più caldo.
1: Allora, l'itinerario che hai fatto, quindi, quale consiglieresti ai nostri ascoltatori assolutamente di non perdere? Un po' ce l'hai già detto, però...
2: Certo, gli highlights assolutamente per chi ama la montagna, ecco, diciamo. L'isola del nord è l'isola in cui ci sono Hobbiton, la città che è stata costruita degli Hobbit per il film Il Signore degli Anelli, che poi ho scoperto essere anche il luogo più visitato della Nuova Zelanda. Quindi si trova nell'isola del nord, come Rotorua, dove ci sono le terme, ci sono i geyser. legati a tante credenze popolari, i musei maori, insomma, c'è una in Nuova Zelanda una forte identità culturale della minoranza maori,
1: Molto
2: sebbene il
1: più che in
2: paese.
1: Australia, che ho visto che sei
2: Sì,
1: stato anche lì.
2: assolutamente sì, in Australia si percepisce poco l'aspetto culturale, da viaggiatore, da lavoratore, soprattutto in Australia ho avuto pochissimi momenti liberi, non ho percepito assolutamente niente legato, io sono stato in città importanti come Melbourne, Sydney, Brisbane e Cairns. E non ho percepito niente di caratteristico, sembrava di essere in una grande città che poteva essere degli Stati Uniti o di un altro posto. Invece, per esempio, nella Nuova Zelanda anche i nomi di tanti luoghi, di tante città, per esempio il Monte Cook si chiama Auraki. Poi ci sono tanti nomi, ecco. Di origine Lago Wakatipo, Lake Wanaka, lasciano il nome Maori magari e poi il nome inglese. E quindi ci sono molti musei, il più bello di tutti per chi ama l'antropologia e insomma conoscere un po' la cultura locale è sicuramente il museo che si trova a Wellington, che si chiama il Te Papa Museum. È il museo più importante del paese sulla cultura Maori. Sempre a Wellington è possibile visitare gli studios dove è stato girato, preparato il film Il Signore degli Anelli, i personaggi, i materiali, tutte le armi, eccetera. È molto interessante quel museo.
1: Ovviamente l'aspetto naturalistico è preponderante in Nuova Zelanda, ma delle due città, Auckland e Wellington, quale preferisci? Come, sono differenti come stile,
2: Allora,
1: come modo di vivere?
2: assolutamente sì. Wellington è la capitale, c'è una vita notturna fervente, una città molto giovane, molto culturale, diciamo. E il tempo è simile all'isola del sud, un po' più freddo, più piovoso. Auckland invece, a Auckland sembra di essere in una città comunque sul mare. La baia di Auckland, tutti ricordiamo, no? La Coppa America,
1: Giusto.
2: no? E una città molto giovane, molto moderna, molto tranquilla. Mi ricordo con grande sorpresa, ho avuto l'opportunità, tra l'altro, mi fa piacere dirlo a tutti, gli amici che ci ascoltano, di conoscere la Nuova Zelanda grazie a degli ex studenti. Uno che vive vicino a Auckland mi ha fatto fare tutto un po' il giro di questi luoghi nell'isola del nord, quindi Rotorua, Auckland e Hobbiton. E quindi ho avuto il punto di vista locale, il cibo, ho potuto assaggiare i cibi locali, so che sarà una delle prossime domande.
1: Sì, qui si parla sempre di cibo, è una
2: Sì.
1: domanda che non può mancare, da buoni
2: Comunque, cara.
1: marchigiani.
2: Io ho sviato un po' nell'isola del nord, ma per me il top è l'isola del sud, il giro che ho fatto, grazie alla mia amica, tra l'altro la mia ex alunna Michelle, che chissà ci ascolterà,
1: Beh,
2: Michelle
1: sicuramente gliela puoi mandare
2: Ferguson.
1: poi la puntata, visto che è un'alunna
2: Sì, poi lei
1: d'italiano.
2: parla benissimo l'italiano, lei è di una città del nord Irlanda, ma vive col suo compagno a Christchurch, che è la tappa da cui sono partito. Io sono stato, ho fatto questo piccolo giro di qualche giorno, sono andato, poi Nuova Zelanda non è tanto grande, sono stato a Fairlie, dove ho fatto una tappa di ristoro, dove c'è la meat pie più buona della Nuova Zelanda. Un piccolo paesino, in realtà un incrocio, sembra quasi Castel Raimondo, dove c'è questo luogo dove fanno questo meat pie, sarebbe una specie di torta salata con il ripieno di carne, e la carne più tipica, io ho assaggiato quello con l'agnello, insomma. Dovete sapere che in Nuova Zelanda, se andrete in questo paese, vedrete milioni e milioni di pecore. Ci sono più pecore che abitanti in Nuova
1: Un Abruzzo
2: Zelanda.
1: all'ennesima potenza.
2: È incredibile, davvero. E poi da lì ho fatto il giro dei laghi, sono tutti vicini, il lago Te Capo, il lago Pukaki. E poi mi sono fermato al parco nazionale una notte al Mount Cook. Io amo la montagna e ho fatto il percorso di trekking che non è neanche troppo estremo, devo dire. Si fa benissimo, anche persone con più di 70 anni potevano farlo. Si chiama Hooker Valley Track. Si trova sotto il Monte Cook, che è anche il monte più alto della Nuova Zelanda. Paesaggio spettacolare, stupendo. Quello è un posto veramente mi è rimasto nel cuore. Poi da lì sono stato al Tasman Lake, che è lì vicino, il lago di Wanaka, che è una delle città più turistiche del sud dell'isola, soprattutto per persone giovani e meno giovani, una specie di Chianciano con un lato anche giovanile. Ci sono anche molti giovani, quindi c'è il settore giovani e il settore anziani. E poi lì vicino c'è stato il parco, un altro parco molto bello in cui tornerei sicuramente, si chiama il Parco Nazionale Mount Aspiring, in cui ho fatto un trekking di una giornata, circa una ventina di chilometri andata e ritorno, paesaggi stupendi, camminavo in mezzo alle mucche, ai tori, alle pecore, insomma, un paesaggio da sogno. E poi ho dormito nell'hotel Cardrona, che è l'hotel più vecchio della Nuova Zelanda, dove ho trovato un marchigiano che lavorava
1: Aspetta,
2: in
1: marchigiano di dove?
2: questa
1: Ricordi?
2: recensione. Non ricordo il posto, mi pare fosse dalle parti di Monte Cosaro, quelle parti là, una cosa incredibile. Infatti mi ha detto no. Perché è un posto molto turistico d'inverno, perché lì ci sono le piste da sci, molte piste da sci. Io ho fatto tappa perché mi sembrava caratteristico, poi non era neanche troppo caro, la colazione all'inglese, praticamente la cultura britannica è quella che si vive un po' più quotidianamente nella Nuova Zelanda. Poi sono stato a Queenstown, che è la città degli sport estremi, siccome io non ho il fisico adatto per il bungee jumping e quant'altro. Sono passato, ho fatto tappa nel famoso Fair Burger, dove ci sono gli hamburger più buoni della Nuova Zelanda. E poi da
1: Ottimo.
2: lì sono costeggiato il lago Wakatipu e sono arrivato a Glenorchy. Glenorchy era un'antica città di pescatori, un posto un po' dimenticato, bellissimo. Dei paesaggi davvero stupendi. E poi da lì sono andato nel posto più famoso dove ho avuto la sorpresa più grande. Io sono andato a Te Anau, dove partono le escursioni per il famosissimo Milford Sound. Milford Sound sono questi faraglioni sul mare, un po' come quelli della Norvegia, paesaggio incredibile, un parco naturale. Non so se è più grande la Nuova Zelanda, ma per arrivarci bisogna fare una giornata, un'escursione di una giornata, poi chi vuole può dormire anche là, ma anche un posto abbastanza caro. Ecco qua, l'unica nota dolente è che per dormire a Milford Sound si possono fare anche dei pernottamenti nelle barche, in questa grande baia, con i faraglioni a destra e a sinistra. È abbastanza caro per fare il tour di una giornata, no? Ecco, nel mio tour di una giornata, c'è un'agenzia abbastanza famosa, ora non mi viene il nome, comunque c'è proprio il molo con questo nome, è facile trovarla, che organizza dei viaggi, dei tour, un po' difficile trovarli in italiano, ma credo gli amici che vadano Nuova Zelanda, insomma, un po' mastichino un po' d'inglese comunque. E
1: Chissà.
2: io sono ho soggiornato a Te Anau, dove c'è questo grandissimo lago, e andando a Milford Sound la mattina abbiamo fatto tappa nel posto più magico che io non conoscevo, ovvero la Glowworm Cave. Queste grotte che sono state trovate nell'isola del lago di Te Anau, sono grotte in cui si trova una larva che, come le nostre lucciole, emette una luce, ma una luce blu incredibile.
1: Quindi, che spettacolo!
2: Sì, e l'emozione più bella di tutto il viaggio è stato c'è una parte che si fa in barca con la luce spenta in silenzio, e si va in barca nel buio dentro questa grotta con tutte queste luci blu che sembrano tante stelle sopra gli occhi. È stata davvero una cosa molto bella.
1: Sì, davvero. Ecco, io il problema di quando faccio queste interviste è che poi voglio andare ovunque, quindi anche la Nuova Zelanda, che era un posto che non avevo messo nell'agenda, adesso mi stai facendo innamorare, mannaggia.
2: Mi dispiace, cara, ma è inevitabile.
1: È un rischio. No, veramente interessante. Però a me interessa anche capire come si vive praticamente all'altra parte del mondo.
2: Sì. Allora, i neozelandesi sono persone educatissime. La cosa più difficile per me è stata mantenere la sinistra alla guida, non la guida come gli inglesi. Mi è successo solo una volta di partire in un piccolo paesino nella corsia sbagliata, ma poi mi sono reso conto perché mi stava venendo addosso una macchina. Ma che cosa fa questo pazzo? Ah no, sono io, ok. Sono molto educati, molto puliti, molto ben organizzati, sono molto gentili, gentilissimi. E sono abbastanza patriottici, soprattutto hanno una grande rivalità con i vicini dell'Australia. Ovviamente una delle cose più famose della Nuova Zelanda nel mondo sono gli All Blacks, ovvero la squadra nazionale di rugby. Quindi in ogni città ci sono souvenir, magliette e cose simili.
1: Quindi confermi che il rugby è lo sport nazionale quanto sì, da noi il calcio?
2: Sì, sport nazionale insieme al cricket.
1: Giustamente.
2: Non sapevo fosse molto praticato, invece anche il cricket è uno sport molto molto seguito in Nuova Zelanda. Poi c'è la bibita nazionale, LMP, che è una bevanda, una specie, un mix tra cedrata e aranciata, super zuccherata, una cosa molto inglese, americana. La bibita più bevuta, quindi il classico pasto fish and chips con LMP.
1: Oddio, forse questo non è proprio spettacolare.
2: Sì, la cosa più incredibile, sono un grande appassionato di cibo, il latte neozelandese è qualcosa di incredibile. Il latte neozelandese, latte che compri al supermercato fresco, è una cosa incredibile.
1: Buonissimo, tanto tutto a pasco e all'aperto lì, sì. Quindi...
2: E poi ci sono degli ottimi vini, soprattutto...
1: Giusto, perché comunque i vini neozelandesi cominciano a essere alla ribalta a livello internazionale. Sì.
2: Diciamo che non nessuno di noi morirà di fame in Nuova Zelanda. Altra cosa buona e particolare sono le cozze, che sono più grandi delle nostre e sono verdi. Per me erano un po' strane.
1: Ma tu quando hai visto la cozza verde che hai detto Dio, oppure ti è arrivata questa cosa?
2: E allora io avendo vissuto in Irlanda 2 anni avevo mangiato la cucina abbastanza simile, quindi c'era questa chowder con i frutti di mare, questa zuppa un po' cremosa, ma il colore verde mi è sembrato un po' strano, infatti l'ho chiesto poi lì alla cameriera gentilissima. E poi ecco, Christchurch è una città che mi ha toccato molto a livello emotivo. Tutti ricorderanno la strage che è stata fatta in una moschea proprio lì a Christchurch da parte di un fanatico australiano, ed è una città che è stata colpita da ben 2 terremoti, 2011 e 2016, sono stati molti morti, tanti murales, un'atmosfera particolare, ha ricordato il terremoto qui nelle Marche, quindi è stato per me un momento un po' emozionante lì a Christchurch. Ho conosciuto gli ospedali a Wellington in quanto...
1: Infatti, raccontaci un attimo questo.
2: Esatto. Dopo
1: di
2: i paramedici...
1: questa piccola disavventura.
2: Esatto. Dopo i paramedici del mio arrivo a Christchurch in quel 30 novembre, io ho continuato comunque durante il giorno, andavo in giro per scuole, avete sentito già le città dell'Australia senza... senza sosta, andavo da una scuola all'altra, autobus, aerei e cose varie, quindi il mio nervo sciatico a un certo punto ha detto calmati, e mentre stavo partendo da Wellington per Auckland ho dovuto chiamare i paramedici e sono stato al pronto soccorso, all'ospedale, grazie a Dio era un'infiammazione molto seria al nervo sciatico, mi hanno dovuto insomma dare anche dei calmanti, delle droghe, è stato un po' simpatico il tutto, ho cantato solo il mio dentro l'ambulanza, io canto e si sono divertiti un po' anche i miei
1: hai infermieri. Portato un po' di serenità anche al pronto soccorso, dai.
2: Sì, una cosa molto bella mi è successa con il lavoro, a Wellington c'è il club più antico dell'emisfero australe di emigrati italiani, il club Garibaldi a Wellington. Se capitate a Wellington andateli a trovare, sono gentilissimi, mi hanno fatto sentire a casa, sono degli immigrati soprattutto dalla costa, un piccolo paese vicino Vico Equense, che è emigrato totalmente lì a Wellington, e mi hanno invitato, ogni anno fanno la partita con gli immigrati italiani di Nelson, che è la città che si trova di fronte a Wellington nell'isola del sud, è stata una festa bella, ho cantato davvero.
1: Ma ti hanno offerto anche un ottimo espresso?
2: No, quello no, cari amici, dimenticatevi il buon espresso, se andate in Nuova Zelanda non c'è. Ecco, anche se devo dire che sia in Australia che in Nuova Zelanda, quando si va a mangiare italiano, è uno dei paesi dove ovviamente io non sarei voluto andare in nessun ristorante italiano, però immaginate tutte le associazioni, le scuole, le università mi volevano far assaggiare cibo italiano, vabbè, e quindi mi è capitato di andare in molti ristoranti e rispettano molto, sono molto fedeli alle ricette nostre, quindi difficilmente troverete pasta scotta o carbonara con la panna, ecco, queste cose terribili di cui noi italiani abbiamo paura quando andiamo all'estero, ma ovviamente io sono andato perché ero obbligato, mi piace assaggiare cose locali.
1: Un'altra domanda in cui un pochino ci hai accennato, ovviamente andare in Nuova Zelanda è impegnativo per il volo, sia per le ore, adesso non so, tanto essendo più della strada, hanno almeno 20-24 ore di volo.
2: Di più, caro.
1: Tanto scalo a Singapore, se vuoi, poi in Australia, oppure ci sono anche voli senza passare dall'Australia, se lo sai?
2: Sì, ci sono persone che volano dall'altra parte. Andare la Nuova Zelanda si trova, si fa un buco sottoterra, la Nuova Zelanda si esce in Italia, proprio dall'altra parte. Quindi
1: questo legame, quindi.
2: Ci sono persone, ho saputo, che fanno Cile-Nuova Zelanda anche, quindi passando per il Cile. Poi ecco, questa è un'alternativa che io non ho considerato, perché comunque dovevo andare anche in Australia. Non è comodo, ma se uno deve andare solo in Nuova Zelanda, io ho la fortuna di avere il collega di un mio caro amico che ha sposato una neozelandese, prima di partire vivono qui a Fabriano, mi hanno dato tante belle dritte, quindi c'è la possibilità di passare anche dall'altra parte.
1: Quindi dicevo, ovviamente oltre al viaggio, che oltre ad essere molto lungo è comunque piuttosto costoso, e quindi ovviamente una parte sostanziosa del budget che uno deve tenere in considerazione, ma poi lì com'è il costo della vita?
2: Ah, il costo della vita, devo dire, immagino che molti appassionati

0: matrimoniale 50 euro, ecco, non è una cosa esorbitante, anche se ecco un consiglio che posso dare ai tuoi amici, io per esigenze anche di tempi brevi ho fatto così, ho noleggiato un'auto, tra l'altro ecco anche il noleggio è molto economico, una cosa mi ha impressionato abbastanza, io per 4 giorni, 5 giorni, 250 euro, una Toyota RAV nuovissima, una cosa, quindi si possono trovare. E consiglio per chi volesse noleggiare la compagnia di bandiera neozelandese, molto più economica delle varie Avis, Hertz, eccetera.
1: Te lo ricordi il nome? Poi così o poi lo recuperiamo, lo mettiamo nelle note se ci sono qualche
0: Purtroppo
1: ascoltatore che
0: adesso a
1: vuole.
0: memoria no, cara,
1: Non ti
0: posso.
1: preoccupare, la recuperiamo e quindi chi ci ascolta la troverà poi nelle note del
0: Molto,
1: podcast.
0: molto, molto più economico, sì.
1: Quindi si può andare direttamente lì. Secondo te qual è il periodo migliore per poter visitare la Nuova Zelanda? Visto che comunque a livello climatico, come ci dicevi, la parte sud è piuttosto fredda.
0: Esatto, ecco, soprattutto per quanto riguarda il sud, non si può andare nei periodi invernali, insomma, quindi quando c'è la neve. Io sono stato, dicevo, da novembre, da ottobre ai primi di novembre, e quel periodo lì è perfetto. Sono stato veramente bene. Ovviamente, essendo un'isola, essendo a sud dell'altra parte dell'emisfero, il tempo può essere variabile, tant'è che io sono stato lì, ecco, una decina di giorni in totale. Ho avuto la fortuna di trovare pioggia solo un giorno a Milford Sound, ma era ancora più bello lo scenario con la pioggia. E poi un'altra cosa caratteristica, cara Nadia, che so che ti piace dare delle chicche a tutti gli ascoltatori, soprattutto per l'escursionismo, la Nuova Zelanda è molto sicura perché non ci sono, al contrario dell'Australia, animali pericolosi, non ce n'è neanche uno.
1: Giusto, giusto, la fauna, infatti, perché
0: La fauna,
1: l'Australia.
0: sì, un aspetto importante. Io adesso amo molto andare in montagna, anche qui dalle nostre parti, quindi cinghiali, lupi, orsi, gli animali più pericolosi sono da noi. In Nuova Zelanda non c'è niente, non c'è nessun animale pericoloso, quindi cari amici dovete solo fare attenzione dove mettete i piedi e se andate in posti molto impervi, ecco, un paese abbastanza selvaggio. Quindi io dico sempre, se si va in montagna o se si decide di fare un tour, informatevi sempre, ci sono uffici informazioni in ogni città, informatevi sempre, cari amici, perché soprattutto quando la natura è un po' impervia, è molto pericoloso. Quindi
1: Questo sicuramente, anche
0: affidatevi a.
1: quando si va appunto sulle montagne, le nostre montagne che possono essere sibillini, bisogna andare sempre con la massima attenzione quando si va in montagna. Però adesso un'altra domanda ti devo fare, cioè tu hai detto quindi che la fauna non è pericolosa, ma gli insetti che dimensioni hanno?
0: Insetti, sinceramente, non ho.
1: Ragni di 20 centimetri
0: No,
1: come cosa
0: non ce
1: sono?
0: ne sono. Queste sono tutte cose che riguardano l'Australia, dove, per esempio, io sono stato solo un giorno al mare, ma sono stato a Fitzroy Island. Avevo la fortuna di fare un seminario a Cairns, che si trova proprio sulla barriera corallina, e ho fatto una gita di un giorno lì, una domenica, e avevo paura a fare il bagno perché c'era la medusa assassina. Lo squalo bianco, lo squalo, cioè una passeggiata nel bosco, attento che esce il coccodrillo, insomma,
1: Sì,
0: il
1: è un
0: bosco
1: po'
0: velenoso.
1: impegnativo.
0: Troverete su YouTube tantissimi documentari sugli animali pericolosi dell'Australia, ma in Nuova Zelanda non ce ne sono. E una cosa volevo dire, Nadia, caratteristica, molto caratteristica, i neozelandesi ci tengono davvero tanto.
1: Dici, dici.
0: Vengono chiamati kiwi neozelandesi, ma non come il frutto. Infatti loro il nostro kiwi lo chiamano kiwi fruit, perché
1: Quindi?
0: il kiwi per loro è l'animale nazionale, il simbolo della Nuova Zelanda, è questo uccello che non vola, che purtroppo è un un uccello che rischia l'estinzione, un uccello notturno. Io sono andato in un santuario dei kiwi grazie al mio amico Romy, che ringrazio ancora e saluto.

0: L'isola del Nord,
1: L'ho
0: che
1: cercata
0: sono.
1: su Google, ho capito chi è Kiwi. Sì, è un po' un gallinone col becco aguzzo.
0: Sono tanto carini, davvero.
1: Oh, sì. E
0: Sì. Del
1: quindi è il simbolo del
0: paese, rispettatissimi, ci tengono molto. Quindi, italiani, se andate lì a comprare kiwi, dicevo, I would like kiwi fruit. No, kiwi, se no vi guardano male.
1: Mi raccomando, non facciamo questo errore. Daniele, io ho l'ultima domanda prima di salutarti, è stato veramente un piacere, ci hai fatto scoprire, mi hai fatto scoprire una Nuova Zelanda che non mi aspettavo assolutamente. Tu che sei un grande viaggiatore, cosa non manca mai nella tua valigia?
0: Ah, allora, nella mia valigia non può mancare mai lo scarpone da trekking, comunque Gore-Tex, protezione pioggia, non può mancare mai una giacca impermeabile. E poi io amo scrivere a volte gli appunti, le foto le faccio purtroppo con il telefono, perché ultimamente ho viaggiato molto per lavoro, quindi anche dovevo fare insomma una cernita di molte cose. E queste sono le cose più importanti, abiti per andare ovunque in qualunque condizione, perché non amo starmene dentro una stanza d'albergo o B&B quando sono in viaggio, mi piace andare in giro, quindi se piove o non piove, vado.
1: Noi siamo arrivati alla fine di questa chiacchierata. In realtà ho detto l'ultima, ma non è l'ultima perché all'inizio avevo fatto una promessa ai nostri ascoltatori, quindi magari sarai ospite, lo spero, per un'altra puntata che faremo. Velocemente, mi puoi fare giusto un po' un elenco dei paesi che hai visitato, dove sei stato anche per lavoro?
0: Sì, allora per quanto riguarda il Sud America, diciamo che non sono stato nella Guyana
1: Non sono
0: francese, la
1: stato.
0: Guyana, il Suriname e la Bolivia, il Venezuela. Sono stato in tutti gli altri più di una volta, quindi Argentina, Brasile, Cile, Perù, Ecuador, Colombia, le conosco abbastanza bene. Poi sono stato in Costa Rica, Guatemala e poi sono stato, vabbè, in Europa un po' dappertutto, e Messico, poi sono stato in Libano, in Georgia e adesso sono stato in Australia e Nuova Zelanda.
1: Sì, quindi abbiamo sicuramente tantissime altre destinazioni che potremo raccontare insieme.
0: Molto volentieri, ti stimo tanto, Nadia, per me è un pi grande piacere essere qui.
1: Grazie davvero. Noi ci siamo conosciuti e frequentavamo la stessa università a Macerata, e tempi balordi universitari che un po' ricordiamo con rimpianti. Poi ci rincontrammo una volta, mi ricordo, a Praga, e poi ci siamo rincontrati con questi social e speriamo di vederci presto, sia qui nelle Marche o chissà.
0: Molto volentieri, così ti faccio vedere tutte le foto del mio viaggio in Nuova Zelanda.
1: Magari. Daniele, io ti ringrazio, è stato veramente un piacere ascoltarti.
0: Piacere mio, cara, grazie.
1: Ringrazio voi che avete ascoltato questo episodio e vi do, come sempre, appuntamento al prossimo viaggio.
2: Avete ascoltato Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Per ascoltare questa ed altre puntate, www.raccontidimarche.it/podcast.
3: Magazine Night.
4: Magazine Night.
3: L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Magazine Night.
3: Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
5: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Colui che non è abbastanza coraggioso da correre rischi non compirà nulla nella vita. Muhammad Ali.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Non avrebbe mai accettato di essere vincolata da tutta quella sconfinata e inutile serie di regole che venivano imposte ad una donna. Sin da quando era molto giovane, infatti, una personale legge le suonava in mente, spingendola a non sottostare a nulla e a credere esclusivamente nella forza della sua creatività. Nel Messico della metà degli anni 20, la giovane Frida era qualcosa di più di una donna dal temperamento ribelle, ma nessuno sembrava in grado di comprendere realmente quali fossero le sue ambizioni. In realtà, il suo principale desiderio era quello di potersi quotidianamente lanciare nelle passioni, ignorando del tutto le convenzioni. La sua creatività e il suo turbolento rapporto con gli altri sarebbero stati lo specchio perfetto per riflettere la psiche di un artista che credeva in un'unica regola, quella di non mettere alcun limite alla sua voglia di scoprire che cosa c'era oltre la semplice apparenza delle cose. Una speciale energia che la spingeva sempre a non credere a tutte le condizioni che per altri costituivano pure certezze. Frida Kahlo veniva considerata un adolescente che senza dubbi, crescendo, avrebbe perso quel suo carattere così ingestibile, ma con gli anni invece avrebbe sempre più creduto nella sua sfida di dimostrare che una donna non doveva essere relegata esclusivamente a svolgere il ruolo di ombra del proprio uomo. Essendo una personalità molto anomala, Frida spesso si sentiva spinta ad isolarsi nei propri spazi segreti, dove poteva liberamente provare ed immaginare i quadri che avrebbe desiderato imparare a dipingere. Quando aveva acquisito tutta la tecnica necessaria per poter realizzare quanto aveva in mente, decise che si sarebbe dedicata allo studio della pittura per riuscire a far comprendere che anche una donna poteva essere in grado di suscitare emozioni con l'arte. Non furono di certo semplici i primi tempi in cui la giovane Frida provò a dipingere. Per troppi anni, infatti, la sola idea che una donna un giorno sarebbe potuta diventare un'artista stimata era impossibile. Frida, dunque, doveva contemporaneamente sperimentare e nascondere a tutti le sue ambizioni. Quanto però contraddistingueva la sua personalità era la forza di non arrendersi davanti a chi non la riteneva all'altezza. Cosa permetteva a Frida di ignorare il ruolo convenzionale che veniva attribuito alle donne? Una domanda a cui molti rispondevano con una certa superficialità, scrivendo che la sua, più che una scelta, era stata un'imposizione dovuta ad un problema fisico. Frida Kahlo, infatti, era nata con la spina bifida, anche se per diversi anni molti medici pensarono si trattasse di poliomielite, un errore di diagnosi che le impose di fare cure del tutto inutili. Non aveva neanche 20 anni e già sembrava non credere più a nessuno di quelli che aveva intorno. Era stata infatti costretta a tollerare cose inutili per un male che non aveva e inoltre continuava a subire l'indifferenza di tutti quelli a cui confidava che trascorreva intere giornate chiusa nella sua stanza a perfezionare il suo modo di dipingere. Fu in quella stagione di grandi difficoltà che a Frida accadde un evento che le avrebbe cambiato il modo di osservare la vita. Ci sono eventi negativi che con la riflessione e la forza di volontà possono essere paradossalmente tramutati in occasioni irripetibili per tentare di migliorare se stessi e il mondo. Tutto ciò accadde anche a Frida Kahlo, che nel 1925 fu coinvolta in un incidente molto grave che le avrebbe imposto un lungo periodo di convalescenza, oltre ad esporla al rischio serio di non potersi più dedicare alla pittura, che per lei era la cosa principale. Non mancavano molti chilometri per raggiungere casa sua e Frida, in quell'assolata strada messicana, mentre si trovava su un autobus, osservava il colore di alcuni alberi e pensava a come avrebbe potuto miscelare delle tinte di verde per ottenere un colore della stessa limpidezza. Si trovava immersa in quella dimensione sognante quando qualcosa si impose alla sua attenzione, spezzando quella sorta di incantesimo che vive ogni artista mentre immagina la creatura che dovrà dipingere. Per anni si può costruire un sogno, un progetto, un'idea, e poi, in meno di un secondo, un evento drammatico può determinare la fine di tutto. Frida non fece neanche in tempo ad essere spaventata dalle urla di terrore delle altre persone che si trovavano sull'autobus in cui stava viaggiando, quando venne catapultata in un istante fuori dall'abitacolo. Il mezzo si era ribaltato. Nessuno credeva che Frida sarebbe riuscita a sopravvivere a quell'incidente che l'avrebbe comunque segnata per sempre. Le sue condizioni vennero sin da subito ritenute gravissime e molti medici, quasi per un tragico destino, ancora una volta sbagliarono diagnosi, dando ben poche speranze ai parenti di Frida Kahlo. Chi però conosceva realmente il suo temperamento sapeva che lei non si sarebbe di certo arresa. Dopo le prime settimane, infatti, la sua condizione migliorò in maniera sbalorditiva. Frida non era ancora del tutto fuori pericolo quando, immobilizzata in un letto d'ospedale, fece una richiesta davvero inattesa. Migliorando le sue condizioni fisiche, chiese di farsi portare in quella squallida stanza una tela, dei colori e i suoi pennelli per avere la possibilità di dipingere. Ma l'equipe medica si oppose a quel desiderio. Frida era costretta a restare immobile, distesa in un letto, senza neanche potersi mettere seduta. Ma nonostante quella condizione, chiese ancora gli strumenti per poter esprimere la sua creatività. Il suo desiderio e la sua insistenza furono tali che, dopo una serie di divieti da parte dei medici, domandò ai suoi cari di essere portata via dall'ospedale. Fu così che ebbe l'opportunità di ottenere pennelli e tela. Ma a causa delle sue precarie condizioni di salute, si impose subito un altro problema: come fare a dipingere e contemporaneamente restare distesa su un letto? Per tutti i medici, le condizioni di Frida non le permettevano di mettere in atto quanto desiderava, ma la sua voglia di esprimersi dipingendo era tale che propose una soluzione che tutti, in un primo momento, trovarono quasi folle. In realtà, l'idea un po' bizzarra di Frida Kahlo costituiva proprio l'emblema della sua eccezionale fantasia. Frida chiese di montare un ampio specchio a soffitto, in modo tale da poter osservare l'immagine riflessa del quadro che avrebbe dipinto, appoggiando la tela sul comodino accanto al letto. La cosa, pur sembrando di difficile realizzazione, ben presto venne sperimentata. Frida, infatti, minacciò di ingerire i farmaci essenziali per la sua salute se non avessero assolto a quella sua volontà. I medici e gli infermieri, che una mattina si accorsero che sul soffitto della stanza d'ospedale in cui si trovava Frida c'era un ampio specchio, restarono sbalorditi. Frida Kahlo, infatti, stava già realizzando i primi segni del ritratto che avrebbe dipinto l'indomani. Per lei, quella tecnica costituì la scoperta di un modo di dipingere del tutto nuovo. Dalla tela, infatti, sembravano emergere volti dall'eccezionale forza espressiva. Frida Kahlo probabilmente era la prima pittrice al mondo che vedeva i quadri che dipingeva soltanto dopo averli terminati. Nell'ambito del percorso creativo, infatti, lei non vedeva mai cosa stava dipingendo, ma soltanto un'immagine riflessa in uno specchio. L'arte, però, in alcuni casi può avere un potere comunicativo che riesce ad andare ben oltre le intenzioni dell'artista. Tutto il dolore contro il quale stava lottando Frida in realtà sembrava essere presente in quei quadri in modo tale da renderli unici. Non fu un periodo facile quello in cui la giovane Frida fu costretta a vivere e a dipingere distesa in un letto d'ospedale. Nonostante tutto, però, riuscì a scoprire una nuova tecnica per realizzare le sue opere, che non avrebbe mai più abbandonato, anche quando in futuro sarebbe riuscita a riacquistare la possibilità di camminare e quindi di dipingere standosene seduta davanti alla propria tela, come qualsiasi altro pittore. Recuperata appieno la possibilità di camminare, Frida Kahlo varcò le porte dell'ospedale in cui aveva a lungo vissuto, sapendo che se prima di quella esperienza dolorosa era stata una ribelle, ora il suo carattere sarebbe stato ancora più indomabile. Inoltre, senza alcun tentennamento, si presentò nello studio di uno dei più stimati pittori dell'epoca, decisa a mostrargli le opere che aveva realizzato. Quell'artista era Diego Rivera. Diego Rivera era noto per essere un artista di straordinaria originalità, ma al tempo stesso dal carattere egocentrico, al punto tale che di rado elogiava le opere di altri artisti, almeno quelli a lui contemporanei. Quando però si trovò davanti ai dipinti realizzati da Frida, restò a lungo immobile e poi si commosse. I due erano anche destinati ad avere un lungo e travagliato rapporto, ma quanto più affascina dell'esistenza di Frida è stata la sua capacità costante di non aver mai creduto di essere vincolata dai limiti che qualcuno voleva imporle, dimostrando che è sempre chi ha il coraggio di applicare le proprie idee innovative a fare la storia.

0: Il racconto.
1: Così Hemingway educava i figli alla virilità. Lettere di un padre impossibile. Di Terry McDonnell. Nella foto, Ernest Hemingway calcia in aria una lattina su una strada di campagna innevata con un movimento atletico e aggraziato di cui sembra compiacersi. L'istantanea fu realizzata da John Bryson per la rivista Life il 1 febbraio 1959 lungo il fiume Big Wood, vicino alla casa dello scrittore nei dintorni di Ketchum, Idaho. Sembra un gesto estemporaneo e l'immagine ha un che di intimo, ma in realtà fu uno scatto in posa, frutto di un'idea di Bryson. Ernest stava recitando, ma dichiarò di aver agito spontaneamente e si prese tutto il merito. E questo è il problema con lo scrittore. Ci sono troppe cose che vorresti non sapere. A quel tempo, Ernest veniva da due serie disastrose di elettroshock terapeutici e 2 anni dopo si sarebbe suicidato. Era l'epoca in cui qualunque uomo desiderasse approcciarsi alla scrittura in America doveva fare i conti, in un modo o nell'altro, con il tema della virilità che caratterizzava l'opera di Hemingway, con tutta la sua fallibilità e con l'ironia a sfondo sessuale. Generazioni di aspiranti scrittori come noi, che non si limitavano a leggere i suoi romanzi, ma li dovevano studiare a fondo per andare oltre il mero significato delle parole. Leggendo Fiesta, Il sole sorgerà ancora, ci siamo innamorati di Lady Brett. Come Jake Barnes avevamo perso fiducia nei valori che avrebbero dovuto dare senso alla vita. Amavamo quella cupa disillusione. Ma fu la semplicità dei racconti di Nick Adams a rapirci e farci credere di poter diventare anche noi scrittori. È da lì che tutto cominciò, alimentando un mix di durezza e semplicità, nel desiderio di scrivere seriamente e fare arte in modo virile. Un atteggiamento che portava avanti la rovina della mascolinità americana, ridotta ormai a un'arma spuntata. Nell'ultimo dei I racconti di Nick Adams, Padri e figli, Nick ripercorre i ricordi che mostrano Ernest come un uomo debole che ha tradito se stesso. Nick lo ha amato comunque e si strugge tra i ricordi d'infanzia finché non capisce di poter venire a patti con il padre scrivendo di lui. La storia riecheggia continuamente nel nuovo romanzo Dear Papa, The Letters of Patrick and Ernest Hemingway. Patrick era il secondo dei 3 figli che Ernest ebbe dalle 2 mogli. John Hadley Nicanor, chiamato poi Jack, era il primogenito. Sua madre era Hadley Richardson e le sue madrine furono Gertrude Stein e Alice B. Toklas. Patrick Miller Hemingway e il fratello minore Gregory Gigi Hancock erano i figli che Ernest ebbe da Pauline Pfeiffer. Questo era tutto ciò che sapevo su Ernest in quanto padre quando nel 1995 fui ingaggiato per scrivere una miniserie basata su Festa, diretta e prodotta dalla nipote, Mariel Hemingway. Il padre di Mariel, Jack Bambi o il signor Bambi, come viene chiamato 11 volte nel memoir, era l'unico testimone vivente di quel periodo della vita di Ernest. Ci incontrammo a cena nella casa di famiglia a Ketcham con la sua prima moglie Puck, madre di Mariel, e la sorella maggiore di lei, Muffet. C'era tensione nell'aria, e quando fu aperta la seconda bottiglia di vino, Mariel non nascose il proprio disappunto. Muffet era triste. A quanto pare le era vietato bere alcolici. Non rimasi sorpreso. Avevo già sentito dire che fosse difficile per Mariel far parte di una famiglia così eccentrica, con Muffet che faceva camminate nella neve completamente nuda e lo zio Gregory a svolgere la professione di medico in abiti da donna in lungo e in largo per il Montana orientale. Quando conobbi Jack, era gentile e disponibile. Mi parlò del musicista preferito di Ernest, Fats Waller, delle sue abitudini di lettura, 4 o 5 libri alla volta, e così via. Mi mostrò tantissime fotografie e notai che il privilegio minimizzato così fortemente da Ernest nella sua autobiografia veniva smentito dal gran numero di persone nella sua cerchia in possesso di una macchina fotografica o che comunque sembravano essere sempre intente a farsi immortalare. Le immagini che raffigurano Jack a 3 anni in Austria sulla neve del Vorarlberg insieme ai genitori, giovani e belli, si trovano infatti in numerose biografie di Hemingway. Vidi anche diverse fotografie dei 3 fratelli Hemingway, solitamente sorridenti con il padre, spesso con fucili o canne da pesca, mentre catturano pesci enormi o mostrano con orgoglio il bottino di una battuta di caccia. Alcuni scatti ritraggono Patrick e Gregory in abiti da marinaio, mentre mostrano i denti sorreggendo le mascelle spalancate di uno squalo. Altre immagini realizzate dal reporter di guerra Robert Capa mostrano i 2 ragazzi più piccoli intenti a cacciare uccelli insieme al padre vicino a Sun Valley nel 1940, quando Ernest era sposato con Martha Gellhorn, anche lei presente negli scatti, dove tutti bevono birra e i ragazzi hanno 9 e 12 anni. Ancora più rivelatrice fu una serie di foto scattate prima sulla Pilar, la barca da 12 metri di Ernest, quando Jack aveva 12 anni. Ernest dorme sulla poppa con in mano un drink e reggendo la mitragliatrice Thompson che usava per sparare agli squali, con Jack appoggiato al suo ginocchio. In altre immagini, Jack sta sparando con la mitragliatrice scolandosi il rum di Ernest. È difficile immaginare un padre così non curante e allo stesso tempo affettuoso nei confronti del figlio, un tema ricorrente nelle lettere. Patrick viene chiamato Topo, signor Topolino, carissimo Topo, Topolino, Topo dei Topi, Alce, signor Alce, Messicano, vecchio messicano, vecchio beone e tesoro. Ernest è sempre papà, all'inizio fin troppo affettuoso e attento. All'inizio del libro, Patrick scrive al padre dalla Canterbury School in Connecticut, chiedendogli se può andare a trovarlo per il ringraziamento. Ernest gli risponde dalla sua finca Vigia a Cuba, scrivendogli che è impegnato e lamentandosi del tempo. «Ragazzo mio, oggi non è giornata da daiquiri ghiacciato. Ci vorrebbe più un whisky Old Taylor's servito caldo». Come se fossero 2 coetanei. Le lettere sono in ordine cronologico e vanno dagli anni in cui Patrick frequentava il college, Harvard, al periodo in cui si trasferì nell'allora Tanganyika, oggi Tanzania, dove visse per 25 anni lavorando come agricoltore e guardiacaccia. Sia lui che il padre scrivono meravigliosamente di paesaggi, uccelli, caccia e pesca, emozionandosi nell'esprimere l'uno o la mancanza dell'altro. Con il passare degli anni, papà dispensa consigli e opinioni su vari temi, quali sport, istruzione, donne, ex mogli, pittura, come evitare il servizio militare, denaro e compravendita di terreni. Nell'estate del 1996 andai a Ketchum con i miei figli più piccoli per festeggiare il 4 luglio al rodeo di Haley e per completare alcuni lavori per la miniserie. La mattina del primo giorno facemmo visita alla tomba di Ernest nel cimitero nei pressi della Highway 75, appena fuori città. La lapide era posata in orizzontale nell'erba tagliata, circondata da quattro pini alti e imbrattata da bottiglie vuote di vino da 4 soldi, lasciate da qualcuno che aveva fatto baldoria al cimitero. Il nostro programma prevedeva anche una visita alla casa di Ernest. Non avevo mai detto ai miei figli che era l'anniversario del suo suicidio. L'abitazione si trovava su una collina ripida che sormonta il fiume Big Wood ed era su 3 piani, realizzata in cemento modellato in modo da sembrare legno. Il balcone verde scuro e la finitura verde sulla grande finestra le conferivano un aspetto vagamente modernista. L'ingresso principale era attraverso un piccolo atrio con piastrelle consumate, dove Ernest si sparò in bocca e morì in accappatoio. Al piano superiore, sopra un camino di pietra grigia, campeggiavano come trofei teste di impala e kudu provenienti da un safari degli inizi degli anni 50. Vicino al caminetto c'era un televisore RCA in bianco e nero, sul tavolino delle riviste del 1961, mentre in cucina sull'anta del frigo erano attaccate con lo scotch delle etichette di vino. Un poster dozzinale di una corrida adornava la parete della tromba delle scale che portavano alla camera padronale, dominata da una grande testa di gazzella. Ernest lavorava in una camera da letto rivestita con pannelli in noce, seduto a una piccola scrivania rivolto verso la finestra affacciata sulle Sawtooth Mountains. Sebbene la casa non fosse più come lo scrittore l'aveva lasciata, l'ente di protezione dell'ambiente Nature Conservancy aveva ancora allestito il set con tanto di macchina da scrivere Royal sulla scrivania. Sembrava un bel luogo dove lavorare, se si riusciva a non pensare al rumore assordante dello sparo nell'atrio. Più tardi quel pomeriggio venimmo a sapere che Margot, sorella di mezzo di Mariel e nipote di Ernest, era stata trovata in un monolocale a Santa Monica. Io e i miei figli ci unimmo ai familiari 4 giorni dopo, quando le sue ceneri vennero deposte vicino a Ernest, contrassegnate da un'altra lastra rettangolare di granito posta a livello del terreno nella pineta. Incontrammo sia Patrick che Gregory alla funzione. Patrick, dall'aria marcatamente riflessiva, arrivò dal Montana, dove stava trascorrendo gli anni della pensione dedicandosi a correggere le bozze di Vero all'alba che Ernest aveva messo da parte. Greg si presentò. Era piccolo e parlava a voce bassa. Ci ringraziò per la visita, chinandosi verso i miei figli, ripetendo i loro nomi e stringendo loro la mano, con un atteggiamento accogliente e umile allo stesso tempo, portando nel cuore il peso di un altro suicidio in famiglia, il quinto in 4 generazioni. In Dear Papa, Non c'è alcun riferimento al suicidio, eccetto che nella nota scritta da Patrick in epilogo e nella descrizione del funerale in bara chiusa di Ernest. Nella bara c'era tutto, fuorché la grazia di una morte serena. In tutte le lettere, Patrick è un figlio di mezzo coscienzioso che cerca di appianare i problemi tra i fratelli e il padre. Ernest è sempre incoraggiante, ma diventa via via più esigente e critico, vantandosi di inviare loro del denaro per poi lamentarsene, criticando le loro fidanzate e mogli. Nel 1954 Ernest scrisse a Patrick da Londra: «Tra i miei figli, tu sei stato l'unico fratello per me. Il signor Bambi è ammirevole, ma non particolarmente intelligente, e il signor Gigi meraviglioso, ma sempre strano e fuori di testa come un petardo bruciato. Forse ritornerà in sé, lo spero sempre, ma desidero non vederlo mai più». Quando morì nel 2000, Gregory si faceva chiamare Gloria, si definiva un travestito e cercava di disintossicarsi dall'alcol. Era affetto da disturbi maniaco-depressivi e si trovava in una cella della sezione femminile di una prigione di Miami, dopo essere stato arrestato 5 giorni prima sul Key Biscayne Boulevard, visibilmente ubriaco, nudo, con in mano un abito estivo di colore rosa e scarpe con il tacco alto. Dal 1952 non vedeva né rivolgeva

Papa, A Personal Memoir, scritto da Gregory nel 1976, fu un tentativo elegante quanto doloroso di spiegare il rapporto con il padre. Gregory aveva 10 anni quando Ernest lo sorprese mentre si provava i collan di seta della matrigna Martha Gellhorn. Ernest scrive a Pauline che il loro figlio minore aveva il più grande lato oscuro della famiglia, a parte me e te. Più avanti gli disse: «Gigi, io e te proveniamo da una strana tribù». Nelle lettere di Patrick non c'è traccia della stranezza di quella tribù, che emerse invece nel romanzo postumo di Ernest, Il giardino dell'Eden, in cui l'eroe classico e sempre più noioso di Hemingway viene soppiantato da un nuovo personaggio con la passione per l'androgino che va ben oltre i rapporti d'amore tradizionali. Questo accadde anni prima dello sviluppo delle politiche sull'identità di genere e in tale ambito le migliori biografie di Hemingway, Ernest Hemingway di Mary Dearborn e Hemingway's Boat di Paul Hendrickson, concordano nell'affermare che l'eroismo di Ernest consiste nell'aver affrontato ciò che presumibilmente lo tormentava e imbarazzava, forse proprio un'indeterminatezza che vedeva in se stesso. La miniserie non vide mai la luce, senz'altro anche a causa di alcuni aspetti eccentrici del mio copione. Un altro scrittore provò a riprenderlo in mano. Non ci rimasi male, se non per l'aspetto economico. Quando fui ingaggiato, non sapevo che Ernest aveva iniziato tutti i suoi 3 figli all'alcol quando non erano ancora adolescenti, né che aveva accompagnato Jack in un bordello a 13 anni, né che Ernest e Pauline avevano lasciato Patrick e Gregory da soli per molti mesi, né che ciascuno dei due aveva detto ai figli che avrebbero preferito una bambina. Ero all'oscuro di tante cose. La mania di Ernest lo travolse a tal punto da battersi il petto, con un comportamento rozzo che rifletteva tutta la violenza della mascolinità che aveva creato non solo per se stesso, ma anche per i suoi figli. Patrick lo amava comunque e scrive nell'epilogo che Ernest cercò in tutti i modi di essere un buon padre. Nelle lettere del papà i toni si fanno via via più rancorosi. Quelle di Patrick sono molto diverse e rivelano la volontà di essere il più possibile un bravo figlio, un uomo migliore di quanto non sia stato Ernest nel suo giorno più bello.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
2: La strage del rapido 904 o strage di Natale è il nome attribuito a un attentato dinamitardo avvenuto il 23 dicembre 1984 nella Grande Galleria dell'Appennino dopo la stazione di Vernio ai danni del treno rapido 904 che proveniva da Napoli e diretto a Milano. L'attentato è stato una replica di quello condotto dal terrorismo neofascista nel 1974 ai danni del treno Italicus. È stato indicato dalle commissioni strage come evento antesignano e precursore dell'epoca della guerra di mafia dei primi anni Ottanta del XX secolo. Con una direttiva del 2014, tutti i fascicoli relativi a questa strage non sono più coperti da segreto, quindi sono liberamente consultabili. Cari amici di Dark Diaries, benvenuti ad un nuovo episodio, La strage.

0: Innanzitutto una piccola precisazione. Qui ricordiamo anche i familiari delle vittime. I familiari delle vittime non hanno mai ottenuto alcun risarcimento. La decisione del Viminale è stata contestata dall'Associazione dei familiari delle vittime della strage perché si pone in grave contraddizione con le sentenze di merito a carico degli imputati. Al di là dei motivi specifici, la responsabilità dell'atto è da ascriversi alla mafia siciliana, Cosa Nostra. In questa prospettiva, la strage di Natale sembra preannunciare una stagione successiva che andrà ad abbracciare eventi come le stragi di Capaci, di Via D'Amelio e gli attentati dell'estate del 1993. L'attentato venne compiuto domenica 23 dicembre 84, nel fine settimana precedente le feste natalizie. Il treno era trainato da un locomotore ed era pieno di viaggiatori che tornavano a casa o andavano in visita ai parenti per le festività. Sono le ore 19.08. Il convoglio viene dilaniato da un'esplosione violenta mentre percorre la direttissima in direzione nord all'interno della galleria dell'Appennino, località Vernio, dove la ferrovia procede dritta e la velocità dei treni in transito supera i 150 km orari. La detonazione viene causata da una carica di esplosivo radiocomandata posta su una griglia a portabagagli del corridoio della nona carrozza seconda classe, proprio al centro del convoglio. L'ordigno era stato collocato sul treno durante la sosta alla stazione di Santa Maria Novella Firenze. Al contrario dell'Italicus, gli attentatori attesero che il veicolo penetrasse nel tunnel per massimizzare l'effetto della detonazione. Lo scoppio, avvenuto a quasi metà della galleria, provocò un violento spostamento d'aria, frantumando tutti i fenestrini e le porte. L'esplosione causò ben 15 morti, 267 feriti e in seguito morti saliranno a 16 per le conseguenze dei traumi subiti. Venne attivato il freno di emergenza, il treno si fermò a circa 8 km dall'ingresso sud e 10 dall'ingresso nord. I passeggeri erano molto spaventati e si affancava anche il freddo dell'inverno dell'Appennino. A chiamare i soccorsi fu il controllore Bianconcini Gianclaudio, il quale era il suo ultimo viaggio di servizio. Ferito anch'egli, sopravvisse all'esplosione. Craxi, allora presidente del Consiglio, disse: «Si è voluto sporcare di sangue il Natale». Mentre Sandro Pertini, allora presidente della Repubblica, commentò: 5 stragi abbiamo avuto, tutte lo stesso marchio di infamia e i responsabili non sono ancora stati assicurati alla giustizia. I parenti delle vittime e il popolo italiano non chiedono, come qualcuno ha insinuato, vendetta, ma chiedono giustizia. Bianconcini, sebbene ferito da alcune schegge al capo, organizzò tempestivamente i primi soccorsi con l'aiuto di altri coraggiosi passeggeri. Nonostante il buio, nonostante il freddo, dato che i neon di emergenza in galleria, oltre a non produrre sufficiente luce, avevano poca autonomia. I neon infatti smisero di funzionare dopo poco tempo. All'organizzazione dei soccorsi collaborarono anche il capotreno Masina e il personale, fra cui Vittorio Buccinna, Francesco Bosi. Al personale venne addirittura conferito un encomio solenne e una medaglia d'oro. I soccorsi però avevano difficoltà ad arrivare, in quanto l'esplosione aveva anche danneggiato la linea elettrica. La tratta era rimasta completamente isolata e il fumo bloccava l'ingresso sud, dove erano concentrati inizialmente i soccorsi, che impiegarono oltre un'ora e mezza ad arrivare. I primi veicoli di servizio arrivarono fra le 20:30 e le 21. Nessuno sapeva esattamente cosa era successo, perché nessuno disponeva di un contatto radio con il treno, né di un ponte radio con le centrali operative periferiche o con la centrale di Bologna. I soccorritori sul posto parlarono di un forte odore di polvere da sparo. Venne impiegata una locomotiva diesel elettrica guidata a vista nel tunnel, che fu la prima cosa usata per agganciare le carrozze di testa che erano rimaste intatte, su cui vennero caricati le persone ferite. Alla spedizione era stato assegnato un solo medico, pensate. L'uso della motrice diesel rese l'aria del tunnel completamente irrespirabile, per cui servì usare anche le bombole d'ossigeno per i passeggeri in attesa dei soccorsi. Le prime cure offerte ai feriti vennero date presso la stazione di San Benedetto, mentre i più gravi vennero immediatamente trasportati all'ospedale maggiore di Bologna da circa 15 ambulanze predisposte esclusivamente per questo compito, che viaggiavano scortate dalla polizia e dai carabinieri. E la società Autostrade mise a disposizione un casello riservato al servizio di emergenza. Le ambulanze che portavano i feriti gravi a Bologna si fecero largo nel traffico cittadino. per ultimo furono trasportati i morti. Fortunatamente la neve cominciò a cadere solo durante quest'ultima fase. Il piano di emergenza era frutto delle misure predisposte dopo la tremenda strage del 2 agosto 1980. Questa operazione fu la prima sperimentazione del sistema centralizzato di gestione delle emergenze costituito a Bologna. Nonostante queste condizioni ambientali molto avverse, l'opera di soccorso e l'operato dei soccorritori fu veramente ammirevole, tanto che pochi anni dopo il servizio centralizzato di Bologna Soccorso divenne il primo nucleo attivo del servizio di emergenza sanitaria nazionale 118. Ora seguitemi nel racconto di una intricata vicenda processuale. Le indagini iniziarono subito su duplice pista, quella napoletana e quella romana. La prima aveva origine nell'anticipazione della strage che Carmine Esposito, un informatore, aveva fatto alcuni giorni prima dell'eccidio alla questura di Napoli. Portava verso il clan camorristico di Giuseppe Misso e verso Abbatangelo, parlamentare del Movimento Sociale Italiano. La pista romana venne avviata dall'arresto di Guido Cercola, braccio destro del boss mafioso Giuseppe Calò, cui seguiva il ritrovamento nella casa di Franco D'Agostino, sodale di Cercola, di due congegni in grado di innescare un'esplosione compatibile a quella utilizzata per la strage. Emersero anche dei rapporti fra Cercola e un tedesco di nome Friedrich Schaudin, che sarebbe stato incaricato di produrre i congegni utilizzati nell'attentato. Nell'ottobre 1985 Calò venne incriminato come mandante della strage. Altri 22 ordini di cattura vennero emessi per Missio e la sua banda per reati vari, oltre a strage e porto di esplosivo. Vennero a galla diverse linee di collegamento fra Calò, Cosa Nostra, Camorra, gli ambienti di terrorismo eversivo neofascista, la P2, la banda della Magliana. Rapporti poi chiariti da diversi personaggi vicini a questi ambienti, fra cui Valerio Fioravanti, Massimo Carminati, Walter Sordi. Le deposizioni nel processo spiegavano i legami fra questi e gli ambienti della criminalità ed emersero poi nel maxi processo dell'8 novembre 1985, pensate, di fronte al giudice Giovanni Falcone. Siamo nel 1988, alla vigilia del processo di primo grado. Uno degli imputati, Schaudin, ritenuto l'artificiere, fugge dai domiciliari e trova rifugio nella Repubblica Federale Tedesca. Nel 1993, in un'intervista con Michele Santoro, Schaudin confessa di essere stato aiutato a fuggire all'estero da funzionari dei servizi segreti. Ma torniamo al 1989, 25 febbraio, la Corte d'Assise di Firenze condanna all'ergastolo Calò, Cercola e altri imputati legati al clan camorristico Missio, con l'accusa di strage. 28 anni per D'Agostino, 25 per Schaudin e gli altri imputati vengono condannati per il reato di banda armata. Il secondo grado è celebrato davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Firenze, con sentenza emessa a marzo del 90. Le condanne all'ergastolo per Calò e Cercola vengono confermate, mentre la pena di D'Agostino ridotta a 22 anni. Misso, Pirozzi, Galeota vengono assolti per strage, ma condannati per detenzione di esplosivo. Schaudin venne assolto per banda armata, ma confermata fu la sua condanna per strage, con pena ridotta a 22 anni. La prima sezione penale della Cassazione nel 1991 conferma le assoluzioni di Galeota, Misso e Pirozzi. Il sostituto procuratore generale Scopelliti era contrario e mise in guardia i giudici dal far prevalere l'impunità del crimine. La Cassazione ordinò la ripetizione del processo dinanzi ad altra sezione della Corte d'Assise d'Appello di Firenze. Quest'ultima, a marzo del 92, confermò gli ergastoli di Calò, Cercola, condannò di D'Agostino a 24 anni e Schaudin a 22. Misso venne condannato a 3 anni per detenzione di esplosivo, mentre le condanne di Galeota e Pirozzi furono ridotte a 1 anno e 6 mesi ciascuno. Quello stesso giorno Galeota e Pirozzi, insieme alla moglie Rita e alla moglie di Giuseppe Misso Assunta, stavano tornando a Napoli. Durante il viaggio incorsero in un agguato, la loro automobile fu speronata e mandata fuori strada da alcuni killer della Camorra. Li seguivano sull'autostrada A1, alle porte di Napoli. Pirozzi e sua moglie riuscirono miracolosamente a uscire vivi da quella che fu una mattanza della Camorra, anche grazie a sopraggiungere di un'auto della stradale, nel senso inverso di marcia, che impedì forse al killer di completare il lavoro. Pirozzi era ferito gravemente, si salvò perché si finse morto nel corso della sparatoria. L'auto usata dagli assassini venne abbandonata nei pressi dell'aeroporto di Capodichino e data alle fiamme. Arriviamo così al 92. La quinta sezione della Cassazione conferma la sentenza, riconoscendo la matrice terroristico-mafiosa dell'attentato. Da quel processo viene stralciata la posizione di Abbatangelo, deputato MSI. La Camera dei Deputati aveva concesso l'autorizzazione a procedere, ma non l'arresto. Nel 94, davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Firenze, viene assolto il parlamentare Missino dal reato di strage, che viene però condannato a 6 anni per aver consegnato dell'esplosivo a Misso nella primavera dell'84. Le famiglie delle vittime fecero ricorso per Cassazione contro questa sentenza, ma persero e dovettero pagare le spese processuali. Cercola si suicidò in carcere a Sulmona nel 2005, soffocandosi coi lacci delle scarpe. Rinvenuto agonizzante all'interno del carcere, morì durante il trasporto in ospedale. Arriviamo così ad aprile 2011. La Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli emette un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Salvatore Riina, un boss mafioso per la strage, precisando che l'uomo è considerato il mandante della strage. Siamo al 25 novembre 2014, si apre a Firenze processo. Secondo la DDA di Napoli, il quantitativo utilizzato per la strage del Rapido 904 fu acquistato da Cosa Nostra agli inizi degli anni Ottanta. Parte di questo fu usato anche per altri attentati molto noti attribuiti a Riina, come la strage di Via D'Amelio, la strage di Capaci e le stragi del 93 a Roma, Milano-Firenze, nonché i falliti attentati allo Stadio Olimpico di Roma. Mentre un'altra parte di questa tipologia di esplosivo venne sequestrata a Palermo dalla DIA nel 96 all'interno dell'arsenale bunker di Giovanni Brusca, scoperto a San Giuseppe Jato. La strage del Rapido si inserisce perciò in un disegno strategico di Riina per far apparire l'attentato come un fatto di natura politica e come risposta al maxi processo di Cosa Nostra. Il 15 aprile 2015, però, Riina venne assolto per mancanza di prove. Abbiamo detto che per noi è importante ricordare le vittime, e lo faremo. Nel 2006, grazie a un progetto di ricerca promosso dall'associazione fra i familiari delle vittime della strage col patrocinio della Regione Campania, è stato pubblicato un primo volume sulla strage, il successivo iter giudiziario e la memoria dell'evento nella città napoletana. Si tratta del libro di Hoebel e Giampaolo Iannicelli, La strage del treno 904. Ma ricordiamo anche la vita di Federica Tagliatela, una giovane di 12 anni perita nella strage. La ricordiamo attraverso la musica del compositore, giornalista e scrittore Leoncarlo Settimelli, che ha composto una canzone in suo ricordo, Il sogno spezzato di Federica. A te Federica e a tutte le vittime della strage del Rapido 904.
1: Avete ascoltato Dark Diaries, scritto, diretto e prodotto da Carlotta Toschi. Ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30 e 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, cerca Dark Diaries su Spreaker, Spotify e YouTube. Dark Diaries vi aspetta sabato prossimo.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
4: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
5: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

L'esperienza insegna che gli uomini dall'esperienza non hanno mai imparato nulla. George Bernard Shaw.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Focus. Operazione Censimento. Ogni anno un esercito armato di cannocchiali conta gli uccelli delle zone umide, uno a uno, per studiarli e tutelarli. Di Giovanna Camardo. La giornata all'inizio non prometteva benissimo. Alla mattina il lago e il canneto erano totalmente immersi nella nebbia. Pensavo che non avrei visto nemmeno Dumbo se mi fosse volato davanti. Figuriamoci le anatre posate sull'acqua. La nebbia è l'unica cosa che ci può fermare. Se no il censimento lo facciamo comunque anche con la pioggia, se non ci blocca la visuale, scherza Emiliano Arcamone del Centro Ornitologico Toscano. Il gelo è messo in conto, visto che siamo a metà gennaio, come tutti gli anni. Sono con Arcamone e gli altri rilevatori sul lago di Montepulciano, nella Valdichiana Senese, per un'operazione molto particolare. Contare uno per uno tutti gli uccelli presenti nel lago. È il censimento degli uccelli acquatici che viene condotto ogni anno a gennaio nelle zone umide d'Italia, laghi, paludi, lagune, fiumi e coste, scrutati da un esercito di volontari armati di cannocchiale per fare un conto preciso dei volatili presenti in quelle aree. Da questo lago della Toscana alla laguna di Venezia, dalla salina di Margherita di Savoia in Puglia agli stagni costieri della Sardegna, l'obiettivo è contare fino all'ultimo anatide, airone, cormorano, svasso o gabbiano. Siamo nel pieno dell'International Waterbird Census, censimento internazionale degli uccelli acquatici, un progetto che da oltre 40 anni si svolge in tutta Italia e in altri paesi, spiega Nicola Baccetti dell'ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, responsabile dell'area di ricerca che si occupa del censimento. L'IWC è coordinato dall'organizzazione Wetlands International e si svolge in 143 paesi del mondo a gennaio e anche in altri periodi per l'emisfero sud. Per l'Italia, l'ISPRA riceve i dati da ogni coordinatore regionale, li valuta e li analizza e li gira a Wetlands International. Qui, al lago di Montepulciano, dopo qualche ora di attesa, la coltre di nebbia finalmente si solleva e si dà il via all'operazione. Ci dividiamo in squadre con il compito di esaminare un'area precisa. Tre qui al lago, altre nel vicino lago di Chiusi e nelle zone qui attorno, spiega Arcamone, che è il coordinatore regionale dei censimenti IWC per la Toscana. Contiamo gli uccelli che nuotano nel lago o sono visibili, uno per uno. Quelli che si trovano in mezzo ai canneti possono essere visti solo se volano quando ci avviciniamo con la nostra barca, monitorando una zona del lago. Allora facciamo una stima di quanti si sollevano. Come aggiunge Luca Puglisi, direttore del Centro Ornitologico Toscano, gli uccelli acquatici si spostano comunque molto, quindi è importante censire quante più zone contemporaneamente in modo da evitare doppi conteggi o mancanze. Se alcuni scienziati studiano uccelli o moscerini con attrezzatura high-tech e matematica, per il grande censimento invernale si usano cannocchiali e pazienza. E un occhio allenato. Per entrare nel corpo degli osservatori ci vuole una specifica patente. In tutta Italia sono all'opera oltre 500 rilevatori certificati dall'ISPRA dopo un esame. Sono deputati a riconoscere gli animali e a contarli. Ma al censimento partecipano molte persone con altri compiti, come segnare i numeri dei volatili. In tutto sono coinvolte oltre 2000 persone nell'arco di 2 settimane a gennaio, dice Baccetti. In grande maggioranza sono volontari, appassionati e ornitologi di associazioni locali. L'IVC è quindi una grande operazione internazionale di citizen science. Io inizio a seguire la squadra posizionata sulla torretta d'osservazione che domina parte del lago. Alzavola 20, Mestolone 5, Canapiglia 7. Ah, lì ci sono anche i gabbiani comuni, dice Francesco Pezzo, ricercatore dell'ISPRA, mentre esplora col cannocchiale la zona assegnata e una volontaria segna i numeri su un taccuino. Le alzavole, piccole anatre arrivate qui a svernare dall'Europa del Nord e dalle distese siberiane, sono migliaia. Letteralmente, il conto finale sarà di 2.915 individui nel lago. Alzavole, mestoloni e canapiglie sono anatre che arrivano qui a passare l'inverno in grandi numeri e tra un po' se ne andranno per nidificare al nord. Altri uccelli, almeno in parte, rimangono qui stabilmente, folaghe, svassi, cormorani, e altri ancora arriveranno da sud per nidificare, dice Francesco Pezzo. Il censimento IVC si fa in pieno inverno proprio tenendo conto di quanto il popolo alato sia nomade. È il momento in cui gli uccelli sono fermi a svernare, il picco della stagione non riproduttiva, senza migrazioni in corso, dice Baccetti. Ma a che cosa serve contare migliaia di anatre in un giorno di gennaio? Un'attività di monitoraggio delle zone umide è iniziata negli anni 70 a seguito della Convenzione di Ramsar, atto firmato nel 1971 per la tutela delle zone umide e il loro uso saggio, che anticipava il concetto di sviluppo sostenibile elaborato in seguito, racconta Baccetti. Il conteggio delle sole anatre e folaghe allora bastava a definire quali fossero le zone più importanti. Con gli anni il censimento è cambiato, ha assunto il nome di IVC, rileva tutte le specie di uccelli acquatici e a scopi più ampi. Serve a stabilire lo stato di salute delle popolazioni di uccelli e i trend. Queste informazioni hanno importanza a livello della normativa europea, per esempio per limitare la caccia consentita per una specie se questa è in forte calo. Poi aiuta a stabilire le condizioni dei siti. Ci possono essere fattori locali che fanno diminuire una specie su cui bisogna intervenire. L'analisi dei dati ci mostra poi come gli uccelli stanno concretamente reagendo ai cambiamenti climatici. Notiamo, per esempio, che alcuni tendono a svernare più a nord perché le temperature ormai lo permettono, spiega Baccetti. 2 esempi. Il quattr'occhi, anatra marina che nidifica nelle zone nordiche, in inverno era abbondante nell'alto Adriatico, ora si vede pochissimo. La pantana, che nidifica sempre a nord, passava l'inverno oltre il Sahara e ora invece è spesso presente da noi, per esempio in Sardegna. Sulla torretta, intanto, si attende che la barca faccia uscire allo scoperto gli uccelli nel canneto per contarli in volo e, quando si posano sul lago, rifare il conteggio. Al walkie-talkie con cui le squadre si tengono in contatto arriva una notizia. Barca a torretta. Qui dal canale si è alzata una tabaccata. Ovvero una moretta tabaccata, piccola anatra dal piumaggio castano legata alle paludi d'acqua dolce dalla vegetazione densa, ambienti molto diminuiti. Oggi è tra le anatre più rare e questo è il sito dove nidifica con più regolarità in Toscana. Monitorarla è uno degli obiettivi, aveva spiegato a inizio giornata Luca Puglisi. Alla fine il conto sarà inferiore alle aspettative. Ne abbiamo trovate poche. Bisognerà analizzare i dati di diversi anni per capire se è una variazione annuale o un trend, aggiunge Puglisi. Il censimento, almeno qui, rivela invece l'espansione di altri volatili, come il marangone minore, una specie di cormorano extra small che si nutre di pesci. Dal suo areale nei Balcani ha iniziato a espandersi nell'alto Adriatico e ora si sta allargando a ovest. Qui siamo nella testa di ponte della conquista della Toscana, dice Puglisi. Per ora nel lago se ne contano una trentina. Un altro abitante deve invece ancora arrivare. È il tarabusino, un piccolo airone che verrà a nidificare qui nel canneto. Costruisce una piccola piattaforma tra le canne, con sotto l'acqua che fa da barriera ai predatori. È tra le specie che risentono del degrado e della scomparsa degli ambienti di canneto. Ormai non nidifica più nell'Europa del Nord, spiega Pezzo. Il conteggio in Italia ha rilevato la presenza di oltre 1,5 milioni di uccelli in media, pazientemente censiti lungo la penisola. Circa 700 sistemi di zone umide sono stati esaminati almeno una volta tra il 2009 e il 2018. E mostra che cosa sta succedendo. Dall'aumento delle gru arrivate a svernare qui dal nord Europa, al fatto che negli ultimi anni i fenicotteri sono diventati tra gli uccelli acquatici più diffusi in Italia. Ormai nidificano in più punti e svernano in massa dalla Sardegna alla Puglia. Per esempio, nella salina di Margherita di Savoia quest'anno erano oltre 8,000, dice Bacetti. Tanti i fenicotteri svernanti anche sulla costa toscana. A Orbetello ne abbiamo contati circa 3,000, dice Fabio Cianchi, coordinatore delle oasi WWF Lago di Burano e Laguna di Orbetello. Sono tra le più importanti aree umide, dove arrivano per l'inverno moltissimi uccelli. Burano si conferma zona importante per il moriglione, anche se i numeri di quest'anatra e di altre specie sono stati quest'anno molto inferiori al solito. E il conteggio che abbiamo seguito dalla mattina nebbiosa, com'è andato? Alla fine della giornata, per le squadre è il momento delle somme. Il totale per il lago di Montepulciano è di 4.049, decreta Luca Puglisi appena inserito l'ultimo dato. Più della media. L'appuntamento è al prossimo inverno.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista online fanpage.it. Sei leggende su Napoli tra miti, fantasmi e superstizioni. Dalla leggenda della sirena Partenope ai fantasmi che abitano Castel Sant'Elmo e la Pedamentina, dal mito dei Munacelli alle maledizioni della Gaiola. Ecco le leggende su Napoli che forse ancora non conoscete. A cura di Ida Artiaco. Napoli, città di mistero e di leggende. Dai fantasmi che aleggiano in alcuni dei palazzi più famosi del centro storico, alle strane figure che vivono sottoterra, fino alle opere realizzate con l'alchimia. Ci sono tante storie legate al capoluogo partenopeo da raccontare anche ai bambini. La loro fama è diffusa dappertutto e sono numerosi i turisti che ogni anno decidono di vedere con i propri occhi i luoghi dove sono nati e si alimentano questi miti e superstizioni. A loro sono state dedicate anche opere letterarie, la più importante delle quali è proprio Storie e leggende napoletane di Benedetto Croce. Ecco allora le sei credenze su Napoli e i napoletani più conosciute al mondo. Il mito più famoso riguarda la nascita stessa della città di Napoli ed ha per protagonista la sirena Partenope. La leggenda di Partenope, che in greco significa vergine, è narrata anche da Omero nel dodicesimo canto dell'Odissea. Ulisse voleva ascoltare a tutti i costi il canto delle sirene, spinto dalla sua incontenibile curiosità. Queste erano solite attirare a sé i pellegrini in mare con la loro voce, per poi ucciderli. Avvisato però dalla maga Circe, l'uomo con i suoi compagni fece di tutto per non cedere a quella tentazione. Le sirene non accettarono quel rifiuto e si suicidarono schiantandosi contro gli scogli. Tra di loro, Partenope fu trasportata dalle correnti marine nei pressi dell'isolotto di Megaride, dove oggi sorge il famoso Castel dell'Ovo. I pescatori che ritrovarono il suo corpo cominciarono a venerarla come una dea, ma questo, una volta approdato sulla terraferma, si dissolse, trasformandosi nella morfologia della città, di cui divenne ben presto il simbolo e protettrice. Il suo capo sarebbe poggiato sull'altura di Capodimonte, mentre i piedi sono adagiati su quella di Posillipo. Napoli è una delle città con il maggior numero di credenze sui fantasmi nel mondo. Tra i luoghi da sempre considerati più infestati dagli spiriti ci sono i sotterranei di Castel Sant'Elmo e la cosiddetta pedamentina, cioè la piccola scalinata che fiancheggia la collina del Vomero su cui si erge la fortezza. Qui vivrebbe uno spettro vestito di bianco che si diverte a spaventare i visitatori dell'imponente struttura. Di notte, inoltre, si avvertirebbero dei lamenti sempre in questa zona. Secondo un'antica credenza, si tratta delle anime di coloro che volevano assalire la dimora reale e che venivano uccisi dalle guardie. I loro corpi venivano poi lasciati nei sotterranei per essere divorati dai topi. Storie simili ci sono anche sulla Pignasecca, sulla chiesa di Santa Chiara, dove fu uccisa Giovanna I d'Angiò, il cui spirito ancora si manifesterebbe ai visitatori, e sulla Basilica dell'Incoronata del Buon Consiglio, dove pare appaia, per invidia o per tristezza, solo alle nubili, il fantasma di una donna vestita da sposa, che morì di tisi poco prima del suo matrimonio. Sull'isolotto della Gaiola, dove oggi sorge l'omonimo parco naturale, meta delle giornate estive di cittadini napoletani e turisti, sorge un'antica villa abbandonata, appartenuta a personaggi noti, come Gianni Agnelli e Paul Getty, che è tra i palazzi dei fantasmi più terrificanti della città. Secondo la leggenda, qui si troverebbe lo spettro senza volto di una donna. Per i pescatori della zona, si tratta dello spirito di una persona morta durante il naufragio di San Giorgio del 1911. Da quel momento, una serie di maledizioni hanno colpito gli abitanti della struttura circondata dal mare, con numerosi morti violente, bancarotte e rapimenti. Una delle opere più conosciute al mondo si trova a Napoli ed è il Cristo velato di Giuseppe San Martino, conservato nella Cappella San Severo, nei pressi della centralissima piazza San Domenico Maggiore. La storia di questa incredibile scultura di marmo, che rappresenta il corpo di Gesù a grandezza naturale, è però avvolta dal mistero. Secondo la leggenda, L'opera sarebbe stata frutto di un processo alchemico di marmorizzazione compiuto dal principe Raimondo di Sangro, proprietario della Cappella San Severo, famoso scienziato e alchimista. Questi avrebbe insegnato all'autore il processo di calcificazione del tessuto in cristalli di marmo, alla base dell'effetto realistico del velo, che ancora oggi è possibile ammirare. Napoli è una città che non si sviluppa solo alla luce del sole. Il suo sottosuolo è ricco di storie e leggende, quasi al pari della parte superficiale, grazie soprattutto alla presenza di cisterne e cunicoli di collegamento che si nascondono sotto i palazzi, anticamente utilizzati dai romani per far funzionare il sistema idrico del centro storico. Si narra che Napoli sotterranea sia abitata da strane figure, spiriti benevoli o maligni a seconda dei casi, denominati munacelli, letteralmente piccoli monaci. Niente folletti o gnomi, però. Si trattava probabilmente dei cosiddetti pozzari, una classe di liberi professionisti che si occupava della gestione delle cavità idriche e che per questo sapeva ben destreggiarsi tra un cunicolo e l'altro, coperti da un elmetto e un mantello di lavoro che somigliava all'abito di un prete. Spesso, per risalire dal sottosuolo, giungevano nelle case del centro storico, dove ne approfittavano per fare uno spuntino, per rubare qualche oggetto di valore e per conquistare le donne del focolare. Le persone che cominciarono a nascondersi per scoprire l'arcano vedevano queste figure tozze e dalla fisionomia simile a quella dei frati francescani addentrarsi nelle loro abitazioni. Per questo cominciarono a chiamarli munacelli. Un altro luogo di grande fascino a Napoli è costituito dal cimitero delle Fontanelle, nel cuore del rione Sanità. Mistero e terrore si mescolano in quella che è una delle esperienze più strane che chiunque si fermi in città deve provare. Il sito, un ex cava di tufo, è caratterizzato dalla presenza di file di teschi, le cosiddette cape di morto, ordinati l'uno accanto all'altro. Qui sono conservati i resti di più di 40.000 persone che morirono tra il 1600 e il 1800 a causa della peste e del colera. Negli anni successivi è nato il culto delle anime pezzentelle. Gli abitanti del quartiere adottavano un teschio e se ne prendevano cura andando a fargli visita in cambio di grazie. Una volta scelta la capa di morto da adottare, la si puliva e si poneva in una teca di marmo o in una scatola. L'anima del teschio prescelto e la persona che l'aveva adottato comunicavano attraverso il sogno. Il defunto chiedeva preghiere, elargendo in cambio grazie o numeri da giocare al lotto, tradizione che continua ancora oggi. I teschi sono quasi tutti anonimi, tranne due, quello di Filippo Carafa, conte di Cerreto, dei duchi di Maddaloni, e quello di donna Margherita Petrucci, nata Azzoni. Quest'ultimo ha la bocca spalancata, come di chi sta per vomitare. Per cui si dice che la nobildonna sia morta strangolata da uno gnocco.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista web Vanilla Magazine. Chi è stato Piero Angela? Di Nicola Ianuale. È il 13 agosto del 2022. In concomitanza con la sua morte, la RAI diffonde via social una lettera di Piero Angela in cui si legge la frase: «Penso di aver fatto la mia parte. Cercate di fare anche voi la vostra per questo nostro difficile paese». Il messaggio è coerente con la sua biografia, la biografia di una persona che ha raggiunto tantissimi italiani insegnando loro tante nozioni, sì, ma anche una serietà e una dedizione al lavoro che sono proprio dell'Italia più bella che ci sia. In questa storia è bene partire dall'inizio per goderci il piacere della scoperta, per esprimere il concetto con il sottotitolo di Ulisse di cui era coautore insieme al figlio Alberto. Piero Angela nacque a Torino il 22 dicembre del 1928 da Nella Maglia e Carlo Angela. Il padre era un medico e per tenere moglie e figlio a riparo dai bombardamenti, durante la guerra li fece trasferire nell'ospedale psichiatrico dove lavorava. Lì falsificò anche le cartelle cliniche di alcuni ebrei e li salvò dalla deportazione, un gesto che il 29 agosto del 2001 gli valse l'onorificenza di Giusto tra le Nazioni. Piero crebbe con una salute un po' cagionevole e quando era neonato sua madre non aveva latte a sufficienza e rischiò seriamente di non apparire mai in TV. Per soccorrere il bambino fu fatta arrivare una balia dal Friuli e si salvò, ma negli anni successivi rimase vittima di una brutta polmonite, seguita da un'operazione senza anestesia a una gamba fratturata e un intervento d'appendicite che ebbe delle complicazioni. Insomma, non era nato con la camicia dal punto di vista salute. A 7 anni cominciò a prendere lezioni di pianoforte, passione che lo accompagnò per tutta la vita. Quando iniziò a frequentare il liceo classico di Torino, si rivelò uno studente svogliato che se la cavava con il minimo necessario. Nel suo libro La macchina per pensare scrisse: «Mi sono annoiato mortalmente a scuola e sono stato un pessimo studente». Tutti coloro che si occupano di insegnamento dovrebbero ricordare continuamente l'antico motto latino «Ludendo docere», cioè insegnare divertendo. Finito il liceo, divenne un musicista con il nome d'arte Peter Angel. Era l'epoca in cui i nomi americani andavano alla grande e a partire dal 1948 si esibì in jam session nei jazz club torinesi. Insieme al batterista Franco Mondini fondò un suo gruppo e continuò a farsi conoscere. Ma la vera svolta della sua carriera arrivò nel 1951. La RAI lo assoldò come collaboratore per un programma radiofonico sulla storia del jazz e dal 1952 si dedicò a tempo pieno al giornalismo. Fu prima un cronista del giornale radio, poi, in particolare da Parigi, dove sua moglie Margherita partorì i figli Christine e Alberto, fu corrispondente dall'estero per il telegiornale e infine un inviato di guerra nello Yemen, in Israele, in Iraq e in Vietnam. Nel 1968 la RAI lo richiamò in Italia e insieme al collega Andrea Barbato ottenne la conduzione del telegiornale delle 13:30. In contemporanea si interessò all'arte del documentario e realizzò Il futuro nello spazio, una serie tutta sua incentrata sul programma NASA dell'Apollo. Fu quella la scintilla che gli fece accendere la lampadina della divulgazione, insegnare al grande pubblico argomenti complessi, come portare sulla Luna 3 persone e farle tornare a terra vive, in modo semplice, fruibile anche dai bambini o da persone che all'epoca non avevano studiato. E per questo nel 1969 abbandonò il telegiornale e si dedicò soltanto alla realizzazione di programmi culturali, all'epoca agli albori. Il primo in assoluto fu Destinazione Uomo, seguito sempre nel 1971 da Dove va il mondo, Nel buio degli anni luce e da 0 a 3 anni. Tutte le sue iniziative furono un grande successo fra il pubblico, grazie a un modo di fare semplice, affabile, gentile, ma non per questo riverente. Un sorriso amico, come qualcuno che conosciamo, che a una cena ci spiega qualcosa che prima non avevamo mai sentito. Nel 1981 si consacrò con l'ideazione di quark, di cui già solo il significato del titolo lasciava presagire un nuovo capitolo della divulgazione televisiva. Lo spiegò così. Il titolo quark è un po' curioso e lo abbiamo preso in prestito dalla fisica, dove molti studi sono in corso su certe ipotetiche particelle subnucleari, chiamate appunto quark, che sarebbero i più piccoli mattoni della materia finora conosciuti. È quindi un po' un andare dentro le cose. Quark doveva fare ciò che i professori non erano riusciti a fare con lui ai tempi del liceo: insegnare divertendo. Si trattava di un progetto ambizioso, ma Piero seppe concepire una serie di viaggi nel mondo della scienza spiegati con un linguaggio chiaro e semplice, illustrati per mezzo di documenti.

spettatori. Da semplice programma, la creatura di Angela si trasformò in una famiglia di trasmissioni con spin-off incentrati su argomenti specifici. La serie madre, invece, proseguì per la sua strada fino al 1989. Nel mezzo, Piero realizzò anche un talk show di intrattenimento misto a divulgazione scientifica e dei brevi filmati educativi chiamati Quark in pillole, mandati in onda durante la giornata a mo' di spot pubblicitari. Gli 80 furono per lui ricchi di successi, ma è proprio a quegli anni che risale un curioso aneddoto della sua biografia. Il collega Enzo Tortora fu vittima di un errore giudiziario che lo aveva portato all'arresto e all'imputazione per associazione camorristica e traffico di droga. L'evento lo preoccupò tantissimo e in una successiva intervista disse: «Proprio perché lo conoscevo e sapevo che tipo di uomo per bene fosse, ho avuto paura che accadesse lo stesso a me». Da quel giorno ho iniziato a tenere un diario dettagliato di tutto quello che facevo durante il giorno, ora per ora, minuto per minuto. Così, se mi avessero arrestato, sarei stato in grado di dimostrare nero su bianco la mia giornata. Il Quark originale chiuse i battenti con la settima edizione del 1989. Ma i suoi spin-off continuarono a dominare il palinsesto serale della Rai e nel 1995 il direttore della rete gli commissionò un Quark più lungo che doveva protrarsi fino al telegiornale della notte. Il motivo era semplice. Angela aveva fatto scuola e bisognava battere la concorrenza della Mediaset. E fu così che con le sue prime 16 puntate di circa 120 minuti l'una, nacque il celebre Super Quark. Fatta eccezione per qualche miglioria, la formula era sempre la stessa e si trattava di un programma creato ad hoc per dare del tu allo spettatore. Oltre ai progetti televisivi, si dedicò anche alla salvaguardia della divulgazione oggettiva e nel 1989 fu uno dei fondatori della CICAP, acronimo di Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze. Se gli anni 80 e 90 erano stati gli anni di Piero Angela e dei suoi Quark, il nuovo millennio si aprì all'insegna del duetto padre-figlio, con Alberto che aveva già debuttato al suo fianco a partire dalla serie Il pianeta dei dinosauri del 1993, che fu il coautore e conduttore di Ulisse, Il piacere della scoperta. Sempre a inizio XXI secolo, Piero fu querelato da due associazioni omeopatiche che lo accusarono di diffamazione. Il pomo della discordia era stata la puntata di Super Quark dell'11 luglio del 2000, nella quale aveva definito la medicina omeopatica priva di fondamento scientifico. Seguirono due processi e, prevedibilmente, fu assolto in entrambi i casi. Come detto all'inizio, Piero Angela non si laureò seguendo un corso di studi regolare. Era l'immediato secondo dopoguerra e le priorità erano altre, mi vien da dire. Ma se la laurea non arrivò dopo una carriera accademica, gliene arrivarono ben 12 honoris causa. 12 volte laureato. Il suo alloro lo porta fiero in testa, in qualunque luogo sia diretto ora. Ma i riconoscimenti non si fermarono alle honoris causa. Ci sono 7 telegatti, indice di quanto i suoi programmi funzionassero al di là della loro assoluta qualità, un modo di far TV che non solo era efficace per insegnare nozioni agli spettatori, ma che era anche seguito e spendibile sul grande pubblico. Poi nel 1993 il premio più prestigioso a livello internazionale.

0: Il premio Kalinga per la divulgazione scientifica, un riconoscimento che giunse addirittura dall'UNESCO. E poi cittadinanze onorarie, cavalierati del lavoro e tanti altri. Qui non è necessario fare la lista della spesa, ma sarebbe davvero lunghissima. Una sua celebre massima fu: la creatività è soprattutto la capacità di porsi continuamente domande. E in effetti quelle domande ha continuato a porsele durante l'età più matura, domande che necessitavano risposte che a sua volta lui stesso girava al pubblico. Così arriviamo alla 29ª edizione di Super Quark, l'ultima della sua carriera. Piero Angela muore il 13 agosto del 2022 alla veneranda età di 93 anni. Prima di spegnersi, consegna alla RAI una lettera d'addio a tutti i suoi telespettatori. Cari amici, mi spiace non essere più qui con voi dopo 70 anni insieme, ma anche la natura ha i suoi ritmi. Sono stati anni per me molto stimolanti che mi hanno portato a conoscere il mondo e la natura umana. Malgrado una lunga malattia, sono riuscito a portare a termine tutte le mie trasmissioni e i miei progetti. È stata un'avventura straordinaria, vissuta intensamente e resa possibile grazie alla collaborazione di un grande gruppo di autori, collaboratori, tecnici e scienziati. A mia volta ho cercato di raccontare quello che ho imparato. E poi c'è il commiato, quella frase che, come dicevamo all'inizio, è coerente con la sua biografia. Carissimi tutti, penso di aver fatto la mia parte. Cercate di fare anche voi la vostra per questo nostro difficile paese. Un grande abbraccio, Piero Angela. Ha passato la sua vita a spiegare la storia della Terra, la scienza, la storia di tutti noi con ogni mezzo possibile. Dopo 39 saggi e chissà quante puntate registrate, ora è la sua vita che è storia.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista BBC History Italia. Che cos'era il piano Fanfani? A cura di Elena Percivaldi. Nell'Italia dei primi anni 50, in un paese che stentava a risollevarsi dalle macerie del secondo conflitto mondiale, disoccupazione e carenza d'alloggi gravavano come macigni sulle condizioni delle classi popolari. Erano milioni gli italiani che avevano perso la casa sotto i bombardamenti, costretti a vivere in sistemazioni di fortuna, fatiscenti baracche in legno e cartone, cantine, sottoscala, solai, perfino grotte. Molti altri pesavano su parenti e amici, obbligati a convivere in appartamenti angusti in condizioni di sovraffollamento insopportabile. Giovane professore di economia ed esponente di spicco della nuova guardia della Democrazia Cristiana, il partito di Alcide De Gasperi uscito trionfatore dalle elezioni del 1948, l'aretino Amintore Fanfani, già nel 1942, nel suo libro Colloqui sui poveri, aveva posto l'accento sull'importanza del degrado abitativo nel determinare le condizioni di miseria di un nucleo familiare. Quando fu chiamato alla carica di ministro del lavoro, presentò subito un progetto di legge dal titolo «Provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per lavoratori», complesso di norme che vide la definitiva approvazione nel febbraio del 49. Fanfani aveva riunito in un unico provvedimento il tentativo politico di aggredire le due emergenze del paese, progettando di far ripartire il mattone, volano naturale di ogni economia nazionale, promuovendo un poderoso piano di edilizia popolare. Progetto ambizioso che rappresentava la sintesi tanto del pensiero progressista, Keynes e l'intervento pubblico in economia, quanto del solidarismo di matrice cattolica. Fu infatti finanziato non solo con il contributo pubblico, ma chiamando in solido datori di lavoro e lavoratori dipendenti, tramite una minima trattenuta in busta paga, a una partecipazione solidaristica a beneficio dei compagni più bisognosi. Quella che fu definita una grandiosa macchina per l'abitazione si mise in moto il 7 luglio a Colleferro, nei pressi di Roma, e già ad ottobre i cantieri aperti in tutta la penisola superavano le 600 unità. A pieno regime produsse ogni settimana 2.800 vani, che si traducevano nell'ingresso di 560 famiglie in appartamenti nuovi e confortevoli. Nello stesso tempo, e fino al 62, offrì ogni anno un posto di lavoro a 40.000 addetti all'edilizia. In 14 anni di attività, il piano permise a 350.000 nuclei familiari di migliorare le proprie condizioni abitative. Non sempre vi riuscì, ma quella sperimentazione rimane una pagina di storia dell'architettura, e quei quartieri, ancora oggi, per quanto fagocitati dal confuso progredire urbano delle città, continuano ad avere un volto ben riconoscibile, sebbene, a distanza di tanto tempo, richiedano nuovi interventi di riqualificazione.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Airone. Se gli altri non lo fanno, impariamo a dirci bravo da soli. Ottenere il riconoscimento altrui per i propri sforzi è un bisogno umano fondamentale, che accresce l'autostima e spinge alla conquista di nuovi obiettivi. Ma come fare quando questo riconoscimento manca? Semplice. Bisogna sostituirsi al prossimo e gratificarsi anche con un regalo. Di Monica Morandi. Dopo un lungo e faticoso impegno, abbiamo realizzato qualcosa di importante. Non importa che si tratti di un lavoro o di un proposito personale, siamo finalmente giunti al traguardo e sentiamo di essere stati bravi. Il desiderio sarebbe di essere premiati, trasformando quella gratificazione in una molla che ci proietti verso altri obiettivi. Ottenere un riconoscimento dei propri sforzi è un bisogno fondamentale dell'essere umano, spiega Antonio Sacco, psicologo torinese, esperto in psicologia della prestazione umana. Non si parla tanto di gratificazioni in termini materiali, economici o affini, quanto di essere apprezzati dal punto di vista umano. Ma spesso il riconoscimento altrui viene a mancare. In questo caso, o anche se stiamo lavorando a progetti autonomi in cui non è prevista la presenza di terzi, è indispensabile premiarsi da soli, lavorando sui meccanismi di autoricompensa. Noi meglio di tutti. Premessa. È impossibile motivare dall'esterno qualcuno che non sia disposto ad automotivarsi, spiega Sacco. Non per niente, in psicologia, si parla di strategia autopremiale, detta anche motivazione premiante o motivazione interiorizzata. Questi termini pongono l'accento sul forte ruolo motivazionale che l'azione in sé riveste. Infatti, l'obiettivo primario dei meccanismi di autoricompensa è quello di alimentare la motivazione e di sostenere la volontà durante la realizzazione di progetti impegnativi a lungo termine, che comportano inevitabili momenti di stanchezza e scoraggiamento, continua il nostro esperto. Messo a fuoco l'obiettivo finale, ad esempio imparare l'inglese oppure dimagrire fino alla taglia desiderata, la strategia dell'autoricompensa prevede di individuare dei traguardi, intermedi, gratificanti, che rinforzino la parte volitiva della persona e che, sull'onda della relativa ricompensa, la incentivino a perseguire il risultato finale. Consapevolezza di sé. L'autoricompensa ha un effetto molto più potente rispetto al riconoscimento altrui, perché è un'azione che compiamo consapevolmente verso noi stessi. È un meccanismo strettamente legato all'autostima, con il quale riconosciamo il nostro valore e quello del lavoro che abbiamo svolto, ritenendoci meritevoli di un premio, spiega lo psicologo. Questo meccanismo autopremiante è a cavallo tra l'autostima e l'autoefficacia, poiché nel momento in cui cerco di raggiungere un obiettivo, qualunque esso sia, faccio necessariamente riferimento anche alle mie risorse. In parole semplici, mi baso su quanto mi sento capace di realizzare qualcosa. Questo fa sì che una volta raggiunto l'obiettivo, la gratificazione risiede innanzitutto nella percezione delle mie capacità. Un circolo virtuoso. L'autostima è l'immagine che abbiamo di noi stessi. Quindi, più lavoriamo per dare valore e sostanza alla nostra immagine, più ci riesce facile individuare dei meccanismi di autopremiazione, dice Sacco, che prosegue. Non si tratta però di un processo lineare di causa-effetto, ma di un rapporto tra le nostre azioni che tecnicamente viene definito circolare, nel senso che crea un circolo virtuoso, positivo. Più cementiamo la nostra autostima, più riusciamo a pensare di concederci dei premi che consistano in qualcosa di importante per noi. Più riusciamo ad autopremiarci, più eleviamo l'immagine che abbiamo di noi stessi, la nostra autostima, appunto. Dopo i lavori pesanti. Il discorso fatto per i progetti di lungo corso vale anche per i lavori pesanti della quotidianità, tipo pulire la cantina, stirare una montagna di biancheria o trascorrere lunghe ore al computer, così come per le situazioni sgradevoli che ci tocca affrontare. Una seduta dolorosa dal dentista, un viaggio scomodo, la rinuncia a qualcosa che desideriamo. Insomma, per tutti i casi in cui sentiamo che ci stiamo trattando male e che meriteremo qualcosa di più, spiega Sacco. Affinché il meccanismo autopremiante funzioni, la domanda chiave da porsi è: a cosa mi serve ciò che sto facendo? Quale utilità posso trarne? Nei casi citati, le risposte potrebbero essere: mi serve a realizzare una splendida taverna in cui ricevere gli amici, oppure a liberarmi dal mal di denti. La molla a monte deve essere questa, perché limitandosi a pensare alla fatica, allo sforzo e al dolore, difficilmente riusciremo ad affrontare la situazione. Premiarci da soli, superati i momenti duri, significa invece volerci bene e rifarci della fatica e dello stress. Quale premio? Innanzitutto il premio deve corrispondere al valore di quanto abbiamo realizzato. Per rifarci di una dura giornata di lavoro andrà benissimo berci una birra con gli amici, mentre per un periodo di straordinari in ufficio serve di più, ad esempio un weekend al mare o in montagna. Per gli obiettivi a lungo termine, invece, il premio dovrà essere qualcosa che abbiamo desiderato a lungo, proporzionato al valore di quanto abbiamo realizzato. Il premio deve essere qualcosa che si desidera da una vita o che riveste grande importanza nella situazione del momento, spiega Sacco, e soprattutto che giustifichi gli sforzi compiuti e possa rendere onore alla nostra riuscita. Deve trasmetterci il messaggio che lo meritiamo per il risultato che abbiamo ottenuto e nutrire profondamente la nostra autostima. Non è detto che il riconoscimento debba avere un valore economico, né che debba essere qualcosa che si compra. Piuttosto deve rivestire un significato particolare. Un segreto solo nostro. A volte sarebbe bene che la ricompensa rimanesse privata e segreta. Certe persone fanno fatica a dire a se stesse che cosa desidererebbero davvero, visto che riesce loro difficile pensare di gratificarsi, dice ancora Sacco. ritengono infatti sconveniente concedersi dei premi o delle gratificazioni. Si tratta di una mentalità derivata da un'educazione che esaspera il senso del dovere o che impone imperativi del tipo: le conquiste nella vita vanno sudate sempre e comunque, non bisogna chiedere mai, e così via. Quindi, affinché la persona possa fare i conti con ciò che desidera davvero, è bene che la ricompensa mantenga una dimensione riservata, dalla birra con gli amici al viaggio dall'altra parte del mondo. Essa deve avere un valore e un significato vero, da definire in anticipo, per poter vivere il desiderio di potersela guadagnare faticando. In questo senso, è importante operare la propria scelta liberi dai sensi di colpa, guardandosi con trasparenza nel profondo per capire cosa si vuole davvero e come si intende raggiungerlo, aggiunge l'esperto. Per nutrire e dovere la nostra energia, il premio deve procurarci una sensazione profonda e duratura. C'è anche l'autosabotaggio. Facciamoci aiutare. Per autopremiarci è necessario che smascheriamo e facciamo saltare gli eventuali sabotaggi interni che minano i nostri intendimenti e che costituiscono il maggior ostacolo alla realizzazione dei nostri piani. Può infatti accadere che qualcuno, seppur determinato a conseguire un certo obiettivo, tenda inconsapevolmente a fare qualcosa che rallenta il percorso verso il risultato. Si parla allora di autosabotaggio. È il caso di chi, benché impegnato a seguire una dieta per dimagrire, continua a mangiare dolci, spiega lo psicologo torinese Antonio Sacco. Se da un lato la persona desidera raggiungere un obiettivo, dall'altro non riesce a farlo perché mette in atto dei comportamenti disfunzionanti rispetto al suo conseguimento. In questo caso serve un aiuto professionale che l'aiuti a fare i conti con il proprio autosabotaggio e a ragionare sui termini dell'autopremiarsi. Spesso infatti l'intenzione inconsapevole che il soggetto ha nel sabotarsi è positiva. Nel caso in oggetto potrebbe essere che mangiare dolci serva a compensare lo stress e a sentirsi più rilassati. Tuttavia, quel comportamento disfunzionale messo in atto, pur sapendo che va in direzione contraria rispetto al dimagrimento che si persegue, fa star male la persona. In psicologia si parla di dissonanza cognitiva, cioè di una discrepanza tra due intendimenti. L'aiuto professionale mira ad aiutare la persona a comprendere concettualmente quale sia l'intenzione positiva che mette nell'autosabotarsi, cioè nel mangiare dolci nonostante stia seguendo una dieta. Si tratta di un intervento importantissimo, perché nel momento in cui il soggetto riesce a capire le intenzioni di quel comportamento disfunzionale, si libera da un peso ed è pronto a darsi dei premi. Ritrova infatti l'autostima, riesce a muoversi nella direzione desiderata e incomincia a raggiungere i primi risultati e a stabilire quali premi concedersi.
4: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Radio Senti Chi Parla. Estratti da audiolibri, riviste, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. www.radiosentichiparla.org.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Tempi glaciali di Fred Varga, traduzione di Margherita Botto, editore Einaudi 2015, letto da Maria Giovanna Perfetto. Una caccia ai fantasmi tra demoni e strane leggende, dai ghiacci d'Islanda alla Rivoluzione francese. Il nuovo caso per il commissario Adamsberg e la più stravagante armata dell'anticrimine parigina. Si è mobilitata tutta l'anticrimine del 13° arrondissement di Parigi sul caso dei due apparenti suicidi. Il coltissimo capitano Danglars, grande estimatore di vino bianco, l'energica Violette Rétancourt, lo specialista in pesci d'acqua dolce Voisinet. Tutto inizia col ritrovamento di due corpi e la scoperta di uno strano simbolo scarabocchiato accanto a ciascuno di essi. Ma come sempre accade nelle storie di Fred Varga, questo non è che l'avvio di un'avventura che finirà per snodarsi in mezza Europa.
3: Buon ascolto! Solo altri 20 metri, 20 piccoli metri da percorrere per raggiungere la cassetta postale. Era più difficile del previsto. Ridicolo, pensò lei. Non ci sono metri piccoli o metri grandi. Ci sono metri e basta. Strano, come alle soglie della morte e dall'alto di quella posizione ci ostiniamo a pensare a futili scempiaggini, mentre in teoria dovremmo enunciare qualche ponderosa massima destinata a imprimersi a caratteri di fuoco negli annali della saggezza dell'umanità. Massima che poi passerà di bocca in bocca. Sapete quali furono le ultime parole di Alice Gautier? Se lei non aveva nulla di memorabile da dichiarare, aveva però da recapitare un messaggio decisivo che si sarebbe impresso negli annali ignobili dell'umanità, infinitamente più corposi di quelli della saggezza. Guardò la lettera che le tremava in mano. Forza! 16 piccoli metri. Dalla porta dello stabile, Noemi la teneva d'occhio, pronta a intervenire se solo avesse barcollato un po'. Noemi aveva fatto l'impossibile per impedire alla paziente di avventurarsi in strada da sola, ma con il suo carattere imperioso, Alice Gautier l'aveva spuntata. Così potrà leggere l'indirizzo da sopra la mia spalla. Noemi si era offesa. Lei non era mica una persona di quel genere. Tutti sono di quel genere, Noemi. Un mio amico, un vecchio filibustiere peraltro, mi diceva sempre: se vuoi mantenere un segreto, beh, mantienilo. Io ne ho mantenuto uno per tanto tempo, ma mi sarebbe di peso per salire in cielo. Per quanto, anche così, arrivare in cielo non sarà una passeggiata. Togliti di mezzo, Noemi, e lasciami andare. Cammina, Alice. Porca miseria, o accorrerà Noemi. Si appoggiò al deambulatore, si spinse avanti per 9 metri, o almeno 8 grandi metri. Doveva superare la farmacia, poi la lavanderia, poi la banca, e l'avrebbe raggiunta. La cassetta postale gialla. Mentre già cominciava a sorridere per il successo imminente, le si annebbiò la vista e si arrese, crollando ai piedi di una donna vestita di rosso che con un grido la sostenne fra le sue braccia. Il contenuto della borsetta si sparse a terra e la lettera le sfuggì di mano. Accorse la farmacista, domandando, palpando, affacciandosi, mentre la donna in rosso riponeva nella borsetta gli oggetti sparpagliati e gliela appoggiava accanto. Il suo effimero ruolo si stava già esaurendo. I soccorsi erano in arrivo. Lì non aveva più niente da fare. Si rialzò in piedi e rimase in disparte. Le sarebbe piaciuto rendersi ancora utile, esistere un po' più a lungo sulla scena dell'incidente, dare almeno il suo nome ai paramedici che arrivavano in forze. E invece no, aveva preso tutto in mano la farmacista, con l'aiuto di una donna atterrita che diceva di essere l'infermiera, gridava, a tratti piangeva, e la signora Gautier aveva assolutamente rifiutato di farsi accompagnare. Abitava a un tiro di schioppo, al 33 bis. Lei non aveva commesso alcuna negligenza. Stavano caricandola su una barella. Forza, ragazza mia, non è più affar tuo. E invece sì, pensò, continuando per la sua strada. Sì, aveva davvero fatto qualcosa. Sorreggendo la donna mentre cadeva, le aveva evitato di battere la testa sul marciapiede. Forse le aveva salvato la vita. Chi poteva affermare il contrario? Primissimi giorni di aprile. A Parigi il clima diventava più mite, però sotto sotto l'aria restava fredda. Il sotto dell'aria. Ma se c'è davvero un sotto dell'aria, come si chiamava l'altra parte? Il sopra dell'aria? Marie-France aggrottò le sopracciglia, irritata da quei piccoli interrogativi che le passavano per la testa come moscerini sfaccendati, proprio quando aveva appena salvato una vita. O invece si diceva la superficie dell'aria. Si sistemò il cappotto rosso e ficcò le mani in tasca. A destra le chiavi, il portamonete, ma a sinistra una busta spessa che non ci aveva infilato lei. La tasca sinistra era riservata alla tessera dei mezzi pubblici e i 48 centesimi per il pane. Si fermò sotto un albero a riflettere, con in mano la lettera di quella povera donna che era caduta. Pensaci su 7 volte prima di agire. Era la solfa di suo padre che peraltro non aveva mai agito in vita sua. Probabile che non riuscisse a pensarci più di 4 volte. La calligrafia sulla busta era tremolante e il nome sul retro, Alice Gautier, spiccava grandi caratteri incerti. Era proprio la sua lettera. Marie-France aveva rimesso tutto dentro la borsa e nella fretta di raccattare documenti, portafoglio, medicine e fazzoletti prima che gli afferrasse il vento, aveva intascato la lettera. La busta era caduta dalla parte opposta rispetto alla borsetta. Evidentemente la donna la teneva nella mano sinistra. Ecco cosa stava andando a fare tutta sola, pensò Marie-France, a imbucare una lettera. Restituirgliela? Ma dove? L'avevano portata al pronto soccorso di chissà quale ospedale. Affidarla all'infermiera al 33 bis? Attenta, Marie-France, bambina mia, attenta. Pensaci su 7 volte. Se la Gautier aveva sfidato la sorte per andare a imbucare la lettera da sola, era perché non voleva a nessun costo che finisse in mano a qualcun altro. Pensaci su 7 volte, ma non 10, non 20. Aggiungeva suo padre, altrimenti il pensiero si consuma e non ne cavi più nulla. Ce n'è di gente che è rimasta lì a ruminare a vuoto. Che tristezza. Guarda tuo zio. No, l'infermiera no. Mica per niente, la signora Gautier si era avventurata fuori senza di lei. Marie-France si guardò intorno per individuare una cassetta postale. Laggiù, il piccolo parallelepipedo giallo. Al di là della piazza. Stirò per bene la busta appoggiandola a una gamba. Aveva una missione. Aveva salvato la donna e avrebbe salvato la lettera. Era fatta per essere imbucata, no? Quindi lei non faceva niente di male, anzi. Introdusse la busta nella feritoia. Area metropolitana. Dopo aver controllato e ricontrollato che si trattava proprio del Dipartimento 78 Les Yvelinais. 7 volte. Marie-France, non 20, altrimenti la posta non parte più. Poi infilò le dita nello sportellino per accertarsi che la busta fosse davvero caduta dentro. Fatto. Ultima levata alle 18. Era venerdì. Il destinatario l'avrebbe ricevuta lunedì mattina presto. Buona giornata, ragazza mia. Ottima giornata. In riunione con i suoi graduati, il commissario Bourlin del 15° arrondissement di Parigi si mordicchiava l'interno della guancia indeciso, con le mani sul pancione. Era stato un bell'uomo, come ricordavano alcuni veterani, prima che l'adipe lo invadesse nel giro di pochissimi anni. Ma prestante lo era ancora, e l'attenzione rispettosa dei suoi sottoposti lo dimostrava, anche quando si soffiava il naso rumorosamente, quasi con ostentazione, come aveva appena fatto. «Raffreddore primaverile», aveva spiegato. Nessuna differenza rispetto a un raffreddore autunnale o invernale, ma quell'espressione aveva un che di più aereo, di meno comune, di più allegro, in un certo senso. «Dobbiamo archiviare, commissario», disse Foyer, che fra i suoi tenenti era il più irrequieto, riassumendo l'opinione generale. «Ormai saranno 6 giorni che Alice Gautier è morta. È un suicidio, non ci piove». «Non mi piacciono i suicidi, che non lasciano una lettera. Il tizio di Rue de la Convention 2 mesi fa non ha lasciato niente», obiettò un brigadiere corpulento quasi quanto il commissario. «Ma era ubriaco fradicio, solo e senza un soldo. Non c'entra. Qui abbiamo una donna dalla vita ordinata, insegnante di matematica in pensione, un'esistenza irreprensibile. Abbiamo spulciato tutto. E non mi piacciono nemmeno i suicidi che al mattino si lavano i capelli e si profumano». «Appunto», intervenne una voce. «Morti per morti, tanto vale essere belli». «E quindi una sera», dice il commissario, «Alice Gautier, profumata, in tailleur, riempie la vasca da bagno, si toglie le scarpe ed entra nell'acqua completamente vestita per poi tagliarsi le vene?» Bourlain prese una sigaretta. Cioè ne prese 2, perché le sue grosse dita gli impedivano di afferrarne una alla volta. Quindi c'era sempre qualche sigaretta solitaria accanto ai suoi pacchetti. E per lo stesso motivo non usava un accendino, a causa della sfuggente rotellina, ma una grossa scatola di fiammiferi formato caminetto che gli faceva un bozzo nella tasca. Aveva decretato che in quella stanza del commissariato era permesso fumare. Il divieto di fumare lo mandava fuori dai gangheri, tenuto conto che nel frattempo venivano riversate sugli esseri viventi, e dico proprio gli esseri viventi, tutti gli esseri viventi, 36 miliardi di tonnellate di anidride carbonica all'anno. 36 miliardi, scandiva, e non puoi accenderti una sigaretta sulla banchina di una stazione all'aria aperta? Commissario, stava per morire, lo sapeva. Insistette Foyer. Ce l'ha detto l'infermiera il venerdì precedente. Aveva cercato di andare a imbucare una lettera corazzata di orgoglio, una volontà di ferro, e non c'era riuscita. Risultato? 5 giorni dopo si taglia le vene nella vasca da bagno. Una lettera che forse conteneva il suo messaggio d'addio, il che spiega perché a casa non ce ne fossero. O addirittura le sue ultime volontà. Per chi? Interruppe il commissario, aspirando una lunga boccata. Non ha eredi e pochi risparmi in banca. Il notaio non ha ricevuto nessun testamento nuovo. I suoi 20.000 euro vanno alla protezione dell'orso polare. E nonostante la perdita di quella lettera fondamentale, invece di riscriverla si ammazza? Perché il ragazzo è passato a trovarla, commissario? Ribatté Foyer. Lunedì e poi di nuovo martedì. Il vicino di casa, ne è certo. L'ha sentito suonare. L'ha sentito dire che veniva per l'appuntamento. All'ora in cui ogni giorno resta sola, fra le 19 e le 20. Perciò è stata proprio lei a fissarlo quell'appuntamento. Gli avrà confidato le sue ultime volontà. Nel qual caso la lettera diventa inutile. Ragazzo ignoto svanito nel nulla. Al funerale c'era solo qualche anziano cugino. Nessun ragazzo. E allora? Che fine ha fatto? Se era in rapporti abbastanza stretti da essere convocato d'urgenza, è perché era un parente o un amico. Ma allora sarebbe andato al funerale. E invece no, si è dissolto nell'aria. Aria satura di biossido di carbonio, vi ricordo. A proposito, il vicino di casa l'ha sentito annunciarsi da dietro la porta. Com'è che si chiamava? Non ha capito bene, André o Dedè, non lo sa. André è un nome da vecchio. Perché dice che era un ragazzo? Dalla voce. Commissario? Dichiarò un altro tenente. Il giudice esige l'archiviazione. Non abbiamo fatto un solo passo avanti sul caso dello studente accoltellato, né su quello della donna aggredita nel parcheggio Vaugirard. Lo so, rispose il commissario, afferrando la seconda sigaretta già fuori dal pacchetto. Ho parlato con lui ieri sera, se si può dire parlato. Suicidio, suicidio, bisogna archiviare e andare avanti, anche a rischio di sotterrare i fatti. Infimi, certo, camminandoci sopra come se fossero denti di leone. I denti di leone, pensò, sono i poveri della società dei fiori. Nessuno li rispetta. Vengono calpestati o dati da mangiare ai conigli, mentre nessuno si sognerebbe di calpestare una rosa, e ancor meno di darla ai conigli. Tutti tacquero per un momento, divisi fra l'impazienza del nuovo giudice e il malumore del commissario. Io archivio, annunciò Bourlain sospirando, come sconfitto fisicamente, a condizione che si tenti ancora di decifrare il segno che la donna ha tracciato accanto alla vasca da bagno. Chiarissimo, molto deciso, ma incomprensibile. È quello il suo ultimo messaggio. Ma è inaccessibile. Chiamo Danglars. Forse lui saprà. Però, rifletté Bourlain, continuando a rimuginare lo stesso pensiero, i denti di leone sono coriacei, mentre la rosa è sempre malaticcia. Il comandante Adrien Danglars? Intervenne un brigadiere. Dell'anticrimine del 13° arrondissement? Esatto, sa che lei non imparerà nemmeno in 30 vite. Ma dietro di lui, mormorò il brigadiere, c'è il commissario Adamsberg. E allora? Disse Bourlain, alzandosi quasi maestosamente con i pugni appoggiati sul tavolo. E niente, commissario. Adamsberg afferrò il telefono, spostò una pila di fascicoli e mise i piedi sul tavolo, appoggiandosi all'indietro. Quella notte aveva malapena chiuso occhio perché una delle sue sorelle si era presa la polmonite. Dio sa come. La donna del 33 bis? Domandò. Vene tagliate nella vasca da bagno? Perché mi rompi le palle con questa storia alle 9 del mattino, Bourlain? Stando ai rapporti interni è un suicidio accertato. Hai qualche dubbio? A Andersberg, il commissario Bourlain piaceva molto. Grande mangiatore, grande fumatore. Grande bevitore, vulcanico, uno che viveva a pieno regime camminando sul ciglio dei baratri, duro come una pietra e ricciuto come un agnellino. Era un tipo tosto che meritava rispetto e che a 100 anni sarebbe stato ancora sulla breccia. Il giudice Vermillon, il nuovo solerte magistrato, mi sta addosso come una zecca, disse Bourlain. Sai come sono le zecche? Certo. Se ti ritrovi un neo a cui spuntano le zampe, è una zecca. E allora cosa faccio? La estirpi con un minuscolo piede di porco. Non mi chiamerai mica per questo. No, ti chiamo per il giudice che è semplicemente un'enorme zecca. Perché lo estirpiamo io e te con un enorme piede di porco? Vuole farmi archiviare e io non voglio archiviare. Il motivo? La suicida profumata e con i capelli lavati quella mattina stesso non ha lasciato una lettera. A occhi chiusi, Adamsberg ascoltò Bourlain raccontargli tutta la storia. Un segno incomprensibile? Vicino alla vasca da bagno? E come vuoi che ti aiuti io? Tu no, di certo. Voglio che mi mandi la testa di Danglars a dargli un'occhiata. Forse lui saprà, non mi viene in mente nessun altro. Perlomeno avrò la coscienza a posto. Solo la testa? E del corpo che ne faccio? Inoltrami il corpo in qualche modo. Danglars non è ancora arrivato, lo sai che ha i suoi orari a seconda dei giorni, cioè a seconda delle sere. Buttalo giù dal letto, vi aspetto lì tutti e due. Una cosa, Adamsberg, il brigadiere che mi accompagnerà è un giovane cretino. Deve ancora farsi le ossa. Seduto sul vecchio divano di Danglars, Adamsberg beveva un caffè ristretto aspettando che il comandante finisse di vestirsi. Aveva pensato che la soluzione più rapida fosse andare a dargli la sveglia a casa sua e caricarlo in auto. «Non ho nemmeno il tempo di farmi la barba», protestò Danglars, piegando il suo lungo corpo molle per guardarsi allo specchio. «In ufficio non vieni sempre sbarbato. Qui è diverso. Mi aspettano in qualità di esperto e un esperto si fa la barba. Adamsberg inventariava distrattamente le due bottiglie di vino sul tavolino basso. Il bicchiere rovesciato per terra, il tappeto ancora umido, il vino bianco non macchia. Danglars doveva essersi addormentato sul divano, senza preoccuparsi questa volta dello sguardo scrupoloso dei suoi cinque figli, che allevava come perle coltivate. Adesso le due coppie di gemelli avevano preso il volo verso il campus universitario e quel voto familiare non era certo di aiuto. Restava comunque il piccolo, quello con gli occhi azzurri, quello che non era di Danglars e che sua moglie gli aveva lasciato ancora bambino quando se n'era andata, senza neanche voltarsi indietro in corridoio, come lui aveva raccontato 100 volte. Un anno prima, sì, a rischio di compromettere i loro rapporti, Adamsberg si era accollato il ruolo di carnefice trascinando Danglars dal medico e il comandante aveva rispettato i risultati delle analisi come un morto vivente ubriaco. Analisi che si erano rivelate impeccabili. C'è gente che, quando piove, riesce a passare tra un goccio e l'altro. Era proprio il caso di dirlo. E quella non era una delle doti meno importanti del comandante Danglars. «Perché cosa mi aspettano esattamente?» domandò Danglars sistemandosi i gemelli dei polsini. «Di che si tratta? Di un geroglifico, vero?» «Dell'ultimo messaggio di una suicida. Un segno indecifrabile. Il commissario Borlang è molto preoccupato. Vuole capire prima di archiviare il caso. Il giudice gli sta appiccicato come una zecca. Un'enorme zecca. Abbiamo poche ore.» «Ah, è Borlang», disse Danglars più rilassato, lisciandosi la giacca. «Teme una crisi nervosa del nuovo giudice? Essendo una zecca, ha paura che gli sputi il suo veleno. Essendo una zecca, ha paura che gli inietti il contenuto delle sue ghiandole salivari», lo corresse Danglars mentre si annodava la cravatta. «Niente a che vedere con un serpente o una pulce. Del resto la zecca non è un insetto, ma un'arachnide. Ecco, e che ne pensa lei del contenuto delle ghiandole salivari del giudice Vermillon?» «Francamente niente di buono. Ciò detto, non sono un esperto di segni arcani. Sono figlio di minatori del nord», ricordò il comandante con orgoglio. «So soltanto qualche cosetta qua e là. Comunque lui la sta aspettando per la sua coscienza. Per una volta che servirò da coscienza, non posso certo tirarmi indietro.» Danglars si era seduto sul bordo della vasca azzurra, quella in cui Alice Gautier si era tagliata le vene. Osservava la fiancata bianca nel mobiletto del bagno sulla quale la donna aveva tracciato quel segno con la matita per gli occhi. Nel piccolo locale, Adamsberg, Burlaine e il suo brigadiere aspettavano in silenzio. «Parlate, muovetevi! Porca miseria, non sono l'oracolo di Delfi!» esclamò Danglars, contrariato per non essere riuscito a decifrare subito il segno. «Brigadiere, sia così gentile da farmi un caffè. Mi hanno buttato fuori dal letto.» «Dal letto o dal bar all'alba?» mormorò il brigadiere rivolgendosi a Burlaine. «Ho l'orecchio fino», disse Danglars, elegantemente appollaiato sul bordo di quella consunta vasca da bagno, senza staccare gli occhi dal disegno. «Non ho chiesto un commento, ho chiesto un caffè, con gentilezza.» «Un caffè?» confermò Burlaine, afferrando il brigadiere per un braccio con la sua manona, che senza fatica lo circondava tutto. Danglars tirò fuori dalla tasca posteriore un taccuino gualcito e copiò il disegno. Una H maiuscola, ma con il trattino centrale obliquo, al quale si intrecciava, sovrapposto, un tratto concavo. «C'entra qualcosa con le sue iniziali?» domandò Danglars. «Si chiamava Alice Gautier, cognome da nubile Vermont, però gli altri due nomi sono Clarisse e Henriette. H come Henriette.» «No», disse Danglars scuotendo le guance molli ombreggiate dal grigio della barba. «Non è un H. Il trattino è nettamente obliquo, sale con decisione verso l'alto. E non è una firma. Una firma finisce sempre per cambiare, assorbe la personalità dell'autore, si inclina, si deforma, si contrae. Niente a che vedere con la rigidità di questa lettera. È la riproduzione fedele, quasi scolastica, di un segno, di una sigla, e non è stata tracciata molto spesso. Se la donna l'ha fatto una sola volta o cinque, è già tanto, perché è un lavoro da scolare scrupoloso e diligente. Il brigadiere tornò con il caffè e, provocatorio, mise in mano a Danglars il bicchierino di plastica bollente. «Grazie», borbottò lui, senza reagire. «Se si è uccisa, ha voluto indicare chi l'ha costretta. In tal caso, perché dirlo in cifra? Per paura? E perché? Per un amico? Invita a indagare, però senza tradire. Se invece l'hanno uccisa, ed è questo che la preoccupa Bourlain, designa senza dubbio gli aggressori. Ma di nuovo, perché non in chiaro? È di sicuro un suicidio, ringhiò Bourlain sconfitto. Posso? Disse Adamsberg, appoggiato al muro, tirando fuori a bella posta dalla giacca una sigaretta ammaccata. Parola magica per il commissario Bourlain, che per tutta risposta strofinò un enorme fiammifero e se ne accesa una anche lui. Il brigadiere uscì irritato da quel bagno minuscolo, di colpo invaso dal fumo, appostandoli sulla soglia. «La sua professione?» domandò Danglars. «Insegnante di matematica». «Non c'entra nemmeno questo. Non è un segno matematico né di fisica, né un segno zodiacale, né un geroglifico, né della massoneria né di una setta satanica, niente di tutto ciò». Borbottò per un momento, contrariato, assorto. «A meno che», continuò, «non si tratti di una lettera dell'antica lingua norrena, di una runa o addirittura di un carattere giapponese o anche cinese. Ci sono queste specie di H con il trattino obliquo, ma non presentano al di sotto un tratto concavo. È questo il problema. Ci resta l'ipotesi di una lettera cirillica, però malfatta». «Cirillica? Stiamo parlando dell'alfabeto russo?» domandò Bourlain. «Russo, ma anche bulgaro, serbo, macedone, ucraino, è un vasto ambito». Con un'occhiata a Adamsberg, interruppe drasticamente la dotta dissertazione che il comandante si accingeva a tenere, se lo sentiva, sulla scrittura cirillica. E in effetti Danglars si costrinse a malincuore a lasciar perdere la storia dei discepoli di San Cirillo che avevano inventato l'alfabeto. In cirillico esiste una lettera H, da non confondere con la N, spiegò disegnandola sul taccuino. Come vedete, questa lettera ha al di sopra un segno concavo, una specie di cupoletta capovolta. Si pronuncia più o meno oi o ai, a seconda del contesto. Danglars colse un'altra occhiata di Adamsberg che bloccò la sua conferenza. «Supponendo», proseguì, «che la donna abbia avuto difficoltà a tracciare il segno per via della distanza fra la vasca da bagno e il fianco del mobile che la costringeva ad allungare il braccio, può aver collocato male la cupoletta, mettendola al centro e non in alto. Però, se non mi sbaglio, questa N non si usa all'inizio di parola, ma alla fine». Non ho mai sentito parlare di un'abbreviazione ricavata dalla fine di una parola. Comunque, cercate se nella rubrica del telefono o nel taccuino degli indirizzi figura una persona che possa usare l'alfabeto cirillico. Sarebbe una perdita di tempo, obiettò sottovoce Adamsberg. Non era per evitare di indisporre Danglars che Adamsberg aveva parlato sottovoce. A parte rare occasioni, il commissario non alzava mai il tono, concedendosi tutto il tempo necessario per parlare, a rischio di addormentare l'interlocutore con la sua voce in minore, per alcuni vagamente ipnotica, per altri affascinante. I risultati differivano a seconda che un interrogatorio fosse condotto dal commissario o da uno dei suoi graduati. Adamsberg otteneva sonnolenza oppure un flusso improvviso di confessioni, come quando si estraggono chiodi recalcitranti con una calamita. Il commissario non vi dava alcun peso, ammettendo che a volte poteva addormentarsi lui per primo senza accorgersene.

0: Avete ascoltato un estratto da Tempi glaciali di Fred Vargas, traduzione di Margherita Botto, editore Einaudi 2015, letto da Maria Giovanna Perfetto.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Note classiche a piè di pagina.
3: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
2: Note classiche a piè di pagina.
3: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
1: Radio Senti Chi Parla.

Se qualcuno ti resta accanto nei momenti peggiori, allora merita di essere con te nei momenti migliori. Madre Teresa di Calcutta.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Alcuni editori sono scrittori falliti, ma lo stesso si può dire di molti scrittori. Thomas Stearns Eliot.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Il violino del ghetto, 1791-2000, di Riccardo Cardellicchio e Graziano Braschi. Seconda parte. Tornò a suonare il violino di Carcassi nella casa di campagna, sempre accogliente, del conte Landeschi. Tornarono i concerti affidati a un giovane musicista, Giovanni Del Buono, capace di destare l'attenzione anche della contessa. E con Giovanni, per diversificare le serate, arrivava il cugino Luigi, orologiaio in piazza del Duomo con il pallino del teatro, il quale, per questo suo amore, era stato a Napoli per vedere Pulcinella ed era tornato con l'idea di realizzare una maschera tutta fiorentina, quella di Stenterello. Debutta l'orologiaio al Teatro del Cocomero. Poi passa al teatro di Borgo Ogni Santi, accanto a casa sua, dove è ora la Chiesa Battista. Un luogo destinato a diventare famoso, perché alla fine del Settecento ha l'onore di ospitare uno spettacolo eccezionale. Per la prima volta in Italia vi viene rappresentato l'Amleto di Shakespeare. Un teatro capace di 1000 posti. Un teatro che Luigi Del Buono riempie ogni sera con le sue stenterellate. I due Gobbi, Sempronio, Ginevra degli Almieri, più che altro la villana di Lamporecchio. Ispirata quest'ultima alla sua serva bisbetica Virginia Venturini, famosa per gli spropositi linguistici. Originaria di Lamporecchio, capitale dei Brigidini, padri o figli degli Zuccherini. Altro mistero che non c'entra nulla con questa storia. Chi è tra Giovanni e Luigi che ebbe il violino in dono? E chi fu della famiglia Landeschi a lasciarsi andare a un gesto così alto? Mai scoperto il mistero. I diretti interessati, anche il ciarliero Stenterello, si sono guardati bene da fare confidenze in proposito. Sta di fatto che il violino sparisce dalla circolazione ufficialmente per un bel po' di anni. Nel 1848 appare in casa di Giuseppe Montanelli, regalo di nozze della moglie Lauretta Cipriani, vedova Parra, la Creola. «Un regalo troppo grande per me», dice il poeta politico. Un regalo grande perché sei tornato vivo da Curtatone e Montanara e perché ami la musica più di ogni altra cosa al mondo, gli risponde lei. Ma Montanelli non ha modo di suonarlo con frequenza. A dire il vero, lo strumento suo è il pianoforte. Il violino, nonostante l'amore per la musica, lo strapazza un po', come strapazza la poesia. La politica lo prende. S'accalora e dovrebbe star calmo. Non è che abbia una grande salute, anzi è piuttosto delicato, sempre stato malaticcio. È morto da poco, nel 1862, a Fucecchio, che il violino riprende la strada di Firenze. La vedova negherà, ma in ristrettezze economiche lo vende al migliore offerente, che è un commerciante fiorentino ebreo. Uno che ha tanti soldi quanto poco orecchio musicale. Ma possedere un violino e dirlo agli amici e ai conoscenti per lui è il massimo. Ho un Carcassi, è bello ed era di Giuseppe Montanelli. Non tutti gli credono. Passano i giorni, dice il musicista alla corista afona, e il violino non si trova. Mi sento sull'orlo del precipizio. Il violinista vuole lasciare l'orchestra per correre a casa dai suoi a Livorno. Vuole Vorrebbe trovare tranquillità. Vorrebbe mettere un po' di chilometri tra lui e il luogo della disavventura. Ma la corista si oppone. Dice: Non puoi buttarti via così perché hai perso lo strumento. Il tuo talento non è legato a quel violino. Puoi tirarlo fuori anche con un altro violino, il talento. È meno afona ora la corista. Sta mostrando i muscoli ora la corista. Il violinista la guarda con stupore. Vorrebbe sentire altre parole. Dai l'impressione, incalza lei, decisa a fargli aprire gli occhi, di volerti crogiolare nel dolore. Oh mio Dio, come sono sfortunato! E via di questo passo. Lui ha le lacrime agli occhi, tira su con il naso, tace. E lei continua. C'è gente che vorrebbe vederti in ginocchio, che non aspetta altro. Vuoi darla vinta a questa gente, a musicisti di secondo piano? I tuoi a Livorno possono aspettare. E ora usciamo. Prendi lo strumento di riserva e andiamo alle prove. Non possiamo permetterci di rimandare ancora. 1887. A Firenze, l'ultimo giorno di carnevale è freddissimo. Mary Higgins, una giovane americana che soggiorna in città da alcuni anni, riceve il biglietto dell'amico Carlo Placci. La invita ad accompagnarlo al mercato vecchio, quello abbandonato, per soddisfare la sua voglia di pittoresco. Placci è un intelligente cosmopolita fiorentino che prova pena, e insieme ne è affascinato, per la sorte dell'antico quartiere. Si ritrovano sotto l'Or San Michele. Da lì entrano, in un silenzio irreale, nei vecchi vicoli. Le pietre e gli intonaci malridotti mandano un odore sottile e liscivioso. Un cadavere ben spolpato. Non c'è più vita. Si capisce dalla mancanza del puzzo di cucina e di latrina. L'intrico medievale, bellissimo, del vecchio centro, il vecchio mercato e il ghetto, sono stati abbandonati dai suoi miseri e pittoreschi abitanti. Bieca e sciagurata popolazione, li ha definiti un famoso cronista, il grasso ed elegante Harrow, amico di D'Annunzio. Dall'ombra del vicolo intravedono lo slargo luminoso della piazza del Mercato Vecchio. In mezzo, cumuli di macerie e una catasta di vecchie travi. In fondo, a sinistra, la loggia del pesce e lì vicino, incombente, la colonna dell'abbondanza. Mary rimane irrigidita dalla sorpresa quando all'improvviso dall'angolo a destra, via degli speziali, sbuca la sagoma grottesca di un dromedario. Prima la testa gibbosa dalle labbra sporgenti, poi la gobba ondeggiante. Lo segue un secondo dromedario, poi un terzo. Hanno bardature da circo equestre. Una specie di fellà esagitato sta di fianco al primo, stimolando a procedere verso la tettoia dall'altra parte della piazza. L'imprevista carovana è inseguita da un botolo bianco e nero che, abbaiando, si intrufola tra le zampe per poi schizzare via. Inseguito a sua volta da un monello magrissimo, vestito di niente, ma con in capo un turbante ballonzolante e precario. La sorpresa muore in bocca a Mary, che si accorge dell'animazione dall'altra parte della piazza. Una specie di mercato arabo. Tendaggi multicolori penzolanti dalle mura delle casupole coprono vani scuri. Si intravede una congerie di arredi, chincaglierie, oggetti esotici, tappeti sul selciato. Una piccola folla si aggira contratta, vestita con burnus e palandrane indefinibili, con in testa copricapi da beduino, turbanti arabo-turchi. Una piccola folla che snocciola discorsi e intona litanie. C'è persino chi, accosciato davanti a un tugurio, esibisce sopra le fasce un sombrero smozzicato. Si suonano strumenti indefinibili, arrangiati, per l'aria un odore mischiato. Forse ennè con altre spezie. Dalle caratteristiche di questi profumi si capisce che è una messa in scena. Non sembrano fluttuare per l'aria da sempre, ma piuttosto soffiati da poco tempo, a casaccio. Mary sta chiedendo spiegazioni a Placci, quando un vecchio beduino si avvicina. Sotto la barba bianca posticcia, di lunghezza biblica, si indovina un volto imberbe con gli occhi celesti, lucenti di soddisfazione. Riconoscono il nipote scapestrato di un noto patrizio. Si rivolge a Placci. Una sorpresa questo carnevale, no? Gli arabi sono sbarcati a Firenze e hanno occupato il vecchio ghetto. Quella di usare le viuzze abbandonate dalla gente è stata un'idea nostra, gioventù fiorentina. L'anno scorso lo abbiamo trasformato in città cinese, quest'anno in città araba. Che ne dice? Non è una mascherata riuscita? Vedrà la sfilata, che ricchezza e che divertimento. Dalla reggia di San Rossore abbiamo fatto arrivare anche i dromedari. Il cinismo di questo sproloquio, pensa Mary. Gran parte della gente che ha abbandonato il ghetto e i negozi del vecchio mercato è accastata ora nei tuguri umidi e malsani dei vicoli del quartiere di San Frediano, proprio vicino a casa sua. Abita in via Maggio, o in quelli di Santa Croce. Ha visto con i suoi occhi famiglie arrancare sul dorso del ponte alla Carraia, tirando a mano un barroccio con le poche masserizie. Ma non lo dice. Rimane in silenzio, anche perché è indispettita che il giovane l'abbia ignorata. Si vede che in Firenze ha fama di donna strana e libera, per di più velocipedista. Lei e Placci ora stanno davanti al ragazzino seduto che suona un violino male accordato. Come se non bastasse, lo strumento è piuttosto mal ridotto. L'incongruità della scena li ha attratti irresistibilmente. «Io avrei di meglio», annuncia una voce alle loro spalle. È il commerciante ebreo con poco orecchio musicale ma con tanti soldi che un quarto di secolo prima ha acquistato dalla vedova di Montanelli il violino di Carcassi. «Ho un Carcassi», dice a Placci evitando Mary. «È bello ed era di Giuseppe Montanelli». Ci voleva proprio un commerciante ebreo in un ghetto abbandonato per rafforzare il senso della tragedia e della sfortuna che certi oggetti si portano dietro fin dalla loro creazione. Lui, il commerciante ebreo, è lì per sorvegliare la roba che ha noleggiato a quei giovani. Arredi, stoffe, tappeti, strumenti musicali, ma non i dromedari. Ammennecoli, varia chincaglieria, che non gliela rovinino, che non gliela portino via. Ha sempre un inventario preciso in testa e in più ha un vantaggio su tutti. Lui dentro il ghetto, a due passi, ha ancora un magazzino strapieno, che gli fa anche da pied-à-terre, sussurrano i maligni, ottenuto quando tutti se ne sono dovuti andar via. Con i soldi si può tutto, e non è che possa vantarsi di una personale ostinata controtendenza. La sua famiglia, da sempre, ha abitato in via della Vigna Nuova e da sempre ha avuto un bel negozio in via dei Fossi. Dentro lo stanzone, nel cuore del ghetto, si aggira tra la roba e la tocca, la risistema pensieroso. Ha ogni tanto un risolino solitario. Pensa alla sorpresa del cliente per quella merce che proviene da un'altra parte, che non è il retrobottega di via dei Fossi. In questo si ritiene più bravo dei bottegai fiorentini, che lo ricambiano con invidia e disprezzo. Se ora vuol vendere il violino, non è per soldi. È che gli provoca angoscia il solo vederlo. Non sa perché. È un'angoscia che si unisce all'imbarazzo e al fastidio della vista di quei vicoli, di quegli archi, di quelle case torri e di quei tabernacoli demoliti giorno dopo giorno. «Una meraviglia! Un pezzo unico, glielo assicuro!» L'ebreo è suadente. «Se vogliono, possono vederlo tra qualche minuto. Il magazzino è lì a due passi, dopo la volta in Piazza della Fonte e dopo quella di Via del Ghetto, in Piazza della Fraternità». ci vanno. Camminano appaiati dietro al commerciante. Il vicolo è buio quanto dirupato. Sembra d'essere dentro un canyon, pensa l'americana, le aperture alle pareti simili a caverne naturali abitate un tempo da un popolo misterioso, vuote e buie, senza imposte, senza porte. L'unica casa con porta è nella piazzetta della fraternità. Una porta pesante, verniciata di fresco. Il commerciante l'apre con una grossa chiave che ha l'ingegno merlato. Salgono in successione nella semioscurità di una stretta scala. In cima c'è un'altra porta. Lo stanzone, robuste inferriate alle finestre, è ingombro. C'è di tutto. Una quantità di oggetti e suppellettili. Sul tavolo, il violino, che forma una croce sbilenca col suo astuccio. Il commerciante riapre la porta e si sporge sul pianerottolo. Sul riquadro sbrecciato della finestra senza telaio c'è il ragazzo, spenzolante al di fuori, accosciato come una scimmietta. L'ebreo con la mano, indice a uncino, gli ordina di entrare. Li ha seguiti lasciando di soppiatto i festanti del carnevale, scivolando per i vicoli come un piccolo animale silenzioso, di angolo in angolo. Il ragazzo suona meravigliosamente, sinuoso e invitante. Suona come fosse un atto d'amore. Una copula, pensano i due all'unisono. «Caro il violino!» esclama Placci. L'ebreo lo ha tolto di mano al ragazzo. Tocca etichetta l'anima, i blocchetti, il bottone, il capotasto, il fondo, il legno, la forma. «È un Carcassi, perfetto!» dice. Placci è di nuovo seduto, ma resiste. «Mi interessa. Mi lasci almeno un giorno per pensarci». Il commerciante cambia all'improvviso atteggiamento. Quasi li butta fuori dalla stanza. Mentre iniziano a scendere le scale strette, si voltano e vedono l'uomo che tiene la mano grifagna sulla spalla del ragazzo. Poi la porta si chiude con un tonfo. Nel vicolo sentono di nuovo quella pena e quello strazio indefiniti che li hanno accompagnati costantemente in quel paio di ore che sono stati nel vecchio quartiere. Il suono del violino riprende all'improvviso. Sale in alto nel rettangolo stretto dal cielo. Quando ritornano nel ghetto è la mattina del 18 febbraio, un limpido mercoledì delle ceneri. Percorrono insieme tutta via dei Cerretani e la pomposa via dei Calzaioli. Entrano nel bel mezzo delle demolizioni. A sinistra, in cima a una muraglia, un gruppo di lavoranti dà picconate tremende tra nugoli di polvere. C'è la sagoma nera di un ponteggio per le carrucole con i secchi che salgono e scendono. Stanno liberando per far sorgere la piazzona rettangolare con alti e chiari palazzi attorno. In mezzo, sul piedistallo, la statua del re galantuomo a cavallo insieme a due chioschi per i giornali, come hanno anche Roma e Milano. C'è polvere anche sul selciato delle stradine interne, ma il rumore sincopato arriva lontano, molto attutito. All'improvviso il suono del violino, che sembra arrivare da punti diversi, molto più in alto del primo piano del magazzino e pied-à-terre del commerciante ebreo. Poi la sorpresa. Il portone giù è spalancato. Lo è anche quello su. Tabula rasa nello stanzone. Non c'è più niente, se non polvere e calcinacci. Stessa cosa, dopo il corridoio buio, nella stanza dietro. Un colpo di scena da far rimanere basiti. E Placci rimane impalato, toccando qua e là il pavimento col bastone da passeggio. Diverso l'atteggiamento di Mary, che scruta i giochi della polvere sul pavimento. Poi di nuovo il violino. I trilli calano dall'alto, vibranti. Corrono a perdifiato per le scale a tortiglione. Di sopra non ci sono più porte né infissi alle finestre. È simile a una colombaia abbandonata. Dai fori rettangolari nelle pareti vedono i muri prospicenti, i tetti vicini. Sulle tegole marce sta in bilico il ragazzo col violino. La sagoma sbilenca un po' da insetto. Un po' suona e un po' danza. Danza precaria. Sparisce dietro a un abbaino sbrecciato. Mary e Placci scendono giù nella piazzetta. Il sottile strato di guazza e polvere è disegnato dai graffi paralleli dei cerchioni di un pesante carro trainato da un cavallo. Il veicolo è uscito da sotto le due volte, verso Piazza della Fonte e oltre, dove si lavora freneticamente a buttar giù mura. Il giorno dopo, la Higgins e Placci sono da Donnelly, seduti a un tavolo in fondo alla sala. Il commerciante è sparito con tutta la roba, col carro si intende, anche questo sparito nel nulla, letteralmente. L'ufficiale di pubblica sicurezza, un mio amico, non sa che pesci pigliare. La famiglia è disperata, ma quando chiesi cosa ne pensano, allargano le braccia, dice Placci. E il ragazzo? Lui sa tutto, ovvio, è stato il testimone di quanto è avvenuto. Forse ha visto dall'alto, dal tetto magari. E forse è stato il palo che non desta sospetti, per avvisare se qualcuno stava arrivando, considera Mary. Già, qui ti volevo. Ti ricordi che andava mezzo stracciato e mezzo vestito da carnevale? Bene, nessuno sa dire chi è, da dove viene. Forse è un monello dell'Oltrarno. E in quella combriccola, quella di San Frediano, non è distinguibile dagli altri. Silenzio. Poi, Placci alza lo sguardo e fissa Mary. Col pensiero l'ha sempre considerata nella categoria delle female detectives. Con la signora Pascal, Clarice Dyke o Loveday Brooke. Le investigatrici della letteratura popolare, che lui legge con sufficienza indebolita da una nascosta simpatia, e che invece Mary legge con assidua passione. Fatti venire dall'Inghilterra o presi in prestito alla biblioteca del gabinetto Vieux. Mary pensa con acutezza e, quando indaga, entra come in trance. Ma lui, l'amico cosmopolita, è uno dei pochi che lo sa. Gli altri, la stragrande maggioranza, hanno la convinzione di trovarsi di fronte a una ragazza molto poco diplomatica e molto rompiscatole, che con tutti i suoi dollari non è riuscita a far invaghire un solo giovanotto fiorentino. E per di più, l'unica donna a usare il velocipede nelle stradine strette di Firenze. Al pensiero, Placci sogghigna. Dice Mary, avrai notato i rettangoli sgombri di polvere nel corridoio e nella stanza dietro, grossi bauli e forse grossi recipienti di vimini. La roba è partita dentro questi, sul carro, d'accordo, le rotaie sono l'unico segno visibile nella piazzetta, a parte le nostre impronte. Che non sia stato notato il carro non fa pensare alla complicità di tutti. Non è logico. Piuttosto deve essere stato camuffato il carico. Mattoni e calcinacci sopra i bauli e gli altri recipienti. Tace Mary. Poi, e ti dirò quello che penso. Anche il commerciante è partito con lo stesso mezzo, ma dentro un baule. Cadavere. Ma che è questa fantasia macabra? Cui bono? Se l'assassino ha fortuna e non viene trovato il corpo, rimane un caso irrisolto. Una missing person, una persona scomparsa, è per sempre un mistero. L'americana aveva ragione, ma l'ha avuta postuma, da morta. Morti anche gli altri, Placci, i componenti la famiglia del commerciante e i loro discendenti, il delegato di pubblica sicurezza, tutti, forse anche il ragazzo violinista. Infatti, nel 1950, durante lo scasso in una vigna di un podere di San Martino alla Palma, viene trovato uno scheletro. Sesso maschile, età tra i 50 e i 60, ossatura robusta. Nella tasca posteriore di quello che rimane dei pantaloni, un foglio ripiegato in quattro, con l'intestazione dell'azienda dell'ebreo e un inventario di oggetti e suppellettili diligentemente redatto. Una mattina dell'ottobre 1910, i figli del commerciante ebreo hanno trovato davanti alla porta di casa il violino nel suo astuccio. Almeno questa è la versione sull'episodio da parte della famiglia ebrea. Quasi una leggenda familiare, raccontata e poi ancora raccontata. In realtà, per riaverlo, c'è voluta la trattativa un po' ambigua tra il dire e il non dire con un giovane uomo misero e sparuto. E alla fine hanno dovuto scucire un po' di soldi. Il giovane uomo è il ragazzo violinista del ghetto, ora trentenne, che vive di espedienti e lavori precari. Tra l'altro suona in bettole e caffè e qualche volta all'angolo della strada. Ma solo il mandolino, lasciatogli in eredità dal padre, e su questa pizzicata convessità, premuta sul suo petto di uccellino, vive i soli momenti felici di una vita disperata. Mai più ha suonato il violino, che sta chiuso nel suo astuccio sotto il letto della misera camera. Le rare volte che ci pensa, gli cresce un'indefinibile antipatia, come se avesse sotto la rete un grosso insetto repellente pronto ad aggredirlo. Pazzia, dice a se stesso, ma è questo che sente. Perciò pensa di restituirlo alla famiglia del commerciante. Anche per pochi soldi o anche per nulla, basta non averlo lì sotto il letto. Alla storiaccia nel ghetto non ci pensa mai, l'ha rimossa. Settembre 1938. C'è di nuovo l'incontro di Mary Higgins col violino. Ora Mary è conosciuta come Lady Spelton. Ha sposato Sir Edward Spelton, inglese, anche lui da diversi anni residente a Firenze. Un anglo becero. Lady Spelton, ultra ottantenne, è cieca. Dei ciechi porta gli attributi, il bastone bianco e gli occhiali neri. È sempre accompagnata da una tarchiata dama di compagnia dai capelli rossi. In un racconto l'ha immortalata Eugenio Montale come instancabile lettrice di gialli, presi in prestito alla biblioteca circolante Vieux. Quasi ogni giorno Lady Spelton, attraversando tutto il salone della biblioteca, si fa condurre dall'accompagnatrice al banco di distribuzione, dove fa il saluto romano e pronuncia a voce alta una sola parola: murder. Semplicemente perché non le piace chiamarli gialli. In quanto al saluto romano, Lady Spelton sostiene serafica: ai fiorentini piace l'esagerazione e io non gliela lesino. Ma non è una indifferente Lady Spelton. Ascolta e interpreta tutto, sempre con le antenne ritte, come si dice succede ai ciechi. E sulle voci costruisce storie. Appena un accenno ed è fatta. Così presagisce quello che poi succederà da quando ha ascoltato quel giorno di maggio della visita di Hitler a Firenze. O quella notte sui Lungarni vicino all'isolotto, durante lo spettacolo di masse, rappresentazione motorizzata aerea e insulare, ha scritto il poeta, dove lei ha annusato e ascoltato tutto. Le urla esagitate, le voci esaltate, lo schiocco degli stendardi macabri, il calore del fluido dei violenti fasci di luce. Ha selezionato dentro la bolgia delle voci, indistinte ai più, e presentito un'esaltata volontà di distruzione o di autodistruzione. E a queste premonizioni, a questi timori, Lady Spelton lega il ricordo del violino del ghetto, il Carcassi scomparso. Così, Un giorno di fine settembre del 1938 fa visita a una famiglia ebrea a cui è molto affezionata. Da pochi giorni è stato promulgato il regio decreto sulla difesa della razza nella scuola fascista. D'ora in avanti non potranno essere iscritti alunni di razza ebrea. È un giorno uggioso dal cielo grigio, quando Lady Spelton noleggia un'automobile con tanto di chauffeur. La monumentale auto nera si ferma davanti al villino, lo chauffeur spegne il motore e lo scoppiettio viene subito sostituito dal suono modulato di un violino. Lady Spelton sostiene nelle sue memorie di averlo immediatamente riconosciuto. È il Carcassi. Viene suonato dalla figlia più grande, pronipote del commerciante. Lady Spelton riesce a nascondere dietro gli occhiali neri la sorpresa sul volto. Fa i complimenti alla ragazzina per l'ottima tecnica. Fa anche dell'ironia su come ha impiegato bene il tempo della scuola bigiata per forza. Ma, dato che nonostante frequenti la famiglia da molto, non sa del miracoloso ritrovamento, si fa raccontare la vicenda. Le viene narrata la leggenda familiare. Lady Spelton scuote la testa. Li implora che si libera.

0: per sé.
1: Avete ascoltato Il racconto.
2: L'uomo ragionevole si adatta al mondo. L'uomo irragionevole insiste nel cercare di adattare il mondo a sé. Quindi tutto il progresso dipende dall'uomo irragionevole. George Bernard Shaw.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
5: Va ora in onda
6: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
7: Dalla rivista F. La dieta che aiuta la fertilità. Di Angela Altomare. Riuscire ad avere un figlio non è sempre facile. Lo sa bene chi ha problemi di infertilità. Circa una coppia su 5 in Italia, dice il Ministero della Salute. Tra le cause, la tendenza crescente a voler diventare genitori in età più avanzata, quando la fertilità diminuisce fisiologicamente, ma anche lo stile di vita. Oltre a fumo, alcol e abuso di caffè, più di 2-3 tazzine al dì, incidono le cattive abitudini alimentari, spiega Anna Boraccino, biologa nutrizionista e della riproduzione, farmacista ed esperta di nutraceutica. Viva la Mediterranea! Una dieta di tipo mediterraneo, dice Anna Boraccino, ricca di alimenti naturali, freschi e di qualità, può aumentare le probabilità di concepimento e favorire una gravidanza serena, aiutando a mantenere un peso corporeo sano, sostenendo la salute ovarica e apportando molecole in grado di migliorare complessivamente lo stato di salute sia della donna che dell'uomo. Grassi sì, ma buoni. Tra le cause di un girovita allargato, segnale da non sottovalutare se si cerca una gravidanza, spesso c'è una dieta ricca in grassi potenzialmente dannosi. Il consumo eccessivo di grassi trans, presenti negli alimenti precotti, fritti e industriali, e indicati tra gli ingredienti anche con le diciture oli idrogenati o parzialmente idrogenati, favorisce l'infiammazione, condizione spesso associata a insulinoresistenza e diabete di tipo 2, abbassando la qualità dei gameti e ostacolando l'attecchimento dell'embrione. Al contrario, i grassi buoni, ovvero i mono e i poliinsaturi di pesce, frutta secca e guscio, noci e mandorle, semi oleosi come lino o zucca, avocado, burro chiarificato e olio extravergine d'oliva, sono alleati dell'equilibrio ormonale. Hanno un ruolo fondamentale nella produzione degli ormoni steroidei, in particolare quelli legati alla fertilità, e migliorano la qualità ovocitaria e spermatica. Gli omega 3, EPA e DHA, di cui è ricco il pesce, specie quello grasso di piccola e media taglia, sardine, alici, sgombri, aringhe, migliorano motilità e morfologia degli spermatozoi. I pesci di grossa taglia, come tonno e pesce spada, andrebbero invece consumati con moderazione, poiché possono contenere mercurio e altri metalli pesanti pro-infiammatori, oltre a sostanze inquinanti, interferenti endocrini come flalati e bisfenolo A, derivanti da plastica dispersa in mare finita nello stomaco dei pesci, nocive per il sistema riproduttivo. Fantastiche fibre. C'è un legame tra l'equilibrio del microbiota intestinale e la salute riproduttiva. Gli studi più recenti mostrano come i milioni di batteri che vivono nell'intestino svolgono un ruolo chiave nel metabolismo degli ormoni estrogeni nella donna e del testosterone nell'uomo, grazie soprattutto all'azione di un microorganismo specifico, Clostridium scindens. Il microbiota partecipa alla regolazione ormonale e per renderlo sano occorre far spazio ai cibi fermentati come crauti, yogurt, kefir e alimenti ricchi in fibre solubili che rappresentano il cibo prediletto dei batteri intestinali buoni. Chicchi interi. È importante privilegiare carboidrati complessi e cereali in chicchi integrali come orzo, farro, avena, quinoa, grano saraceno e ridurre quelli raffinati, dolciumi, prodotti da forno, snack confezionati, pane bianco, pizza, che aumentano il rilascio di glucosio nel sangue e favoriscono i picchi glicemici, perché stimolando un'eccessiva produzione di insulina, influenzano l'equilibrio di estrogeni, progesterone e altri ormoni. Livelli elevati di insulina possono inoltre agire su recettori specifici nelle ovaie e compromettere la qualità degli ovociti. Molecole antietà. Una dieta ricca di nutrienti antiossidanti e protettivi è fondamentale per migliorare la fertilità. Sì a cibi naturali, prodotti a chilometro zero e di stagione, come verdure e frutti di produzione locale e di stagione che ne sono più ricchi, i flavonoidi e i polifenoli di arance, mandarini, uva, broccoli, cavolfiori, aiutano a ridurre lo stress ossidativo e l'infiammazione, proteggendo ovociti e spermatozoi. Anche il licopene di pomodori, cachi e melagrana migliora la motilità e la morfologia spermatica e supporta la qualità degli ovociti grazie a un'azione antiossidante e antinvecchiamento, così come la vitamina C e il beta-carotene di agrumi, carote, zucca e verdure a foglia larga, come bietole, cavolo nero, radicchio, lattuga e cicoria. Aggiungi un booster. Quando si cerca una gravidanza, può essere utile abbinare a una dieta equilibrata e a uno stile di vita sano alcuni integratori alimentari. Per lei, acido folico, vitamina D e coenzima Q10, che rafforzano la qualità ovocitaria. Per lui, zinco, selenio e acido folico, che favorisce la fertilità maschile e svolge un ruolo importante nella protezione del DNA, contribuendo a ridurre il rischio di mutazioni genetiche e a migliorare la qualità del liquido seminale.
6: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus. Tiberio, l'italiano che scoprì la penicillina prima di Fleming. Nel 1895 un italiano scoprì la penicillina, ma nessuno lo prese sul serio e il suo studio finì in un archivio polveroso. Di Giuliana Rotondi. Nessuno è profeta in patria e la storia di Vincenzo Tiberio, 1869-1915, lo conferma. 35 anni prima di Alexander Fleming, lo studioso italiano pubblicò osservazioni molto precise sul potere battericida delle muffe sulla rivista italiana Annali di Igiene Sperimentale, 1895. Come mai allora il nostro connazionale fu ignorato, mentre Fleming, per la medesima scoperta, venne insignito addirittura del Nobel per la medicina? Figlio di buona famiglia, Vincenzo Tiberio frequentava la facoltà di medicina di Napoli, quando, ospite a casa degli zii ad Arzano, in provincia di Napoli, notò che il pozzo usato per le necessità domestiche incideva sulla salute di tutti. Ogni volta che veniva ripulito dalle muffe, gli inquilini avevano infezioni intestinali che cessavano solo quando le muffe ricomparivano. Il ragazzo iniziò a raschiare le muffe con una spatolina. Non solo, le portò in laboratorio per analizzarle e le catalogò una a una. Farlo non fu difficile. In quegli anni frequentava l'Istituto di Igiene di Napoli. Tiberio non si limitò ad osservare il fenomeno, ma si dedicò anche alla sperimentazione. Dopo aver ottenuto i primi risultati in laboratorio, individuò un terreno di coltura adatto ed estrasse un siero concentrato di quello che può essere considerato un antesignano degli antibiotici. Lo iniettò in alcune cavie precedentemente infettate e attese. I topi di laboratorio guarirono. A questo punto mancava solo la sperimentazione sull'uomo e la messa in produzione dell'antibiotico. Le sue ricerche in facoltà suscitarono poco interesse e soltanto nel 1895, dopo la laurea, pubblicò la sua ricerca dal titolo «Sugli estratti di alcune muffe» negli Annali di Igiene Sperimentale, una delle più importanti riviste scientifiche italiane dell'epoca. Scriveva Tiberio: «Ho voluto osservare quale azione hanno sugli schizomiceti i prodotti cellulari, solubili in acqua, di alcuni ifomiceti comunissimi, Penicillinum glaucum, Mucor mucedo e Aspergillus flavescens. Per le loro proprietà, le muffe sarebbero di forte ostacolo alla vita e alla propagazione dei batteri patogeni. Purtroppo però il nostro paese, da poco diventato nazione, era la periferia del mondo scientifico del tempo. Gli Annali di Igiene Sperimentale era una rivista di nicchia nel panorama internazionale e la comunità scientifica italiana si dimostrò assai poco lungimirante. Le conclusioni di Tiberio furono derubricate a semplici coincidenze e il fascicolo archiviato in uno scaffale dell'Istituto di Igiene, dove rimase per 60 anni, riscoperto solo 40 anni dopo la morte. Oltre Manica, le cose andarono diversamente. Quando 35 anni dopo, nel 1929, Alexander Fleming annunciò la sua scoperta al Medical Research Club di Londra, la comunità scientifica inglese intuì immediatamente il potere rivoluzionario di quelle muffe, che potevano essere il primo passo per la creazione di un farmaco, in grado, almeno in linea teorica, di guarire da tubercolosi, broncopolmoniti, infezioni postoperatorie e soprattutto ferite di guerra. Nei 12 anni successivi, gli studi sulla penicillina proseguirono grazie al cosiddetto gruppo di Oxford, composto dall'australiano Howard Florey e dall'ebreo tedesco Ernest Chain. Nel 1940 fu possibile condurre le prime sperimentazioni. Tutte diedero ottimi risultati e il primo uso che si fece della penicillina, mentre infuriava la Seconda Guerra Mondiale, fu proprio sui campi di battaglia. Non a caso, già 2 anni dopo, nel 1943, la produzione a uso militare dell'arma segreta, come veniva chiamata la penicillina, ebbe un'impennata. L'epilogo della storia è risaputo. Nel 1945, a guerra finita, Fleming, Florey e Chain furono insigniti del premio Nobel per la medicina e la fisiologia. Nello stesso anno, in Europa, la penicillina sarà distribuita nelle farmacie anche ad uso civile. E Tiberio? Lui morì nel 1915, ad appena 46 anni, stroncato da un infarto. Deluso dalla tiepida accoglienza delle sue ricerche, dopo la sua scoperta, incompresa, abbandonò l'università. Partecipò al concorso per medico nel Corpo Sanitario Marittimo e si arruolò nella Marina Militare, rinunciando alla carriera accademica. Oggi, sulla facciata della sua casa natale a Sepino, in provincia di Campobasso, una lapide lo ricorda così: primo nella scienza, postumo nella fama.
6: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
8: Dalla rivista Focus Storia. Lotta di classe. Alberto Manzi con la TV fu il maestro d'Italia, ma togliere la gente dall'ignoranza fu sempre la sua missione, perfino all'estero, dove venne torturato per questo. Di Magda Gattone. Papà era una persona molto attiva, sempre in movimento. A ricordare il maestro più famoso d'Italia è Giulia Manzi, figlia di quell'Alberto che negli anni del dopoguerra scrisse un capitolo fondamentale nella storia del paese e della televisione. Sul padre, scomparso nel 1997, Giulia ha scritto il libro Il tempo non basta mai. Alberto Manzi, Una vita, tante vite, ad editore. La sua conoscenza aveva un riscontro pratico, doveva mettere le mani dappertutto, toccare, assaporare la vita fino in fondo, continua Giulia Manzi, sintetizzando in poche righe lo spirito di un personaggio che negli anni Sessanta fece il miracolo che l'unificazione del paese non era ancora riuscita a compiere dopo 100 anni. Far parlare in italiano gli italiani. Alberto Manzi nacque a Roma nel 1924. Riservato agli amici, preferiva la compagnia dei libri che la sua maestra delle elementari gli donava, avendo intercettato in quel piccolo taciturno un amore per la lettura e una curiosità fuori dal comune. Poiché all'epoca l'istituto magistrale era gratuito per i maschi, i miei nonni decisero di iscriverlo lì, continua Giulia. Ma papà sognava di fare il capitano di lungo corso e avrebbe voluto studiare all'istituto nautico. Decise quindi di frequentarli entrambi. Concluso il doppio percorso formativo, si iscrisse alla facoltà di scienze naturali dell'Università di Roma, ma a interrompere gli studi ci pensò la guerra. Fu tra gli ultimi chiamati alle armi. Venne reclutato dagli alleati come mozzo a bordo di un sommergibile, che però fu silurato dai nemici. Riuscì a salvarsi dopo 3 giorni in mare, ma non tutti ebbero la stessa fortuna e Alberto pianse 4 compagni. Nonostante quella tragedia, continuò a battersi a fianco degli alleati e venne assegnato al battaglione San Marco, che, nei piani anglo-americani, doveva spingere i tedeschi verso nord. Divenne il braccio destro di un capitano che gli diede il compito di sorvegliare costantemente il territorio andando in avanguardia. La partecipazione al conflitto fu praticamente una costrizione. Infatti, nel 1944 furono arruolati tutti i ragazzi nati nel 1924, poi mandati allo sbaraglio in prima linea. Nel 1945, con la liberazione e terminata la guerra, giunse anche per Alberto l'ora di tornare a casa. Ad aspettarlo c'erano Alda, la figlia di circa 1 anno, e Ida Renzi, la futura moglie che sposò nel 1946 e con cui ebbe altri 3 bambini, Massimo, Roberta e Flavia. Nella pace domestica un nuovo percorso di vita e un nuovo obiettivo presero forma nella sua mente. Dopo l'esperienza della guerra, l'idea fissa che avevo era di aiutare i ragazzi, raccontò molto tempo dopo, rinnovare la scuola per cambiare certe cose che non mi piacevano. Armato di progetti e buone intenzioni, partecipò al concorso per l'insegnamento. Si piazzò benissimo, 5° in graduatoria. Tuttavia fu superato nell'assegnazione delle cattedre da diversi raccomandati e fu pressoché costretto a prendere servizio, nel 1946, al carcere minorile Aristide Gabelli di Roma. La sua classe era formata da 94 studenti dai 9 ai 17 anni. Il maestro rivelò più tardi che inizialmente i ragazzi lo presero per uno di loro, aveva solo 22 anni, e si fece raccontare le loro storie. Quando svelò la sua identità, però, smisero di essere così collaborativi e disposti a seguire le lezioni. Questo privilegio, il buon insegnante avrebbe dovuto conquistarselo. Come? Con la legge del carcere, a pugni. Sfidò il capobanda, Oscar. Vinse e cominciò a lavorare. Prese a fare lezione con mozziconi di matita nascosti nei calzini e nelle borse per il pane, perché per motivi di sicurezza non si potevano portare matite e penne. Quei ragazzi, considerati da tutti senza futuro, riscoprirono il piacere di imparare, tanto che su 94 studenti solamente 2 tornarono poi in carcere. Dalle menti e dalle mani di questi studenti nacque La Tradotta, il primo giornale scritto da detenuti in un carcere minorile italiano. Andrea Canevaro, docente di pedagogia speciale all'Università di Bologna, scomparso nel maggio di quest'anno, ha parlato della curiosità come perno del metodo Manzi. La curiosità, la voglia di capire, di stupire, si trasmette anche all'altro che a sua volta vive la voglia di capire, di non banalizzare, di non trascurare l'elemento di novità che ogni giorno la vita ci regala. Dall'esperienza in carcere e da una rielaborazione postuma nacque Grog, Storia d'un castoro, vincitore nel 1948 del premio Collodi per le opere inedite. Il testo, che narra la storia di un gruppo di castori che lottano per la libertà, inizialmente fu concepito per attirare l'attenzione dei suoi allievi, successivamente venne messo in scena dai ragazzi stessi e più tardi prese forma il libro. Intanto Manzi riprese e terminò gli studi. Nel 1947 si laureò in biologia alla Facoltà di Scienze dell'Università di Roma. Suppongo che fosse laureato presso la Sapienza, ma non ne ho conferma. Papà non ritirò mai diplomi di laurea, spiega Giulia. Mia nonna paterna non sapeva neanche che fosse laureato. Poi si iscrisse alla Facoltà di Magistero, sempre a Roma. Si laureò in filosofia e pedagogia con il professor Volpicelli, che lo volle come assistente a dirigere la scuola sperimentale del Magistero nel 1953. Esperienza che tuttavia abbandonò dopo appena un anno per ritornare alla sua amata scuola elementare. Nel frattempo si stava aprendo una parentesi importantissima per Manzi in America Latina. Nel 1955-56 vinse una borsa di studio per studiare le formiche nella foresta amazzonica. Ma una volta approdato nel Nuovo Mondo, si accorse subito che il suo compito lì sarebbe stato tutt'altro. C'erano i contadini che non potevano iscriversi ai sondaggi perché non sapevano leggere e scrivere e nessuno glielo insegnava, raccontò in seguito Manzi. Chi cercava di farlo rischiava di essere picchiato e imprigionato oppure ucciso. Così decise di agire, organizzando una routine che prevedeva ogni anno, nel mese di luglio-agosto, un soggiorno in quei luoghi, in Perù, sull'altopiano andino e in Bolivia, per istruire le popolazioni locali. Diede anche impulso a cooperative agricole e indirizzò i contadini verso piccole attività imprenditoriali. Queste particolari esperienze di vita ispirarono la sua vena narrativa. Nel 1956 uscì Orzo Way, un romanzo che narra la storia di Isa, un ragazzo bianco abbandonato in un villaggio di neri bantu del Sudafrica, da cui nel 1977 venne tratta una famosa serie televisiva. Fino al 1977 insegnò spagnolo agli indigeni praticamente da solo. In seguito, grazie alla diffusione della sua opera di alfabetizzazione tramite la radio, si aggregarono alla spedizione molti ragazzi. C'era chi insegnava a leggere e a scrivere e chi le norme igieniche e il primo soccorso. Le attività di questi attivisti ben presto diedero nell'occhio, tanto che gli stessi vennero etichettati come guevaristi e alcuni si videro rifiutare il visto d'ingresso. Lo stesso Manzi, personaggio estremamente scomodo, venne vessato, incarcerato e torturato. La polizia gli strappò le unghie. Quelle terre lontane, tanto amate, divennero talmente pericolose per la sua incolumità che, in uno dei suoi viaggi, per difendersi, mise nei bagagli dei barattoli di conserva, alcuni dei quali pieni di esplosivo. Col tempo le cose presero, seppur lentamente, una piega diversa. Tanto che nel 1987 venne persino contattato dall'Argentina per tenere un corso di formazione per 60 docenti universitari che avrebbero dovuto elaborare il piano nazionale di alfabetizzazione. Papà non ha mai parlato con nessuno delle sue esperienze in Sud America fino al 1984, quando mia madre lo costrinse a raccontare degli episodi, rivela Giulia Manzi. Nel 1960 Manzi venne inviato dal direttore didattico della sua scuola a fare un provino per la trasmissione Non è mai troppo tardi, un programma RAI per l'istruzione degli adulti non alfabetizzati. Lui, anziché seguire il copione, iniziò a improvvisare. Prese carta e penna e cominciò a disegnare per dare movimento e dinamicità all'inquadratura televisiva. Partì facendo un disegno incomprensibile per lo spettatore, poi poco alla volta aggiunse dettagli fino a ottenere un'immagine più chiara. un lavoro in divenire, utile per attirare e conservare l'attenzione dell'interlocutore. Passò il provino, nonostante le sue scarse doti artistiche. Alle superiori fu persino rimandato in disegno, ricorda la figlia. È una cosa che mi ha sempre fatto sorridere, visto che poi è diventato il maestro di Non è mai troppo tardi ed è ricordato anche per la sua capacità grafica su una lavagna, che era la principale scenografia della trasmissione. Non è mai troppo tardi avviò una rivoluzione didattica. Il Ministero della Pubblica Istruzione curò l'allestimento di 2.500 posti di ascolto per la RAI, con insegnanti designati dai provveditorati agli studi e un libro di testo edito dalla ERI, accompagnato dall'occorrente per scrivere. La trasmissione divenne di culto e andò in onda per 8 anni, permettendo a 1,5 milioni di spettatori analfabeti di ottenere la licenza elementare. Il successo fu tale che il format venne imitato in 72 paesi. La televisione del maestro Manzi scende in strada e per strada conquista autorevolezza, spiegava Canevaro parlando di Non è mai troppo tardi. Non fa lezione, interagisce, provoca, propone. Chi lo vede, il telespettatore allievo, a sua volta interagisce, reagisce, rilancia e completa. Alla fine della sua esperienza televisiva, Manzi tornò tra i banchi di scuola come insegnante dell'Istituto Fratelli Bandiera di Roma, decidendo di rimanere lì fino al pensionamento. Proprio in quella scuola incontrò nel 1982 la sua seconda moglie, Sonia Boni, che all'epoca prestava servizio come supplente. Dalla loro relazione nacque nel 1988 Giulia. Nel 90 fui chiamato da uno dei dirigenti RAI per fare un programma rivolto agli extracomunitari, raccontava il maestro. Si trattava di 60 puntate che sarebbero andate in onda su RAI 3 per insegnare la lingua italiana a chi era immigrato nel nostro paese. Si concentravano su 5 diversi argomenti relativi ai problemi della vita quotidiana, per esempio l'ospedale, la farmacia o l'abbigliamento. Stavolta non userò la lavagna, ma via via presenterò davanti alle telecamere un oggetto di uso comune, poi ne scriverò e riscriverò il nome, spiegò Manzi prima che il programma fosse mandato in onda. Di fatto però il maestro non fu soddisfatto dell'organizzazione della trasmissione. Lamentò l'assenza di docenti che seguissero gli stranieri da casa e quindi l'inefficacia della formazione. Sosteneva inoltre che le risorse fossero meno del minimo. Era evidente che la televisione era cambiata. Non si faceva più carico di quell'intento pedagogico che l'aveva animata nei suoi primi anni di vita.
6: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
9: Dalla rivista Conoscere la storia. La grande via d'acciaio. Un'impresa titanica che ha sfidato ghiacci, foreste e distanze impossibili. La Transiberiana non è solo una ferrovia, ma un simbolo di ambizione imperiale e progresso che ha trasformato per sempre il volto della Russia. Di Stefania Zampetti. Era una gelida mattina di fine Ottocento quando, a San Pietroburgo, dignitari di corte e visionari ingegneri si riunirono intorno a un tavolo di quercia. Si respirava un'aria di ambizione. Qualcuno sussurrava di un progetto in grado di cambiare per sempre l'impero russo. Altri lo consideravano troppo audace. In quell'ufficio, illuminato da lampade a petrolio, stava prendendo forma l'idea di una ferrovia capace di attraversare l'immensa distesa tra Europa ed Estremo Oriente. A dare il primo slancio ufficiale fu lo zar Alessandro III, convinto che un collegamento fra Mosca e Vladivostok avrebbe consolidato il potere russo fino ai confini più remoti. L'enorme estensione dell'impero aveva sempre posto sfide di comunicazione. La posta impiegava settimane per raggiungere la Siberia, e l'invio di truppe richiedeva pianificazioni estenuanti. Inoltre, la competizione economica con le altre potenze spingeva a cercare soluzioni per il rapido trasporto di materie prime. La volontà politica era chiara. La Russia doveva modernizzarsi. Unire la regione asiatica con la parte occidentale significava integrare popoli diversi e rafforzare l'autorità centrale, mentre i mercati siberiani promettevano risorse minerarie e nuove opportunità di scambio. Si poteva inoltre ridurre la dipendenza da lunghe rotte marittime, spesso costrette ad aggirare mezzo pianeta. Le prime proposte ingegneristiche indicavano la necessità di superare migliaia di chilometri di steppe, paludi e foreste vergini. Per questa portata senza precedenti, la ferrovia fu soprannominata Transiberiana, un'opera descritta non solo come ponte tra due estremi geografici, ma come simbolo dell'orgoglio imperiale. Da Mosca partivano le prime squadre di topografi incaricati di elaborare studi sui tracciati. Dovevano misurare e segnare con precisione ogni vallata e fiume per individuare il percorso più efficace. L'obiettivo era concludere i lavori rapidamente, dimostrando la coesione dell'impero. Si comprese che questa infrastruttura avrebbe richiesto non solo risorse, ma una strategia organizzativa senza precedenti. Con l'approvazione del progetto, migliaia di lavoratori si riversarono lungo la linea ferroviaria, sfidando condizioni climatiche estreme e territori inesplorati. Si alzavano baracche per ospitare le maestranze, mentre gli ingegneri verificavano la tenuta dei binari. D'inverno le temperature precipitavano sotto lo zero. I picconi si infrangevano sul terreno gelato e le pale si bloccavano nella neve. D'estate, invece, fango, sciami di zanzare e malattie decimavano le squadre degli operai. Le tecniche costruttive furono innovative, ma richiesero continui adattamenti. In molte zone il suolo poggiava sul permafrost, uno strato perennemente ghiacciato che comprometteva la stabilità dei binari. Si sperimentarono soluzioni come la posa di ghiaia per isolare i binari dal sottosuolo e l'uso di traversine trattate per resistere all'umidità. I ponti dovevano superare fiumi maestosi come l'Ob, lo Yenisei, che in primavera scaricavano enormi volumi d'acqua sulle strutture. La logistica rappresentò un'altra sfida. I rifornimenti viaggiavano con mezzi tradizionali, trainati da cavalli o trasportati su imbarcazioni fluviali, oppure sui tratti di rotaia già completati. Tali difficoltà alimentavano la leggenda di una cattedrale nel deserto, come qualcuno definiva questa titanica impresa. Molti lavoratori erano contadini siberiani in cerca di un salario, ma altri erano prigionieri politici o uomini destinati ai lavori forzati. Le cronache citano condizioni di vita estreme, turni massacranti, cibo scarso, ripari di fortuna. Gli incidenti mortali erano frequenti, sia per crolli sia per malattie. Eppure l'opera continuava, spinta dalla volontà imperiale. Lentamente i chilometri di binari crescevano da ovest verso est. Alcune tratte entravano in funzione, mentre altre erano ancora in costruzione. Nei villaggi l'arrivo degli operai costituiva un evento memorabile. La gente accorreva curiosa, scoprendo quella modernità fatta di locomotive sbuffanti, simbolo di una nuova era in regioni rimaste a lungo isolate. Lungo il tracciato in costruzione, la Siberia iniziò a trasformarsi. Villaggi sperduti conobbero un afflusso senza precedenti di persone e capitali. Fabbri, falegnami e mercanti vedevano nelle maestranze ferroviarie un'occasione.

0: Nacquero nuovi insediamenti come Novonikolaevsk, oggi Novosibirsk, destinati a diventare importanti snodi ferroviari. La ferrovia prometteva un futuro di collegamenti rapidi, favorendo lo scambio di generi alimentari.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone, Pietro Mascagni trasformò in musica la vita del popolo italiano. Persone comuni che lavoravano, combattevano e tiravano avanti come potevano. Furono loro la fonte di ispirazione di questo grande compositore, autore della famosa Cavalleria Rusticana. Genio ribelle e celebrità acclamata anche in America, non aveva finito gli studi in conservatorio. Cade quest'anno il 160° anniversario della sua nascita. Di Valeria Fernbach. Era bello, atletico, con chioma fluente e ciuffo ribelle. Il popolo lo amava e conosceva le sue melodie, che cantava nelle case e nei caffè. La sua è stata una vita piena, con amori, successi e riconoscimenti, ma anche con momenti bui ed enormi dolori. In tarda età dirà di sé: «Tutti credono che io sia fatto solo per lo spirito e per l'allegria, ma non è così. Sono piuttosto malinconico e ho sempre fatto uno sforzo enorme per non mostrarmi quello che sono veramente». L'infanzia. Nasce a Livorno il 7 dicembre 1863. Il padre è Domenico, è proprietario del forno sotto casa. Pietro è un bambino precoce, con due intensi occhi chiari che scrutano tutto, anche se spesso è immerso nei suoi pensieri. A 11 anni perde la mamma Emilia, portata via dalla tisi, a cui è profondamente legato. Come racconta Francesca Albertini Petroni nel suo libro Le donne di Pietro Mascagni, è l'unica alla quale il figlio ha confessato di avere acquistato per pochi spiccioli un piccolo pianoforte a cristalli in un mercatino delle Pulci e di tenerlo nascosto sotto il letto. Quando tutti escono di casa, lo tira fuori e prova a suonare qualcosa. Pietro è un ragazzino diligente che ama studiare. E infatti frequenta brillantemente il ginnasio. A 14 anni, grazie all'aiuto economico della zia Maria e di nascosto dal padre, inizia a frequentare l'Istituto Musicale Livornese, fondato da Alfredo Soffredini, che si era formato al Conservatorio di Milano, e intuisce subito le grandi potenzialità del ragazzo. Studia violino, contrabbasso e alcuni strumenti a fiato. Con lo stesso Soffredini approfondisce armonia e contrappunto. Componeva in ogni momento una pagina di musica. Appena finita una lezione teorica o letto un saggio, scriveva un brano per dimostrare di avere capito e appreso. Scrive Albertini Petroni. Un giorno Soffredini fa eseguire una composizione del giovane in una chiesa livornese, accolta da uno scrosciante applauso. Tra i fedeli c'è Florestano dell'Arderel, una personalità di spicco a Livorno che vuole conoscere il ragazzo. A Milano. Siamo nel 1882. Soffredini spedisce le composizioni di Pietro Mascagni ad Amilcare Ponchielli, che insegna a Milano e che ne resta colpito. Poi vince le ultime resistenze del padre Domenico e chiede a Florestano di Larderel di finanziare gli studi del giovane ammesso al Conservatorio di Milano. 150 lire al mese. Pietro prende una stanza in affitto con Giacomo Puccini, più anziano di lui di 5 anni. Dopo il primo anno, però, va in crisi. Si scontra con la disciplina ferrea del conservatorio, con lo studio incessante della tecnica e invece il poco ascolto della musica. Teme di perdere lo slancio creativo. La sua vita diventò allora una ricerca affannosa. Doveva trovare qualcosa, una storia, un soggetto, un libro che gli desse la possibilità di coltivare la sua idea di musica, viva, evocativa e coinvolgente, popolare ed elegante.

0: insieme, fondata sì sulla tradizione e sulle famose regole, ma affine anche ai sentimenti del popolo, alle sue passioni, ai suoi valori. Si legge ancora nel libro di Albertini Petroni. Nel 1885 Mascagni lascia il conservatorio senza terminare gli studi. Quindi si unisce a compagnie d'operetta come direttore d'orchestra e l'anno successivo fa tappa a Cerignola, in provincia di Foggia, dove decide di fermarsi. Il sindaco lo assume come precettore del figlio e docente della nascente orchestra giovanile locale. La cavalleria rusticana. Un giorno Mascagni legge sul giornale il concorso per giovani compositori indetto dalla casa editrice milanese Sonsogno. Si ricorda di una novella di Giovanni Verga, La cavalleria rusticana, e chiede a Giovanni Tangioni Tozzetti, poeta scapigliato, di ricavarne un libretto d'opera. Volle mettere in scena la vita vera dei personaggi, i loro problemi di fatica quotidiana, di amore non corrisposto, di codici sociali opprimenti e pericolosi. Dirà molto tempo dopo sua figlia Amy: di 73 compositori in gara, è proprio lui a vincere. Il 17 maggio 1890, la cavalleria rusticana viene per la prima volta rappresentata al celebre Teatro Costanzi di Roma, alla presenza della regina. Già il preludio conquista il pubblico, che chiederà molti bis. E a fine spettacolo chiamerà alla ribalta per ben 60 volte Mascagni e gli artisti, in un delirio di applausi e ovazioni. Un trionfo assoluto. Un sogno inseguito per anni che diventa realtà. E in una sola notte il compositore dall'indubbio talento, ma ancora sconosciuto, diventa una celebrità. Un successo dietro l'altro. Con i soldi del premio, Mascagni fa chiudere il forno al papà e inizia a viaggiare. Un anno dopo arriva la sua seconda opera, L'amico Fritz, dove cambia aria per non ricalcare lo stile della cavalleria e protagonisti sulla scena, ma sceglie ancora il lato umano della vita vera. Il mondo intero lo acclama. A questo punto, Mascagni riprende un suo vecchio sogno, il Guglielmo Radcliffe, nel quale ricerca nuovi mondi sonori ed esplora la psicologia umana. La prima alla Scala di Milano ha un successo clamoroso con l'intermezzo strumentale Il Sogno, applaudito a scena aperta. Francesca Albertini Petroni racconta che il giorno dopo il famoso editore musicale Giulio Ricordi andò a trovarlo nella sua camera d'albergo e gli presentò Giuseppe Verdi. Quando ricevette da lui un telegramma in cui lo definiva portabandiera della musica nostra, si commosse. Aveva la conferma che la sua ispirazione aveva radici antiche e sorgeva insieme dal nuovo, da qualcosa che non avrebbe seguito nessuna regola, codice o moda. La carriera di Mascagni è ormai inarrestabile. Dopo qualche mese porta in scena Iris. Poi, al ritorno dalla lunga tournée, accetta la carica di direttore del Conservatorio di Pesaro Gioacchino Rossini e lo fa con entusiasmo perché ha sperimentato su di sé i limiti dell'insegnamento tradizionale e vuole stimolare nei suoi allievi la loro creatività. In classe si rivela geniale, brillante e fantasioso, entusiasmando i suoi studenti che ormai arrivano da tutta Europa per ascoltarlo. Ma nella vita di Mascagni ci sono anche dolori e insuccessi. Nel 1899 muore il padre, con cui aveva ricucito un buon rapporto, e 2 anni dopo incassa il fiasco dell'opera Le Maschere. I tour mondiali. Nel 1902, convinto da un impresario americano, Aubrey Mittenthal, Mascagni parte per un tour oltreoceano di 15 settimane con un mega contratto di $6.000. La compagnia gira senza sosta, da New York a Baltimora a Montreal, e ovunque viene accolta da migliaia di persone, cosa che sorprende lo stesso Mascagni. L'impresario, però, non si rivela una persona onesta, E Pietro deve assumere un avvocato per difendere la sua reputazione. Lo scandalo finisce su tutti i giornali e la compagnia si scioglie. Ma Pietro e la moglie Lina decidono di restare finché non sarà dimostrata la loro estraneità ai magheggi di Mittental. Intanto, un nuovo e onesto impresario procura a Mascagni una serie di concerti a San Francisco, dove è accolto con entusiasmo, finché viene assolto da ogni accusa. Ora può tornare in Italia. In Sud America e al cinema. Nel 1910 Mascagni inizia ad avere qualche difficoltà economica, avendo acquistato un villino per la sua famiglia, un appartamento per l'amante Anna e perso la direzione del Teatro Costanzi. Anche i cartelloni languono per mancanza di finanziamenti. Ma la fortuna gira ancora una volta e un impresario gli propone una lunga tournée in Sud America. A Buenos Aires, dove è accolto da 50.000 persone e dalla banda municipale che suona l'inno del sole con cui apre l'Iris, trascorre mesi frenetici tra prove, rappresentazioni, orchestre, inaugurazioni di bande, comitati, scuole, eppure un ristorante Mascagni e un salone da barbiere Mascagni. Al ritorno in Europa porta in giro l'opera Isabeau, poi inizia a lavorare alla tragedia parisina di Gabriele D'Annunzio, in programma alla Scala di Milano nel dicembre 1913. Un'opera mastodontica che finirà con il deteriorare i rapporti con il poeta e che lo sfiancherà nel corpo e nello spirito. Per qualche mese si sente come svuotato, finché a risvegliare la sua ispirazione arriva un'arte nuova, il cinema. Gli viene chiesto di realizzare la colonna sonora del film Rapsodia Satanica, diretto da Nino Auxilia, e lui ci si butta a capofitto. Lavora per mesi con una piccola moviola e un cronometro per sincronizzare i fotogrammi con la musica. Il risultato sarà straordinario. Lina e Anna, la moglie e l'amante di Mascagni, sapevano l'una dell'altra. Mascagni aveva 23 anni quando, durante un viaggio in treno, conobbe Argenide Marcellina, detta Lina, Carbognani, salita alla stazione di Fidenza e diretta a Parma per fare la comparsa in un'operetta diretta proprio da Mascagni. Si innamorarono subito e dopo qualche giorno Pietro le chiese di seguirlo. Si sposarono nel 1887 dopo la nascita del loro primo figlio, che morì a soli 4 mesi, cui ne seguirono altri 3, Domenico, Edoardo, detto Dino, ed Emilia. Lina fu una moglie presente, concreta ed equilibrata, che non fece mai mancare il suo appoggio al marito e non perse la testa quando divenne celebre e ricco. Sapeva bene che piaceva alle donne e che loro piacevano a lui, e ogni tanto gli faceva tremende scenate di gelosia, anche se finiva sempre per perdonarlo. Dovette però accettare la relazione del marito con Anna Lolli, un'affascinante corista conosciuta nel 1910. Lui aveva 47 anni, lei 22. Discreta e riservata, Anna si trasferì a Roma per stargli vicina e condusse una vita appartata, in attesa di una lettera o di una visita del maestro. Era attenta, amorevole, studiava le composizioni, gli dava dei suggerimenti e parlavano di tutto. Fu la sua vera fonte di ispirazione. Riuscirono a vivere insieme solo durante la preparazione di Parisina, dal luglio al dicembre 1912, in Francia, assieme a Gabriele D'Annunzio e alla figlia del musicista Amy, che non ne fece cenno mai con la madre. E così, per 35 anni, fino alla sua morte, il compositore ebbe di fatto 2 famiglie, ognuna delle quali sapeva dell'esistenza dell'altra. Le guerre e gli ultimi anni. Negli anni della Grande Guerra, Mascagni organizza concerti per le truppe, ma inizia a essere stanco. Durante il ventennio fascista non è amato dalla classe dirigente, anche se nel 1927 Benito Mussolini lo incarica di rappresentare il paese a Vienna alle celebrazioni per il centenario della morte di Ludwig van Beethoven. 2 anni dopo gli viene riconosciuto il titolo di Accademico d'Italia, insieme a Luigi Pirandello, Guglielmo Marconi ed Enrico Fermi. Nel 1932 si iscrive al Partito Nazionale Fascista. Negli anni successivi il panorama musicale cambia, con una nuova generazione di musicisti, come Malipiero, Casella, Respighi, che prende il sopravvento sulla precedente. Conduceva ancora una vita pubblica piena di allori e onori, ma era di fatto tenuto ai margini, come una sorta di monumento nazionale. Un'antica gloria italica da sfoggiare nelle occasioni solenni, scrive Francesca Albertini Petroni. Tra il 1943 e il 1944, ormai ottantenne, termina la sua carriera al Teatro Adriano di Roma. Il 2 agosto 1945, Mascagni muore nel suo appartamento al Grand Hotel Plaza di Roma. Viene allestita la camera ardente e la gente arriva a rendergli omaggio, ma è così numerosa che bisogna chiudere le porte. Non ci sono rappresentanti dello Stato o delle istituzioni. Il corpo di Mascagni viene portato via da un modesto carro funebre, trainato da 4 cavalli, e oggi le sue spoglie sono al cimitero della Misericordia di Livorno.
1: Avete ascoltato Magazine. L'appuntamento quotidiano di Radio Senti chi parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Il travel podcast con tanti ospiti, dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio.
1: Oggi è una delle più lontane da raggiungere dall'Italia, una terra affascinante che evoca scenari da film come Il Signore degli Anelli. A raccontarcela un caro amico dei tempi dell'università che da Macerata, più precisamente da Castel Raimondo, ha viaggiato tantissimo grazie al suo lavoro presso una scuola di lingua e cultura italiana. Do il benvenuto a Daniele Donati che ci porterà in Nuova Zelanda. Ciao Daniele, è davvero un piacere averti ospite a Racconti di Viaggio.
2: Piacere è tutto mio, cara Nadia, sono molto felice di essere qui.
1: Con te è stato un pochino difficile scegliere la destinazione di cui parlare perché ne hai così tante che alla fine veramente scegliere di cosa parlare è stato complicato, ma sarà l'occasione per ritornare a un altro episodio. E alla fine abbiamo scelto di raccontare una destinazione che al momento nel nostro podcast è la più lontana e è forse una delle più lontane dall'Italia. Infatti ti ho chiesto di raccontarci la Nuova Zelanda. E la prima domanda che vorrei farti è: ma come ci sei capitato in Nuova Zelanda?
2: Una lunga storia. Io da 6 anni sono direttore di una scuola di italiano per stranieri qui a Castel Raimondo e molto spesso faccio dei viaggi di lavoro dove faccio formazione di insegnanti italiano per stranieri che sono all'estero e faccio promozione anche alla scuola. Sono capitato in Nuova Zelanda perché l'anno scorso ho avuto il piacere di essere invitato dall'ambasciata italiana a Melbourne alla settimana della cultura italiana nel mondo. E poiché ero in Australia e siccome un po' per il lavoro e un po' anche per il fascino che aveva questo paese nel mio immaginario,
1: decisamente detto,
2: andrò anche nelle università, nelle scuole neozelandesi e magari vedrò qualche giorno la Nuova Zelanda.
1: Prima di parlare della Nuova Zelanda però mi incuriosisce moltissimo la tua professione, cioè tu quindi insegni italiano agli insegnanti che vogliono insegnare italiano o anche agli studenti? Dimmi un po' come funziona.
2: Generalmente il mio lavoro principale è quello di dirigere la scuola, soprattutto la parte legata a quella che è formazione, l'insegnamento degli studenti, coordino gli insegnanti, insegno anch'io qualche volta e organizzo dei corsi di formazione per insegnanti nella nostra scuola che vengono un po' da tutto il mondo e nei miei viaggi faccio anche promozione all'estero, ho l'occasione qualche volta di ritagliarmi un po' di tempo, non tanto, per vedere qualche posto.
1: Diciamo che sono tanti posti, poi magari verso la fine ne citiamo alcuni. Un'ultima domanda sul tuo lavoro: ma come viene visto l'Italia e la lingua italiana nel mondo, visto che tu praticamente l'hai questa tua professione ti ha portato veramente in tutti e 5 i continenti?
2: L'Italia è amatissima da tutti, la nostra cultura, dalla gastronomia all'arte, al design, al made in Italy, il teatro, il cinema. Io molto spesso ho partecipato ad eventi negli istituti italiani di cultura e quindi ho conosciuto tantissime scuole, tantissime realtà, per esempio paesi come la Georgia, sono appassionati il Libano, sono innamorati follemente dell'Italia, la Costa Rica, c'è una piccola comunità di immigrati italiani a San Vito dove si insegna italiano nelle scuole dell'obbligo come seconda lingua, è una cosa incredibile.
1: Davvero? L'ultima domanda, poi passiamo alla Nuova Zelanda. Sì. Ma nell'insegnamento della lingua italiana qual è la regola o l'aspetto della nostra lingua che è più complesso per uno straniero? Immagino che poi sarà un po' diverso dal tipo ovviamente di lingua che parla il tuo alunno.
2: Sì. Probabilmente se devo scegliere un argomento grammaticale, sicuramente una cosa comune a tutti è la difficoltà delle preposizioni, l'uso delle preposizioni che in italiano ha delle regole un po' aleatorie, ecco. Al cinema, in discoteca, a teatro, molto spesso ti chiedono perché sono tutte e tre diverse, purtroppo la risposta è perché sì. Quindi ecco, quello è l'argomento che di solito si apprende bene solo con molta pratica, un po' come gli articoli della lingua tedesca, gli articoli determinativi tedeschi in cui non c'è proprio una regola esatta.
1: Perché diciamo ai nostri ascoltatori, tu ovviamente parli oltre all'italiano, che è la tua lingua madre, e l'inglese, parli anche altre lingue molto bene.
2: Sì, sono appassionato alle lingue grazie all'Erasmus che ho fatto a Santiago de Compostela in Spagna, poi da lì ho imparato l'inglese, ho abitato 2 anni a Dublino e poi ho imparato il portoghese, quello diciamo brasiliano, che è molto diverso come suono e per molte parole rispetto a quello del Portogallo, amo molto la musica brasiliana. E poi adesso sto studiando il tedesco, è un mio passatempo studiare lingue.
1: Sì, diciamo interessante, sicuramente molto utile per viaggiare. Però adesso torniamo alla Nuova Zelanda, anzi andiamo in Nuova Zelanda. Domanda di rito, quindi quanto sei stato e che giro hai fatto?
2: Ok, allora sono stato dal 30 ottobre al 14 novembre. Sono arrivato a Christchurch, dove ho avuto un piccolo problemino, non riuscivo ad alzarmi dal sedile dell'aereo perché avevo dimenticato per 5 giorni di prendere le mie pasticche per l'ipertensione. Quindi la prima cosa che ho conosciuto della Nuova Zelanda, sono stati i paramedici. Ma non finisce qui. Comunque sono stato a Christchurch, che si trova nell'isola a sud. Diciamo che ogni paese viene diviso in maniera diversa. Noi quando parliamo dell'Italia diciamo il nord, il centro, il sud, le isole. E in Nuova Zelanda c'è anche un po' di rivalità, c'è l'isola del nord e l'isola del sud. Io sono atterrato a Christchurch, che è la città più grande dell'isola del sud. E quindi sono stato a Christchurch per motivi di lavoro. E poi da lì ho fatto per qualche giorno il giro dell'isola del sud, andando nei posti più belli, il Monte Cook, il lago di Wanaka, Queenstown, e poi Milford Sound, questi faraglioni sul mare incredibili. E poi sono ritornato passando per Dunedin, che è una città, sembra di essere in Scozia. Una città dove ci sono stati tanti immigrati scozzesi, l'atmosfera è davvero simile, anche come clima, perché poi l'isola del sud è anche l'isola più fredda, più vicina al polo sud, quindi dove il clima è simile al nostro, per capire un po' un paragone, potrebbe essere simile all'Inghilterra, alla Danimarca.
1: Sì, quindi non mediterraneo
2: No,
1: come.
2: assolutamente no. Invece l'isola del nord, dove ci sono le città più importanti, la capitale Wellington, che si trova a sud dell'isola del nord, e invece a nord dell'isola del nord Auckland, che è la città anche con più abitanti, si è sviluppata tantissimo anche in virtù del fatto che il tempo più bello in tutta la Nuova Zelanda ha fatto sì che si trasferissero lì molte persone che amano un clima più caldo.
1: Allora, l'itinerario che hai fatto, quindi, quale consiglieresti ai nostri ascoltatori assolutamente di non perdere? Un po' ce l'hai già detto, però.
2: Certo, gli highlights assolutamente per chi ama la montagna, ecco, diciamo. L'isola del nord è l'isola in cui ci sono Hobbiton, la città che è stata costruita degli Hobbit per il film Il Signore degli Anelli, che poi ha scoperto essere anche il luogo più visitato della Nuova Zelanda. Quindi si trova nell'isola del nord, come Rotorua, dove ci sono le terme, ci sono i geyser, legati a tante credenze popolari, i musei maori, insomma c'è una in Nuova Zelanda una forte identità culturale della minoranza maori.
1: Molto più che in Australia, che visto che sei stato anche lì.
2: Assolutamente sì, in Australia si percepisce poco l'aspetto culturale, da viaggiatore, da lavoratore, soprattutto in Australia ho avuto pochissimi momenti liberi, non ho percepito assolutamente niente legato, io sono stato in città importanti come Melbourne, Sydney, Brisbane e Cairns e non ho percepito niente di caratteristico, sembrava di essere in una grande città che poteva essere degli Stati Uniti o di un altro posto. Invece, per esempio, nella Nuova Zelanda anche i nomi di tanti luoghi, di tante città, per esempio il Monte Cook si chiama Auraki, poi ci sono tanti nomi, ecco, di origine lago Wakatipo, Lake Wanaka lasciano il nome Maori magari e poi il nome inglese e quindi ci sono molti musei, il più bello di tutti per chi ama l'antropologia e insomma conoscere un po' la cultura locale è sicuramente il museo che si trova a Wellington che si chiama il Te Papa Museum. È il museo più importante del paese sulla cultura Maori. Sempre a Wellington è possibile visitare gli studios dove è stato girato, preparato il film Il Signore degli Anelli, i personaggi, i materiali, tutte le armi, eccetera. È molto interessante quel museo.
1: Ovviamente l'aspetto naturalistico è preponderante in Nuova Zelanda, ma delle due città, Auckland e Wellington, quale preferisci? Sono differenti come
2: allora,
1: stile, come modo di vivere?
2: Assolutamente sì, Wellington è la capitale, c'è una vita notturna fervente, una città molto giovane, molto culturale diciamo, e il tempo è simile all'isola del sud, un po' più freddo, più piovoso. Auckland invece, a Auckland sembra di essere in una città comunque sul mare, la baia di Auckland, tutti ricordiamo, no, la Coppa America,
1: giusto,
2: no? E una città molto giovane, molto moderna, molto tranquilla, mi ricordo con grande sorpresa, ho avuto l'opportunità, tra l'altro mi fa piacere dirlo a tutti gli amici che ci ascoltano, di conoscere la Nuova Zelanda grazie a degli ex studenti. Uno che vive vicino a Auckland mi ha fatto fare tutto un po' il giro di questi luoghi nell'isola del nord, quindi Rotorua, Auckland e Hobbiton, e quindi ho avuto il punto di vista locale, il cibo, ho potuto assaggiare i cibi locali, so che sarà una delle prossime domande.
1: Sì, qui si parla sempre di cibo, è una domanda che non può mancare.
2: Comunque,
1: buoni marchigiani.
2: Cara, io ho sviato un po' nell'isola del nord, ma per me il top è l'isola del sud, il giro che ho fatto grazie alla mia amica, tra l'altro la mia ex alunna Michelle, che chissà ci ascolterà.
1: Sicuramente io la puoi mandare poi la puntata, visto che è una luna italiano.
2: Va benissimo l'italiano. Lei è di una città del Nord Irlanda, ma vive col suo compagno a Christchurch, che è la tappa da cui sono partito. Io sono stato, ho fatto questo piccolo giro di qualche giorno, sono andato, poi Nuova Zelanda non è tanto grande, sono stato a Fairlie dove ho fatto una tappa di ristoro dove c'è la meat pie più buona della Nuova Zelanda, un piccolo paesino, in realtà un incrocio, sembra quasi Castelraimondo, dove c'è questo luogo dove fa questa meat pie, sarebbe una specie di torta salata con il ripieno di carne e la carne più tipica, ho assaggiato quello con l'agnello, insomma, che dovete sapere che in Nuova Zelanda, se andrete in questo paese, vedrete milioni e milioni di pecore, ci sono più pecore che abitanti in Nuova Zelanda.
1: Un'Abruzzo all'ennesima potenza.
2: È incredibile, davvero. E poi da lì ho fatto il giro dei laghi, sono tutti vicini, il lago Tekapo, il lago Pukaki, e poi mi sono fermato al parco nazionale una notte al Mount Cook. Io amo la montagna e ho fatto il percorso di trekking che non è neanche troppo estremo, devo dire, si fa benissimo, anche persone con più di 70 anni potevano farlo. Si chiama Hooker Valley Track, si trova sotto il Monte Cook, che è anche il monte più alto della Nuova Zelanda. Paesaggio spettacolare, stupendo. Quello è un posto veramente mi è rimasto nel cuore. Poi da lì sono stato al Tasman Lake, che è lì vicino, il lago di Wanaka, che è una delle città più turistiche del sud dell'isola, soprattutto per persone giovani e meno giovani, una specie di Chianciano con un lato anche giovanile. Ci sono anche molti giovani, quindi c'è il settore giovani e il settore anziani. E poi lì vicino c'è stato il parco, un altro parco molto bello in cui tornerei sicuramente, si chiama il Parco Nazionale Mount Aspiring, in cui ho fatto un trekking di una giornata, circa una ventina di chilometri andata e ritorno, paesaggi stupendi, camminavo in mezzo alle mucche, ai tori, alle pecore, insomma, un paesaggio da sogno. E poi ho dormito nell'hotel Cardrona, che è l'hotel più vecchio della Nuova Zelanda, dove ho trovato un marchigiano che lavorava
1: Aspetta,
2: in
1: marchigiano di dove? Ricordi?
2: Non ricordo il posto, mi pare fosse dalle parti di Monte Cosaro, quelle parti là, una cosa incredibile. Infatti mi ha detto no, perché è un posto molto turistico d'inverno, perché lì ci sono le piste da sci, molte piste da sci. Io ho fatto tappa perché mi sembrava caratteristico, poi non era neanche troppo caro, la colazione all'inglese, praticamente la cultura britannica è quella che si vive un po' più quotidianamente nella Nuova Zelanda. Poi sono stato a Queenstown, che è la città degli sport estremi, siccome io non ho il fisico adatto per il bungee jumping e quant'altro, sono passato, ho fatto tappa nel famoso Fair Burger, dove ci sono gli hamburger più buoni della Nuova Zelanda, e poi da lì sono costeggiato il lago Wakatipu e sono arrivato a Glenorchy. Glenorchy era un'antica città di pescatori, un posto un po' dimenticato, bellissimo. Dei paesaggi davvero stupendi. E poi da lì sono andato nel posto più famoso dove ho avuto la sorpresa più grande. Io sono andato a Te Anau, dove partono le escursioni per il famosissimo Milford Sound. Milford Sound sono questi faraglioni sul mare, un po' come quelli della Norvegia, paesaggio incredibile, un parco naturale. Non so se è più grande la Nuova Zelanda, ma per arrivarci bisogna fare una giornata, un'escursione di una giornata, poi chi vuole può dormire anche là, ma anche un posto abbastanza caro. Ecco qua, l'unica nota dolente è che per dormire a Milford Sound si possono fare anche dei pernottamenti nelle barche, in questa grande baia, con i faraglioni a destra e a sinistra. È abbastanza caro per fare il tour di una giornata, no? Ecco, nel mio tour di una giornata, c'è un'agenzia abbastanza famosa, ora non mi viene il nome, comunque c'è proprio il molo con questo nome, è facile trovarla, che organizza dei viaggi, dei tour, un po' difficile trovarli in italiano, ma credo gli amici che vadano Nuova Zelanda, insomma, un po' mastichino un po' d'inglese comunque. E io
1: Esatto.
2: ho soggiornato a Te Anau, dove c'è questo grandissimo lago, e andando a Milford Sound la mattina abbiamo fatto tappa nel posto più magico che io non conoscevo, ovvero la Glowworm Cave. Queste grotte che sono state trovate nell'isola del lago di Te Anau, sono grotte in cui si trova una larva che, come le nostre lucciole, emette una
1: Quindi
2: luce, ma una luce blu incredibile.
1: che spettacolo. spettacolo.
2: Sì, e l'emozione più bella di tutto il viaggio è stato c'è una parte che si fa in barca con la luce spenta in silenzio, e si va in barca nel buio dentro questa grotta con tutte queste luci blu che sembrano tante stelle sopra gli occhi. È stata davvero una cosa molto bella.
1: Sì, davvero. Ecco, io il problema di quando faccio queste interviste è che poi voglio andare ovunque, quindi anche la Nuova Zelanda, che era un posto che non avevo messo nell'agenda, adesso mi stai facendo innamorare, mannaggia.
2: Mi dispiace, cara, ma è inevitabile.
1: È un rischio, no, veramente interessante. Però a me interessa anche capire come si vive praticamente all'altra parte del mondo.
2: Sì, allora, i neozelandesi sono persone educatissime. La cosa più difficile per me è stata mantenere la sinistra alla guida, non la guida come gli inglesi. Mi è successo solo una volta di partire in un piccolo paesino nella corsia sbagliata, ma poi mi sono reso conto perché mi stava venendo addosso una macchina. Ma che cosa fa questo pazzo? Ah no, sono io, ok. Sono molto educati, molto puliti, molto ben organizzati, sono molto gentili, gentilissimi, e sono abbastanza patriottici. Soprattutto hanno una grande rivalità con i vicini dell'Australia. Ovviamente una delle cose più famose della Nuova Zelanda nel mondo sono gli All Blacks, ovvero la squadra nazionale di rugby. Quindi in ogni città ci sono souvenir, magliette e cose simili.
1: Quindi confermi che il rugby è lo sport nazionale quanto da noi il calcio?
2: Sì, sì, sport nazionale insieme al cricket.
1: Giustamente.
2: Non sapevo fosse molto praticato, invece anche il cricket è uno sport molto molto seguito in Nuova Zelanda. E, beh, poi c'è la bibita nazionale, LMP, che è una bevanda, una specie, un mix tra cedrata e aranciata, super zuccherata, una cosa molto inglese, americana. La bibita più bevuta, quindi il classico pasto fish and chips con LMP.
1: Oddio, forse questo non è proprio spettacolare.
2: Sì, la cosa più incredibile, sono un grande appassionato di cibo, il latte neozelandese è qualcosa di incredibile. Il latte neozelandese, latte che compri al supermercato fresco, è una cosa incredibile.
1: Buonissimo, tanto tutto a pascoli all'aperto lì, sì. Quindi.
2: E poi ci sono degli ottimi vini, soprattutto.
1: Giusto, perché comunque i vini neozelandesi cominciano a essere alla ribalta a livello internazionale.
2: Sì. Diciamo che non nessuno di noi morirà di fame in Nuova Zelanda. Altra cosa buona e particolare sono le cozze, che sono più grandi delle nostre, e sono verdi. Per me erano un po' strane.
1: Ma tu quando hai visto la cozza verde che hai detto Dio, oppure ti è arrivata questa cosa?
2: E allora, io avendo vissuto in Irlanda 2 anni, avevo mangiato la cucina abbastanza simile, quindi c'era questa chowder con frutti di mare, questa zuppa un po' cremosa, ma il colore verde è sembrato un po' strano. Infatti l'ho chiesto poi lì alla cameriera gentilissima. E poi ecco, Christchurch è una città che mi ha toccato molto a livello emotivo. Tutti ricorderanno la strage che è stata fatta in una moschea proprio lì a Christchurch da parte di un fanatico australiano, ed è una città che è stata colpita da ben 2 terremoti, 2011 e 2016. Sono stati molti morti, tanti murales, un'atmosfera particolare, ha ricordato il terremoto qui nelle Marche, quindi è stato per me un momento un po' emozionante lì a Christchurch. Ho conosciuto gli ospedali a Wellington in quanto...
1: Infatti, raccontaci un attimo questo,
2: esatto, dopo
1: questa piccola disavventura.
2: Esatto, dopo i paramedici del mio arrivo a Christchurch in quel 30 novembre, io ho continuato comunque durante il giorno, andavo in giro per scuole, avete sentito già le città dell'Australia senza sosta, andavano a scuola all'altra, autobus, aerei e cose varie, quindi il mio nervo sciatico a un certo punto ha detto calmati, e mentre stavo partendo da Wellington per Auckland ho dovuto chiamare i paramedici e sono stato al pronto soccorso, all'ospedale. Grazie a Dio era un'infiammazione molto seria al nervo sciatico, mi hanno dovuto insomma dare anche dei calmanti, delle droghe. È stato un po' simpatico il tutto, ho cantato solo il mio dentro l'ambulanza, io canto. E si sono divertiti un po' anche i miei.
1: Hai portato un po' di teranità anche al pronto soccorso, dai.
2: Sì, una cosa molto bella mi è successa con il lavoro. A Wellington c'è il club più antico dell'emisfero australe di emigrati italiani, il club Garibaldi a Wellington. Se capitate a Wellington, andateli a trovare. Sono gentilissimi, mi hanno fatto sentire a casa, sono degli immigrati soprattutto dalla costa, un piccolo paese vicino Vico Equense, che è emigrato totalmente lì a Wellington, e mi hanno invitato, ogni anno fanno la partita con gli immigrati italiani di Nelson, che è la città che si trova di fronte a Wellington nell'isola del sud. È stata una festa bella, ho cantato davvero.
1: Ma ti hanno offerto anche un ottimo espresso?
2: No, quello no, cari amici, dimenticatevi il buon espresso, se andate in Nuova Zelanda non c'è. Ecco, anche se devo dire che sia in Australia che in Nuova Zelanda, quando si va a mangiare italiano, è uno dei paesi dove ovviamente io non sarei voluto andare in nessun ristorante italiano, però immaginate, tutte le associazioni, le scuole, le università mi volevano far assaggiare cibo italiano, vabbè, e quindi mi è capitato di andare in molti ristoranti e rispettano molto, sono molto fedeli alle ricette nostre, quindi difficilmente troverete pasta scotta o carbonara con la panna, ecco, queste cose terribili di cui noi italiani abbiamo paura quando andiamo all'estero. Ma ovviamente io sono andato perché ero obbligato, mi piace assaggiare cose locali.
1: Un'altra domanda in cui un pochino ci hai accennato, ovviamente andare in Nuova Zelanda è impegnativo per il volo, sia per le ore, adesso non so, tanto essendo più della strada, hanno almeno 20-24 ore di volo.
2: Di più.
1: Tanto scalo a Singapore, se vuoi, poi in Australia. Oppure ci sono anche voli senza passare dall'Australia, se lo sai?
2: Sì, ci sono persone che volano dall'altra parte. Per andare la Nuova Zelanda si trova, si fa un buco sottoterra, la Nuova Zelanda si esce in Italia, proprio dall'altra parte. Quindi
1: questo legame, quindi.
2: Ci sono persone, ho saputo, che fanno Cile-Nuova Zelanda anche, quindi passando per il Cile, poi ecco, questa è un'alternativa che io non ho considerato, perché comunque dovevo andare anche in Australia, non è comodo, ma se uno deve andare solo in Nuova Zelanda, io ho la fortuna di avere il collega di un mio caro amico che ha sposato una neozelandese, prima di partire vivono qui a Fabriano, mi hanno dato tante belle dritte, quindi c'è la possibilità di passare anche dall'altra parte.
1: Quindi dicevo, ovviamente, oltre al viaggio, che oltre ad essere molto lungo è comunque piuttosto costoso, e quindi ovviamente una parte sostanziosa del budget che uno deve tenere in considerazione, ma poi lì com'è il costo della vita?
2: Il costo della vita, devo dire, immagino che molti appassionati di viaggio che ti seguono, Nadia, avranno visitato l'Inghilterra o l'Irlanda. Ecco, dal mio punto di vista i prezzi sono anche inferiori a questi due paesi, quindi si può dormire. Io in questo mini tour che ho fatto in isola del sud da solo, ho dormito qualche notte in motel, insomma l'atmosfera molto puliti, ho trovato molta pulizia. E 50 euro una doppia, perché poi viaggiavo da solo, una matrimoniale 50 euro, ecco, non è una cosa esorbitante. Anche se, ecco, un consiglio che posso dare ai tuoi amici, io per esigenze anche di tempi brevi ho fatto così, ho noleggiato un'auto Tra l'altro, ecco, anche il noleggio è molto economico, una cosa mi ha impressionato abbastanza. Io per 4 giorni o 5 giorni 250 euro, una Toyota RAV nuovissima, una cosa, quindi si possono trovare. E consiglio, per chi volesse noleggiare, la compagnia di bandiera neozelandese, molto più economica delle varie Avis, Hertz, eccetera.
1: Te lo ricordi il nome? Poi così o poi lo recuperiamo, lo mettiamo nelle note se ci sono qualche ascoltatore
2: che può... memoria no, cara.
1: Non ti preoccupare, la recuperiamo, quindi chi ci ascolta la troverà poi nelle note del podcast.
2: Molto più economico, sì sì.
1: Quindi si può andare direttamente lì. Secondo te qual è il periodo migliore per poter visitare la Nuova Zelanda, visto che comunque a livello climatico, come ci dicevi, la parte sud è piuttosto fredda?
2: Esatto, ecco, soprattutto per quanto riguarda il sud non si può andare nei periodi invernali, insomma, quindi quando c'è la neve. Io sono stato, dicevo, da ottobre ai primi di novembre, e quel periodo lì è perfetto. Sono stato veramente bene, ovviamente essendo un'isola, essendo a sud dell'altra parte dell'emisfero, il tempo può essere variabile, tant'è che io sono stato lì, ecco, una decina di giorni in totale. Ho avuto la fortuna di trovare pioggia solo un giorno a Milford Sound, ma era ancora più bello lo scenario con la pioggia. E poi un'altra cosa caratteristica, cara Nadia, che so che ti piace dare delle chicche a tutti gli ascoltatori, soprattutto per l'escursionismo, la Nuova Zelanda è molto sicura perché non ci sono, al contrario dell'Australia, animali pericolosi, non ce n'è neanche uno.
1: Giusto, la fauna, infatti, perché l'Australia...
2: Sì, un aspetto importante. Io adesso amo molto andare in montagna, anche qui dalle nostre parti, quindi cinghiali, lupi, orsi, gli animali più pericolosi sono da noi. In Nuova Zelanda non c'è niente, non c'è nessun animale pericoloso, quindi, cari amici, dovete solo fare attenzione dove mettete i piedi e se andate in posti molto impervi. Ecco, un paese abbastanza selvaggio. Quindi io dico sempre, se si va in montagna o se si decide di fare un tour, informatevi sempre, ci sono uffici informazioni in ogni città, informatevi sempre, cari amici, perché soprattutto quando la natura è un po' impervia è molto pericoloso. Quindi
1: questo sicuramente, anche quando si va appunto sulle montagne, le nostre montagne che possono essere i Sibillini, bisogna andare sempre con la massima attenzione quando si va in montagna. Però adesso un'altra domanda ti devo fare, cioè, tu hai detto quindi che la fauna non è pericolosa, ma gli insetti che dimensioni hanno?
2: Insetti sinceramente non ho...
1: Ragni di 20 centimetri come...
2: No, non ce ne sono, queste sono tutte cose che riguardano l'Australia, dove per esempio io sono stato solo un giorno al mare, ma sono stato a Fitzroy Island, avevo la fortuna di fare un seminario a Cairns che si trova proprio sulla barriera corallina, e ho fatto una gita di un giorno lì, una domenica, e avevo paura a fare il bagno perché c'era la medusa.

0: kiwi lo chiamano kiwi fruit, perché il kiwi per loro è l'animale nazionale, il simbolo della Nuova Zelanda, è questo uccello che non vola, che purtroppo è un uccello che rischia l'estinzione, un uccello notturno. Io sono andato in un santuario dei kiwi grazie al mio amico Romy, che ringrazio ancora e saluto, nell'isola del Nord.
1: L'ho cercata su Google, ho capito chi è kiwi. Sì, sì, è un po' un gallinone col becco aguzzo.
0: E sono tanto carini, davvero.
1: Oh, sì.
0: Sì, sì.
1: E quindi è il simbolo del...
0: del paese, rispettatissimi, sì, ci tengono molto. Quindi italiani, se andate lì a comprare kiwi, dice, I would like kiwi fruit. No, kiwi, se no vi guardano male.
1: Mi raccomando, non facciamo questo errore. Daniele, io ho l'ultima domanda prima di salutarti, è stato veramente un piacere, ci hai fatto scoprire, mi hai fatto scoprire una Nuova Zelanda che non mi aspettavo assolutamente. Tu che sei un grande viaggiatore, cosa non manca mai nella tua valigia?
0: Ah, allora, nella mia valigia non può mancare mai lo scarpone da trekking, comunque Gore-Tex, protezione pioggia, non può mancare mai una giacca impermeabile. E poi io amo scrivere a volte gli appunti, le foto le faccio purtroppo con il telefono, perché ultimamente ho viaggiato molto per lavoro, quindi anche dovevo fare, insomma, una cernita di molte cose. E queste sono le cose più importanti, abiti per andare ovunque in qualunque condizione, perché non amo starmene dentro una stanza d'albergo o B&B quando sono in viaggio, mi piace andare in giro, quindi se piove o non piove vado.
1: Noi siamo arrivati alla fine di questa chiacchierata, in realtà ho detto l'ultima ma non è l'ultima, perché all'inizio avevo fatto una promessa ai nostri ascoltatori, quindi magari sarai ospite, lo spero, per un'altra puntata che faremo. Velocemente, mi puoi fare giusto un po' un elenco dei paesi che hai visitato, dove sei stato anche per lavoro?
0: Sì, allora, per quanto riguarda il Sud America, diciamo che non sono stato nella Guyana francese, la Guyana, il Suriname e la Bolivia e il Venezuela. Sono stato in tutti gli altri più di una volta, quindi Argentina, Brasile, Cile, Perù, Ecuador, Colombia, le conosco abbastanza bene. Poi sono stato in Costa Rica, Guatemala, e poi sono stato, vabbè, in Europa un po' dappertutto, e Messico, poi sono stato in Libano, in Georgia e adesso sono stato in Australia e Nuova Zelanda.
1: Sì, quindi abbiamo altre, sicuramente tantissime altre destinazioni che potremo raccontare insieme.
0: Molto volentieri, ti stimo tanto Nadia, per me è un grande piacere essere qui.
1: Grazie davvero, noi ci siamo conosciuti e frequentavamo la stessa università a Macerata, e sì. Tempi balordi universitari che un po' ricordiamo con rimpianti, poi ci rincontrammo una volta, mi ricordo, a Praga, e poi ci siamo rincontrati con i social e speriamo di vederci presto sia qui nelle Marche o chissà.
0: Molto volentieri, così ti faccio vedere tutte le foto del mio viaggio in Nuova Zelanda.
1: Magari. Daniele, io ti ringrazio, è stato veramente un piacere ascoltarti.
0: Piacere mio, cara, grazie.
1: Ringrazio voi che avete ascoltato questo episodio e vi do, come sempre, appuntamento al prossimo viaggio.
2: Avete ascoltato Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Per ascoltare questa ed altre puntate, www.raccontidimarche.it/podcast.
3: Non amate per la bellezza, perché un giorno finirà. Non amate per l'ammirazione, perché un giorno vi deluderà. Amate e basta, perché il tempo non può far finire un amore che non ha spiegazioni. Madre Teresa di Calcutta.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. Sei puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Fondare biblioteche è come costruire ancora granai pubblici, ammassare riserve contro un inverno dello spirito che da molti indizi, mio malgrado, vedo venire. Marguerite Yourcenar.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Non avrebbe mai accettato di essere vincolata da tutta quella sconfinata e inutile serie di regole che venivano imposte ad una donna. Sin da quando era molto giovane, infatti, una personale legge le suonava in mente, spingendola a non sottostare a nulla e a credere esclusivamente nella forza della sua creatività. Nel Messico della metà degli anni 20, la giovane Frida era qualcosa di più di una donna dal temperamento ribelle, ma nessuno sembrava in grado di comprendere realmente quali fossero le sue ambizioni. In realtà, il suo principale desiderio era quello di potersi quotidianamente lanciare nelle passioni, ignorando del tutto le convenzioni. La sua creatività e il suo turbolento rapporto con gli altri sarebbero stati lo specchio perfetto per riflettere la psiche di un artista che credeva in un'unica regola, quella di non mettere alcun limite alla sua voglia di scoprire che cosa c'era oltre la semplice apparenza delle cose. Una speciale energia che la spingeva sempre a non credere a tutte le condizioni che per altri costituivano pure certezze. Frida Kahlo veniva considerata un adolescente che senza dubbi, crescendo, avrebbe perso quel suo carattere così ingestibile, ma con gli anni invece avrebbe sempre più creduto nella sua sfida di dimostrare che una donna non doveva essere relegata esclusivamente a svolgere il ruolo di ombra del proprio uomo. Essendo una personalità molto anomala, Frida spesso si sentiva spinta ad isolarsi nei propri spazi segreti, dove poteva liberamente provare ed immaginare i quadri che avrebbe desiderato imparare a dipingere. Quando aveva acquisito tutta la tecnica necessaria per poter realizzare quanto aveva in mente, decise che si sarebbe dedicata allo studio della pittura per riuscire a far comprendere che anche una donna poteva essere in grado di suscitare emozioni con l'arte. Non furono di certo semplici i primi tempi in cui la giovane Frida provò a dipingere. Per troppi anni, infatti, la sola idea che una donna un giorno sarebbe potuta diventare un'artista stimata era impossibile. Frida, dunque, doveva contemporaneamente sperimentare e nascondere a tutti le sue ambizioni. Quanto però contraddistingueva la sua personalità era la forza di non arrendersi davanti a chi non la riteneva all'altezza. Cosa permetteva a Frida di ignorare il ruolo convenzionale che veniva attribuito alle donne? Una domanda a cui molti rispondevano con una certa superficialità, scrivendo che la sua, più che una scelta, era stata un'imposizione dovuta ad un problema fisico. Frida Kahlo, infatti, era nata con la spina bifida, anche se per diversi anni molti medici pensarono si trattasse di poliomielite, un errore di diagnosi che le impose di fare cure del tutto inutili. Non aveva neanche 20 anni e già sembrava non credere più a nessuno di quelli che aveva intorno. Era stata infatti costretta a tollerare cose inutili per un male che non aveva e inoltre continuava a subire l'indifferenza di tutti quelli a cui confidava che trascorreva intere giornate chiusa nella sua stanza a perfezionare il suo modo di dipingere. Fu in quella stagione di grandi difficoltà che a Frida accadde un evento che le avrebbe cambiato il modo di osservare la vita. ci sono eventi negativi che con la riflessione e la forza di volontà possono essere paradossalmente tramutati in occasioni irripetibili per tentare di migliorare se stessi e il mondo. Tutto ciò accadde anche a Frida Kahlo, che nel 1925 fu coinvolta in un incidente molto grave che le avrebbe imposto un lungo periodo di convalescenza, oltre ad esporla al rischio serio di non potersi più dedicare alla pittura, che per lei era la cosa principale. Non mancavano molti chilometri per raggiungere casa sua e Frida, in quell'assolata strada messicana, mentre si trovava su un autobus, osservava il colore di alcuni alberi e pensava a come avrebbe potuto miscelare delle tinte di verde per ottenere un colore della stessa limpidezza. Si trovava immersa in quella dimensione sognante quando qualcosa si impose alla sua attenzione, spezzando quella sorta di incantesimo che vive ogni artista mentre immagina la creatura che dovrà dipingere. Per anni si può costruire un sogno, un progetto, un'idea, e poi, in meno di un secondo, un evento drammatico può determinare la fine di tutto. Frida non fece neanche in tempo ad essere spaventata dalle urla di terrore delle altre persone che si trovavano sull'autobus in cui stava viaggiando, quando venne catapultata in un istante fuori dall'abitacolo. Il mezzo si era ribaltato. Nessuno credeva che Frida sarebbe riuscita a sopravvivere a quell'incidente che l'avrebbe comunque segnata per sempre. Le sue condizioni vennero sin da subito ritenute gravissime e molti medici, quasi per un tragico destino, ancora una volta sbagliarono diagnosi, dando ben poche speranze ai parenti di Frida Kahlo. Chi però conosceva realmente il suo temperamento sapeva che lei non si sarebbe di certo arresa. Dopo le prime settimane, infatti, la sua condizione migliorò in maniera sbalorditiva. Frida non era ancora del tutto fuori pericolo quando, immobilizzata in un letto d'ospedale, fece una richiesta davvero inattesa. Migliorando le sue condizioni fisiche, chiese di farsi portare in quella squallida stanza una tela, dei colori e i suoi pennelli per avere la possibilità di dipingere. Ma l'equipe medica si oppose a quel desiderio. Frida era costretta a restare immobile, distesa in un letto, senza neanche potersi mettere seduta. Ma nonostante quella condizione, chiese ancora gli strumenti per poter esprimere la sua creatività. Il suo desiderio e la sua insistenza furono tali che, dopo una serie di divieti da parte dei medici, domandò ai suoi cari di essere portata via dall'ospedale. Fu così che ebbe l'opportunità di ottenere pennelli e tela. Ma a causa delle sue precarie condizioni di salute, si impose subito un altro problema: come fare a dipingere e contemporaneamente restare distesa su un letto? Per tutti i medici, le condizioni di Frida non le permettevano di mettere in atto quanto desiderava, ma la sua voglia di esprimersi dipingendo era tale che propose una soluzione che tutti, in un primo momento, trovarono quasi folle. In realtà, l'idea un po' bizzarra di Frida Kahlo costituiva proprio l'emblema della sua eccezionale fantasia. Frida chiese di montare un ampio specchio a soffitto, in modo tale da poter osservare l'immagine riflessa del quadro che avrebbe dipinto, appoggiando la tela sul comodino accanto al letto. La cosa, pur sembrando di difficile realizzazione, ben presto venne sperimentata. Frida, infatti, minacciò di ingerire i farmaci essenziali per la sua salute se non avessero assolto a quella sua volontà. I medici e gli infermieri, che una mattina si accorsero che sul soffitto della stanza d'ospedale in cui si trovava Frida c'era un ampio specchio, restarono sbalorditi. Frida Kahlo, infatti, stava già realizzando i primi segni del ritratto che avrebbe dipinto l'indomani. Per lei, quella tecnica costituì la scoperta di un modo di dipingere del tutto nuovo. Dalla tela, infatti, sembravano emergere volti dall'eccezionale forza espressiva. Frida Kahlo probabilmente era la prima pittrice al mondo che vedeva i quadri che dipingeva soltanto dopo averli terminati. Nell'ambito del percorso creativo, infatti, lei non vedeva mai cosa stava dipingendo, ma soltanto un'immagine riflessa in uno specchio. L'arte, però, in alcuni casi può avere un potere comunicativo che riesce ad andare ben oltre le intenzioni dell'artista. Tutto il dolore contro il quale stava lottando Frida in realtà sembrava essere presente in quei quadri in modo tale da renderli unici. Non fu un periodo facile quello in cui la giovane Frida fu costretta a vivere e a dipingere distesa in un letto d'ospedale. Nonostante tutto, però, riuscì a scoprire una nuova tecnica per realizzare le sue opere, che non avrebbe mai più abbandonato, anche quando in futuro sarebbe riuscita a riacquistare la possibilità di camminare e quindi di dipingere standosene seduta davanti alla propria tela, come qualsiasi altro pittore. Recuperata appieno la possibilità di camminare, Frida Kahlo varcò le porte dell'ospedale in cui aveva a lungo vissuto, sapendo che se prima di quella esperienza dolorosa era stata una ribelle, ora il suo carattere sarebbe stato ancora più indomabile. Inoltre, senza alcun tentennamento, si presentò nello studio di uno dei più stimati pittori dell'epoca, decisa a mostrargli le opere che aveva realizzato. Quell'artista era Diego Rivera. Diego Rivera era noto per essere un artista di straordinaria originalità, ma al tempo stesso dal carattere egocentrico, al punto tale che di rado elogiava le opere di altri artisti, almeno quelli a lui contemporanei. Quando però si trovò davanti ai dipinti realizzati da Frida, restò a lungo immobile e poi si commosse. I due erano anche destinati ad avere un lungo e travagliato rapporto, ma quanto più affascina dell'esistenza di Frida è stata la sua capacità costante di non aver mai creduto di essere vincolata dai limiti che qualcuno voleva imporle, dimostrando che è sempre chi ha il coraggio di applicare le proprie idee innovative a fare la storia.

0: Il racconto.
1: Così Hemingway educava i figli alla virilità. Lettere di un padre impossibile. Di Terry McDonnell. Nella foto, Ernest Hemingway calcia in aria una lattina su una strada di campagna innevata con un movimento atletico e aggraziato di cui sembra compiacersi. L'istantanea fu realizzata da John Bryson per la rivista Life il 1 febbraio 1959 lungo il fiume Big Wood, vicino alla casa dello scrittore nei dintorni di Ketchum, Idaho. Sembra un gesto estemporaneo e l'immagine ha un che di intimo, ma in realtà fu uno scatto in posa, frutto di un'idea di Bryson. Ernest stava recitando, ma dichiarò di aver agito spontaneamente e si prese tutto il merito. E questo è il problema con lo scrittore. Ci sono troppe cose che vorresti non sapere. A quel tempo, Ernest veniva da due serie disastrose di elettroshock terapeutici e 2 anni dopo si sarebbe suicidato. Era l'epoca in cui qualunque uomo desiderasse approcciarsi alla scrittura in America doveva fare i conti, in un modo o nell'altro, con il tema della virilità che caratterizzava l'opera di Hemingway, con tutta la sua fallibilità e con l'ironia a sfondo sessuale. Generazioni di aspiranti scrittori come noi, che non si limitavano a leggere i suoi romanzi, ma li dovevano studiare a fondo, per andare oltre il mero significato delle parole. Leggendo Fiesta, Il sole sorgerà ancora, ci siamo innamorati di Lady Brett. Come Jake Barnes avevamo perso fiducia nei valori che avrebbero dovuto dare senso alla vita. Amavamo quella cupa disillusione. Ma fu la semplicità dei racconti di Nick Adams a rapirci e farci credere di poter diventare anche noi scrittori. È da lì che tutto cominciò, alimentando un mix di durezza e semplicità, nel desiderio di scrivere seriamente e fare arte in modo virile. Un atteggiamento che portava avanti la rovina della mascolinità americana, ridotta ormai a un'arma spuntata. Nell'ultimo dei I racconti di Nick Adams, Padri e figli, Nick ripercorre i ricordi che mostrano Ernest come un uomo debole che ha tradito se stesso. Nick lo ha amato comunque e si strugge tra i ricordi d'infanzia finché non capisce di poter venire a patti con il padre, scrivendo di lui. La storia riecheggia continuamente nel nuovo romanzo Dear Papa, The Letters of Patrick and Ernest Hemingway. Patrick era il secondo dei 3 figli che Ernest ebbe dalle 2 mogli. John Hadley Nicanor, chiamato poi Jack, era il primogenito. Sua madre era Hadley Richardson e le sue madrine furono Gertrude Stein e Alice B. Toklas. Patrick Miller Hemingway e il fratello minore Gregory Gigi Hancock erano i figli che Ernest ebbe da Pauline Pfeiffer. Questo era tutto ciò che sapevo su Ernest in quanto padre quando nel 1995 fui ingaggiato per scrivere una miniserie basata su Festa, diretta e prodotta dalla nipote, Mariel Hemingway. Il padre di Mariel, Jack Bambi o il signor Bambi, come viene chiamato 11 volte nel memoir, era l'unico testimone vivente di quel periodo della vita di Ernest. Ci incontrammo a cena nella casa di famiglia a Ketcham con la sua prima moglie Puck, madre di Mariel, e la sorella maggiore di lei, Muffet. C'era tensione nell'aria, e quando fu aperta la seconda bottiglia di vino, Mariel non nascose il proprio disappunto. Muffet era triste. A quanto pare le era vietato bere alcolici. Non rimasi sorpreso. Avevo già sentito dire che fosse difficile per Mariel far parte di una famiglia così eccentrica, con Muffet che faceva camminate nella neve completamente nuda e lo zio Gregory a svolgere la professione di medico in abiti da donna in lungo e in largo per il Montana orientale. Quando conobbi Jack, era gentile e disponibile. Mi parlò del musicista preferito di Ernest, Fats Waller, delle sue abitudini di lettura, 4 o 5 libri alla volta, e così via. Mi mostrò tantissime fotografie e notai che il privilegio minimizzato così fortemente da Ernest nella sua autobiografia veniva smentito dal gran numero di persone nella sua cerchia in possesso di una macchina fotografica, o che comunque sembravano essere sempre intente a farsi immortalare. Le immagini che raffigurano Jack a 3 anni in Austria, sulla neve del Vorarlberg insieme ai genitori, giovani e belli, si trovano infatti in numerose biografie di Hemingway. Vidi anche diverse fotografie dei 3 fratelli Hemingway, solitamente sorridenti con il padre, spesso con fucili o canne da pesca, mentre catturano pesci enormi o mostrano con orgoglio il bottino di una battuta di caccia. Alcuni scatti ritraggono Patrick e Gregory in abiti da marinaio, mentre mostrano i denti sorreggendo le mascelle spalancate di uno squalo. Altre immagini realizzate dal reporter di guerra Robert Capa mostrano i 2 ragazzi più piccoli intenti a cacciare uccelli insieme al padre vicino a Sun Valley nel 1940, quando Ernest era sposato con Martha Gellhorn, anche lei presente negli scatti, dove tutti bevono birra e i ragazzi hanno 9 e 12 anni. Ancora più rivelatrice fu una serie di foto scattate prima sulla Pilar, la barca da 12 metri di Ernest, quando Jack aveva 12 anni. Ernest dorme sulla poppa con in mano un drink e reggendo la mitragliatrice Thompson che usava per sparare agli squali, con Jack appoggiato al suo ginocchio. In altre immagini, Jack sta sparando con la mitragliatrice scolandosi il rum di Ernest. È difficile immaginare un padre così non curante e allo stesso tempo affettuoso nei confronti del figlio, un tema ricorrente nelle lettere. Patrick viene chiamato Topo, signor Topolino, carissimo Topo, Topolino, Topo dei Topi, Alce, signor Alce, Messicano, vecchio messicano, vecchio beone e tesoro. Ernest è sempre papà, all'inizio fin troppo affettuoso e attento. All'inizio del libro, Patrick scrive al padre dalla Canterbury School in Connecticut, chiedendogli se può andare a trovarlo per il ringraziamento. Ernest gli risponde dalla sua finca Vigia a Cuba, scrivendogli che è impegnato e lamentandosi del tempo. «Ragazzo mio, oggi non è giornata da daiquiri ghiacciato. Ci vorrebbe più un whisky Old Taylor's servito caldo». Come se fossero 2 coetanei. Le lettere sono in ordine cronologico e vanno dagli anni in cui Patrick frequentava il college, Harvard, al periodo in cui si trasferì nell'allora Tanganyika, oggi Tanzania, dove visse per 25 anni lavorando come agricoltore e guardiacaccia. Sia lui che il padre scrivono meravigliosamente di paesaggi, uccelli, caccia e pesca, emozionandosi nell'esprimere l'uno o la mancanza dell'altro. Con il passare degli anni, papà dispensa consigli e opinioni su vari temi, quali sport, istruzione, donne, ex mogli, pittura, come evitare il servizio militare, denaro e compravendita di terreni. Nell'estate del 1996 andai a Ketchum con i miei figli più piccoli per festeggiare il 4 luglio al rodeo di Haley e per completare alcuni lavori per la miniserie. La mattina del primo giorno facemmo visita alla tomba di Ernest nel cimitero nei pressi della Highway 75, appena fuori città. La lapide era posata in orizzontale nell'erba tagliata, circondata da 4 pini alti e imbrattata da bottiglie vuote di vino da 4 soldi, lasciate da qualcuno che aveva fatto baldoria al cimitero. Il nostro programma prevedeva anche una visita alla casa di Ernest. Non avevo mai detto ai miei figli che era l'anniversario del suo suicidio. L'abitazione si trovava su una collina ripida che sormonta il fiume Big Wood ed era su 3 piani, realizzata in cemento modellato in modo da sembrare legno. Il balcone verde scuro e la finitura verde sulla grande finestra le conferivano un aspetto vagamente modernista. L'ingresso principale era attraverso un piccolo atrio con piastrelle consumate, dove Ernest si sparò in bocca e morì in accappatoio. Al piano superiore, sopra un camino di pietra grigia, campeggiavano come trofei teste di impala e kudu provenienti da un safari degli inizi degli anni 50. Vicino al caminetto c'era un televisore RCA in bianco e nero, sul tavolino delle riviste del 1961, mentre in cucina sull'anta del frigo erano attaccate con lo scotch delle etichette di vino. Un poster dozzinale di una corrida adornava la parete della tromba delle scale che portavano alla camera padronale, dominata da una grande testa di gazzella. Ernest lavorava in una camera da letto rivestita con pannelli in noce, seduto a una piccola scrivania rivolto verso la finestra affacciata sulle Sawtooth Mountains. Sebbene la casa non fosse più come lo scrittore l'aveva lasciata, l'ente di protezione dell'ambiente Nature Conservancy aveva ancora allestito il set con tanto di macchina da scrivere Royal sulla scrivania. Sembrava un bel luogo dove lavorare, se si riusciva a non pensare al rumore assordante dello sparo nell'atrio. Più tardi quel pomeriggio venimmo a sapere che Margot, sorella di mezzo di Mariel e nipote di Ernest, era stata trovata in un monolocale a Santa Monica. Io e i miei figli ci unimmo ai familiari 4 giorni dopo, quando le sue ceneri vennero deposte vicino a Ernest, contrassegnate da un'altra lastra rettangolare di granito posta a livello del terreno nella pineta. Incontrammo sia Patrick che Gregory alla funzione. Patrick, dall'aria marcatamente riflessiva, arrivò dal Montana, dove stava trascorrendo gli anni della pensione dedicandosi a correggere le bozze di Vero all'alba che Ernest aveva messo da parte. Greg si presentò. Era piccolo e parlava a voce bassa. Ci ringraziò per la visita, chinandosi verso i miei figli, ripetendo i loro nomi e stringendo loro la mano, con un atteggiamento accogliente e umile allo stesso tempo, portando nel cuore il peso di un altro suicidio in famiglia, il quinto in 4 generazioni. In Dear Papa, Non c'è alcun riferimento al suicidio, eccetto che nella nota scritta da Patrick in epilogo e nella descrizione del funerale in bara chiusa di Ernest. Nella bara c'era tutto, fuorché la grazia di una morte serena. In tutte le lettere, Patrick è un figlio di mezzo coscienzioso che cerca di appianare i problemi tra i fratelli e il padre. Ernest è sempre incoraggiante, ma diventa via via più esigente e critico, vantandosi di inviare loro del denaro per poi lamentarsene, criticando le loro fidanzate e mogli. Nel 1954 Ernest scrisse a Patrick da Londra: «Tra i miei figli, tu sei stato l'unico fratello per me. Il signor Bambi è ammirevole, ma non particolarmente intelligente, e il signor Gigi meraviglioso, ma sempre strano e fuori di testa come un petardo bruciato. Forse ritornerà in sé. Lo spero sempre, ma desidero non vederlo mai più». Quando morì nel 2000, Gregory si faceva chiamare Gloria, si definiva un travestito e cercava di disintossicarsi dall'alcol. Era affetto da disturbi maniaco-depressivi e si trovava in una cella della sezione femminile di una prigione di Miami, dopo essere stato arrestato 5 giorni prima sul Key Biscayne Boulevard, visibilmente ubriaco, nudo, con in mano un abito estivo di colore rosa e scarpe con il tacco alto. Dal 1952 non vedeva né rivolgeva la parola al padre, ma era presente al cimitero di Ketchum nel 1961. Disse al Washington Post: «Mi sono sentito estremamente sollevato quando hanno sepolto mio padre e ho capito che era morto veramente, che non avrei più potuto deluderlo né ferirlo». Come se questo non fosse abbastanza straziante, Gregory affermò inoltre che Patrick fu assolutamente distrutto da mio padre, al punto da non riuscire a combinare nulla nella vita. Papa, a personal memoir, scritto da Gregory nel 1976, fu un tentativo elegante quanto doloroso di spiegare il rapporto con il padre. Gregory aveva 10 anni quando Ernest lo sorprese mentre si provava i collan di seta della matrigna Martha Gellhorn. Ernest scrive a Pauline che il loro figlio minore aveva il più grande lato oscuro della famiglia, a parte me e te. Più avanti gli disse: «Gigi, io e te proveniamo da una strana tribù». Nelle lettere di Patrick non c'è traccia della stranezza di quella tribù, che emerse invece nel romanzo postumo di Ernest, Il giardino dell'Eden, in cui l'eroe classico e sempre più noioso di Hemingway viene soppiantato da un nuovo personaggio con la passione per l'androgino che va ben oltre i rapporti d'amore tradizionali. Questo accadde anni prima dello sviluppo delle politiche sull'identità di genere, e in tale ambito le migliori biografie di Hemingway, Ernest Hemingway di Mary Dearborn e Hemingway's Boat di Paul Hendrickson, concordano nell'affermare che l'eroismo di Ernest consiste nell'aver affrontato ciò che presumibilmente lo tormentava e imbarazzava, forse proprio un'indeterminatezza che vedeva in se stesso. La miniserie non vide mai la luce, senz'altro anche a causa di alcuni aspetti eccentrici del mio copione. Un altro scrittore provò a riprenderlo in mano. Non ci rimasi male, se non per l'aspetto economico. Quando fu ingaggiato, non sapevo che Ernest aveva iniziato tutti i suoi 3 figli all'alcol quando non erano ancora adolescenti, né che aveva accompagnato Jack in un bordello a 13 anni, né che Ernest e Pauline avevano lasciato

di essere un buon padre. Nelle lettere del papà i toni si fanno via via più rancorosi. Quelle di Patrick sono molto diverse e rivelano la volontà di essere il più possibile un bravo figlio, un uomo migliore di quanto non sia stato Ernest nel suo giorno più bello.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
2: La strage del Rapido 904, o strage di Natale, è il nome attribuito a un attentato in Amitardo, avvenuto il 23 dicembre 1984, nella Grande Galleria dell'Appennino, dopo la stazione di Vernio, ai danni del treno Rapido 904, che proveniva da Napoli e diretto a Milano. L'attentato è stato una replica di quello condotto dal terrorismo neofascista nel 1974, ai danni del treno Italicus. È stato indicato dalle commissioni strage come evento antesignano e precursore dell'epoca della guerra di mafia dei primi anni Ottanta del XX secolo. Con una direttiva del 2014, tutti i fascicoli relativi a questa strage non sono più coperti da segreto, quindi sono liberamente consultabili. Cari amici di Dark Diaries, benvenuti ad un nuovo episodio, La strage del Rapido 904.

Innanzitutto una piccola precisazione. Qui ricordiamo anche i familiari delle vittime. I familiari delle vittime non hanno mai ottenuto alcun risarcimento. La decisione del Viminale è stata contestata dall'Associazione dei familiari delle vittime della strage perché si pone in grave contraddizione con le sentenze di merito a carico degli imputati. Al di là dei motivi specifici, la responsabilità dell'atto è da ascriversi alla mafia siciliana, Cosa Nostra. In questa prospettiva, la strage di Natale sembra preannunciare una stagione successiva che andrà ad abbracciare eventi come le stragi di Capaci, di Via D'Amelio e gli attentati dell'estate del 1993. L'attentato venne compiuto domenica 23 dicembre 84, nel fine settimana precedente le feste natalizie. Il treno era trainato da un locomotore ed era pieno di viaggiatori che tornavano a casa o andavano in visita ai parenti per le festività. Sono le ore 19.08. Il convoglio viene dilaniato da un'esplosione violenta mentre percorre la direttissima in direzione nord all'interno della galleria dell'Appennino, località Vernio, dove la ferrovia procede dritta e la velocità dei treni in transito supera i 150 km orari. La detonazione viene causata da una carica di esplosivo radiocomandata posta su una griglia a portabagagli del corridoio della nona carrozza, seconda classe, proprio al centro del convoglio. L'ordigno era stato collocato sul treno durante la sosta alla stazione di Santa Maria Novella Firenze. Al contrario dell'Italicus, gli attentatori attesero che il veicolo penetrasse nel tunnel per massimizzare l'effetto della detonazione. Lo scoppio, avvenuto a quasi metà della galleria, provocò un violento spostamento d'aria, frantumando tutti i finestrini e le porte. L'esplosione causò ben 15 morti, 267 feriti e in seguito morti saliranno a 16 per le conseguenze dei traumi subiti. Venne attivato il freno di emergenza, il treno si fermò a circa 8 km dall'ingresso sud e 10 dall'ingresso nord. I passeggeri erano molto spaventati e si affancava anche il freddo dell'inverno dell'Appennino. A chiamare i soccorsi fu il controllore Bianconcini Gian Claudio, il quale era il suo ultimo viaggio di servizio. Ferito anch'egli, sopravvisse all'esplosione. Craxi, allora presidente del Consiglio, disse: «Si è voluto sporcare di sangue il Natale». Mentre Sandro Pertini, allora presidente della Repubblica, commentò: «Cinque stragi abbiamo avuto, tutte lo stesso marchio di infamia, e i responsabili non sono ancora stati assicurati alla giustizia».

0: Pizza. I parenti delle vittime e il popolo italiano non chiedono, come qualcuno ha insinuato, vendetta, ma chiedono giustizia. Bianconcini, sebbene ferito da alcune schegge al capo, organizzò tempestivamente i primi soccorsi con l'aiuto di altri coraggiosi passeggeri. Nonostante il buio, nonostante il freddo, dato che i neon di emergenza in galleria, oltre a non produrre sufficiente luce, avevano poca autonomia. I neon infatti smisero di funzionare dopo poco tempo. All'organizzazione dei soccorsi collaborarono anche il capotreno Masina e il personale, fra cui Vittorio Buccinna, Francesco Bosi. Al personale venne addirittura conferito un encomio solenne e una medaglia d'oro. I soccorsi però avevano difficoltà ad arrivare, in quanto l'esplosione aveva anche danneggiato la linea elettrica. La tratta era rimasta completamente isolata e il fumo bloccava l'ingresso sud, dove erano concentrati inizialmente i soccorsi, che impiegarono oltre un'ora e mezza ad arrivare. I primi veicoli di servizio arrivarono fra le 20:30 e le 21. Nessuno sapeva esattamente cos'era successo, perché nessuno disponeva di un contatto radio con il treno, né di un punto radio con le centrali operative periferiche o con la centrale di Bologna. I soccorritori sul posto parlarono di un forte odore di polvere da sparo. Venne impiegata una locomotiva diesel elettrica guidata a vista nel tunnel, che fu la prima cosa usata per agganciare le carrozze di testa che erano rimaste intatte, su cui vennero caricati le persone ferite. Alla spedizione era stato assegnato un solo medico, pensate. L'uso della motrice diesel rese l'aria del tunnel completamente irrespirabile, per cui servì usare anche le bombole d'ossigeno per i passeggeri in attesa dei soccorsi. Le prime cure offerte ai feriti vennero date presso la stazione di San Benedetto, mentre i più gravi vennero immediatamente trasportati all'ospedale maggiore di Bologna da circa 15 ambulanze predisposte esclusivamente per questo compito, che viaggiavano scortate dalla polizia e dai carabinieri. E la società Autostrade mise a disposizione un casello riservato al servizio di emergenza. Le ambulanze che portavano i feriti gravi a Bologna si fecero largo nel traffico cittadino. Per ultimo furono trasportati i morti. Fortunatamente la neve cominciò a cadere solo durante quest'ultima fase. Il piano di emergenza era frutto delle misure predisposte dopo la tremenda strage del 2 agosto 1980. Questa operazione fu la prima sperimentazione del sistema centralizzato di gestione delle emergenze costituito a Bologna. Nonostante queste condizioni ambientali molto avverse, l'opera di soccorso e l'operato dei soccorritori fu veramente ammirevole, tanto che pochi anni dopo il servizio centralizzato di Bologna Soccorso divenne il primo nucleo attivo del servizio di emergenza sanitaria nazionale 118. Ora seguitemi nel racconto di una intricata vicenda processuale. Le indagini iniziarono subito su duplice pista, quella napoletana e quella romana. La prima aveva origine nell'anticipazione della strage che Carmine Esposito, un informatore, aveva fatto alcuni giorni prima dell'eccidio alla questura di Napoli. Portava verso il clan camorristico di Giuseppe Misso e verso Abbatangelo, parlamentare del Movimento Sociale Italiano. La pista romana venne avviata dall'arresto di Guido Cercola, braccio destro del boss mafioso Giuseppe Calò, cui seguiva il ritrovamento nella casa di Franco D'Agostino, sodale di Cercola, di due congegni in grado di innescare un'esplosione compatibile a quella utilizzata per la strage. Emersero anche dei rapporti fra Cercola e un tedesco di nome Friedrich Schaudin, che sarebbe stato incaricato di produrre i congegni utilizzati nell'attentato. Nell'ottobre 1985 Calò venne incriminato come mandante della strage. Altri 22 ordini di cattura vennero emessi per Missio e la sua banda per reati vari, oltre a strage e porto di esplosivo. Vennero a gala diverse linee di collegamento fra Calò, Cosa Nostra, Camorra, gli ambienti di terrorismo eversivo neofascista, la P2, la banda della Magliana. Rapporti poi chiariti da diversi personaggi vicini a questi ambienti, fra cui Valerio Fioravanti, Massimo Carminati, Walter Sordi. Le deposizioni nel processo spiegavano i legami fra questi e gli ambienti della criminalità ed emersero poi nel maxi processo dell'8 novembre 1985, pensate, di fronte al giudice Giovanni Falcone. Siamo nel 1988, alla vigilia del processo di primo grado. Uno degli imputati, Schaudin, ritenuto l'artificiere, fugge dai domiciliari e trova rifugio nella Repubblica Federale Tedesca. Nel 1993, in un'intervista con Michele Santoro, Schaudin confessa di essere stato aiutato a fuggire all'estero da funzionari dei servizi segreti. Ma torniamo al 1989, 25 febbraio, la Corte d'Assise di Firenze condanna all'ergastolo Calò, Cerco e altri imputati legati al clan camorristico Missio, con l'accusa di strage. 28 anni per D'Agostino, 25 per Schouten e gli altri imputati vengono condannati per il reato di banda armata. Il secondo grado è celebrato davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Firenze, con sentenza emessa a marzo del 90. Le condanne all'ergastolo per Calò e Cercola vengono confermate, mentre la pena di D'Agostino ridotta a 22 anni. Misso, Pirozzi e Galeota vengono assolti per strage, ma condannati per detenzione di esplosivo. Schouten venne assolto per banda armata, ma confermata fu la sua condanna per strage, con pena ridotta a 22 anni. La prima sezione penale della Cassazione, nel 1991, conferma le assoluzioni di Galeota, Misso e Pirozzi. Il sostituto procuratore generale Scopelliti era contrario e mise in guardia i giudici dal far prevalere l'impunità del crimine. La Cassazione ordinò la ripetizione del processo dinanzi ad altra sezione della Corte d'Assise d'Appello di Firenze. Quest'ultima, a marzo del 92, confermò gli ergastoli di Calò, Cercola, condannò di D'Agostino a 24 anni e Schouten a 22. Misso venne condannato a 3 anni per detenzione di esplosivo, mentre le condanne di Galeota e Pirozzi furono ridotte a 1 anno e 6 mesi ciascuno. Quello stesso giorno Galeota e Pirozzi, insieme alla moglie Rita e alla moglie di Giuseppe Misso, Assunta, stavano tornando a Napoli. Durante il viaggio incorsero in un agguato, la loro automobile fu speronata e mandata fuori strada da alcuni killer della Camorra. Li seguivano sull'autostrada A1, alle porte di Napoli. Pirozzi e sua moglie riuscirono miracolosamente a uscire vivi da quella che fu una mattanza della Camorra, anche grazie a sopraggiungere di un'auto della stradale, nel senso inverso di marcia, che impedì forse al killer di completare il lavoro. Pirozzi era ferito gravemente, si salvò perché si finse morto nel corso della sparatoria. L'auto usata dagli assassini venne abbandonata nei pressi dell'aeroporto di Capodichino e data alle fiamme. Arriviamo così al 92. La quinta sezione della Cassazione conferma la sentenza, riconoscendo la matrice terroristico-mafiosa dell'attentato. Da quel processo viene stralciata la posizione di Abbatangelo, deputato MSI. La Camera dei Deputati aveva concesso l'autorizzazione a procedere, ma non l'arresto. Nel 94, davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Firenze, viene assolto il parlamentare Missino dal reato di strage, che viene però condannato a 6 anni per avere consegnato dell'esplosivo a Misso nella primavera dell'84. Le famiglie delle vittime fecero ricorso per Cassazione contro questa sentenza, ma persero e dovettero pagare le spese processuali. Cercola si suicidò in carcere a Sulmona nel 2005, soffocandosi coi lacci delle scarpe. Rinvenuto agonizzante all'interno del carcere, morì durante il trasporto in ospedale. Arriviamo così ad aprile 2011. La Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli emette un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Salvatore Riina, un boss mafioso per la strage, precisando che l'uomo è considerato il mandante della strage. Siamo al 25 novembre 2014, si apre a Firenze il processo. Secondo la DDA di Napoli, il quantitativo utilizzato per la strage del rapido 904 fu acquistato da Cosa Nostra agli inizi degli anni Ottanta. Parte di questo fu usato anche per altri attentati molto noti attribuiti a Riina, come la strage di Via D'Amelio, la strage di Capaci e le stragi del 93 a Roma, Milano-Firenze, nonché i falliti attentati allo Stadio Olimpico di Roma. Mentre un'altra parte di questa tipologia di esplosivo venne sequestrata a Palermo dalla DIA nel 96 all'interno dell'arsenale bunker di Giovanni Brusca, scoperto a San Giuseppe Jato. La strage del rapido si inserisce perciò in un disegno strategico di Riina per far apparire l'attentato come un fatto di natura politica e come risposta al maxi processo di Cosa Nostra. Il 15 aprile 2015 però Riina venne assolto per mancanza di prove. Abbiamo detto che per noi è importante ricordare le vittime e lo faremo. Nel 2006, grazie a un progetto di ricerca promosso dall'associazione fra i familiari delle vittime della strage col patrocinio della Regione Campania, è stato pubblicato un primo volume sulla strage, il successivo iter giudiziario e la memoria dell'evento nella città napoletana. Si tratta del libro di Hoebel e Giampaolo Iannicelli, La strage del treno 904. Ma ricordiamo anche la vita di Federica Tagliatela, una giovane di 12 anni perita nella strage. La ricordiamo attraverso la musica del compositore, giornalista e scrittore Leoncarlo Settimelli, che ha composto una canzone in suo ricordo, Il sogno spezzato di Federica. A te, Federica, e a tutte le vittime della strage del Rapido 904.
1: Avete ascoltato Dark Diaries, scritto, diretto e prodotto da Carlotta Toschi. Ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30 e 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, cerca Dark Diaries su Spreaker, Spotify e YouTube. Dark Diaries vi aspetta sabato prossimo.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: L'uomo è nato libero, ma dovunque è in catene. Jean-Jacques Rousseau.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21. Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Focus, neonativo digitale. È sempre più diffusa l'abitudine di intrattenere con gli schermi bambini piccolissimi. Ma gli studi mostrano conseguenze negative sul cervello e sullo sviluppo. Di Margherita Fronte. Un televisore in sala, uno in cucina, un altro in camera da letto e magari uno anche in quella dei figli. Uno smartphone a testa, qualche tablet e almeno un paio di computer. Sono gli schermi nelle case. Onnipresenti, invasivi e non di rado accesi anche se nessuno li sta guardando. Hanno riempito le nostre vite, ma anche quelle dei bambini e persino dei neonati. La Società Italiana di Pediatria riporta che il 30% dei genitori utilizza gli schermi per calmare i figli nel primo anno di vita e il 70% lo fa durante il secondo anno. Le linee guida dei pediatri dicono invece che a quest'età il tempo trascorso davanti a uno schermo dovrebbe essere pari a zero. L'allarme sull'uso eccessivo di smartphone, tablet e simili durante l'infanzia non è nuovo. Ora però l'allerta sta crescendo per via di studi recenti che hanno associato l'impiego di schermi in età precocissima ad anomalie cerebrali di vario tipo. Alterazione dell'elettroencefalogramma, modifiche dei circuiti nervosi, irregolarità nella struttura di aree cruciali, responsabili del linguaggio, dell'attenzione, della socialità e della regolazione delle emozioni. In ordine di tempo, l'ultimo studio che ha collegato l'uso di schermi nei bambini piccolissimi ad anomalie nello sviluppo è stato pubblicato dalla rivista JAMA Pediatrics, organo dell'American Medical Association, che segue con costanza l'argomento. A gennaio, i medici dell'Università della Pennsylvania hanno riportato i risultati di un'indagine condotta su bambini di età comprese tra i 12 e i 24 mesi, secondo cui l'esposizione agli schermi è associata a una maggior frequenza di anomalie nel processamento delle informazioni che provengono dai cinque sensi. Non si tratta di un effetto di poco conto, perché il lavoro del cervello è proprio processare gli stimoli sensoriali che arrivano dall'esterno, dando loro un senso e predisponendo una risposta appropriata, spiega Stefano Vicari, professore ordinario all'Università Cattolica Bambino Gesù di Roma. Questa capacità è alla base dei processi cognitivi e una cattiva integrazione sensoriale può generare problemi di attenzione, come accade nel deficit di attenzione o ADHD, oppure in ambito relazionale, come nell'autismo. Ma la lista delle ricerche che rilevano anomalie cerebrali nei bambini abituati agli schermi fin da piccolissimi si allunga. Nel 2022, una ricerca delle università canadesi di Alberta e Ontario, pubblicata questa volta da Pediatrics and Child Health, ha rilevato difficoltà nella memoria procedurale, quella che ci permette di svolgere in modo automatico compiti come legarsi le scarpe o usare gli oggetti una volta che abbiamo imparato a farlo. Più in generale, le aree nelle quali gli studi hanno rilevato i maggiori problemi sono il linguaggio, l'attenzione, la regolazione delle emozioni, la socialità e il quoziente intellettivo, precisa Vicari. Questo non significa che l'uso di schermi nei primi anni di vita porti necessariamente ad avere dei deficit. Certamente, però, questa abitudine rappresenta un fattore di rischio e impedisce ai bambini di sviluppare appieno il proprio potenziale. Se a far male siano gli schermi di per sé, oppure il fatto che tablet, TV e smartphone tolgono il tempo ad altre attività utili, resta però una questione aperta. Verosimilmente, l'effetto è dovuto a un mix dei due elementi, risponde Vicari. C'è un danno immediato legato al fatto che i bambini trascorrono meno tempo a giocare, saltare, disegnare, usare le mani. Tutte attività che hanno un effetto positivo sul cervello in formazione. E poi ci sono conseguenze connesse all'uso continuativo di questi strumenti, che stimolano eccessivamente alcuni canali sensoriali, come la vista o l'udito, impedendo uno sviluppo armonico. Del resto, il nostro cervello si è evoluto per permetterci di muoverci in un mondo tridimensionale e di interagire in modo soddisfacente e vantaggioso con i nostri simili, e non con pupazzi animati che vivono in due dimensioni. Già nel 2016, nelle sue prime linee guida rivolte a pediatri e genitori, l'American Academy of Pediatrics, la più grande associazione professionale di pediatri negli Stati Uniti, sottolineava che fino ai 2 anni i bambini hanno bisogno di esplorare il mondo reale con l'aiuto dei genitori e di chi si occupa di loro, allo scopo di sviluppare le abilità cognitive, motorie, emotive, sociali e di linguaggio. Le capacità di attenzione e di astrazione e la memoria sono ancora immature e per questo i bambini di questa età non possono imparare dai media digitali così come fanno attraverso l'interazione, anche perché hanno difficoltà a trasferire quel tipo di contenuto al mondo reale tridimensionale. A ciò si aggiunga l'importanza della relazione nella prima infanzia, annullata dall'assenza dei genitori impegnati a far altro e annientata da abitudini sempre più di moda, come quella di far leggere le fiabe della buonanotte agli assistenti vocali casalinghi. Si impara a parlare nella relazione. La lettura di un libro o un racconto restano attività insostituibili, conclude Vicari. Le relazioni sono importanti a tutte le età. Chi fra noi adulti si farebbe dire frasi d'amore da Alexa?
2: Magazine. Estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Conoscere la storia. Tra le nebbie del tempo, la spada che sfida i secoli. Una spada autentica del XII secolo conficcata nella roccia, testimone silenziosa della straordinaria conversione di un cavaliere divenuto santo molto prima che il mito di Re Artù conquistasse l'immaginario popolare. A pochi chilometri da Siena sorge la rotonda di Monte Siepi, dove storia e leggenda si fondono. All'interno di questa cappella romanica si trova una spada conficcata nella roccia, immagine che richiama il mito di Excalibur, ma legata alla figura di Galgano Guidotti, 1148, 1181. La suggestione del luogo nasce tanto dalla presenza di questo manufatto quanto dal contesto. La valle della Merse, con colline boscose e rovine medievali che testimoniano antichi conflitti. Studi scientifici confermano l'autenticità della spada che risale al XII secolo, trasformando ciò che potrebbe sembrare leggenda in un concreto mistero storico. Galgano proveniva da una famiglia di piccola nobiltà senese. Le cronache lo descrivono come un giovane impetuoso che trascorse la giovinezza tra i piaceri mondani. La svolta giunse quando, secondo la tradizione, fu scosso da una visione. L'arcangelo Michele gli ordinò di abbandonare le ambizioni terrene per una vita contemplativa. Inizialmente esitante, la sua conversione definitiva avvenne sul colle di Monte Siepi, dove conficcò la spada nella roccia come segno di rinuncia alla violenza. Questo gesto fu seguito da una breve vita eremitica, conclusasi con la sua morte nel 1181. La fama della sua santità si diffuse così rapidamente che Papa Lucio III lo canonizzò già nel 1185, appena 4 anni dopo. Per onorare la memoria del santo, I monaci cistercensi edificarono la rotonda tra il 1182 e il 1185, proprio dove Galgano aveva piantato la lama. La struttura circolare richiama l'architettura romanica toscana, ma si distingue per la cupola emisferica in laterizi, notevole esempio di sperimentazione costruttiva. Al centro, protetta da una teca, la spada emerge dalla pietra calcarea, quasi fusa con la roccia dopo secoli. Indagini metallurgiche hanno confermato l'autenticità del manufatto, rilevando che la rottura della parte superiore è coerente con l'usura e le tecniche medievali. La cappella conserva anche frammenti di affreschi trecenteschi che raffigurano episodi della vita del santo, presentandolo come cavaliere di Cristo in opposizione al violento mondo feudale. Il gesto di piantare una spada nella pietra racchiude un significato spirituale profondo. Non solo rinuncia alla guerra, ma volontà di bloccare per sempre le pulsioni aggressive, trasformando un'arma in simbolo di redenzione. Il parallelismo con Excalibur è evidente, nonostante i contesti diversi. Se nella tradizione arturiana estrarre la spada rappresentava l'ascesa al potere, nella storia di Galgano è il gesto opposto a simboleggiare l'abbandono del potere terreno in favore di quello spirituale. Questa croce di metallo conficcata nella roccia ricorda la possibilità di trasformazione interiore, particolarmente significativa nel XII secolo, epoca di crociate e lotte tra poteri temporali e spirituali. La spada diventa emblema di una scelta radicale, capace di attrarre nei secoli pellegrini affascinati dal dualismo tra la durezza dell'acciaio e la dolcezza della conversione. Nei pressi dell'eremo sorge l'abbazia di San Galgano, fondata nel 1218 in stile gotico cistercense, oggi in rovina, ma ancora suggestiva. Un tempo centro di potere, l'abbazia controllava vaste terre, influenzando profondamente la regione. I suoi resti a cielo aperto sono tra i luoghi più affascinanti della Toscana. Alti pilastri privi di tetto creano giochi di luce di straordinaria bellezza, in un'atmosfera sospesa che invita alla contemplazione. L'eredità di Galgano va oltre l'architettura. Il suo esempio di ribellione alla violenza medievale continua a parlare al mondo contemporaneo, offrendo un modello di trasformazione personale. Percorrere le navate dell'abbazia per poi raggiungere la cappella circolare significa intraprendere un viaggio quasi mistico, dove ogni pietra racconta la metamorfosi di un uomo che abbandonò le armi per la fede. La spada nella roccia rimane così testimone silenziosa di una storia di conversione che attraverso i secoli continua a esercitare un fascino universale, invitando ciascun visitatore a riflettere sul proprio cammino spirituale.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal sito redhotcyberg.com. Questa è l'intelligenza artificiale che vogliamo, non quella che genera morte. Di Carolina Vivianti. Mentre si parla di sistemi che consentono un'automazione delle operazioni di guerra riducendole a secondi, l'intelligenza artificiale viene in nostro aiuto anche su altri fronti e nello specifico come supporto per i non vedenti. L'Università americana di Binghamton ha presentato recentemente una nuova versione di un cane guida robotico che non si limita solamente a condurre una persona lungo un percorso, ma interagisce anche con lei durante il tragitto. Il sistema utilizza modelli linguistici avanzati e l'interazione vocale per spiegare le indicazioni, segnalare gli ostacoli e rispondere ai comandi dell'utente. L'obiettivo è trasformare la navigazione da una serie di segnali meccanici in un dialogo più comprensibile e coinvolgente. Lo sviluppo è nato da esperimenti precedenti, in cui il cane robot rispondeva principalmente a segnali fisici come lo strattone al guinzaglio. Ora l'utente può indicare verbalmente la destinazione desiderata e il robot suggerirà percorsi alternativi, spiegherà l'itinerario e lo guiderà lungo il tragitto con indicazioni verbali. Gli autori dello studio si basano su due funzioni. La prima spiega il percorso prima che l'utente parta. Prima della partenza, il sistema illustra i percorsi per raggiungere la destinazione e il tempo di percorrenza approssimativo. La seconda funzione, invece, si attiva durante la navigazione. Il robot commenta l'ambiente circostante in tempo reale, descrive i vari corridoi, i cambiamenti spaziali e segnala eventuali ostacoli. Questo supporto è particolarmente importante per i non vedenti e gli ipovedenti, perché senza la vista la comprensione della scena e dell'ambiente circostante è notevolmente limitata. In sostanza, gli sviluppatori stanno cercando di dotare il robot di qualcosa che mancava a un tipico cane guida biologico. Mentre un animale può guidare bene il suo padrone e comprendere un insieme limitato di comandi, non spiega perché scegliere un determinato percorso, cosa lo circonda o quanta strada deve ancora percorrere. Un sistema robotico potenziato con GPT-4 e controllo vocale acquisisce capacità linguistiche molto più avanzate. Per testare il funzionamento pratico di questo formato, i ricercatori hanno reclutato 7 partecipanti legalmente non vedenti. A questi è stato chiesto di orientarsi all'interno di un grande edificio per uffici. Inizialmente il robot ha chiesto loro dove dovessero andare, quindi ha annunciato i percorsi disponibili. Una volta selezionato il percorso, il sistema ha guidato l'utente passo dopo passo, fornendo informazioni sull'ambiente e l'avviso di eventuali ostacoli, fino al raggiungimento della destinazione. Dopo la fase di test, ai partecipanti è stato chiesto di valutare il sistema in termini di usabilità e utilità. Secondo le loro risposte fornite, l'approccio combinato, in cui l'utente riceve prima una spiegazione del percorso e poi commenti lungo il tragitto, ha ottenuto i risultati migliori. Gli sviluppatori prevedono che la fase successiva di implementazione preveda un aumento dell'autonomia e l'espansione del sistema oltre gli ambienti interni. Attualmente il sistema è stato testato in un ufficio chiuso, ma in futuro il team è interessato a spazi più complessi e percorsi molto più lunghi. L'obiettivo è sviluppare la tecnologia in uno strumento pratico di assistenza quotidiana, in grado di supportare la mobilità e nel contempo di comunicare efficacemente con l'utente. Il lavoro è stato presentato alla conferenza internazionale AAAI sull'intelligenza artificiale, un evento annuale a cui partecipano le più importanti associazioni accademiche nel campo dell'intelligenza artificiale. Le reazioni dei ricercatori ai partecipanti al test hanno rivelato non solo curiosità per l'insolito robot, ma anche un chiaro interesse a vedere tale tecnologia effettivamente implementata nella vita reale.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Freedom, Giuseppe Panini, il re delle figurine, di Angelica Giacobbo. La cercan qui, la cercan là, dove si trovi nessuno lo sa. Da La Primula Rossa, baronessa Emma Orzi. Che la figurina del mitico portiere dell'Atalanta Pierluigi Pizzaballa fosse rara e introvabile è una leggenda dura a morire nel mondo dei collezionisti. Senza quella, l'album Calciatori Panini 1963-1964 non poteva essere completato.
5: C'è chi arrivò a scambiarla con 1000 doppie, si narra, e ancora oggi online è valutata almeno 300 euro. Qualcuno sospettava che si trattasse di pura strategia commerciale. Ma non è vero, commenta indignato Antonio Panini, figlio di Giuseppe, fondatore della storica casa editrice modenese. Tutte le figurine erano stampate in ugual numero. Abbiamo sempre lavorato con la massima correttezza e trasparenza perché sapevamo che il bambino lo freghi una volta, ma se perde la fiducia in te, poi non la recuperi più. Avevamo perfino creato il servizio figurine mancanti per aiutare chi proprio non riusciva a finire l'album. In realtà Pizzaballa, infortunato, era assente il giorno in cui si facevano le foto dell'Atalanta, per cui la sua figurina fu semplicemente stampata e distribuita in ritardo. Dietro queste piccole icone del Made in Italy c'è una classica storia di sacrificio, genialità e impegno. Tutto comincia con Antonio Panini, classe 1897, originario di Pozza di Maranello. Dopo aver combattuto nella guerra 1915-18, in tasca un brevetto di pilota mai utilizzato, nel 1920 aveva sposato Olga Cuoghi. In 10 anni la coppia aveva messo al mondo 8 figli, 4 maschi, fra cui Giuseppe, e 4 femmine. Nel 1934 la famiglia si trasferisce a Modena, dove Antonio, abbandonati il sogno di volare la sua piccola officina, ha ottenuto un impiego come tuttofare presso l'Accademia Militare. Affitta un mezzo appartamento in città, mentendo sul numero dei figli. Sebbene il regime fascista incoraggi le famiglie numerose, il padrone di casa si infuria quando scopre che i bambini scendono in cortile a turno per non farsi riconoscere e vuole cacciarli. Così mio nonno gli disse: «Va bene, vado su e ne uccido 4, così i conti tornano», racconta divertito Antonio. A quel punto l'avvocato Ramazzini si accontentò di aumentare l'affitto. Ma nonno Antonio, poco più che quarantenne, muore di cancro nel 1941, raccontando ai figli: «Usate sempre la testa e non sarete mai servi di nessuno». E a Giuseppe, detto il Vecio, perché è il maggiore dei maschi, era nato il 9 novembre 1925 e proprio quel giorno compiva 16 anni, ordina: «Da stasera a cena ti siedi a capotavola». Le spese del funerale Giuseppe le paga col suo primo salario da apprendista meccanico, ma non è che l'inizio di un nuovo calvario. Con una diagnosi di tubercolosi ossea grave che lo costringe a portare un busto metallico, accetta di sottoporsi a un trapianto sperimentale di midollo osseo da vitello. Su 3 interventi eseguiti è l'unico a sopravvivere e guarisce. Alla fine del 1944, mamma Olga, vera colonna della famiglia, decide di acquistare a rate un'edicola in Corso Duomo, nel centro storico di Modena, e convince i figli riluttanti a fare nuovi sacrifici. «Ma era sicura che la guerra sarebbe finita presto», ricorda Antonio, «e la gente avrebbe avuto fame di notizie e libertà». Modena è bombardata ancora il 18 aprile 1945, ma 4 giorni dopo è liberata. L'edicola Panini, l'unica a vendere giornali di ogni tendenza politica, anche Candido, l'uomo qualunque, diventa presto un punto di ritrovo, dove la gente parla di tutto, anche dei parenti emigrati nelle Americhe. E Olga ha un'altra idea. Si fa portare le buste delle lettere ricevute da oltreoceano. Recupera i francobolli, ricordate, con il vapore, e li rivende in bustine da 4-5 pezzi a 10 lire. Grandi e piccoli si appassionano al collezionismo filatelico, sognando terre lontane. Nel 1956 Giuseppe sposa Maria Maddalena Schiavi, dalla quale avrà 4 figli, Tiziana, Antonio, Anna Maria e Francesco, e apre con il fratello Benito un'agenzia di distribuzione di giornali, prima la Gazzetta dello Sport e poi i fumetti gialli, fotoromanzi. Intanto in Italia cresce la passione per il calcio, ma è ancora calcio parlato, seguito alla radio. I tifosi non hanno molte occasioni di vedere in faccia i loro beniamini. Così, quando nel 1960 Giuseppe e Benito possono acquistare a prezzo stracciato una partita invenduta di figurine di calciatori di Serie A dell'editrice milanese Nannina, non ci pensano due volte. Preparano nuove bustine bianche con la cornice rossa, mettono al lavoro tutta la famiglia e vendono 4 figurine per 10 lire. Il successo è travolgente, ne vendono 3 milioni. In Italia collezionare figurine non era una novità. Una moda, cominciata a fine 800 con le famose figurine Liebig, regalate con l'estratto di carne. Nel 1934 era arrivato il concorso nazionale a premi dell'EIAR, con la raccolta abbinata al programma radiofonico I 4 moschettieri e la caccia alla figurina del feroce Saladino. Forte del risultato, Giuseppe propone ai fratelli di diventare editori e di creare il primo album Panini con le foto dei calciatori di tutte le squadre del campionato italiano di Serie A 1961-1962. Persino Umberto, emigrato in Venezuela, dove ha fatto fortuna con l'industria meccanica, è richiamato in patria per dare una mano. La prima figurina realizzata in proprio è quella di Bruno Bolchi, mediano dell'Inter. Si testano colori, dimensioni, metodi di stampa. Una volta stampate in fogli e tagliate, le diverse figurine venivano ammucchiate in un angolo del magazzino e mescolate nella zangola per il burro o con il badile, ricorda Antonio. Poi si distribuivano per l'imbustamento a tutti i parenti e alle famiglie del centro storico. Ma presto si dovette passare a metodi industriali grazie alla macchina imbustatrice ideata da Umberto. Per logo si sceglierà la sagoma di una rovesciata di Carlo Parola, riprodotta dalla figurina in bronzo collocata nel punto dove sorgeva l'edicola, ora scomparsa. Presto la rete dei rivenditori tocca le grandi città italiane e nel 1969 si apre all'estero. I bambini imparavano molte cose, ricorda Antonio con una punta d'orgoglio. Completare un album richiedeva impegno, pazienza, ordine e strategia. Bisognava risparmiare i soldini, saper aspettare, riuscire a superare le delusioni, godersi le sorprese, imparare a incollare con cura, a trattare con gli altri e a scambiare. Per oltre 25 anni l'azienda cresce, mantenendo a Modena la sua sede in un grande complesso che ospita pure gli appartamenti privati dei Panini. I 4 fratelli la guidano insieme, dividendosi i compiti, mentre gli interessi si allargano ad altri sport e settori. Giuseppe ha molte passioni: la fisarmonica, l'enigmistica, le foto d'epoca, la pallavolo. Nel 1966 fonda il gruppo sportivo Panini, che diventerà una delle più importanti società di pallavolo maschile al mondo. Nei 27 anni di gestione Panini, il club vince 8 campionati italiani, 6 Coppe Italia, una Coppa dei Campioni, 2 Coppe delle Coppe e 3 Coppe Confederali. Nel 1985 arruola il mitico allenatore argentino Julio Velasco, che vince 4 campionati consecutivi. Nel 1973 Giuseppe è tra i fondatori della Lega Italiana Pallavolo, che presiede per 8 anni. Ma nel 1986 Benito muore, seguito l'anno successivo da mamma Olga, e Giuseppe capisce che è arrivato il momento di fermarsi. Nel 1988 l'azienda familiare viene ceduta e vivrà alcune traversie societarie prima di prendere il suo posto nel cuore di nuove generazioni di appassionati. Giuseppe muore a Modena, città che non ha mai lasciato, il 18 ottobre 1996. Poco prima aveva donato alla città la sua collezione di figurine storiche. Il figlio Antonio oggi fa il nonno a tempo pieno, in omaggio alla più autentica tradizione di casa Panini. Siamo sempre stati una grande famiglia, proprio in senso numerico. Pensi che quando ci ritroviamo per le feste siamo un centinaio.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Airone, parlare da soli non è da matti, aiuta a pensare meglio, dà forza alle nostre decisioni, migliora le performance, ci permette di ordinare i pensieri. Sono solo alcuni dei meriti del soliloquio, quel dialogo interiore, a volte solo pensato, altre anche espresso a voce alta. Lo mettiamo in atto quasi tutti, ma ci imbarazza essere sorpresi a farlo. Perché? Perché sbagliando lo associamo ai disturbi psichiatrici. Di Andrea Porta. C'è forse cosa più imbarazzante di essere sorpresi da qualcuno mentre parliamo da soli, ad alta voce, convinti di essere isolati in una stanza? Non lo ammettiamo, ma lo facciamo tutti. A volte fingiamo un dialogo con un altro, immaginandoci di discutere. Altre volte invece riflettiamo ad alta voce o bisbigliando tra noi, quasi a voler fare chiarezza tra i nostri pensieri. Perché ce ne vergogniamo? Perché associamo tale comportamento a quello di chi soffre di patologie psichiatriche? Ma non è vero. In realtà è un comportamento del tutto normale, se non addirittura utile, spiega ad Airone Antonella Montano, psicoterapeuta e direttrice dell'Istituto Beck di terapia cognitivo-comportamentale di Roma. Farlo ci aiuta a mettere ordine nella mente e a prestare attenzione a ciò che ci circonda. Questo fenomeno viene definito con vari nomi: dialogo interiore, monologo interiore, soliloquio o discorso interno, e sono diverse le forme in cui si manifesta. Come detto, possiamo parlare da soli a voce alta, ma anche a bocca chiusa, senza che gli altri se ne accorgano. In questo secondo caso, come hanno dimostrato gli studi condotti dallo psicologo Gary Oppenheim della Bangor University, Regno Unito, e dallo psicolinguista Gary Dell dell'Università dell'Illinois, il discorso interiore è a volte astratto, mentre altre volte è perfettamente articolato da un punto di vista sintattico. Quando parliamo da soli, usando un linguaggio così strutturato, utilizziamo verbi e li coniughiamo, accordiamo gli aggettivi e mettiamo i vocaboli nell'ordine giusto, spiega François Xavier Alario, ricercatore presso l'Istituto di Ricerca

disse a bocca chiusa, è stato rilevato che le aree connesse al movimento dei muscoli che controllano corde vocali e bocca si attivano anche se il soggetto resta silenzioso. Parlare da soli può essere persino utile. Studi lo dimostrano. Quando esprimiamo intenzioni, pensieri o sentimenti ad alta voce, diventiamo più consapevoli di ciò che sta accadendo nella mente, prosegue Montano. In pratica, farlo ci permette di guardarci dentro. Il discorso interiore ci consente di portare alla coscienza ciò che resterebbe sommerso nel subconscio, spiega lo psicologo Alain Morin della Mount Royal University. Ciò ha un impatto anche sulle funzioni cognitive. Parlare da soli potenzia la capacità di riflessione e la presa di decisioni, migliorando anche la concentrazione. Le parole pronunciate a voce alta sembrano destinate ad agevolare quanto si sta facendo in quel momento, aggiunge Alario. Effettuando una sottrazione, l'atto di verbalizzare le diverse tappe del calcolo permette di tenerle più a lungo presenti nella memoria. È un modo per non perdere il filo di quello che stiamo facendo. In fondo, è quanto succede anche quando ripetiamo un numero di telefono che non abbiamo modo di annotare. Non solo. Parlare tra noi ci consente di focalizzarci e orientare meglio la nostra attenzione. In uno studio pubblicato nel 2012 sul Quarterly Journal of Experimental Psychology, gli psicologi Gary Lupian dell'Università del Wisconsin e Daniel Zwingli dell'Università della Pennsylvania condussero una serie di test per scoprire se parlare da soli sia d'aiuto quando cerchiamo un oggetto nello spazio. Capita, ad esempio, quando non troviamo il cellulare e mentre ci aggiriamo per casa, guardando qua e là, ripetiamo tra noi: «Dov'è il telefono? Chissà dove ho messo il mio telefono?» Dalla ricerca emerge come nominare ad alta voce ciò che stiamo cercando ci aiuti a prestare maggiore attenzione. In un esperimento, Lupian e Zwingli suddivisero alcuni soggetti in due gruppi. A entrambi fu chiesto di cercare un oggetto in una stanza, ma solo a uno fu detto di ripeterne ad alta voce il nome. Dai risultati emerse che gli appartenenti al secondo gruppo trovavano gli oggetti molto più rapidamente di quelli del primo. Il linguaggio, quindi, non è solo una forma di comunicazione, ma anche uno strumento che ci aiuta a migliorare i nostri processi attentivi. Un altro caso è quando ci sproniamo a fare qualcosa, ad esempio dicendoci: «Dai, ancora uno sforzo e ce l'hai fatta!» L'effetto rafforzativo sembra variare anche in funzione di quali parole impieghiamo. Lo dimostra uno studio del 2014 condotto da Sanda Dolkos e Dolores Albarracin, rispettivamente delle università dell'Illinois e della Pennsylvania, e pubblicato dallo European Journal of Social Psychology, in base al quale c'è differenza se per spronarci usiamo la prima persona oppure la seconda. Le studiose hanno chiarito infatti che parlare a noi stessi con la seconda persona, «Dai, metticela tutta», rispetto alla prima, «Adesso ce la metto tutta», ci consente di raggiungere performance migliori. Il tutto è stato dimostrato per mezzo di esperimenti nei quali ai partecipanti era stato chiesto di eseguire esercizi mentali basati sugli anagrammi. L'effetto sembra essere ulteriormente potenziato se quando ci rivolgiamo a noi stessi in seconda persona usiamo anche il nostro nome. Lo ha chiarito in uno studio Ethan Cross, psicologo dell'Università del Michigan, che ha condotto vari esperimenti dai quali è emerso che le persone che parlano da sole, iniziando la conversazione tra sé e usando il proprio nome, hanno più successo nella vita. Del resto, è dimostrato che quando parliamo a noi stessi in modo gentile e incoraggiante, spiega Montano, siamo in grado di motivarci e aumentare le emozioni positive. Ciò ha un impatto sul benessere psichico. Aiuta a ridurre l'ansia, aumentare l'autostima e quindi la produttività, aggiunge la nostra esperta. Il soliloquio aumenta infatti l'autocontrollo e diminuisce i comportamenti impulsivi. A chiarirlo è una ricerca del 2010

0: pubblicata su Acta Psicologica dell'Università di Toronto. Nel corso di un esperimento, a 44 studenti fu chiesto di eseguire alcuni esercizi e, nel mentre, di parlare o di compiere azioni che comportavano movimenti nello spazio. Emerse che i tassi di errore nel compiere gli esercizi, imputabili a comportamenti impulsivi, erano maggiori quando ai soggetti era chiesto di eseguirli parlando con altri. Il motivo? Così impegnati, non potevano dare ascolto al loro soliloquio interiore che, in attività come queste, ha proprio la funzione di spingere ad azioni ponderate. Ci siamo resi conto che le persone agiscono più impulsivamente quando non possono usare la propria voce interiore, spiega Michael Inslicht, che ha diretto la ricerca. Quella che, ad esempio, mentre facciamo jogging, ci dice di continuare a correre anche se siamo stanchi. Se non abbiamo il coraggio di affrontare qualcuno, possiamo prepararci da soli. Parlare da soli è utile a diventare consapevoli delle nostre emozioni e a imparare a gestirle. Capita quando, parlando da soli ad alta voce, immaginiamo un dialogo con un'altra persona. Ciò avverrebbe nel 60% dei soggetti, secondo studi che Charles Fernyhaugh della Durham University ha condotto impiegando la risonanza magnetica funzionale. Possiamo, ad esempio, mettere in scena un dialogo realmente accaduto nel passato, o immaginare una discussione che non abbiamo avuto il coraggio di affrontare o che pensiamo capiterà in futuro. In questi casi, il dialogo interiore può fungere da meccanismo di coping, ovvero uno strumento per fronteggiare una situazione che nella realtà non siamo riusciti ad affrontare come avremmo voluto, spiega Antonella Montano, psicoterapeuta di Roma. Ciò può rivelarsi utile per le volte successive, perché ci permette di arrivare più pronti e di predisporci ad affrontare situazioni analoghe nel futuro. Se da un lato i dialoghi immaginari sono una consolazione, dall'altra ci aiutano a mettere in campo risorse nuove. Quando parlare da soli è sintomo di malattia? Il soliloquio è a volte segno di una patologia psichiatrica. Nei casi più gravi, può dipendere da allucinazioni visive o uditive, riconducibili a schizofrenia o ad altri disturbi psicotici. Dice Antonella Montano, questi pazienti hanno infatti perso la capacità di distinguere la realtà dal loro mondo interiore e non sono consapevoli di parlare da soli. Lo sono invece i pazienti depressi e ansiosi, che spesso si abbandonano al dialogo interiore con contenuti emotivamente negativi. Parlando da soli, tendono a essere concentrati sul loro senso di inadeguatezza o di disperazione, oppure rimuginano sul passato ed evocano con apprensione il futuro.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito ansascienza.it. Trovato un legame diretto tra aria inquinata e Alzheimer, a cura della redazione. Per la prima volta sono stati trovati indizi di un legame diretto tra il respirare aria inquinata per un lungo periodo e il rischio di sviluppare la malattia di Alzheimer. Il risultato, che riguarda gli anziani di oltre 65 anni, è pubblicato sulla rivista PLOS Medicine e si deve allo studio della statunitense Emory University. Sono stati analizzati i dati relativi a oltre 27,8 milioni di americani dai 65 anni in su, seguiti dal 2000 al 2018. È emerso inoltre che il rischio aumenta in coloro che hanno avuto un ictus. L'analisi suggerisce che migliorare la qualità dell'aria potrebbe aiutare a prevenire le malattie neurodegenerative. L'esposizione all'inquinamento atmosferico era già un noto fattore di rischio sia per l'Alzheimer che per diverse patologie croniche correlate come ipertensione, ictus e depressione. Finora però non era chiaro se queste malattie fossero causate direttamente dall'aria inquinata o se la loro presenza ne amplificasse soltanto gli effetti nocivi. I ricercatori guidati da Yanling Deng sembrano aver trovato ora quel legame diretto. tutto. Per l'analisi hanno usato una misura nota come hazard ratio, che indica se un evento si verifica con una maggiore frequenza in un gruppo rispetto a un altro. Se è maggiore di uno, come in questo caso, allora vuol dire che siamo in presenza di un rischio più elevato. Infatti, le persone più esposte all'inquinamento atmosferico mostrano un rischio di sviluppare l'Alzheimer 1,08 volte superiore rispetto a chi non è esposto all'inquinamento per lunghi periodi. La cifra sale ulteriormente a 1,1 per gli individui con un ictus alle spalle, mentre ipertensione e depressione non sembrano contribuire a un aumento del rischio in presenza di aria inquinata. In questo ampio studio nazionale sugli anziani, ribadiscono gli autori dello studio, abbiamo scoperto che l'esposizione a lungo termine all'inquinamento atmosferico è associata a un rischio più elevato di malattia di Alzheimer, in gran parte attraverso effetti diretti sul cervello.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Radio Senti Chi Parla. Estratti da audiolibri, riviste, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. www.radiosentichiparla.org.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Tempi glaciali di Fred Vargas, traduzione di Margherita Botto, editore Einaudi 2015, letto da Maria Giovanna Perfetto. Una caccia ai fantasmi tra demoni e strane leggende, dai ghiacci d'Islanda alla Rivoluzione francese. Il nuovo caso per il commissario Adamsberg e la più stravagante armata dell'anticrimine parigina. Si è mobilitata tutta l'anticrimine del 13° arrondissement di Parigi sul caso dei due apparenti suicidi. Il coltissimo capitano Danglars, grande estimatore di vino bianco, l'energica Violette Rétancourt, lo specialista in pesci d'acqua dolce Voisinet. Tutto inizia col ritrovamento di due corpi e la scoperta di uno strano simbolo scarabocchiato accanto a ciascuno di essi. Ma come sempre accade nelle storie di Fred Vargas, questo non è che l'avvio di un'avventura che finirà per snodarsi in mezza Europa. Buon ascolto!
3: Solo altri 20 metri, 20 piccoli metri da percorrere per raggiungere la cassetta postale. Era più difficile del previsto. Ridicolo, pensò lei. Non ci sono metri piccoli o metri grandi. Ci sono metri e basta. Strano, come alle soglie della morte e dall'alto di quella posizione ci ostiniamo a pensare a futili scempiaggini, mentre in teoria dovremmo enunciare qualche ponderosa massima destinata a imprimersi a caratteri di fuoco negli annali della saggezza dell'umanità. Massima che poi passerà di bocca in bocca. Sapete quali furono le ultime parole di Alice Gautier? Se lei non aveva nulla di memorabile da dichiarare, aveva però da recapitare un messaggio decisivo che si sarebbe impresso negli annali ignobili dell'umanità, infinitamente più corposi di quelli della saggezza. Guardò la lettera che le tremava in mano. Forza! 16 piccoli metri. Dalla porta dello stabile, Noemi la teneva d'occhio, pronta a intervenire se solo avesse barcollato un po'. Noemi aveva fatto l'impossibile per impedire alla paziente di avventurarsi in strada da sola, ma con il suo carattere imperioso, Alice Gautier l'aveva spuntata. Così potrà leggere l'indirizzo da sopra la mia spalla. Noemi si era offesa. Lei non era mica una persona di quel genere. Tutti sono di quel genere, Noemi. Un mio amico, un vecchio filibustiere peraltro, mi diceva sempre: se vuoi mantenere un segreto, beh, mantienilo. Io ne ho mantenuto uno per tanto tempo, ma mi sarebbe di peso per salire in cielo. Per quanto, anche così, arrivare in cielo non sarà una passeggiata. Togliti di mezzo, Noemi, e lasciami andare. Cammina, Alice. Porca miseria, o accorrerà Noemi. Si appoggiò al deambulatore, si spinse avanti per 9 metri, o almeno 8 grandi metri. Doveva superare la farmacia, poi la lavanderia, poi la banca, e l'avrebbe raggiunta. La cassetta postale gialla. Mentre già cominciava a sorridere per il successo imminente, le si annebbiò la vista e si arrese, crollando ai piedi di una donna vestita di rosso che con un grido la sostenne fra le sue braccia. Il contenuto della borsetta si sparse a terra e la lettera le sfuggì di mano. Accorse la farmacista, domandando, palpando, affacciandosi, mentre la donna in rosso riponeva nella borsetta gli oggetti sparpagliati e gliela appoggiava accanto. Il suo effimero ruolo si stava già esaurendo. I soccorsi erano in arrivo. Lì non aveva più niente da fare. Si rialzò in piedi e rimase in disparte. Le sarebbe piaciuto rendersi ancora utile, esistere un po' più a lungo sulla scena dell'incidente, dare almeno il suo nome ai paramedici che arrivavano in forze. E invece no, aveva preso tutto in mano la farmacista, con l'aiuto di una donna atterrita che diceva di essere l'infermiera, gridava, a tratti piangeva, e la signora Gautier aveva assolutamente rifiutato di farsi accompagnare. Abitava a un tiro di schioppo, al 33 bis. Lei non aveva commesso alcuna negligenza. Stavano caricandola su una barella. Forza, ragazza mia, non è più affar tuo. E invece sì, pensò, continuando per la sua strada. Sì, aveva davvero fatto qualcosa. Sorreggendo la donna mentre cadeva, le aveva evitato di battere la testa sul marciapiede. Forse le aveva salvato la vita. Chi poteva affermare il contrario? Primissimi giorni di aprile. A Parigi il clima diventava più mite, però sotto sotto l'aria restava fredda. Il sotto dell'aria. Ma se c'è davvero un sotto dell'aria, come si chiamava l'altra parte? Il sopra dell'aria? Marie-France aggrottò le sopracciglia, irritata da quei piccoli interrogativi che le passavano per la testa come moscerini sfaccendati, proprio quando aveva appena salvato una vita. O invece. Si diceva alla superficie dell'aria. Si sistemò il cappotto rosso e ficcò le mani in tasca. A destra le chiavi, il portamonete, ma a sinistra una busta spessa che non ci aveva infilato lei. La tasca sinistra era riservata alla tessera dei mezzi pubblici e i 48 centesimi per il pane. Si fermò sotto un albero a riflettere, con in mano la lettera di quella povera donna che era caduta. Pensaci su 7 volte prima di agire. Era la solfa di suo padre che peraltro non aveva mai agito in vita sua. Probabile che non riuscisse a pensarci più di 4 volte. La calligrafia sulla busta era tremolante e il nome sul retro, Alice Gautier, spiccava grandi caratteri incerti. Era proprio la sua lettera. Marie-France aveva rimesso tutto dentro la borsa e nella fretta di raccattare documenti, portafoglio, medicine e fazzoletti prima che gli afferrasse il vento, aveva intascato la lettera. La busta era caduta dalla parte opposta rispetto alla borsetta. Evidentemente la donna la teneva nella mano sinistra. Ecco cosa stava andando a fare tutta sola, pensò Marie-France, a imbucare una lettera. Restituirgliela? Ma dove? L'avevano portata al pronto soccorso di chissà quale ospedale. Affidarla all'infermiera al 33 bis? Attenta, Marie-France, bambina mia, attenta. Pensaci su 7 volte. Se la Gautier aveva sfidato la sorte per andare a imbucare la lettera da sola, era perché non voleva a nessun costo che finisse in mano a qualcun altro. Pensaci su 7 volte, ma non 10, non 20. Aggiungeva suo padre, altrimenti il pensiero si consuma e non ne cavi più nulla. Ce n'è di gente che è rimasta lì a ruminare a vuoto. Che tristezza. Guarda tuo zio. No, l'infermiera no. Mica per niente, la signora Gautier si era avventurata fuori senza di lei. Marie-France si guardò intorno per individuare una cassetta postale. Laggiù, il piccolo parallelepipedo giallo. Al di là della piazza. Stirò per bene la busta appoggiandola a una gamba. Aveva una missione. Aveva salvato la donna e avrebbe salvato la lettera. Era fatta per essere imbucata, no? Quindi lei non faceva niente di male, anzi. Introdusse la busta nella feritoia. Area metropolitana. Dopo aver controllato e ricontrollato che si trattava proprio del Dipartimento 78 Les Yvelinais. 7 volte. Marie-France, non 20, altrimenti la posta non parte più. Poi infilò le dita nello sportellino per accertarsi che la busta fosse davvero caduta dentro. Fatto. Ultima levata alle 18. Era venerdì. Il destinatario l'avrebbe ricevuta lunedì mattina presto. Buona giornata, ragazza mia. Ottima giornata. In riunione con i suoi graduati, il commissario Bourlin del 15° Arrondissement di Parigi si mordicchiava l'interno della guancia indeciso, con le mani sul pancione. Era stato un bell'uomo, come ricordavano alcuni veterani, prima che l'adipe lo invadesse nel giro di pochissimi anni. Ma prestante lo era ancora, e l'attenzione rispettosa dei suoi sottoposti lo dimostrava, anche quando si soffiava il naso rumorosamente, quasi con ostentazione, come aveva appena fatto. «Raffreddore primaverile», aveva spiegato. Nessuna differenza rispetto a un raffreddore autunnale o invernale, ma quell'espressione aveva un che di più aereo, di meno comune, di più allegro, in un certo senso. «Dobbiamo archiviare, commissario», disse Foyer, che fra i suoi tenenti era il più irrequieto, riassumendo l'opinione generale. «Ormai saranno 6 giorni che Alice Gautier è morta. È un suicidio, non ci piove». «Non mi piacciono i suicidi, che non lasciano una lettera. Il tizio di Rue de la Convention 2 mesi fa non ha lasciato niente», obiettò un brigadiere corpulento quasi quanto il commissario. «Ma era ubriaco fradicio, solo e senza un soldo, non c'entra. Qui abbiamo una donna dalla vita ordinata, insegnante di matematica in pensione, un'esistenza irreprensibile. Abbiamo spulciato tutto. E non mi piacciono nemmeno i suicidi che al mattino si lavano i capelli e si profumano». «Appunto», intervenne una voce. «Morti per morti, tanto vale essere belli». «E quindi una sera», dice il commissario, «Alice Gautier, profumata, in tailleur, riempie la vasca da bagno, si toglie le scarpe ed entra nell'acqua completamente vestita per poi tagliarsi le vene?» Bourlain prese una sigaretta. Cioè ne prese 2, perché le sue grosse dita gli impedivano di afferrarne una alla volta. Quindi c'era sempre qualche sigaretta solitaria accanto ai suoi pacchetti. E per lo stesso motivo non usava un accendino, a causa della sfuggente rotellina, ma una grossa scatola di fiammiferi formato caminetto che gli faceva un bozzo nella tasca. Aveva decretato che in quella stanza del commissariato era permesso fumare. Il divieto di fumare lo mandava fuori dai gangheri, tenuto conto che nel frattempo venivano riversate sugli esseri viventi, e dico proprio gli esseri viventi, tutti gli esseri viventi, 36 miliardi di tonnellate di anidride carbonica all'anno. 36 miliardi, scandiva, e non puoi accenderti una sigaretta sulla banchina di una stazione all'aria aperta? Commissario, stava per morire, lo sapeva. Insistette Foyer. Ce l'ha detto l'infermiera il venerdì precedente. Aveva cercato di andare a imbucare una lettera corazzata di orgoglio, una volontà di ferro, e non c'era riuscita. Risultato? 5 giorni dopo si taglia le vene nella vasca da bagno. Una lettera che forse conteneva il suo messaggio d'addio, il che spiega perché a casa non ce ne fossero. O addirittura le sue ultime volontà. Per chi? Interruppe il commissario, aspirando una lunga boccata. Non ha eredi e pochi risparmi in banca. Il notaio non ha ricevuto nessun testamento nuovo. I suoi 20.000 euro vanno alla protezione dell'orso polare. E nonostante la perdita di quella lettera fondamentale, invece di riscriverla si ammazza. Perché il ragazzo è passato a trovarla, commissario? Ribatté Foyer. Lunedì e poi di nuovo martedì. Il vicino di casa, ne è certo. L'ha sentito suonare. L'ha sentito dire che veniva per l'appuntamento. All'ora in cui ogni giorno resta sola, fra le 19 e le 20. Perciò è stata proprio lei a fissarlo quell'appuntamento. Gli avrà confidato le sue ultime volontà. Nel qual caso la lettera diventa inutile. Ragazzo ignoto svanito nel nulla. Al funerale c'era solo qualche anziano cugino. Nessun ragazzo. E allora? Che fine ha fatto? Se era in rapporti abbastanza stretti da essere convocato d'urgenza, è perché era un parente o un amico. Ma allora sarebbe andato al funerale. E invece no, si è dissolto nell'aria. Aria satura di biossido di carbonio, vi ricordo. A proposito, il vicino di casa l'ha sentito annunciarsi da dietro la porta. Com'è che si chiamava? Non ha capito bene, André o Dedè, non lo sa. André è un nome da vecchio. Perché dice che era un ragazzo? Dalla voce. Commissario? Dichiarò un altro tenente. Il giudice esige l'archiviazione. Non abbiamo fatto un solo passo avanti sul caso dello studente accoltellato, né su quello della donna aggredita nel parcheggio Vaugirard. Lo so, rispose il commissario, afferrando la seconda sigaretta già fuori dal pacchetto. Ho parlato con lui ieri sera, se si può dire parlato. Suicidio, suicidio, bisogna archiviare e andare avanti, anche a rischio di sotterrare i fatti. Infimi, certo, camminandoci sopra come se fossero denti di leone. I denti di leone, pensò, sono i poveri della società dei fiori. Nessuno li rispetta. Vengono calpestati o dati da mangiare ai conigli, mentre nessuno si sognerebbe di calpestare una rosa e ancor meno di darla ai conigli. Tutti tacquero per un momento, divisi fra l'impazienza del nuovo giudice e il malumore del commissario. Io archivio, annunciò Bourlain sospirando, come sconfitto fisicamente. A condizione che si tenti ancora di decifrare il segno che la donna ha tracciato accanto alla vasca da bagno. Chiarissimo, molto deciso, ma incomprensibile. È quello il suo ultimo messaggio. Ma inaccessibile. Chiamo Danglars, forse lui saprà. Però, rifletté Bourlain, continuando a rimuginare lo stesso pensiero, i denti di leone sono coriacei, mentre la rosa è sempre malaticcia. Il comandante Adrien Danglars, intervenne un brigadiere, dell'anticrimine del 13° arrondissement? Esatto, sa che lei non imparerà nemmeno in 30 vite. Ma dietro di lui, mormorò il brigadiere, c'è il commissario Adamsberg. E allora? Disse Bourlain, alzandosi quasi maestosamente con i pugni appoggiati sul tavolo. E niente, commissario. Adamsberg afferrò il telefono, spostò una pila di fascicoli e mise i piedi sul tavolo appoggiandosi all'indietro. Quella notte aveva malapena chiuso occhio perché una delle sue sorelle si era presa la polmonite, Dio sa come. La donna del 33 bis? Domandò. Vene tagliate nella vasca da bagno? Perché mi rompi le palle con questa storia alle 9 del mattino, Bourlain? Stando ai rapporti interni è un suicidio accertato. Hai qualche dubbio? A Andersberg il commissario Bourlain piaceva molto. Grande mangiatore, grande fumatore, grande bevitore, vulcanico, uno che viveva a pieno regime camminando sul ciglio dei baratri, duro come una pietra e ricciuto come un agnellino. Era un tipo tosto che meritava rispetto e che a 100 anni sarebbe stato ancora sulla breccia. Il giudice Vermillon, il nuovo solerte magistrato, mi sta addosso come una zecca, disse Bourlain. Sai come sono le zecche? Certo, se ti ritrovi un neo a cui spuntano le zampe, è una zecca. E allora cosa faccio? La estirpi con un minuscolo piede di porco. Non mi chiamerai mica per questo. No, ti chiamo per il giudice che è semplicemente un'enorme zecca. Perché lo estirpiamo io e te con un enorme piede di porco? Vuole farmi archiviare e io non voglio archiviare. Il motivo? La suicida profumata e con i capelli lavati quella mattina stesso non ha lasciato una lettera. A occhi chiusi, Adamsberg ascoltò Bourlain raccontargli tutta la storia. Un segno incomprensibile? Vicino alla vasca da bagno? E come vuoi che ti aiuti io? Tu no, di certo. Voglio che mi mandi la testa di Danglars a dargli un'occhiata. Forse lui saprà, non mi viene in mente nessun altro. Perlomeno avrò la coscienza a posto. Solo la testa? E del corpo che ne faccio? Inoltrami il corpo in qualche modo. Danglars non è ancora arrivato, lo sai che ha i suoi orari a seconda dei giorni, cioè a seconda delle sere. Buttalo giù dal letto, vi aspetto lì tutti e due. Una cosa, Adamsberg, il brigadiere che mi accompagnerà è un giovane cretino. Deve ancora farsi le ossa. Seduto sul vecchio divano di Danglars, Adamsberg beveva un caffè ristretto aspettando che il comandante finisse di vestirsi. Aveva pensato che la soluzione più rapida fosse andare a dargli la sveglia a casa sua e caricarlo in auto. Non ho nemmeno il tempo di farmi la barba, protestò Danglars, piegando il suo lungo corpo molle per guardarsi allo specchio. In ufficio non vieni sempre sbarbato. Qui è diverso. Mi aspettano in qualità di esperto e un esperto si fa la barba. Adamsberg inventariava distrattamente le due bottiglie di vino sul tavolino basso. Il bicchiere rovesciato per terra, il tappeto ancora umido, il vino bianco non macchia. Danglars doveva essersi addormentato sul divano, senza preoccuparsi questa volta dello sguardo scrupoloso dei suoi cinque figli, che allevava come perle coltivate. Adesso le due coppie di gemelli avevano preso il volo verso il campus universitario e quel vuoto familiare non era certo di aiuto. Restava comunque il piccolo, quello con gli occhi azzurri, quello che non era di Danglars e che sua moglie gli aveva lasciato ancora bambino quando se n'era andata, senza neanche voltarsi indietro in corridoio, come lui aveva raccontato 100 volte. Un anno prima, sì, a rischio di compromettere i loro rapporti, Adamsberg si era accollato il ruolo di carnefice trascinando Danglars dal medico e il comandante aveva rispettato i risultati delle analisi come un morto vivente ubriaco. Analisi che si erano rivelate impeccabili. C'è gente che, quando piove, riesce a passare tra un goccio e l'altro. Era proprio il caso di dirlo. E quella non era una delle doti meno importanti del comandante Danglars. Perché cosa mi aspettano esattamente? Domandò Danglars sistemandosi i gemelli dei polsini. Di che si tratta? Di un geroglifico, vero? Dell'ultimo messaggio di una suicida, un segno indecifrabile. Il commissario Borlang è molto preoccupato, vuole capire prima di archiviare il caso. Il giudice gli sta appiccicato come una zecca, un'enorme zecca. Abbiamo poche ore. Ah, è Borlang, disse Danglars più rilassato, lisciandosi la giacca. Teme una crisi nervosa del nuovo giudice? Essendo una zecca, ha paura che gli sputi il suo veleno. Essendo una zecca, ha paura che gli inietti il contenuto delle sue ghiandole salivari, lo corresse Danglars mentre si annodava la cravatta. Niente a che vedere con un serpente o una pulce. Del resto, la zecca non è un insetto, ma un'aracnide. Ecco. E che ne pensa lei del contenuto delle ghiandole salivari del giudice Vermillon? Francamente, niente di buono. Ciò detto, non sono un esperto di segni arcani. Sono figlio di minatori del nord, ricordò il comandante con orgoglio. So soltanto qualche cosetta qua e là. Comunque lui la sta aspettando per la sua coscienza. Per una volta che servirò da coscienza, non posso certo tirarmi indietro. Danglars si era seduto sul bordo della vasca azzurra, quella in cui Alice Gautier si era tagliata le vene. Osservava la fiancata bianca nel mobiletto del bagno sulla quale la donna aveva tracciato quel segno con la matita per gli occhi. Nel piccolo locale, Adamsberg, Bourlain e il suo brigadiere aspettavano in silenzio. «Parlate, muovetevi! Porca miseria, non sono l'oracolo di Delfi!» esclamò Danglars, contrariato, per non essere riuscito a decifrare subito il segno. Brigadiere, sia così gentile da farmi un caffè. Mi hanno buttato fuori dal letto. Dal letto o dal bar all'alba? Mormorò il brigadiere rivolgendosi a Bourlain. Ho l'orecchio fino, disse Danglars, elegantemente appollaiato sul bordo di quella consunta vasca da bagno, senza staccare gli occhi dal disegno. Non ho chiesto un commento, ho chiesto un caffè, con gentilezza. Un caffè? Confermò Bourlain, afferrando il brigadiere per un braccio con la sua manona, che senza fatica lo circondava tutto. Danglars tirò fuori dalla tasca posteriore un taccuino gualcito e copiò il disegno. Una H maiuscola, ma con il trattino centrale obliquo, al quale si intrecciava, sovrapposto, un tratto concavo. «C'entra qualcosa con le sue iniziali?» domandò Danglars. Si chiamava Alice Gautier, cognome da nubile Vermont, però gli altri due nomi sono Clarisse e Henriette. H come Henriette. No, disse Danglars scuotendo le guance molli ombreggiate dal grigio della barba. Non è un H, il trattino è nettamente obliquo, sale con decisione verso l'alto e non è una firma. Una firma finisce sempre per cambiare. Assorbe la personalità dell'autore, si inclina, si deforma, si contrae. Niente a che vedere con la rigidità di questa lettera. È la riproduzione fedele, quasi scolastica, di un segno, di una sigla, e non è stata tracciata molto spesso. Se la donna l'ha fatto una sola volta o cinque, è già tanto, perché è un lavoro da scolare scrupoloso e diligente. Il brigadiere tornò con il caffè e, provocatorio, mise in mano a Danglars il bicchierino di plastica bollente. «Grazie», borbottò lui, senza reagire. «Se si è uccisa, ha voluto indicare chi l'ha costretta. In tal caso, perché dirlo in cifra? Per paura? E per chi? Per un amico? Invita a indagare, però senza tradire. Se invece l'hanno uccisa, ed è questo che le preoccupa Bourlain, designa senza dubbio gli aggressori. Ma di nuovo, perché non in chiaro? È di sicuro un suicidio, ringhiò Bourlain sconfitto. «Posso?» disse Adamsberg, appoggiato al muro, tirando fuori a bella posta dalla giacca una sigaretta ammaccata. Parola magica per il commissario Bourlain, che per tutta risposta strofinò un enorme fiammifero e se ne accesa una anche lui. Il brigadiere uscì irritato da quel bagno minuscolo, di colpo invaso dal fumo, appostandoli sulla soglia. «La sua professione?» domandò Danglars. «Insegnante di matematica». Non c'entra nemmeno questo. Non è un segno matematico né di fisica, né un segno zodiacale, né un geroglifico, né della massoneria né di una setta satanica. Niente di tutto ciò. Borbottò per un momento, contrariato, assorto. A meno che, continuò, non si tratti di una lettera dell'antica lingua norrena, di una runa o addirittura di un carattere giapponese o anche cinese. Ci sono queste specie di H con il trattino obliquo, ma non presentano al di sotto un tratto concavo. È questo il problema. Ci resta l'ipotesi di una lettera cirillica, però malfatta. Cirillica? Stiamo parlando dell'alfabeto russo? Domandò Bourlain. Russo, ma anche bulgaro, serbo, macedone, ucraino, è un vasto ambito. Con un'occhiata a Adamsberg interruppe drasticamente la dotta dissertazione che il comandante si accingeva a tenere, se lo sentiva, sulla scrittura cirillica. E in effetti Danglars si costrinse a malincuore a lasciar perdere la storia dei discepoli di San Cirillo che avevano inventato l'alfabeto. In cirillico esiste una lettera H, da non confondere con la N, spiegò disegnandola sul taccuino. Come vedete, questa lettera ha al di sopra un segno concavo, una specie di cupoletta capovolta. Si pronuncia più o meno oi o ai, a seconda del contesto. Danglars colse un'altra occhiata di Adamsberg che bloccò la sua conferenza. Supponendo, proseguì, che la donna abbia avuto difficoltà a tracciare il segno per via della distanza fra la vasca da bagno e il fianco del mobile che la costringeva ad allungare il braccio. Può aver collocato male la cupoletta, mettendola al centro e non in alto. Però, se non mi sbaglio, questa N non si usa all'inizio di parola, ma alla fine. Non ho mai sentito parlare di un'abbreviazione ricavata dalla fine di una parola. Comunque, cercate se nella rubrica del telefono o nel taccuino degli indirizzi figura una persona che possa usare l'alfabeto cirillico. Sarebbe una perdita di tempo. Obiettò sottovoce Adamsberg. Non era per evitare di indisporre Danglars che Adamsberg aveva parlato sottovoce. A parte rare occasioni, il commissario non alzava mai il tono, concedendosi tutto il tempo necessario per parlare, a rischio di addormentare l'interlocutore con la sua voce in minore, per alcuni vagamente ipnotica, per altri affascinante. I risultati differivano a seconda che un interrogatorio fosse condotto dal commissario o da uno dei suoi graduati. Adamsberg otteneva sonnolenza oppure un flusso improvviso di confessioni, come quando si estraggono chiodi recalcitranti con una calamita. Il commissario non vi dava alcun peso, ammettendo che a volte poteva addormentarsi lui per primo senza accorgersene.

0: Avete ascoltato un estratto da Tempi glaciali di Fred Vargas, traduzione di Margherita Botto, editore Einaudi 2015, letto da Maria Giovanna Perfetto.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921831202 83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
3: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22 su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Sogna come se dovessi vivere per sempre. Vivi come se dovessi morire oggi. James Dean.

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Il violino del ghetto, 1791-2000, di Riccardo Cardellicchio e Graziano Braschi. Seconda parte. Tornò a suonare il violino di Carcassi nella casa di campagna, sempre accogliente, del conte Landeschi. Tornarono i concerti affidati a un giovane musicista, Giovanni Del Buono, capace di destare l'attenzione anche della contessa. E con Giovanni, per diversificare le serate, arrivava il cugino Luigi, orologiaio in piazza del Duomo con il pallino del teatro, il quale, per questo suo amore, era stato a Napoli per vedere Pulcinella ed era tornato con l'idea di realizzare una maschera tutta fiorentina, quella di Stenterello. Debutta l'orologiaio al teatro del Cocomero. Poi passa al teatro di Borgo Ognissanti, accanto a casa sua, dove è ora la chiesa battista. Un luogo destinato a diventare famoso, perché alla fine del Settecento ha l'onore di ospitare uno spettacolo eccezionale. Per la prima volta in Italia vi viene rappresentato l'Amleto di Shakespeare. Un teatro capace di 1000 posti. Un teatro che Luigi Del Buono riempie ogni sera con le sue stenterellate. I due Gobbi, Sempronio, Ginevra degli Almieri, più che altro la villana di Lamporecchio. Ispirata quest'ultima alla sua serva bisbetica Virginia Venturini, famosa per gli spropositi linguistici. Originaria di Lamporecchio, capitale dei Brigidini, padri o figli degli Zuccherini. Altro mistero che non c'entra nulla con questa storia. Chi è tra Giovanni e Luigi che ebbe il violino in dono? E chi fu della famiglia Landeschi a lasciarsi andare a un gesto così alto? Mai scoperto il mistero. I diretti interessati, anche il ciarliero Stenterello, si sono guardati bene da fare confidenza in proposito. Sta di fatto che il violino sparisce dalla circolazione ufficialmente per un bel po' di anni. Nel 1848 appare in casa di Giuseppe Montanelli, regalo di nozze della moglie Lauretta Cipriani, vedova Parra, la Creola. «Un regalo troppo grande per me», dice il poeta politico. «Un regalo grande perché sei tornato vivo da Curtatone e Montanara e perché ami la musica più di ogni altra cosa al mondo», gli risponde lei. Ma Montanelli non ha modo di suonarlo con frequenza. A dire il vero, lo strumento suo è il pianoforte. Il violino, nonostante l'amore per la musica, lo strapazza un po', come strapazza la poesia. La politica lo prende. S'accalora e dovrebbe star calmo. Non è che abbia una grande salute. Anzi, è piuttosto delicato. Sempre stato malaticcio. È morto da poco, nel 1862, a Fucecchio, che il violino riprende la strada di Firenze. La vedova negherà, ma in ristrettezze economiche lo vende al migliore offerente, che è un commerciante fiorentino ebreo, uno che ha tanti soldi quanto poco orecchio musicale. Ma possedere un violino e dirlo agli amici e ai conoscenti per lui è il massimo. «Ho un Carcassi, è bello!» ed era di Giuseppe Montanelli. Non tutti gli credono. «Passano i giorni», dice il musicista alla corista afona, «e il violino non si trova. Mi sento sull'orlo del precipizio. Il violinista vuole lasciare l'orchestra per correre a casa dai suoi a Livorno. Vuole vorrebbe trovare tranquillità. Vorrebbe mettere un po' di chilometri tra lui e il luogo della disavventura. Ma la corista si oppone. Dice: «Non puoi buttarti via così perché hai perso lo strumento. Il tuo talento non è legato a quel violino. Puoi tirarlo fuori anche con un altro violino, il talento». È meno afona ora la corista. Sta mostrando i muscoli ora la corista. Il violinista la guarda con stupore. Vorrebbe sentire altre parole. «Dai l'impressione», incalza lei, decisa a fargli aprire gli occhi, «di volerti crogiolare nel dolore. Oh mio Dio, come sono sfortunato!» E via di questo passo. Lui ha le lacrime agli occhi, tira su con il naso, tace. E lei continua: «C'è gente che vorrebbe vederti in ginocchio, che non aspetta altro. Vuoi dar la vinta a questa gente, a musicisti di secondo piano? I tuoi, a Livorno, possono aspettare. E ora usciamo, prendi lo strumento di riserva e andiamo alle prove. Non possiamo permetterci di rimandare ancora». 1887. A Firenze, l'ultimo giorno di carnevale è freddissimo. Mary Higgins, una giovane americana che soggiorna in città da alcuni anni, riceve il biglietto dell'amico Carlo Placci. La invita ad accompagnarlo al mercato vecchio, quello abbandonato, per soddisfare la sua voglia di pittoresco. Placci è un intelligente cosmopolita fiorentino che prova pena, e insieme ne è affascinato, per la sorte dell'antico quartiere. Si ritrovano sotto l'Or San Michele. Da lì entrano, in un silenzio irreale, nei vecchi vicoli. Le pietre e gli intonaci mal ridotti mandano un odore sottile e lascivioso. Un cadavere ben spolpato. Non c'è più vita. Si capisce dalla mancanza del puzzo di cucina e di latrina. L'intrico medievale, bellissimo, del vecchio centro, il vecchio mercato e il ghetto, sono stati abbandonati dai suoi miseri e pittoreschi abitanti. Bieca e sciagurata popolazione, li ha definiti un famoso cronista, il grasso ed elegante Harrow, amico di D'Annunzio. Dall'ombra del vicolo intravedono lo slargo luminoso della piazza del Mercato Vecchio. In mezzo, cumuli di macerie e una catasta di vecchie travi. In fondo, a sinistra, la loggia del pesce e lì vicino, incombente, la colonna dell'abbondanza. Mary rimane irrigidita dalla sorpresa quando, all'improvviso, dall'angolo a destra, via degli speziali, sbuca la sagoma grottesca di un dromedario. Prima la testa gibbosa dalle labbra sporgenti, poi la gobba ondeggiante. Lo segue un secondo dromedario, poi un terzo. Hanno bardature da circo equestre. Una specie di fellà esagitato sta di fianco al primo, stimolando a procedere verso la tettoia dall'altra parte della piazza. L'imprevista carovana è inseguita da un botolo bianco e nero che, abbaiando, si intrufola tra le zampe per poi schizzare via. Inseguito a sua volta da un monello magrissimo, vestito di niente, ma con in capo un turbante ballonzolante e precario. La sorpresa muore in bocca a Mary, che si accorge dell'animazione dall'altra parte della piazza. Una specie di mercato arabo. Tendaggi multicolori, penzolanti dalle mura delle casupole, coprono vani scuri. Si intravede una congerie di arredi, chincaglierie, oggetti esotici, tappeti sul selciato. Una piccola folla si aggira contratta, vestita con burnus e palandrane indefinibili, con in testa copricapi da beduino, turbanti arabo-turchi. Una piccola folla che snocciola discorsi e intona litanie. C'è persino chi, accosciato davanti a un tugurio, esibisce sopra le fasce un sombrero smozzicato. Si suonano strumenti indefinibili, arrangiati, per l'aria un odore mischiato. Forse ennè con altre spezie. Dalle caratteristiche di questi profumi si capisce che è una messa in scena. Non sembrano fluttuare per l'aria da sempre, ma piuttosto soffiati da poco tempo, a casaccio. Mary sta chiedendo spiegazioni a Placci, quando un vecchio beduino si avvicina. Sotto la barba bianca posticcia, di lunghezza biblica, si indovina un volto imberbe con gli occhi celesti, lucenti di soddisfazione. Riconoscono il nipote scapestrato di un noto patrizio. Si rivolge a Placci. Una sorpresa questo carnevale, no? Gli arabi sono sbarcati a Firenze e hanno occupato il vecchio ghetto. Quella di usare le viuzze abbandonate dalla gente è stata un'idea nostra, gioventù fiorentina. L'anno scorso lo abbiamo trasformato in città cinese, quest'anno in città araba. Che ne dice? Non è una mascherata riuscita? Vedrà la sfilata, che ricchezza e che divertimento. Dalla reggia di San Rossore abbiamo fatto arrivare anche i dromedari. Il cinismo di questo sproloquio, pensa Mary. Gran parte della gente che ha abbandonato il ghetto e i negozi del vecchio mercato è accastata ora nei tuguri umidi e malsani dei vicoli del quartiere di San Frediano, proprio vicino a casa sua, abita in via Maggio, o in quelli di Santa Croce. Ha visto con i suoi occhi famiglie arrancare sul dorso del ponte alla carraia, tirando a mano un barroccio con le poche masserizie. Ma non lo dice, rimane in silenzio, anche perché è indispettita che il giovane l'abbia ignorata. Si vede che in Firenze ha fama di donna strana e libera, per di più velocipedista. Lei e Placci ora stanno davanti al ragazzino seduto che suona un violino male accordato. Come se non bastasse, lo strumento è piuttosto mal ridotto. L'incongruità della scena li ha attratti irresistibilmente. Io avrei di meglio, annuncia una voce alle loro spalle. È il commerciante ebreo con poco orecchio musicale, ma con tanti soldi, che un quarto di secolo prima ha acquistato dalla vedova di Montanelli il violino di Carcassi. Ho un Carcassi, dice a Placci, evitando Mary. È bello ed era di Giuseppe Montanelli. Ci voleva proprio un commerciante ebreo in un ghetto abbandonato per rafforzare il senso della tragedia e della sfortuna che certi oggetti si portano dietro fin dalla loro creazione. Lui, il commerciante ebreo, è lì per sorvegliare la roba che ha noleggiato a quei giovani: arredi, stoffe, tappeti, strumenti musicali, ma non i dromedari, ammennecoli, varia chincaglieria, che non gliela rovinino, che non gliela portino via. Ha sempre un inventario preciso in testa. E in più ha un vantaggio su tutti. Lui dentro il ghetto, a due passi, ha ancora un magazzino strapieno, che gli fa anche da pied-à-terre, sussurrano i maligni, ottenuto quando tutti se ne sono dovuti andar via. Con i soldi si può tutto, e non è che possa vantarsi di una personale ostinata controtendenza. La sua famiglia, da sempre, ha abitato in via della Vigna Nuova, e da sempre ha avuto un bel negozio in via dei Fossi. Dentro lo stanzone, nel cuore del ghetto, si aggira tra la roba e la tocca, la risistema pensieroso. Ha ogni tanto un risolino solitario. Pensa alla sorpresa del cliente per quella merce che proviene da un'altra parte, che non è il retrobottega di via dei Fossi. In questo si ritiene più bravo dei bottegai fiorentini che lo ricambiano con invidia e disprezzo. Se ora vuol vendere il violino, non è per soldi, è che gli provoca angoscia il solo vederlo. Non sa perché. È un'angoscia che si unisce all'imbarazzo e al fastidio della vista di quei vicoli, di quegli archi, di quelle case torri e di quei tabernacoli demoliti giorno dopo giorno. Una meraviglia, un pezzo unico, glielo assicuro. L'ebreo è suadente. Se vogliono, possono vederlo tra qualche minuto. Il magazzino è lì a due passi, dopo la volta in Piazza della Fonte e dopo quella di Via del Ghetto, in Piazza della Fraternità. ci vanno. Camminano appaiati dietro al commerciante. Il vicolo è buio quanto dirupato. Sembra d'essere dentro un canyon, pensa l'americana, le aperture alle pareti simili a caverne naturali abitate un tempo da un popolo misterioso, vuote e buie, senza imposte, senza porte. L'unica casa con porta è nella piazzetta della fraternità. Una porta pesante, verniciata di fresco. Il commerciante l'apre con una grossa chiave che ha l'ingegno merlato. Salgono in successione nella semioscurità di una stretta scala. In cima c'è un'altra porta. Lo stanzone, robuste e inferriate alle finestre, è ingombro. C'è di tutto. Una quantità di oggetti e suppellettili. Sul tavolo, il violino, che forma una croce sbilenca col suo astuccio. Il commerciante riapre la porta e si sporge sul pianerottolo. Sul riquadro sbrecciato della finestra senza telaio c'è il ragazzo, spenzolante al di fuori, accosciato come una scimmietta. L'ebreo, con la mano, indice a uncino, gli ordina di entrare. Li ha seguiti lasciando di soppiatto i festanti del carnevale, scivolando per i vicoli come un piccolo animale silenzioso, di angolo in angolo. Il ragazzo suona meravigliosamente, sinuoso e invitante. Suona come fosse un atto d'amore. Una copula, pensano i due all'unisono. «Caro il violino!» esclama Placci. L'ebreo lo ha tolto di mano al ragazzo. Tocca etichetta l'anima, i blocchetti, il bottone, il capotasto, il fondo, il legno, la forma. «È un Carcassi, perfetto!» dice. Placci è di nuovo seduto, ma resiste. «Mi interessa. Mi lasci almeno un giorno per pensarci». Il commerciante cambia all'improvviso atteggiamento. Quasi li butta fuori dalla stanza. Mentre iniziano a scendere le scale strette, si voltano e vedono l'uomo che tiene la mano grifagna sulla spalla del ragazzo. Poi la porta si chiude con un tonfo. Nel vicolo sentono di nuovo quella pena e quello strazio indefiniti che li hanno accompagnati costantemente in quel paio di ore che sono stati nel vecchio quartiere. Il suono del violino riprende all'improvviso. Sale in alto nel rettangolo stretto dal cielo. Quando ritornano nel ghetto è la mattina del 18 febbraio, un limpido mercoledì delle ceneri. Percorrono insieme tutta via dei Cerretani e la pomposa via dei Calzaioli. Entrano nel bel mezzo delle demolizioni. A sinistra, in cima a una muraglia, un gruppo di lavoranti dà picconate tremende tra nugoli di polvere. C'è la sagoma nera di un ponteggio per le carrucole con i secchi che salgono e scendono. Stanno liberando per far sorgere la piazzona rettangolare con alti e chiari palazzi attorno. In mezzo, sul piedistallo, la statua del re galantuomo a cavallo insieme a due chioschi per i giornali, come hanno anche Roma e Milano. C'è polvere anche sul selciato delle stradine interne, ma il rumore sincopato arriva lontano, molto attutito. All'improvviso il suono del violino, che sembra arrivare da punti diversi, molto più in alto del primo piano del magazzino e pied-à-terre del commerciante ebreo. Poi la sorpresa. Il portone giù è spalancato. Lo è anche quello su. Tabula rasa nello stanzone. Non c'è più niente, se non polvere e calcinacci. Stessa cosa, dopo il corridoio buio, nella stanza dietro. Un colpo di scena da far rimanere basiti. E Placci rimane impalato, toccando qua e là il pavimento col bastone da passeggio. Diverso l'atteggiamento di Mary, che scruta i giochi della polvere sul pavimento. Poi di nuovo il violino. I trilli calano dall'alto, vibranti. Corrono a perdifiato per le scale a tortiglione. Di sopra non ci sono più porte né infissi alle finestre. È simile a una colombaia abbandonata. Dai fori rettangolari nelle pareti vedono i muri prospicenti, i tetti vicini. Sulle tegole marce sta in bilico il ragazzo col violino. La sagoma sbilenca un po' da insetto. Un po' suona e un po' danza. Danza precaria. Sparisce dietro a un abbaino sbrecciato. Mary e Placci scendono giù nella piazzetta. Il sottile strato di guazza e polvere è disegnato dai graffi paralleli dei cerchioni di un pesante carro trainato da un cavallo. Il veicolo è uscito da sotto le due volte, verso Piazza della Fonte e oltre, dove si lavora freneticamente a buttar giù mura. Il giorno dopo, la Higgins e Placci sono da Donnelly seduti a un tavolo in fondo alla sala. Il commerciante è sparito con tutta la roba, col carro si intende, anche questo sparito nel nulla, letteralmente. L'ufficiale di pubblica sicurezza, un mio amico, non sa che pesci pigliare. La famiglia è disperata, ma quando chiesi cosa ne pensano, allargano le braccia, dice Placci. E il ragazzo? Lui sa tutto, ovvio, è stato il testimone di quanto è avvenuto. Forse ha visto dall'alto, dal tetto magari. E forse è stato il palo che non desta sospetti, per avvisare se qualcuno stava arrivando, considera Mary. Già, qui ti volevo. Ti ricordi che andava mezzo stracciato e mezzo vestito da carnevale? Bene, nessuno sa dire chi è, da dove viene. Forse è un monello dell'Oltrarno. E in quella combriccola, quella di San Frediano, non è distinguibile dagli altri. Silenzio. Poi, Placci alza lo sguardo e fissa Mary. Col pensiero l'ha sempre considerata nella categoria delle female detectives. Con la signora Pascal, Clarice Dyke o Loveday Brooke. Le investigatrici della letteratura popolare, che lui legge con sufficienza indebolita da una nascosta simpatia, e che invece Mary legge con assidua passione. Fatti venire dall'Inghilterra o presi in prestito alla biblioteca del gabinetto Vieux. Mary pensa con acutezza e, quando indaga, entra come in trance. Ma lui, l'amico cosmopolita, è uno dei pochi che lo sa. Gli altri, la stragrande maggioranza, hanno la convinzione di trovarsi di fronte a una ragazza molto poco diplomatica e molto rompiscatole, che con tutti i suoi dollari non è riuscita a far invaghire un solo giovanotto fiorentino. E per di più, l'unica donna a usare il velocipede nelle stradine strette di Firenze. Al pensiero, Placci sogghigna. Dice Mary, avrai notato i rettangoli sgombri di polvere nel corridoio e nella stanza dietro, grossi bauli e forse grossi recipienti di vimini. La roba è partita dentro questi, sul carro d'accordo, le rotaie sono l'unico segno visibile nella piazzetta, a parte le nostre impronte. Che non sia stato notato il carro non fa pensare alla complicità di tutti. Non è logico. Piuttosto deve essere stato camuffato il carico. Mattoni e calcinacci sopra i bauli e gli altri recipienti. Tace Mary. Poi, e ti dirò quello che penso. Anche il commerciante è partito con lo stesso mezzo, ma dentro un baule. Cadavere. Ma che è questa fantasia macabra? Cui bono? Se l'assassino ha fortuna e non viene trovato il corpo, rimane un caso irrisolto. Una missing person, una persona scomparsa, è per sempre un mistero. L'americana aveva ragione, ma l'ha avuta postuma, da morta. Morti anche gli altri, Placci, i componenti la famiglia del commerciante e i loro discendenti, il delegato di pubblica sicurezza, tutti, forse anche il ragazzo violinista. Infatti, nel 1950, durante lo scasso in una vigna di un podere di San Martino alla Palma, viene trovato uno scheletro. Sesso maschile, età tra i 50 e i 60, ossatura robusta. Nella tasca posteriore di quello che rimane dei pantaloni, un foglio ripiegato in quattro, con l'intestazione dell'azienda dell'ebreo e un inventario di oggetti e suppellettili diligentemente redatto. Una mattina dell'ottobre del 1910, i figli del commerciante ebreo hanno trovato davanti alla porta di casa il violino nel suo astuccio. Almeno questa è la versione sull'episodio da parte della famiglia ebrea. Quasi una leggenda familiare, raccontata e poi ancora raccontata. In realtà, per riaverlo, c'è voluta la trattativa un po' ambigua tra il dire e il non dire con un giovane uomo misero e sparuto. E alla fine hanno dovuto scucire un po' di soldi. Il giovane uomo è il ragazzo violinista del ghetto, ora trentenne, che vive di espedienti e lavori precari. Tra l'altro suona in bettole e caffè e qualche volta all'angolo della strada. Ma solo il mandolino, lasciatogli in eredità dal padre, e su questa pizzicata convessità, premuta sul suo petto di uccellino, vive i soli momenti felici di una vita disperata. Mai più ha suonato il violino, che sta chiuso nel suo astuccio sotto il letto della misera camera. Le rare volte che ci pensa, gli cresce un'indefinibile antipatia. Come se avesse sotto la rete un grosso insetto repellente pronto ad aggredirlo. Pazzia, dice a se stesso, ma è questo che sente. Perciò pensa di restituirlo alla famiglia del commerciante. Anche per pochi soldi o anche per nulla, basta non averlo lì sotto il letto. Alla storiaccia nel ghetto non ci pensa mai. L'ha rimossa. Settembre 1938. C'è di nuovo l'incontro di Mary Higgins col violino. Ora Mary è conosciuta come Lady Spelton. Ha sposato Sir Edward Spelton, inglese, anche lui da diversi anni residente a Firenze. Un anglo-becero. Lady Spelton, ultra ottantenne, è cieca. Dei ciechi porta gli attributi, il bastone bianco e gli occhiali neri. È sempre accompagnata da una tarchiata dama di compagnia dai capelli rossi. In un racconto l'ha immortalata Eugenio Montale come instancabile lettrice di gialli, presi in prestito alla biblioteca circolante Vieux. Quasi ogni giorno Lady Spelton, attraversando tutto il salone della biblioteca, si fa condurre dall'accompagnatrice al banco di distribuzione, dove fa il saluto romano e pronuncia a voce alta una sola parola: murder. Semplicemente perché non le piace chiamarli gialli. In quanto al saluto romano, Lady Spelton sostiene serafica. Ai fiorentini piace l'esagerazione e io non gliela lesino. Ma non è una indifferente Lady Spelton. Ascolta e interpreta tutto. Sempre con le antenne ritte, come si dice succede ai ciechi. E sulle voci costruisce storie. Appena un accenno ed è fatta. Così presagisce quello che poi succederà da quando ha ascoltato quel giorno di maggio della visita di Hitler a Firenze. O quella notte sui Lungarni vicino all'isolotto, durante lo spettacolo di masse, rappresentazione motorizzata aerea e insulare, ha scritto il poeta, dove lei ha annusato e ascoltato tutto. Le urla esagitate, le voci esaltate, lo schiocco degli stendardi macabri, il calore del fluido dei violenti fasci di luce. Ha selezionato dentro la bolgia delle voci, indistinte ai più, e presentito un'esaltata volontà di distruzione o di autodistruzione. E a queste premonizioni, a questi timori, Lady Spelton lega il ricordo del violino del ghetto, il Carcassi scomparso. Così, un giorno di fine settembre del 1938, fa visita a una famiglia ebrea a cui è molto affezionata. Da pochi giorni è stato promulgato il regio decreto sulla difesa della razza nella scuola fascista. D'ora in avanti non potranno essere iscritti alunni di razza ebrea. È un giorno uggioso dal cielo grigio, quando Lady Spelton noleggia un'automobile con tanto di chauffeur. La monumentale auto nera si ferma davanti al villino, lo chauffeur spegne il motore e lo scoppiettio viene subito sostituito dal suono modulato di un violino. Lady Spelton sostiene nelle sue memorie di averlo immediatamente riconosciuto. È il Carcassi. Viene suonato dalla figlia più grande, pronipote del commerciante. Lady Spelton riesce a nascondere dietro gli occhiali neri la sorpresa sul volto. Fa i complimenti alla ragazzina per l'ottima tecnica. Fa anche dell'ironia su come ha impiegato bene il tempo della scuola bigiata per forza. Ma, dato che nonostante frequenti la famiglia da molto, non sa del miracoloso ritrovamento, si fa raccontare la vicenda. Le viene narrata la leggenda familiare. Lady Spelton scuote la testa. Li implora che si liberino del violino e che, soprattutto, si decidano ad andar via, in Francia o in Svizzera, visto che hanno parenti e i mezzi necessari. Quando l'auto riparte con flemmatica cadenza, tutti i componenti della famiglia sono dietro le tende della finestra. Ora scuotono loro la testa con affettuoso compatimento. Sono tutti pazzi gli inglesi. La figlia maggiore si ricorda che Lady Spelton non è inglese, bensì americana, ma lo tiene per sé.
1: Avete ascoltato Il racconto. Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
3: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
4: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
5: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se il cibo è il nutrimento del corpo, la letteratura è il nutrimento della psiche. Gianluigi Beccaria.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Ella anda sola, sola. Disfruta el calor bailando al ritmo de las olas, olas. Así me enamora ahora.

0: Dulce via.
1: Ogni santo ha un passato e ogni peccatore ha un futuro. Oscar Wilde.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Conoscere la storia. La storia dei Buddha di Bamiyan. Nel cuore dell'Afghanistan, due colossi di pietra testimoniavano l'incontro tra culture dell'antica Via della Seta. Capolavori di artisti dimenticati, i Buddha di Bamiyan hanno resistito a invasioni e intemperie, per poi soccombere nel 2001 alla follia. Nel cuore dell'Afghanistan centrale, la valle di Bamiyan fu per secoli un crocevia di rotte carovaniere tra l'Asia orientale e il Mediterraneo. Mercanti, monaci e pellegrini attraversavano questi territori montuosi alla ricerca di commerci, scambi culturali e meditazione. Qui, nella roccia chiara della montagna, sorsero due statue colossali del Buddha, una alta 38 metri, l'altra oltre 50, avvolte da colori brillanti che ne esaltavano i volti e le vesti. Secondo cronache dell'epoca, le statue erano impreziosite da pigmenti così vividi da farle apparire animate alla luce del sole. L'area crebbe d'importanza con l'espansione del buddismo lungo la Via della Seta, tanto che centinaia di grotte furono trasformate in celle monastiche e luoghi di preghiera. Fonti cinesi del VII secolo, come i resoconti del monaco Xuanzang, descrivono le due figure circondate da testi sacri e santuari rupestri. Nei secoli, Bamiyan divenne un luogo dove culture diverse si incontravano, unite dall'ideale di convivenza pacifica e dal fascino di un capolavoro che trascendeva spazio e tempo. Le origini dei Buddha risalgono probabilmente al periodo fra il III e il V secolo, quando sovrani buddhisti promossero la creazione di centri religiosi. Per dare forma alle nicchie, artigiani sagomarono la roccia e applicarono strati di argilla mescolata a fibre lignee, poi rivestiti di stucco. Sui contorni venivano stesi pigmenti pregiati, blu dai lapislazzuli, rosso dagli ossidi di ferro e altre colorazioni per dettagli minuziosi. Scale e passaggi interni servivano per ispezionare la struttura e rinnovare periodicamente le parti deteriorate. Nel tempo la valle continuò a evolversi. Nuove grotte si aggiunsero alle preesistenti, mentre gli affreschi venivano periodicamente restaurati. Alcuni dipinti raffiguravano episodi della vita del Buddha, altri presentavano scene ispirate a culture lontane. Dal Novecento, missioni archeologiche intrapresero studi sul sito, rivelando che Bamiyan era un punto d'incontro straordinario. Influenze greco-battriane, persiane e indiane si fondevano armoniosamente negli stili artistici. Gli scavi mostrarono che le statue ricevevano regolari manutenzioni, con inserti in legno per stabilizzare le superfici e contrastare crepe naturali. Analisi sui frammenti hanno dimostrato l'uso di materiali pregiati, testimoniando lo sforzo nella cura di un patrimonio percepito come universale. La posizione protetta della valle favorì la conservazione di affreschi e manufatti, nonostante secoli di esposizione agli elementi. Nonostante l'erosione, i Buddha rimasero in piedi fino al XXI secolo, divenendo simboli dell'eredità artistica dell'Asia centrale. Nel marzo 2001 la loro esistenza fu bruscamente interrotta. Fazioni talebane, giudicandoli testimonianza di un culto estraneo, li fecero esplodere con cariche di dinamite. Le immagini mostravano le nicchie ridotte a voragini polverose con residui di stucco mescolati a macerie. L'impatto fu devastante. Non furono distrutti solo monumenti storici, ma simboli di un incontro pacifico tra culture diverse. Dopo la deflagrazione, esperti di conservazione e archeologi iniziarono il recupero dei frammenti, sperando di salvare tracce dell'arte perduta. Le analisi sui resti hanno confermato i sofisticati metodi di lavorazione e la varietà di pigmenti impiegati, sottolineando l'alta qualità delle tecniche originarie. Oggi la comunità internazionale si interroga su come proteggere ciò che resta e restituire dignità al sito. Alcuni propongono ricostruzioni parziali con supporti temporanei e proiezioni multimediali. Altri sostengono che il vuoto sia più eloquente nel mostrare l'assenza causata dalla violenza. Parallelamente, gli studi archeologici proseguono. Si esplorano grotte minori precedentemente trascurate, si analizzano antichi documenti e si sperimentano tecnologie di conservazione innovative. Bamiyan conserva la sua potenza evocativa. I vuoti lasciati dalle esplosioni parlano di un passato in cui arte e spiritualità fiorirono in luoghi impervi. Ogni frammento di stucco colorato diventa memento della fragile condizione del patrimonio culturale mondiale. Lo stesso nome Bamiyan, un tempo associato alle maestose statue, ora richiama tanto la drammatica perdita quanto l'impegno nel ricostruire una storia di incontri pacifici. Benché i giganti non svettino più con la loro imponenza millenaria, la valle non ha cessato di essere un simbolo di dialogo interculturale. Le ricerche continuano a svelare informazioni sull'abilità degli antichi artigiani, sull'organizzazione monastica e sugli scambi fra popoli lontani. Negli anfratti silenziosi della montagna continua a pulsare la memoria di un'umanità che seppe incontrarsi e creare opere capaci di sfidare il tempo. Anche distrutti, quei Buddha restano un segno vivo. Testimoniano che la conoscenza e la bellezza, nate in un remoto crocevia di terre, possono valicare ogni frontiera e parlare ancora alle generazioni future.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. Addio note stonate. Che cos'è e come funziona l'autotune, il software che corregge e pulisce la voce mentre si canta una canzone? Di Marco Consoli. Quando ti ho vista arrivare bella così come sei, le parole di Una lunga storia d'amore di Gino Paoli escono dalla mia bocca e accade il miracolo. In passato ho cantato amatorialmente, ma non avevo mai sentito prima d'oggi la mia voce così potente, cristallina, calda, piena di sfumature intonata. In cuffia la sensazione è quella di ascoltare me che mi esibisco su un palcoscenico come i veri cantanti. Chiudo gli occhi e immagino di essere a Sanremo o a San Siro, davanti a 50.000 persone. Poi all'improvviso, durante una strofa, Paoli si trasforma in Fedez e la mia voce da confidenziale assume connotazioni metalliche, degne di Terminator. Questi e altri effetti speciali sono possibili perché mi trovo a Milano, negli RCA Recording Studios di Sony Music Italia, lo studio di registrazione dove hanno inciso i propri brani artisti del calibro di Giorgia, Maneskin, Marco Mengoni, Pinguini Tattici Nucleari e altri ancora. È qui, infatti, che la voce degli artisti, già in molti casi purissima ed educatissima, viene sottoposta a una sofisticata elaborazione digitale, associata in tempi recenti al cosiddetto effetto autotune, dal nome del software che, secondo l'idea comune, renderebbe intonato anche chi è stonato come una campana. In realtà, questo strumento, se non viene utilizzato in maniera appropriata, può anche peggiorare la performance del cantante. Mi spiega Enrico Brun, 39 anni, autore, produttore e studio manager dello studio dove siamo venuti a scoprire i segreti dell'autotune e non solo. Dunque, da dove cominciamo? Anzitutto, anche se di autotune si parla da qualche anno, e in particolare se ne è parlato molto perché quest'anno per la prima volta ne è stato consentito l'utilizzo al Festival di Sanremo, la sua creazione risale addirittura a 30 anni fa. L'americano Andy Hildebrand aveva sviluppato un software per analizzare le frequenze sonore delle onde inviate nel sottosuolo per identificare i giacimenti di petrolio e nel 1997, da appassionato di musica, aveva deciso di mettere a frutto le proprie conoscenze per creare un programma capace di migliorare l'intonazione della voce. Poi commercializzato come autotune dalla sua azienda, Antares Audio Technologies. Fin dalla sua creazione, ci spiega Brun, l'algoritmo dell'autotune non fa altro che analizzare la frequenza istantanea di quanto viene cantato nel microfono e la va a sistemare nello scalino corretto più vicino. Azzeccare una nota e sostenerla cantando non è facile. Per esempio, cantando un do, capita di emettere una nota più calante, che scivola verso il si, oppure crescente, che si alza verso il do diesis. Se quel do cantato un po' calante o crescente rimane entro i 50 centesimi di tono, allora l'autotune corregge quel che è stato cantato in un do, cioè la nota corretta. Mentre se supera i 50 centesimi, il software lo sposta automaticamente verso la nota inferiore, cioè il si, o superiore, cioè il do diesis, spiega Brun. Va da sé, dunque, che senza la supervisione di un essere umano il software non corregge un bel nulla. Chi assiste gli artisti davanti a quello che un tempo era un banco di registrazione con centinaia di interruttori girevoli a manopola e che oggi ha al centro un computer e monitor? Prima in studio c'erano tante persone con mansioni specifiche, una per la registrazione, una per il mixer, una per il taglio dei nastri e così via, racconta Brun. Con il miglioramento della tecnologia, oggi la stessa persona si occupa di più cose. Magari chi segue la registrazione fa anche il mix, si occupa di autorato, produzione, management. Certamente chi fa questo lavoro deve avere conoscenze informatiche, musicali, ma anche capacità relazionali, perché bisogna saper parlare nel modo giusto con gli artisti, così da stimolarli per capire quale sia la migliore soluzione per un brano e poi usare gli strumenti digitali adeguati. E quindi torniamo a parlare di autotune, coperta di Linus dei cantanti di oggi. Quando se ne parla bisogna distinguere tra l'utilizzo in tempo reale che si fa mentre il cantante si esibisce per migliorare l'esecuzione dei concerti rispetto all'utilizzo in post-produzione di una canzone in studio in cui interviene tutta una serie di altri strumenti digitali. Qui l'autotune o i suoi concorrenti si usano meno a vantaggio di altri strumenti come Melodyne di Celemoni, che io chiamo editor grafici perché permettono di visualizzare graficamente ciò che fa la voce. Sul monitor, Brun fa apparire la registrazione del mio brano di Paoli e mi fa vedere le onde sonore che corrispondono alla mia voce. Appaiono divise verticalmente in base alla nota espressa. e dopo avermi fatto ascoltare la performance applicando l'effetto autotune automatico che corregge l'intonazione errata, va a prendere suono per suono e con un movimento del mouse lo riporta nella posizione attesa, correggendo non solo la nota, ma anche quanto bruscamente o dolcemente avviene la transizione tra le varie note. Nelle versioni più recenti del software sono stati introdotti strumenti come Human Eyes, che serve a rendere più soft il passaggio da una nota all'altra, che prima invece era più netto e percepibile, perché è naturale per la voce umana, dice Brun. È proprio facendo leva su questo vecchio difetto dell'autotune che Cher, con il brano Believe del 1998, ha dato il via a un utilizzo creativo del programma, con l'idea di produrre un tono di voce robotico, poi utilizzato da decine di cantanti, tra cui T-Pain, Kanye West, Madonna, fino a giungere a giorni più recenti con i nostri trapper e artisti pop. In studio questo modo di utilizzare l'autotune dipende dal brano, sottolinea Brun, mentre nelle esibizioni live ormai lo usa circa il 50% dei cantanti. Una moda che però potrebbe rivelarsi passeggera, come quella dell'uso del vocoder, altra tecnologia usata per rendere metallica la voce in voga soprattutto negli anni 70. Dal momento in cui Cher ne ha sdoganato l'utilizzo ben oltre le intenzioni originali di Hildebrand, all'autotune si sono aggiunti innumerevoli strumenti, i cosiddetti plugin, anche di altre aziende, che permettono di fare cose incredibili, dal modificare la frequenza per far corrispondere il suono a quello catturato da un microfono vintage, a creare raddoppiamenti vocali, all'ottimizzare autonomamente il mix della voce rispetto alla musica e altro ancora. Si può per esempio aggiungere un effetto vibrato che nel cantato non c'è, spiega Enrico Brun. E anche usare un software che tramite parametri matematici va a modificare le formanti dei suoni, in modo da modulare la voce verso un tono più grave e maturo o verso uno più acuto e bambinesco. Questo, per esempio, permette di creare cori eterogenei di vocalist partendo da una voce sola. E poi ci sono altri strumenti che cancellano automaticamente alcune imperfezioni, come il rumore del cantante che inspira oppure le sibilanti che spiccano nel cantato. Tutti questi strumenti che impatto hanno dunque sulla creazione di una canzone e di un disco? Prima del loro avvento era necessario far ricantare più volte il brano o diversi suoi frammenti per scegliere poi il migliore, non solo riguardo all'intonazione ma anche al tempo e l'espressività. Oggi il lavoro in studio è più facile e bastano 2 persone e 3 ore di tempo per registrare un pezzo da zero, racconta Brun. Perciò molti cantanti lavorano in totale autonomia, anche se secondo me questa mancanza di confronto con un discografico e altri collaboratori limita la creatività. La conseguenza in ogni caso è l'aumento della produzione e la conseguente saturazione del mercato. Non è un caso se è stato calcolato che in un solo giorno del 2024 è stato pubblicato lo stesso numero di canzoni uscite in tutto il 1989. Questi aspetti non sono tuttavia sufficienti, secondo Brun, per demonizzare gli strumenti digitali, che secondo i detrattori sarebbero sfruttati appunto da chi non sa cantare. Alcuni artisti non hanno come cardine della loro carriera il cosiddetto bel canto. Ricordiamo che anche Lucio Battisti, per il suo modo di cantare, diverso da quello dei colleghi dell'epoca, inizialmente fu criticato. La cosa più importante è utilizzare questi strumenti sempre in modo creativo e il nostro compito è aiutare gli artisti a comunicare qualcosa attraverso la musica. In ogni epoca c'è qualcosa che viene demonizzato perché magari considerato un escamotage, ma in verità l'arte è in continua evoluzione e alla fine il suo obiettivo è quello di trasmettere un messaggio e arrivare al cuore di chi ascolta.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal sito ansa.it, scienza e arte. Canzoni sempre più semplici e ripetitive negli ultimi 40 anni. Studio su 12.000 testi in inglese. Aumentano le parole di rabbia. A cura della redazione. Negli ultimi 40 anni, i testi delle canzoni in lingua inglese sono diventati sempre più semplici e ripetitivi. A confermare questa sensazione comune è lo studio di 12.000 canzoni pop, rock, rap, country e R&B uscite tra il 1980 e il 2020. I risultati sono pubblicati sulla rivista Scientific Reports dal gruppo di ricerca austriaco guidato da Eva Zangerle dell'Università di Innsbruck. Lo studio dimostra che negli ultimi anni i testi delle canzoni sono diventati sempre più semplici e facili da capire e che la varietà di parole utilizzate è diminuita, soprattutto nel rap e nel rock. L'aumento della ripetitività nei testi dei diversi generi musicali li ha portati a diventare complessivamente più semplici. Gli autori ipotizzano che questa tendenza potrebbe riflettere cambiamenti nel consumo di musica, come l'aumento delle canzoni riprodotte come semplice sottofondo musicale. Un altro aspetto interessante che emerge dallo studio è che col passare del tempo i testi sono diventati più emotivi e personali. L'uso di parole emotivamente positive e negative è aumentato nelle canzoni rap, mentre l'uso di testi emotivamente negativi è aumentato nelle canzoni R&B, pop e country. Inoltre, tutti i generi hanno mostrato un aumento nell'uso di parole legate alla rabbia. I ricercatori hanno condotto ulteriori analisi sulle visualizzazioni totalizzate dalle 12.000 canzoni sulla piattaforma di testi online Genius, scoprendo che nel genere rock i testi delle canzoni più vecchie tendono ad essere letti più di quelli recenti, mentre nel genere country avviene l'esatto contrario. Ciò potrebbe indicare che chi ascolta il rock preferisce i testi delle canzoni del passato, mentre gli ascoltatori di country potrebbero preferire i testi delle canzoni più recenti.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Airone. Guida pratica al galateo del cane. Il comportamento del nostro amico è un aspetto fondamentale per renderlo gradito ovunque andiamo. Il cane, infatti, ormai ci accompagna al ristorante, in albergo, a fare compere, sui mezzi di trasporto. Persino al lavoro sta diventando un compagno abituale. Ecco alcuni consigli da seguire nelle diverse situazioni. A ristorante. Per evitare che possa disturbare, abbaiando o agitandosi per richiedere cibo, è conveniente farlo mangiare prima di andare al ristorante. Meglio chiedere sempre al ristorante la disponibilità ad accoglierlo e a riservarci un tavolo defilato, dove non arrechi disturbo agli altri commensali. Va sempre tenuto al guinzaglio, mai legarlo a una sedia vuota, però può farla cadere. E lontano dai luoghi di passaggio di camerieri o altre persone. Sui mezzi di trasporto. Deve viaggiare al guinzaglio e con la museruola. Molte linee di trasporto pubblico chiedono il pagamento di una tariffa ridotta e ammettono solo piccole e medie taglie. Per impedire che il cane possa sentirsi pressato dalla folla, è bene evitare le ore di punta o i convogli troppo pieni. Meglio evitare anche la vicinanza con altri cani. I mezzi pubblici non sono luoghi adatti alla socializzazione. In automobile. È bene abituare il cane fin da cucciolo a viaggiare in macchina. Si inizia facendolo viaggiare per brevi tratti attorno all'isolato per arrivare a viaggi di qualche ora, ma sempre con pause per sgranchire le zampe, fare i bisogni e bere. Secondo il regolamento di sicurezza stradale, il cane deve viaggiare in un apposito trasportino o, nel caso si posseda una vettura open space, nel vano bagagli limitato dalla rete di separazione che gli impedisca di saltare sui sedili anteriori. Meglio non farlo mangiare nelle 10 ore che precedono il viaggio. Nel caso soffra particolarmente la nausea, è utile consultare il veterinario di fiducia per una eventuale terapia. Attenzione! Mai lasciare che il cane viaggi con la testa fuori dal finestrino. Potrebbero infiammarsi occhi e orecchie. E mai lasciarlo chiuso in auto da solo, In estate bastano poche decine di minuti per un colpo di calore mortale. In albergo. Le regole per una buona accoglienza si traducono in poche norme. Avvisare l'albergatore della presenza del cane al momento della prenotazione e informarsi su un'eventuale tariffa di soggiorno extra. Portare una cuccia o una coperta da viaggio dove farlo dormire. Mai farlo salire su letti o divani. Non lasciarlo solo perché in un ambiente estraneo potrebbe sentirsi abbandonato e abbaiare, o peggio ancora, graffiare le porte. Al di fuori della stanza, tenerlo sempre al guinzaglio. Nei parchi e giardini. In molti parchi o giardini pubblici, per questione di igiene e sicurezza, i cani non sono ammessi o al più devono essere tenuti al guinzaglio. Possono scorrazzare liberi solo nelle apposite aree cani. Qui però è buona norma seguire una sorta di galateo con gli altri utenti per evitare pericolose azzuffate. Se infatti si sa che il proprio amico ha un'indole litigiosa e diventa aggressivo, come spesso accade tra maschi, è bene aspettare che il recinto sia libero da possibili rivali. Volendo, ci si può anche accordare con gli habitué sui turni di frequenza. Immancabili al parco e per strada sono paletta e sacchetto per raccogliere i bisogni. Si evitano multe salate e si dà prova di senso civico favorendo la tolleranza dei cani da parte di tutti. Al lavoro. Sono sempre di più gli uffici e i datori di lavoro che accolgono gli amici a quattro zampe dei propri dipendenti. Diverse ricerche hanno infatti accertato che gli animali domestici aiutano a creare un ambiente di lavoro sereno e aumentano la produttività dei lavoratori. Nel caso i cani siano permessi, ricordarsi di portare per loro copertina o cuccia per farli dormire, una ciotola dell'acqua e qualche snack per la pausa pranzo. In viaggio. Il bagaglio del nostro amico deve includere anzitutto una ciotola per bere. In commercio si trovano modelli da viaggio pieghevoli o costituite da particolari bottigliette di plastiche provviste di ciotolina estraibile. Un paio di scatolette o una scorta di mangime secco della marca abituale lo aiuterà ad abituarsi al cambiamento di ambiente e a evitare di rimanere senza cibo qualora non si trovassero negozi aperti all'arrivo. Possono essere utili una spazzola e un asciugamano, in caso sia necessario un bagno di emergenza, e una semplice cuccia da viaggio per dargli il piacere di un letto comodo. I cani guida che accompagnano i portatori di disabilità, proprio per il loro importante e insostituibile ruolo, hanno la precedenza sui posti riservati. Inoltre hanno diritto a viaggiare gratuitamente, senza limiti di taglia e peso, al fianco del loro assistito. Devono comunque essere muniti di guinzaglio e di apposita pettorina che segnali il loro ruolo e di eventuale museruola.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Bell'Italia, una città d'arte da scoprire, il weekend Cremona, di Pietro Cozzi. Serenamente distesa nel cuore della pianura padana, in posizione un po' discosta rispetto alle grandi direttrici stradali che solcano il nord Italia, Cremona è stata per due volte nella sua storia una terra di confine, l'estremo lembo di due grandi potenze dell'antichità. Quando i Romani la fondarono, nel 218 avanti Cristo, presidiò per prima il territorio oltre il corso del Po e quasi otto secoli dopo, controllata dai Bizantini, costituì la testa di ponte più avanzata verso ovest dell'Impero d'Oriente. Sono due passaggi, forse poco noti, di un passato di straordinaria ricchezza, che si può ricostruire passeggiando fra gli scorci monumentali e gli angoli più nascosti di una città che fa dell'accoglienza una delle sue attrattive principali. Le memorie romane sono conservate al Museo Archeologico, allestito con mirabile efficacia scenografica nella ex chiesa di San Lorenzo. L'edificio duecentesco fu edificato su una chiesa del X secolo, a sua volta innalzata su una necropoli tardo-repubblicana. Questa complessa stratificazione è stata riportata alla luce nella zona absidale. Sotto le volte risplendono i colori di due domus, una di età augustea, con un pavimento che mostra un affollato intarsio di marmi rari, e l'altra di origini più antiche, secondo secolo avanti Cristo. Sono preziose testimonianze di una città che cambiò volto dopo i rovesci del 69 d.C., l'anno in cui si succedettero quattro imperatori, Galba, Ottone, Vitellio e Vespasiano, a distanza di pochi mesi. Due battaglie si svolsero nella vicina Bedriacum, la seconda delle quali si concluse con la decisiva vittoria di Vespasiano che mise a ferro e fuoco Cremona. La grande rinascita urbanistica della città, distrutta una seconda volta dai Longobardi di Agilulfo 603, si afferma con il nuovo millennio. Nel giro di tre secoli prendono forma i volumi monumentali della Piazza del Comune, la Platea Maior, dove ritornano di continuo i passi di chi esplora in lungo e in largo il centro storico, cogliendone così le luci e i colori mutevoli. In un tripudio di marmi e mattoni sono schierati su un lato il torrazzo, terminato con la cuspide ai primi del Trecento, il portico rinascimentale della Bertazzola, il Duomo, consacrato alla fine del XII secolo, e il Battistero, di fondazione romanica ma profondamente modificato nel Cinquecento. Sull'altro lato campeggiano il Palazzo del Comune, edificato nel 1206-1246 e più volte rimaneggiato, e la Loggia dei Militi, 1292. Complesso e affascinante intarsio di architettura e scultura, la facciata della cattedrale è in realtà un rivestimento marmoreo del paramento originale. Gli interventi che si succedettero fino a tutto il Cinquecento meritano un'attenta lettura, soffermandosi con particolare attenzione sul vivace fregio dei mesi dell'inizio del 200, un tempo posizionato sul portale maggiore e poi adattato al protiro. Di fronte, il Palazzo del Comune offre una sequenza di sale con una quadreria di pregio, portali e camini monumentali e soprattutto alcune rare tracce di affreschi del XIII secolo. La Cremona medievale fu prima filo imperiale, anche se aderì alla Lega Lombarda nel 1167 e poi ghibellina, al punto che nel 1265 la parte guelfa creò una sorta di controgoverno con sede a Palazzo Cittanova. L'edificio si affaccia su uno slargo di Corso Garibaldi. Lasciato il grandioso palinsesto della piazza, la scoperta del centro storico riserva altri scorci meno clamorosi, ma altrettanto sorprendenti. Dopo un fitto avvicendarsi di brevi dinastie, Cremona approda già nel 1334 nell'orbita della signoria milanese e vi rimane stabilmente tranne che per due brevi periodi di autonomia. Con i Visconti e gli Sforza, la città si apre al Rinascimento, che sarà ricco di novità e di personalità di rilievo. Grazie ai fiorenti commerci sul Po, nasce una ricca classe di mercanti che abitano edifici preziosi, caratterizzati da un largo uso del laterizio per i paramenti e della terracotta per le decorazioni. Sono elementi che si combinano con particolare gravità.

0: che mostra tonalità cangianti con il trascorrere delle ore. Privilegia invece il marmo, seguendo un'estetica atipica per la città, Palazzo Raimondi, 1496, dalla nitida facciata bianco-rosa a bugnato. Ma la storia artistica della Cremona rinascimentale è soprattutto quella della scuola pittorica, che sviluppa un gusto autonomo e una forte identità. Per rintracciarne gli esordi bisogna visitare la chiesa di Sant'Agostino, forse un po' dimenticata, dove si conserva una tavola del Perugino con la Madonna in trono e santi, 1494, che ebbe un influsso profondo sull'arte locale. Prima, però, sempre nella navata destra, scopriamo gli affreschi della Cappella Cavalcabò, realizzati a metà del Quattrocento da Bonifacio Bembo, in particolare le vele del soffitto con le figure degli evangelisti e dei padri della Chiesa. Nella vicenda pittorica cremonese, Bembo fu un'importante figura di passaggio tra la cultura del gotico internazionale e il nuovo gusto rinascimentale, di cui abbracciò gli ideali. Altre sue opere, come l'Incoronazione di Cristo e Maria, arricchiscono la pinacoteca del Museo Civico Ala Ponzone, a Palazzo Affaitati, che ospita una rassegna completa dei protagonisti della pittura cremonese tra 400 e 500. Le figure più importanti le ritroviamo nel grande cantiere del Duomo, impegnate nel ciclo di affreschi che ha per tema le storie della Vergine e di Cristo. A partire dal 1514, nella fascia tra Arcate e Matronei, sono all'opera Boccaccio Boccaccino, Gianfrancesco Bembo, Altobello Melone e Bernardino Gatti, oltre a due forestieri di grande personalità come il bresciano Girolamo Romanino e il Pordenone. È soprattutto la loro presenza a caratterizzare il ciclo come momento saliente delle tendenze anticlassiche che si sviluppano in quegli anni in diverse città del nord Italia. Le scene con la strage degli innocenti di Melone, la flagellazione di Romanino, Gesù inchiodato alla croce e la grandiosa crocifissione sulla controfacciata del Pordenone testimoniano un'accesa carica drammatica. L'ultima tappa sulle tracce dell'evoluzione della pittura cremonese ci conduce all'appartata piazzetta su cui sorge la chiesa di San Sigismondo, teatro del matrimonio nel 1441 tra Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza. Al posto di quella che all'epoca era una semplice cappella, Bianca Maria fece erigere dal 1463 l'edificio attuale. L'interno si presenta come una ricchissima scatola colorata, ricoperta da una decorazione pittorica molto armoniosa, eseguita nel corso di un cinquantennio a partire dal 1535. Siamo ormai tra il tardo Rinascimento e Manierismo, l'epoca in cui si affermano i tre fratelli Giulio, Antonio e Vincenzo Campi, con Bernardino Campi omonimo ma non parente. La prima campata ospita la discesa dello Spirito Santo, 1557, che Giulio Campi ritrae in vertiginoso scorcio. Sobria e diafana, contrasta con i fantasiosi grovigli di putti, animali e strumenti musicali, dipinti sulle lesene della navata da Giulio con i due fratelli.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Mio, vitamina D, pilastro di benessere. Le nuove scoperte sul ruolo cruciale del calciferolo per la salute. A cura del dottor Giovanni Luigi Macri. La vitamina D, calciferolo, tradizionalmente conosciuta per il suo ruolo nella salute delle ossa, si sta affermando come un elemento essenziale per molti aspetti del nostro benessere generale. Studi recenti hanno messo in evidenza la sua significativa influenza sul sistema immunitario, nella prevenzione di malattie autoimmuni e

0: cardiovascolari e addirittura sulla salute mentale. Contrasta la risposta infiammatoria. Oltre al suo ruolo cruciale nel metabolismo del calcio, la vitamina D è fondamentale per il rafforzamento delle difese immunitarie. Numerose ricerche hanno infatti dimostrato che livelli adeguati di questa vitamina possono modulare la risposta infiammatoria, stimolando le cellule immunitarie a produrre sostanze antinfiammatorie. Questo processo contribuisce non solo a proteggere l'organismo dalle infezioni, ma anche a mantenere equilibrato il sistema immunitario, prevenendo e controllando le malattie autoimmuni. Infatti, bassi livelli di vitamina D sono stati correlati a un maggiore rischio di sviluppare patologie autoimmuni, come l'artrite reumatoide e la sclerosi multipla. Anche la salute cardiovascolare beneficia dell'azione della vitamina D, che influenza positivamente la funzione dell'endotelio e la regolazione dei processi infiammatori, entrambi elementi chiavi nella prevenzione di disturbi cardiaci. Una carenza di questa vitamina è associata a un incremento del rischio di ipertensione e aterosclerosi. Inoltre, la vitamina D potrebbe svolgere un ruolo significativo nella salute mentale. Alcuni studi suggeriscono che livelli insufficienti siano correlati a un maggiore rischio di depressione e declino cognitivo, specialmente nelle donne. In alcuni casi, l'integrazione esterna ha portato a miglioramenti significativi nei sintomi depressivi. Benché l'esposizione solare rimanga la principale fonte di vitamina D, anche l'alimentazione rappresenta un importante supporto. Alimenti come pesci grassi, ad esempio salmone e sgombro, tuorlo d'uovo e alcuni tipi di funghi ne sono particolarmente ricchi. Inoltre, recenti innovazioni tecnologiche consentono oggi di estrarre in maniera ecologica vitamina D e omega 3 dagli scarti del pesce azzurro, aprendo nuove possibilità sostenibili per arricchire la dieta. Un approccio equilibrato che includa esposizione solare, alimentazione corretta e, quando necessario, integrazione mirata, rappresenta un prezioso contributo al nostro benessere complessivo.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921831202 83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Il travel podcast con tanti ospiti, dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio.
1: Oggi è una delle più lontane da raggiungere dall'Italia, una terra affascinante che evoca scenari da film come Il Signore degli Anelli. A raccontarcela un caro amico dei tempi dell'università che da Macerata, più precisamente da Castelraimondo, ha viaggiato tantissimo grazie al suo lavoro presso una scuola di lingua e cultura italiana. Do il benvenuto a Daniele Donati che ci porterà in Nuova Zelanda. Ciao Daniele, è davvero un piacere averti ospite a Racconti di Viaggio.
2: Piacere è tutto mio, cara Nadia, sono molto felice di essere qui.
1: Con te è stato un pochino difficile scegliere la destinazione di cui parlare perché ne hai così tante che alla fine veramente scegliere di cosa parlare è stato complicato, ma sarà l'occasione per ritornare a un altro episodio. E alla fine abbiamo scelto di raccontare una destinazione che al momento nel nostro podcast è la più lontana e è forse una delle più lontane dall'Italia. Infatti ti ho chiesto di raccontarci la Nuova Zelanda. E la prima domanda che vorrei farti è: ma come ci sei capitato in Nuova Zelanda?
2: Una lunga storia. Io da 6 anni sono direttore di una scuola di italiano per stranieri qui a Castelraimondo e molto spesso faccio dei viaggi di lavoro dove faccio formazione di insegnanti italiano per stranieri che sono all'estero e faccio promozione anche alla scuola. Sono capitato in Nuova Zelanda perché l'anno scorso ho avuto il piacere di essere invitato dall'ambasciata italiana a Melbourne alla settimana della cultura italiana nel mondo. E poiché ero in Australia e siccome un po' per il lavoro e un po' anche per il fascino che aveva questo paese nel mio immaginario,
1: decisamente
2: andrò anche nelle università, nelle scuole neozelandesi e magari vedrò qualche giorno la Nuova Zelanda.
1: Prima di parlare della Nuova Zelanda però mi incuriosisce moltissimo la tua professione, cioè tu quindi insegni italiano agli insegnanti che vogliono insegnare italiano o anche agli studenti, dimmi un po' come funziona.
2: Generalmente il mio lavoro principale è quello di dirigere la scuola, soprattutto la parte legata a quella che è formazione, l'insegnamento degli studenti, coordino gli insegnanti, insegno anch'io qualche volta e organizzo dei corsi di formazione per insegnanti nella nostra scuola che vengono un po' da tutto il mondo. E nei miei viaggi faccio anche promozione all'estero, ho l'occasione qualche volta di ritagliarmi un po' di tempo, non tanto, per vedere qualche posto.
1: Diciamo che sono tanti i posti, poi magari verso la fine ne citiamo alcuni. Un'ultima domanda sul tuo lavoro: ma come viene visto l'Italia e la lingua italiana nel mondo, visto che tu praticamente l'hai questa tua professione ti ha portato veramente in tutti e 5 i continenti?
2: L'Italia è amatissima da tutti, la nostra cultura, dalla gastronomia all'arte, al design, al made in Italy, il teatro, il cinema. Io molto spesso ho partecipato ad eventi negli istituti italiani di cultura e quindi ho conosciuto tantissime scuole, tantissime realtà, per esempio paesi come la Georgia, sono appassionati il Libano, sono innamorati follemente dell'Italia, la Costa Rica, c'è una piccola comunità di immigrati italiani a San Vito dove si insegna italiano nelle scuole dell'obbligo come seconda lingua, una cosa incredibile.
1: Davvero? L'ultima domanda, poi passiamo alla Nuova Zelanda.
2: Sì.
1: Ma nell'insegnamento della lingua italiana, qual è la regola o l'aspetto della nostra lingua che è più complesso per uno straniero? Immagino che poi sarà un po' diverso dal tipo ovviamente di lingua che parla il tuo alunno.
2: Sì. Probabilmente se devo scegliere un argomento grammaticale, sicuramente una cosa comune a tutti è la difficoltà delle preposizioni, l'uso delle preposizioni che in italiano ha delle regole un po' aleatorie, ecco. Al cinema, in discoteca, a teatro, molto spesso ti chiedono perché sono tutte e tre diverse, purtroppo la risposta è perché sì. Quindi ecco, quello è l'argomento che di solito si apprende bene solo con molta pratica, un po' come gli articoli della lingua tedesca, gli articoli determinativi tedeschi in cui non c'è proprio una regola esatta.
1: Perché diciamo ai nostri ascoltatori, tu ovviamente parli, oltre all'italiano che è la tua lingua madre, e l'inglese, parli anche altre lingue molto bene.
2: Sì, sono appassionato alle lingue grazie all'Erasmus che ho fatto a Santiago de Compostela in Spagna, poi da lì ho imparato l'inglese, ho abitato 2 anni a Dublino e poi ho imparato il portoghese, quello diciamo brasiliano, che è molto diverso come suono e per molte parole rispetto a quello del Portogallo. Amo molto la musica brasiliana e poi adesso sto studiando il tedesco, è un mio passatempo studiare lingue.
1: Sì, diciamo interessante, sicuramente molto utile per viaggiare. Però adesso torniamo alla Nuova Zelanda, anzi andiamo in Nuova Zelanda. Domanda di rito, quindi quanto sei stato e che giro hai fatto?
2: Ok, allora sono stato dal 30 ottobre al 14 novembre. Sono arrivato a Christchurch, dove ho avuto un piccolo problemino, non riuscivo ad alzarmi dal sedile dell'aereo perché avevo dimenticato per 5 giorni di prendere le mie pasticche per l'ipertensione. Quindi la prima cosa che ho conosciuto della Nuova Zelanda sono stati i paramedici. Ma non finisce qui. Comunque sono stato a Christchurch, che si trova nell'isola a sud. Diciamo che ogni paese viene diviso in maniera diversa. Noi quando parliamo dell'Italia diciamo il nord, il centro, il sud, le isole, e in Nuova Zelanda c'è anche un po' di rivalità, c'è l'isola del nord e l'isola del sud. Io sono atterrato a Christchurch, che è la città più grande dell'isola del sud. E quindi sono stato a Christchurch per motivi di lavoro e poi da lì ho fatto per qualche giorno il giro dell'isola del sud, andando nei posti più belli, il Monte Cook, il lago di Wanaka, Queenstown e poi Milford Sound, questi faraglioni sul mare incredibili. E poi sono ritornato passando per Dunedin, che è una città, sembra di essere in Scozia, una città dove ci sono stati tanti immigrati scozzesi, l'atmosfera è davvero simile anche come clima, perché poi l'isola del sud è anche l'isola più fredda, più vicina al polo sud, quindi dove il clima è simile al nostro, per capire un po' un paragone, potrebbe essere simile all'Inghilterra, alla Danimarca.
1: Sì, quindi non mediterraneo
2: No, assolutamente no. Invece l'isola del nord, dove ci sono le città più importanti, la capitale Wellington, che si trova a sud dell'isola del nord, e invece a nord dell'isola del nord Auckland, che è la città anche più abitanti, si è sviluppata tantissimo anche in virtù del fatto che il tempo più bello in tutta la Nuova Zelanda ha fatto sì che si trasferissero lì molte persone che amano un clima più caldo.
1: Allora, l'itinerario che hai fatto, quindi, quale consiglieresti ai nostri ascoltatori assolutamente di non perdere? Un po' ce l'hai già detto,
2: certo,
1: però...
2: Certo, gli highlights assolutamente, per chi ama la montagna, ecco, diciamo, l'isola del nord è l'isola in cui ci sono Hobbiton, la città che è stata costruita degli Hobbit per il film Il Signore degli Anelli, che poi ho scoperto essere anche il luogo più visitato della Nuova Zelanda. Quindi si trova nell'isola del nord, come Rotorua, dove ci sono le terme, ci sono i geyser, legati a tante credenze popolari, i musei maori, insomma c'è una in Nuova Zelanda una forte identità culturale della minoranza maori.
1: Molto più che in Australia, che ho visto che sei stato anche lì.
2: Assolutamente sì, in Australia si percepisce poco l'aspetto culturale, da viaggiatore, da lavoratore, soprattutto in Australia ho avuto pochissimi momenti liberi, non ho percepito assolutamente niente legato, io sono stato in città importanti come Melbourne, Sydney, Brisbane e Cairns, e non ho percepito niente di caratteristico, sembrava di essere in una grande città che poteva essere degli Stati Uniti o di un altro posto. Invece, per esempio, nella Nuova Zelanda anche i nomi di tanti luoghi, di tante città, per esempio il Monte Cook si chiama Auraki. Poi ci sono tanti nomi, ecco, di origine lago Wakatipo, Lake Wanaka, lasciano il nome Maori magari e poi il nome inglese, e quindi ci sono molti musei, il più bello di tutti per chi ama l'antropologia e insomma conoscere un po' la cultura locale è sicuramente il museo che si trova a Wellington, che si chiama il Te Papa Museum. È il museo più importante del paese sulla cultura Maori. Sempre a Wellington è possibile visitare gli studios dove è stato girato, preparato il film Il Signore degli Anelli, i personaggi, i materiali, tutte le armi, eccetera. È molto interessante quel museo.
1: Ovviamente l'aspetto naturalistico è preponderanti in Nuova Zelanda, ma delle due città, Auckland e Wellington, quale preferisci? Sono differenti come
2: allora,
1: stile, come modo di vivere?
2: Assolutamente sì, Wellington è la capitale, c'è una vita notturna fervente, una città molto giovane, molto culturale, diciamo. E il tempo è simile all'isola del sud, un po' più freddo, più piovoso. Auckland invece, a Auckland sembra di essere in una città comunque sul mare, la baia di Auckland, tutti ricordiamo, no, la Coppa America,
1: giusto,
2: no? E una città molto giovane, molto moderna, molto tranquilla. Mi ricordo con grande sorpresa, ho avuto l'opportunità, tra l'altro, mi fa piacere dirlo a tutti gli amici che ci ascoltano, di conoscere la Nuova Zelanda grazie a degli ex studenti. Uno che vive vicino a Auckland mi ha fatto fare tutto un po' il giro di questi luoghi nell'isola del nord, quindi Rotorua, Auckland e Hobbiton, e quindi ho avuto il punto di vista locale, il cibo, ho potuto assaggiare i cibi locali, so che sarà una delle prossime domande.
1: Sì, qui si parla sempre di cibo, una domanda che non può mancare. Con i marchigiani.
2: Io ho sviato un po' nell'isola del nord, ma per me il top è l'isola del sud, il giro che ho fatto, grazie alla mia amica, tra l'altro la mia ex alunna Michelle, che chissà ci ascolterà.
1: Sicuramente glielo puoi mandare poi la puntata, visto che è una luna d'italiano.
2: Va benissimo l'italiano. Lei è di una città del nord Irlanda, ma vive col suo compagno a Christchurch, che è la tappa da cui sono partito. Io sono stato, ho fatto questo piccolo giro di qualche giorno, sono andato, poi Nuova Zelanda non è tanto grande, sono stato a Fairlie dove ho fatto una tappa di ristoro, dove c'è la meat pie più buona della Nuova Zelanda, un piccolo paesino, in realtà un incrocio, sembra quasi Castelraimondo, dove c'è questo luogo dove fa questa meat pie, sarebbe una specie di torta salata con il ripieno di carne, e la carne più tipica, io ho assaggiato quello con l'agnello, insomma, che dovete sapere che in Nuova Zelanda, se andrete in questo paese, vedrete milioni e milioni di pecore, ci sono più pecore che abitanti in Nuova Zelanda.
1: Un Abruzzo all'ennesima potenza.
2: È incredibile, davvero. E poi da lì ho fatto il giro dei laghi, sono tutti vicini, il lago Tecapo e il lago Pukaki, e poi mi sono fermato al parco nazionale una notte al Mount Cook. Io amo la montagna e ho fatto il percorso di trekking, che non è neanche troppo estremo, devo dire, si fa benissimo, anche persone con più di 70 anni potevano farlo. Si chiama Hooker Valley Track, si trova sotto il Monte Cook, che è anche il monte più alto della Nuova Zelanda, paesaggio spettacolare, stupendo. Quello è un posto veramente mi è rimasto nel cuore. Poi da lì sono stato al Tasman Lake, che è lì vicino, il lago di Wanaka, che è una delle città più turistiche del sud dell'isola, soprattutto per persone giovani e meno giovani, una specie di Chianciano con un lato anche giovanile. Ci sono anche molti giovani, quindi c'è il settore giovani e il settore anziani. E poi lì vicino c'è stato il parco, un altro parco molto bello in cui tornerei sicuramente, si chiama il Parco Nazionale Mount Aspiring, in cui ho fatto un trekking di una giornata, circa una ventina di chilometri andata e ritorno, paesaggi stupendi, camminavo in mezzo alle mucche, ai tori, alle pecore, insomma un paesaggio da sogno. E poi ho dormito nell'hotel Cardrona, che è l'hotel più vecchio della Nuova Zelanda, dove ho trovato un marchigiano che lavorava.
1: Aspetta, marchigiano di dove? Ricordi?
2: Non ricordo il posto, mi pare fosse dalle parti di Monte Cosaro, quelle parti là, una cosa incredibile. Infatti mi ha detto no, perché è un posto molto turistico d'inverno, perché lì ci sono le piste da sci, molte piste da sci. Io ho fatto tappa perché mi sembrava caratteristico, poi non era neanche troppo caro, la colazione all'inglese, praticamente la cultura britannica è quella che si vive un po' più quotidianamente nella Nuova Zelanda. Poi sono stato a Queenstown, che è la città degli sport estremi, siccome io non ho il fisico adatto per il bang jumping e quant'altro, sono passato, ho fatto tappa nel famoso Fair Burger, dove ci sono gli hamburger più buoni della Nuova Zelanda. E poi da lì sono costeggiato il lago Wakatipu e sono arrivato a Glenorchy. Glenorchy era un'antica città di pescatori, un posto un po' dimenticato, bellissimo, dei paesaggi davvero stupendi. E poi da lì sono andato nel posto più famoso, dove ho avuto la sorpresa più grande. Io sono andato a Te Anau, dove partono le escursioni per il famosissimo Milford Sound. Milford Sound sono questi faraglioni sul mare, un po' come quelli della Norvegia, paesaggio incredibile, un parco naturale, non so se è più grande della Nuova Zelanda, ma per arrivarci bisogna fare una giornata, un'escursione di una giornata, poi chi vuole può dormire anche là, ma anche un posto abbastanza caro, ecco qua. L'unica nota dolente è che per dormire a Milford Sound si possono fare anche dei pernottamenti nelle barche, in questa grande baia con i faraglioni a destra e a sinistra, è abbastanza caro. Per fare il tour di una giornata no. Ecco, nel mio tour di una giornata, c'è un'agenzia abbastanza famosa, ora non mi viene il nome, comunque c'è proprio il molo con questo nome, è facile trovarla, che organizza dei viaggi, dei tour, un po' difficile trovarli in italiano, ma credo gli amici che vadano in Nuova Zelanda, insomma, un po' mastichino un po' d'inglese comunque. Io ho soggiornato a Te Anau, dove c'è questo grandissimo lago, e andando a Milford Sound la mattina abbiamo fatto tappa nel posto più magico che io non conoscevo, ovvero la Glowworm Cave. Queste grotte che sono state trovate nell'isola del lago di Te Anau sono grotte in cui si trova una larva che, come le nostre lucciole, emette una luce, ma una luce blu incredibile.
1: Che spettacolo.
2: Sì, e l'emozione più bella di tutto il viaggio è stato c'è una parte che si fa in barca con la luce spenta in silenzio e si va in barca nel buio dentro questa grotta con tutte queste luci blu che sembrano tante stelle sopra gli occhi. È stata davvero una cosa molto bella.
1: Sì, davvero. Ecco, io il problema di quando faccio queste interviste è che poi voglio andare ovunque, quindi anche la Nuova Zelanda, che era un posto che non avevo messo nell'agenda, adesso mi stai facendo innamorare, mannaggia.
2: Mi dispiace, cara, ma è inevitabile.
1: È un rischio. No, veramente interessante, però a me interessa anche capire come si vive praticamente all'altra parte del mondo.
2: Sì. Allora, i neozelandesi sono persone educatissime. La cosa più difficile per me è stata mantenere la sinistra alla guida, non la guida come gli inglesi. Mi è successo solo una volta di partire in un piccolo paesino nella corsia sbagliata, ma poi mi sono reso conto perché mi stava venendo addosso una macchina. Ma che cosa fa questo pazzo? Ah no, sono io, ok. E sono molto educati, molto puliti, molto ben organizzati, sono molto gentili, gentilissimi. E sono abbastanza patriottici, soprattutto hanno una grande rivalità con i vicini dell'Australia. Ovviamente una delle cose più famose della Nuova Zelanda nel mondo sono gli All Blacks, ovvero la squadra nazionale di rugby. Quindi in ogni città ci sono souvenir, magliette e cose simili.
1: Quindi confermi che il rugby è lo sport nazionale quanto sì, da sì, noi sì. Il calcio?
2: Sì, sport nazionale insieme al cricket.
1: Giustamente.
2: Non sapevo fosse molto praticato, invece anche il cricket è uno sport molto molto seguito in Nuova Zelanda. E, poi c'è la bibita nazionale LMP, che è una bevanda, una specie, un mix tra cedrata e aranciata, super zuccherata, una cosa molto... inglese americana, la bibita più bevuta, quindi il classico pasto fish and chips con LMP.
1: Oddio, forse questo non è proprio spettacolare.
2: Sì, la cosa più incredibile, sono un grande appassionato di cibo, il latte neozelandese è qualcosa di incredibile. Il latte neozelandese, latte che compri al supermercato fresco, è una cosa incredibile.
1: Buonissimo, tanto è tutto a pascoli all'aperto lì, sì. Quindi...
2: E poi ci sono degli ottimi vini, soprattutto...
1: giusto, perché comunque i vini neozelandesi cominciano a essere alla ribalta a livello internazionale.
2: Sì. Diciamo che non nessuno di noi morirà di fame in Nuova Zelanda. Altra cosa buona e particolare sono le cozze, che sono più grandi delle nostre e sono verdi. Per me erano un po' strane.
1: Ma tu quando hai visto la cozza verde che hai detto Dio, oppure te hai riparato a questa cosa?
2: E allora io avendo vissuto in Irlanda 2 anni avevo mangiato la cucina abbastanza simile, quindi c'era questa chowder con frutti di mare, questa zuppa un po' cremosa, ma il colore verde è sembrato un po' strano. Infatti l'ho chiesto poi lì alla cameriera gentilissima. E poi ecco, Christchurch è una città che mi ha toccato molto a livello emotivo. Tutti ricorderanno la strage che è stata fatta in una moschea proprio lì a Christchurch da parte di un fanatico australiano. Ed è una città che è stata colpita da ben 2 terremoti, 2011 e 2016. Sono stati molti morti, tanti murales, un'atmosfera particolare, ha ricordato il terremoto qui nelle Marche, quindi è stato per me un momento un po' emozionante lì a Christchurch. Ho conosciuto gli ospedali a Wellington in quanto...
1: Infatti, raccontaci un attimo questo,
2: questa
1: piccola disavventura.
2: Esatto, dopo i paramedici del mio arrivo a Christchurch in quel 30 novembre, io ho continuato comunque durante il giorno, andavo in giro per scuole, avete sentito già le città dell'Australia senza sosta, andavo una scuola all'altra, autobus, aerei e cose varie, quindi il mio nervo sciatico a un certo punto ha detto calmati, e mentre stavo partendo da Wellington per Auckland ho dovuto chiamare i paramedici e sono stato al pronto soccorso, all'ospedale. Grazie a Dio era un'infiammazione molto seria al nervo sciatico, mi hanno dovuto insomma dare anche dei calmanti, delle droghe. È stato un po' simpatico il tutto, ho cantato solo il mio dentro l'ambulanza, io canto. E si sono divertiti un po' anche i miei
1: infermieri. Hai portato un po' di serenità anche al pronto soccorso, dai.
2: Sì, una cosa molto bella mi è successa con il lavoro. A Wellington c'è il club più antico dell'emisfero australe di emigrati italiani, il club Garibaldi a Wellington. Se capitate a Wellington, andateli a trovare. Sono gentilissimi, mi hanno fatto sentire a casa, sono degli immigrati soprattutto dalla costa, un piccolo paese vicino Vico Equense, che è emigrato totalmente lì a Wellington, e mi hanno invitato, ogni anno fanno la partita con gli immigrati italiani di Nelson, che è la città che si trova di fronte a Wellington nell'isola del sud. È stata una festa bella, ho cantato davvero.
1: Ma ti hanno offerto anche un ottimo espresso?
2: No, quello no, cari amici, dimenticatevi il buon espresso, se andate in Nuova Zelanda non c'è. Ecco, anche se devo dire che sia in Australia che in Nuova Zelanda, quando si va a mangiare italiano, è uno dei paesi dove ovviamente io non sarei voluto andare in nessun ristorante italiano, però immaginate tutte le associazioni, le scuole, le università mi volevano far assaggiare cibo italiano, vabbè, e quindi mi è capitato di andare in molti ristoranti e rispettano molto, sono molto fedeli alle ricette nostre, quindi difficilmente troverete pasta scotta o carbonara con la panna, ecco, queste cose terribili di cui noi italiani abbiamo paura quando andiamo all'estero. Ma ovviamente io sono andato perché ero obbligato, mi piace assaggiare cose locali.
1: Un'altra domanda in cui un pochino ci hai accennato, ovviamente andare in Nuova Zelanda è impegnativo per il volo, sia per le ore, adesso non so, tanto essendo più della strada, sono almeno 20-24 ore di volo. Tanto scalo a Singapore se vuoi, poi in Australia, oppure ci sono anche voli senza passare dall'Australia, se lo sai?
2: Sì, ci sono persone che volano dall'altra parte per andare. La Nuova Zelanda si trova, se si fa un buco sottoterra la Nuova Zelanda, si esce in Italia, proprio dall'altra parte. Quindi
1: questo legame, quindi.
2: Ci sono persone, ho saputo, che fanno Cile-Nuova Zelanda anche, quindi passando per il Cile, poi ecco, questa è un'alternativa che io non ho considerato, perché comunque dovevo andare anche in Australia, non è comodo. Ma se uno deve andare solo in Nuova Zelanda, io ho la fortuna di avere il collega di un mio caro amico che ha sposato una neozelandese, prima di partire vivono qui a Fabriano, mi hanno dato tante belle dritte, quindi c'è la possibilità di passare anche dall'altra parte.
1: Quindi dicevo, ovviamente oltre al viaggio, che oltre ad essere molto lungo è comunque piuttosto costoso, e quindi ovviamente una parte sostanziosa del budget che uno deve tenere in considerazione, ma poi lì com'è il costo della vita?
2: Il costo della vita, devo dire, immagino che molti appassionati di viaggio che ti seguono, Nadia, avranno visitato l'Inghilterra o l'Irlanda. Ecco, dal mio punto di vista i prezzi sono anche inferiori a questi due paesi, quindi non si può dormire. Io in questo mini tour che ho fatto in isola del sud da solo, ho dormito qualche notte in motel, insomma l'atmosfera molto puliti, ho trovato molta pulizia. E 50 euro una doppia, perché poi viaggiavo da solo, una matrimoniale 50 euro, ecco, non è una cosa esorbitante. Anche se, ecco, un consiglio che posso dare ai tuoi amici, io per esigenze anche di tempi brevi ho fatto così, ho noleggiato un'auto Tra l'altro, ecco, anche il noleggio è molto economico, una cosa mi ha impressionato abbastanza. Io per 4 giorni, 5 giorni, 250 euro, una Toyota RAV nuovissima, una cosa, quindi si possono trovare. E consiglio, per chi volesse noleggiare, la compagnia di bandiera neozelandese, molto più economica delle varie Avis, Hertz, eccetera.
1: Te lo ricordi il nome? Poi così poi lo recuperiamo, lo mettiamo nelle note se ci sono qualche ascoltatore che
2: vuole. Memoria no, cara.
1: Non ti preoccupare, la recuperiamo e quindi chi ci ascolta la troverà poi nelle note del podcast.
2: Molto più economico, sì sì.
1: Quindi si può andare direttamente lì. Secondo te qual è il periodo migliore per poter visitare la Nuova Zelanda, visto che comunque a livello climatico, come ci dicevi, la parte sud è piuttosto fredda?
2: Esatto, ecco, soprattutto per quanto riguarda il sud non si può andare nei periodi invernali, insomma, quindi quando c'è la neve. Io sono stato, dicevo, da ottobre ai primi di novembre, e quel periodo lì è perfetto. Sono stato veramente bene, ovviamente essendo un'isola, essendo a sud dell'altra parte dell'emisfero, il tempo può essere variabile, tant'è che io sono stato lì, ecco, una decina di giorni in totale. Ho avuto la fortuna di trovare pioggia solo un giorno a Milford Sound, ma era ancora più bello lo scenario con la pioggia. E poi un'altra cosa caratteristica, cara Nadia, che so che ti piace dare delle chicche a tutti gli ascoltatori, soprattutto per l'escursionismo, la Nuova Zelanda è molto sicura perché non ci sono, al contrario dell'Australia, animali pericolosi, non ce n'è neanche uno.
1: Giusto, la fauna, infatti, perché l'Australia...
2: Sì, un aspetto importante. Io adesso amo molto andare in montagna, anche qui dalle nostre parti, quindi cinghiali, lupi, orsi, gli animali più pericolosi sono da noi. In Nuova Zelanda non c'è niente, non c'è nessun animale pericoloso, quindi, cari amici, dovete solo fare attenzione dove mettete i piedi e se andate in posti molto impervi. Ecco, un paese abbastanza selvaggio. Quindi io dico sempre, se si va in montagna o se si decide di fare un tour, informatevi sempre, ci sono uffici informazioni in ogni città, informatevi sempre, cari amici, perché soprattutto quando la natura è un po' impervia è molto pericoloso. Quindi
1: questo sicuramente, anche quando si va appunto sulle montagne, le nostre montagne che possono essere i Sibillini, bisogna andare sempre con la massima attenzione quando si va in montagna. Però adesso un'altra domanda ti devo fare, cioè, tu hai detto quindi che la fauna non è pericolosa, ma gli insetti che dimensioni hanno?
2: Insetti sinceramente non ho...
1: Ragni di 20 centimetri come...
2: No, non ce ne sono, queste sono tutte cose che riguardano l'Australia, dove per esempio io sono stato solo un giorno al mare, ma sono stato a Fitzroy Island, avevo la fortuna di fare un seminario a Cairns che si trova proprio sulla barriera corallina, e ho fatto una gita di un giorno lì, una domenica, e avevo paura a fare il bagno perché c'era la medusa assassina, lo squalo bianco, lo squalo cioè una passeggiata nel bosco, attento che esce il coccodrillo, insomma
1: sì, troverete
2: su YouTube tantissimi documentari sugli animali pericolosi dell'Australia, ma in Nuova Zelanda non ce ne sono. E una cosa volevo dire, Nadia, caratteristica, molto caratteristica, i neozelandesi ci tengono davvero tanto.
1: Dici.
2: Vengono chiamati kiwi neozelandesi, ma non come il frutto. Infatti loro il nostro kiwi lo chiamano kiwi fruit, perché il kiwi per loro è l'animale nazionale, il simbolo della Nuova Zelanda, è questo uccello che non vola, che purtroppo è un uccello che rischia l'estinzione, un uccello notturno. Io sono andato in un santuario dei kiwi grazie al mio amico Romy, che ringrazio ancora e saluto, nell'isola del nord.
1: L'ho cercata su Google, ho capito chi è kiwi, sì, sì, è un po' un gallinone col becco aguzzo.
2: E sono tanto carini, davvero.
1: Oh, sì.
2: sì.
1: E quindi è il simbolo del...
2: del paese, rispettatissimi, sì, ci tengono molto. Quindi italiani, se andate lì a comprare kiwi, dice I would like kiwi fruit, no kiwi, se no vi guardano male.
1: Mi raccomando, non facciamo questo errore. Daniele, io ho l'ultima domanda prima di salutarti, è stato veramente un piacere, ci hai fatto scoprire, mi hai fatto scoprire una Nuova Zelanda che non mi aspettavo assolutamente. Tu che sei un grande viaggiatore, cosa non manca mai nella tua valigia?
2: Ah, allora, nella mia valigia non può mancare mai lo scarpone da trekking, comunque Gore-Tex, protezione pioggia, non può mancare mai una giacca impermeabile. E poi io amo scrivere a volte gli appunti, le foto le faccio purtroppo con il telefono, perché ultimamente... ho viaggiato molto per lavoro, quindi anche dovevo fare insomma una cernita di molte cose, e queste sono le cose più importanti. Abiti per andare ovunque in qualunque condizione, perché non amo starmene dentro una stanza d'albergo o B&B quando sono in viaggio. Mi piace andare in giro, quindi se piove o non piove vado.
1: Noi siamo arrivati alla fine di questa chiacchierata. In realtà ho detto l'ultima, ma non è l'ultima, perché all'inizio avevo fatto una promessa ai nostri ascoltatori, e quindi magari sarai ospite, lo spero, per un'altra puntata che faremo. Velocemente, mi puoi fare giusto un po' un elenco dei paesi che hai visitato, dove sei stato anche per lavoro?
2: Sì, allora, per quanto riguarda il Sud America, diciamo che non sono stato nella Guyana francese, la Guyana, il Suriname e la Bolivia, il Venezuela. Sono stato in tutti gli altri più di una volta, quindi Argentina, Brasile, Cile, Perù, Ecuador, Colombia, le conosco abbastanza bene. Poi sono stato in Costa Rica, Guatemala, e poi sono stato, vabbè, in Europa un po' dappertutto.

0: rincontrammo una volta, mi ricordo, a Praga, e poi ci siamo rincontrati con questi social e speriamo di vederci presto, sia qui nelle Marche o chissà.
1: Molto volentieri, così ti faccio vedere tutte le foto del mio viaggio in Nuova Zelanda.
0: Magari. Daniele, io ti ringrazio, è stato veramente un piacere ascoltarti.
1: Piacere mio, cara, grazie.
0: Ringrazio voi che avete ascoltato questo episodio e vi do, come sempre, appuntamento al prossimo viaggio.
2: Avete ascoltato Racconti di Viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Per ascoltare questa ed altre puntate, www.raccontidimarche.it/podcast.
3: Note classiche a piè di pagina.
4: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
3: Note classiche a piè di pagina.
4: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
5: Radio Senti che parla. La web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

L'unico consiglio che una persona può dare a un'altra sulla lettura è di non accettare consigli, di seguire il proprio istinto, di usare la propria testa, di arrivare alle proprie conclusioni. Virginia Woolf.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
0: Va ora in onda il racconto.
3: Non avrebbe mai accettato di essere vincolata da tutta quella sconfinata e inutile serie di regole che venivano imposte ad una donna. Sin da quando era molto giovane, infatti, una personale legge le suonava in mente, spingendola a non sottostare a nulla e a credere esclusivamente nella forza della sua creatività. Nel Messico della metà degli anni 20, la giovane Frida era qualcosa di più di una donna dal temperamento ribelle, ma nessuno sembrava in grado di comprendere realmente quali fossero le sue ambizioni. In realtà, il suo principale desiderio era quello di potersi quotidianamente lanciare nelle passioni, ignorando del tutto le convenzioni. La sua creatività e il suo turbolento rapporto con gli altri sarebbero stati lo specchio perfetto per riflettere la psiche di un artista che credeva in un'unica regola, quella di non mettere alcun limite alla sua voglia di scoprire che cosa c'era oltre la semplice apparenza delle cose. Una speciale energia che la spingeva sempre a non credere a tutte le condizioni che per altri costituivano pure certezze. Frida Kahlo veniva considerata un adolescente che senza dubbi, crescendo, avrebbe perso quel suo carattere così ingestibile, ma con gli anni invece avrebbe sempre più creduto nella sua sfida di dimostrare che una donna non doveva essere relegata esclusivamente a svolgere il ruolo di ombra del proprio uomo. Essendo una personalità molto anomala, Frida spesso si sentiva spinta ad isolarsi nei propri spazi segreti, dove poteva liberamente provare ed immaginare i quadri che avrebbe desiderato imparare a dipingere. Quando aveva acquisito tutta la tecnica necessaria per poter realizzare quanto aveva in mente, decise che si sarebbe dedicata allo studio della pittura per riuscire a far comprendere che anche una donna poteva essere in grado di suscitare emozioni con l'arte. Non furono di certo semplici i primi tempi in cui la giovane Frida provò a dipingere. Per troppi anni, infatti, la sola idea che una donna un giorno sarebbe potuta diventare un'artista stimata era impossibile. Frida, dunque, doveva contemporaneamente sperimentare e nascondere a tutti le sue ambizioni. Quanto però contraddistingueva la sua personalità era la forza di non arrendersi davanti a chi non la riteneva all'altezza. Cosa permetteva a Frida di ignorare il ruolo convenzionale che veniva attribuito alle donne? Una domanda a cui molti rispondevano con una certa superficialità, scrivendo che la sua, più che una scelta, era stata un'imposizione dovuta ad un problema fisico. Frida Kahlo, infatti, era nata con la spina bifida, anche se per diversi anni molti medici pensarono si trattasse di poliomielite, un errore di diagnosi che le impose di fare cure del tutto inutili. Non aveva neanche 20 anni e già sembrava non credere più a nessuno di quelli che aveva intorno. Era stata infatti costretta a tollerare cose inutili per un male che non aveva e inoltre continuava a subire l'indifferenza di tutti quelli a cui confidava che trascorreva intere giornate chiusa nella sua stanza a perfezionare il suo modo di dipingere. Fu in quella stagione di grandi difficoltà che a Frida accadde un evento che le avrebbe cambiato il modo di osservare la vita. Ci sono eventi negativi che con la riflessione e la forza di volontà possono essere paradossalmente tramutati in occasioni irripetibili per tentare di migliorare se stessi e il mondo. Tutto ciò accadde anche a Frida Kahlo, che nel 1925 fu coinvolta in un incidente molto grave che le avrebbe imposto un lungo periodo di convalescenza, oltre ad esporla al rischio serio di non potersi più dedicare alla pittura, che per lei era la cosa principale. Non mancavano molti chilometri per raggiungere casa sua e Frida, in quell'assolata strada messicana, mentre si trovava su un autobus, osservava il colore di alcuni alberi e pensava a come avrebbe potuto miscelare delle tinte di verde per ottenere un colore della stessa limpidezza. Si trovava immersa in quella dimensione sognante quando qualcosa si impose alla sua attenzione, spezzando quella sorta di incantesimo che vive ogni artista mentre immagina la creatura che dovrà dipingere. Per anni si può costruire un sogno, un progetto, un'idea, e poi, in meno di un secondo, un evento drammatico può determinare la fine di tutto. Frida non fece neanche in tempo ad essere spaventata dalle urla di terrore delle altre persone che si trovavano sull'autobus in cui stava viaggiando, quando venne catapultata in un istante fuori dall'abitacolo. Il mezzo si era ribaltato. Nessuno credeva che Frida sarebbe riuscita a sopravvivere a quell'incidente che l'avrebbe comunque segnata per sempre. Le sue condizioni vennero sin da subito ritenute gravissime e molti medici, quasi per un tragico destino, ancora una volta sbagliarono diagnosi, dando ben poche speranze ai parenti di Frida Kahlo. Chi però conosceva realmente il suo temperamento sapeva che lei non si sarebbe di certo arresa. Dopo le prime settimane, infatti, la sua condizione migliorò in maniera sbalorditiva. Frida non era ancora del tutto fuori pericolo quando, immobilizzata in un letto d'ospedale, fece una richiesta davvero inattesa. Migliorando le sue condizioni fisiche, chiese di farsi portare in quella squallida stanza una tela, dei colori e i suoi pennelli per avere la possibilità di dipingere. Ma l'equipe medica si oppose a quel desiderio. Frida era costretta a restare immobile, distesa in un letto, senza neanche potersi mettere seduta. Ma nonostante quella condizione, chiese ancora gli strumenti per poter esprimere la sua creatività. Il suo desiderio e la sua insistenza furono tali che, dopo una serie di divieti da parte dei medici, domandò ai suoi cari di essere portata via dall'ospedale. Fu così che ebbe l'opportunità di ottenere pennelli e tela. Ma a causa delle sue precarie condizioni di salute, si impose subito un altro problema: come fare a dipingere e contemporaneamente restare distesa su un letto? Per tutti i medici, le condizioni di Frida non le permettevano di mettere in atto quanto desiderava, ma la sua voglia di esprimersi dipingendo era tale che propose una soluzione che tutti, in un primo momento, trovarono quasi folle. In realtà, l'idea un po' bizzarra di Frida Kahlo costituiva proprio l'emblema della sua eccezionale fantasia. Frida chiese di montare un ampio specchio a soffitto, in modo tale da poter osservare l'immagine riflessa del quadro che avrebbe dipinto, appoggiando la tela sul comodino accanto al letto. La cosa, pur sembrando di difficile realizzazione, ben presto venne sperimentata. Frida, infatti, minacciò di ingerire i farmaci essenziali per la sua salute se non avessero assolto a quella sua volontà. I medici e gli infermieri, che una mattina si accorsero che sul soffitto della stanza d'ospedale in cui si trovava Frida c'era un ampio specchio, restarono sbalorditi. Frida Kahlo, infatti, stava già realizzando i primi segni del ritratto che avrebbe dipinto l'indomani. Per lei, quella tecnica costituì la scoperta di un modo di dipingere del tutto nuovo. Dalla tela, infatti, sembravano emergere volti dall'eccezionale forza espressiva. Frida Kahlo probabilmente era la prima pittrice al mondo che vedeva i quadri che dipingeva soltanto dopo averli terminati. Nell'ambito del percorso creativo, infatti, lei non vedeva mai cosa stava dipingendo, ma soltanto un'immagine riflessa in uno specchio. L'arte, però, in alcuni casi può avere un potere comunicativo che riesce ad andare ben oltre le intenzioni dell'artista. Tutto il dolore contro il quale stava lottando Frida in realtà sembrava essere presente in quei quadri in modo tale da renderli unici. Non fu un periodo facile quello in cui la giovane Frida fu costretta a vivere e a dipingere distesa in un letto d'ospedale. Nonostante tutto, però, riuscì a scoprire una nuova tecnica per realizzare le sue opere, che non avrebbe mai più abbandonato, anche quando in futuro sarebbe riuscita a riacquistare la possibilità di camminare e quindi di dipingere standosene seduta davanti alla propria tela, come qualsiasi altro pittore. Recuperata appieno la possibilità di camminare, Frida Kahlo varcò le porte dell'ospedale in cui aveva a lungo vissuto, sapendo che se prima di quella esperienza dolorosa era stata una ribelle, ora il suo carattere sarebbe stato ancora più indomabile. Inoltre, senza alcun tentennamento, si presentò nello studio di uno dei più stimati pittori dell'epoca, decisa a mostrargli le opere che aveva realizzato. Quell'artista era Diego Rivera. Diego Rivera era noto per essere un artista di straordinaria originalità, ma al tempo stesso dal carattere egocentrico, al punto tale che di rado elogiava le opere di altri artisti, almeno quelli a lui contemporanei. Quando però si trovò davanti ai dipinti realizzati da Frida, restò a lungo immobile e poi si commosse. I due erano anche destinati ad avere un lungo e travagliato rapporto, ma quanto più affascina dell'esistenza di Frida è stata la sua capacità costante di non aver mai creduto di essere vincolata dai limiti che qualcuno voleva imporle, dimostrando che è sempre chi ha il coraggio di applicare le proprie idee innovative a fare la storia.

0: Il racconto.
1: Così Hemingway educava i figli alla virilità. Lettere di un padre impossibile. Di Terry McDonnell. Nella foto, Ernest Hemingway calcia in aria una lattina su una strada di campagna innevata con un movimento atletico e aggraziato di cui sembra compiacersi. L'istantanea fu realizzata da John Bryson per la rivista Life il 1 febbraio 1959 lungo il fiume Big Wood, vicino alla casa dello scrittore nei dintorni di Ketchum, Idaho. Sembra un gesto estemporaneo e l'immagine ha un che di intimo, ma in realtà fu uno scatto in posa, frutto di un'idea di Bryson. Ernest stava recitando, ma dichiarò di aver agito spontaneamente e si prese tutto il merito. E questo è il problema con lo scrittore. Ci sono troppe cose che vorresti non sapere. A quel tempo, Ernest veniva da due serie disastrose di elettroshock terapeutici e 2 anni dopo si sarebbe suicidato. Era l'epoca in cui qualunque uomo desiderasse approcciarsi alla scrittura in America doveva fare i conti, in un modo o nell'altro, con il tema della virilità che caratterizzava l'opera di Hemingway, con tutta la sua fallibilità e con l'ironia a sfondo sessuale. Generazioni di aspiranti scrittori come noi, che non si limitavano a leggere i suoi romanzi, ma li dovevano studiare a fondo, per andare oltre il mero significato delle parole. Leggendo Fiesta, Il sole sorgerà ancora, ci siamo innamorati di Lady Brett. Come Jake Barnes avevamo perso fiducia nei valori che avrebbero dovuto dare senso alla vita. Amavamo quella cupa disillusione. Ma fu la semplicità dei racconti di Nick Adams a rapirci e farci credere di poter diventare anche noi scrittori. È da lì che tutto cominciò, alimentando un mix di durezza e semplicità, nel desiderio di scrivere seriamente e fare arte in modo virile. Un atteggiamento che portava avanti la rovina della mascolinità americana, ridotta ormai a un'arma spuntata. Nell'ultimo dei racconti di Nick Adams, Padri e figli, Nick ripercorre i ricordi che mostrano Ernest come un uomo debole che ha tradito se stesso. Nick lo ha amato comunque e si strugge tra i ricordi d'infanzia finché non capisce di poter venire a patti con il padre scrivendo di lui. La storia riecheggia continuamente nel nuovo romanzo Dear Papa, The Letters of Patrick and Ernest Hemingway. Patrick era il secondo dei 3 figli che Ernest ebbe dalle 2 mogli. John Hedley Nicanor, chiamato poi Jack, era il primogenito. Sua madre era Hedley Richardson e le sue madrine furono Gertrude Stein e Alice B. Toklas. Patrick Miller Hemingway e il fratello minore Gregory Gigi Hancock erano i figli che Ernest ebbe da Pauline Pfeiffer. Questo era tutto ciò che sapevo su Ernest in quanto padre quando nel 1995 fui ingaggiato per scrivere una miniserie basata su Festa, diretta e prodotta dalla nipote, Mariel Hemingway. Il padre di Mariel, Jack Bambi o il signor Bambi, come viene chiamato 11 volte nel memoir, era l'unico testimone vivente di quel periodo della vita di Ernest. Ci incontrammo a cena nella casa di famiglia a Ketcham con la sua prima moglie Puck, madre di Mariel, e la sorella maggiore di lei, Muffet. C'era tensione nell'aria, e quando fu aperta la seconda bottiglia di vino, Mariel non nascose il proprio disappunto. Muffet era triste, a quanto pare le era vietato bere alcolici. Non rimasi sorpreso. Avevo già sentito dire che fosse difficile per Mariel far parte di una famiglia così eccentrica, con Muffet che faceva camminate nella neve completamente nuda e lo zio Gregory a svolgere la professione di medico in abiti da donna in lungo e in largo per il Montana orientale. Quando conobbi Jack, era gentile e disponibile. Mi parlò del musicista preferito di Ernest, Fats Waller, delle sue abitudini di lettura, 4 o 5 libri alla volta, e così via. Mi mostrò tantissime fotografie e notai che il privilegio minimizzato così fortemente da Ernest nella sua autobiografia veniva smentito dal gran numero di persone nella sua cerchia in possesso di una macchina fotografica, o che comunque sembravano essere sempre intente a farsi immortalare. Le immagini che raffigurano Jack a 3 anni in Austria, sulla neve del Vorarlberg insieme ai genitori, giovani e belli, si trovano infatti in numerose biografie di Hemingway. Vidi anche diverse fotografie dei 3 fratelli Hemingway, solitamente sorridenti con il padre, spesso con fucili o canne da pesca, mentre catturano pesci enormi o mostrano con orgoglio il bottino di una battuta di caccia. Alcuni scatti ritraggono Patrick e Gregory in abiti da marinaio, mentre mostrano i denti sorreggendo le mascelle spalancate di uno squalo. Altre immagini realizzate dal reporter di guerra Robert Capa mostrano i 2 ragazzi più piccoli intenti a cacciare uccelli insieme al padre vicino a Sun Valley nel 1940, quando Ernest era sposato con Martha Gellhorn, anche lei presente negli scatti, dove tutti bevono birra e i ragazzi hanno 9 e 12 anni. Ancora più rivelatrice fu una serie di foto scattate prima sulla Pilar, la barca da 12 metri di Ernest, quando Jack aveva 12 anni. Ernest dorme sulla poppa con in mano un drink e reggendo la mitragliatrice Thompson che usava per sparare agli squali, con Jack appoggiato al suo ginocchio. In altre immagini, Jack sta sparando con la mitragliatrice scolandosi il rum di Ernest. È difficile immaginare un padre così non curante e allo stesso tempo affettuoso nei confronti del figlio, un tema ricorrente nelle lettere. Patrick viene chiamato Topo, signor Topolino, carissimo Topo, Topolino, Topo dei Topi, Alce, signor Alce, Messicano, vecchio messicano, vecchio beone e tesoro. Ernest è sempre papà, all'inizio fin troppo affettuoso e attento. All'inizio del libro, Patrick scrive al padre dalla Canterbury School in Connecticut, chiedendogli se può andare a trovarlo per il ringraziamento. Ernest gli risponde dalla sua finca vicina a Cuba, scrivendogli che è impegnato e lamentandosi del tempo. «Ragazzo mio, oggi non è giornata da daiquiri ghiacciato. Ci vorrebbe più un whisky Old Taylor's servito caldo». Come se fossero 2 coetanei. Le lettere sono in ordine cronologico e vanno dagli anni in cui Patrick frequentava il college, Harvard, al periodo in cui si trasferì nell'allora Tanganyika, oggi Tanzania, dove visse per 25 anni lavorando come agricoltore e guardiacaccia. Sia lui che il padre scrivono meravigliosamente di paesaggi, uccelli, caccia e pesca, emozionandosi nell'esprimere l'uno o la mancanza dell'altro. Con il passare degli anni, papà dispensa consigli e opinioni su vari temi, quali sport, istruzione, donne, ex mogli, pittura, come evitare il servizio militare, denaro e compravendita di terreni. Nell'estate del 1996 andai a Ketchum con i miei figli più piccoli per festeggiare il 4 luglio al rodeo di Haley e per completare alcuni lavori per la miniserie. La mattina del primo giorno facemmo visita alla tomba di Ernest nel cimitero nei pressi della Highway 75, appena fuori città. La lapide era posata in orizzontale nell'erba tagliata, circondata da 4 pini alti e imbrattata da bottiglie vuote di vino da 4 soldi, lasciate da qualcuno che aveva fatto baldoria al cimitero. Il nostro programma prevedeva anche una visita alla casa di Ernest. Non avevo mai detto ai miei figli che era l'anniversario del suo suicidio. L'abitazione si trovava su una collina ripida che sormonta il fiume Big Wood ed era su 3 piani, realizzata in cemento modellato in modo da sembrare legno. Il balcone verde scuro e la finitura verde sulla grande finestra le conferivano un aspetto vagamente modernista. L'ingresso principale era attraverso un piccolo atrio con piastrelle consumate, dove Ernest si sparò in bocca e morì in accappatoio. Al piano superiore, sopra un camino di pietra grigia, campeggiavano come trofei teste di impala e kudu provenienti da un safari degli inizi degli anni 50. Vicino al caminetto c'era un televisore RCA in bianco e nero, sul tavolino delle riviste del 1961, mentre in cucina sull'anta del frigo erano attaccate con lo scotch delle etichette di vino. Un poster dozzinale di una corrida adornava la parete della tromba delle scale che portavano alla camera padronale, dominata da una grande testa di gazzella. Ernest lavorava in una camera da letto rivestita con pannelli in noce, seduto a una piccola scrivania rivolto verso la finestra affacciata sulle Sawtooth Mountains. Sebbene la casa non fosse più come lo scrittore l'aveva lasciata, l'ente di protezione dell'ambiente Nature Conservancy aveva ancora allestito il set con tanto di macchina da scrivere Royal sulla scrivania. Sembrava un bel luogo dove lavorare, se si riusciva a non pensare al rumore assordante dello sparo nell'atrio. Più tardi quel pomeriggio venimmo a sapere che Margot, sorella di mezzo di Mariel e nipote di Ernest, era stata trovata in un monolocale a Santa Monica. Io e i miei figli ci unimmo ai familiari 4 giorni dopo, quando le sue ceneri vennero deposte vicino a Ernest, contrassegnate da un'altra lastra rettangolare di granito posta a livello del terreno nella pineta. Incontrammo sia Patrick che Gregory alla funzione. Patrick, dall'aria marcatamente riflessiva, arrivò dal Montana, dove stava trascorrendo gli anni della pensione dedicandosi a correggere le bozze di Vero all'alba che Ernest aveva messo da parte. Greg si presentò. Era piccolo e parlava a voce bassa. Ci ringraziò per la visita, chinandosi verso i miei figli, ripetendo i loro nomi e stringendo loro la mano, con un atteggiamento accogliente e umile allo stesso tempo, portando nel cuore il peso di un altro suicidio in famiglia, il quinto in 4 generazioni. In Dear Papa non c'è alcun riferimento al suicidio, eccetto che nella nota scritta da Patrick in epilogo e nella descrizione del funerale in bara chiusa di Ernest. Nella bara c'era tutto, fuorché la grazia di una morte serena. In tutte le lettere, Patrick è un figlio di mezzo coscienzioso che cerca di appianare i problemi tra i fratelli e il padre. Ernest è sempre incoraggiante, ma diventa via via più esigente e critico, vantandosi di inviare loro del denaro per poi lamentarsene, criticando le loro fidanzate e mogli. Nel 1954 Ernest scrisse a Patrick da Londra: «Tra i miei figli, tu sei stato l'unico fratello per me. Il signor Bambi è ammirevole, ma non particolarmente intelligente, e il signor Gigi meraviglioso, ma sempre strano e fuori di testa come un petardo bruciato. Forse ritornerà in sé, lo spero sempre, ma desidero non vederlo mai più». Quando morì nel 2000, Gregory si faceva chiamare Gloria, si definiva un travestito e cercava di disintossicarsi dall'alcol. Era affetto da disturbi maniaco-depressivi e si trovava in una cella della sezione femminile di una prigione di Miami, dopo essere stato arrestato 5 giorni prima sul Key Biscayne Boulevard, visibilmente ubriaco, nudo, con in mano un abito estivo di colore rosa e scarpe con il tacco alto. Dal 1952 non vedeva né rivolgeva la parola al padre, ma era presente al cimitero di Ketchum nel 1961. Disse al Washington Post: «Mi sono sentito estremamente sollevato quando hanno sepolto mio padre e ho capito che era morto veramente, che non avrei più potuto deluderlo né ferirlo». Come se questo non fosse abbastanza straziante, Gregory affermò inoltre che Patrick fu assolutamente distrutto da mio padre, al punto da non riuscire a combinare nulla nella vita. Papa, a personal memoir, scritto da Gregory nel 1976, fu un tentativo elegante quanto doloroso di spiegare il rapporto con il padre. Gregory aveva 10 anni quando Ernest lo sorprese mentre si provava i collan di seta della matrigna Martha Gellhorn. Ernest scrive a Pauline che il loro figlio minore aveva il più grande lato oscuro della famiglia, a parte me e te. Più avanti gli disse: «Gigi, io e te proveniamo da una strana tribù». Nelle lettere di Patrick non c'è traccia della stranezza di quella tribù, che emerse invece nel romanzo postumo di Ernest, Il giardino dell'Eden, in cui l'eroe classico e sempre più noioso di Hemingway viene soppiantato da un nuovo personaggio con la passione per l'androgino che va ben oltre i rapporti d'amore tradizionali. Questo accadde anni prima dello sviluppo delle politiche sull'identità di genere, e in tale ambito le migliori biografie di Hemingway, Ernest Hemingway di Mary Dearborn e Hemingway's Boat di Paul Hendrickson, concordano nell'affermare che l'eroismo di Ernest consiste nell'aver affrontato ciò che presumibilmente lo tormentava e imbarazzava, forse proprio un'indeterminatezza che vedeva in se stesso. La miniserie non vide mai la luce, senz'altro anche a causa di alcuni aspetti eccentrici del mio copione. Un altro scrittore provò a riprenderlo in mano. Non ci rimasi male, se non per l'aspetto economico. Quando fui ingaggiato, non sapevo che Ernest aveva iniziato tutti i suoi 3 figli all'alcol quando non erano ancora adolescenti, né che aveva accompagnato Jack in un bordello a 13 anni, né che Ernest e Pauline avevano lasciato Patrick e Gregory da soli per molti mesi, né che ciascuno dei due aveva detto ai figli che avrebbero preferito una bambina. Ero all'oscuro di tante cose. La mania di Ernest lo travolse a tal punto da battersi il petto, con un comportamento rozzo che rifletteva tutta la violenza della mascolinità che aveva creato non solo per se stesso, ma anche per i suoi figli. Patrick lo amava comunque e scrive nell'epilogo che Ernest cercò in tutti i modi di essere un buon padre. Nelle lettere del papà i toni si fanno via via più rancorosi. Quelle di Patrick sono molto diverse e rivelano la volontà di essere il più possibile un bravo figlio, un uomo migliore di quanto non sia stato Ernest nel suo giorno più bello.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
2: La strage del Rapido 904, o strage di Natale, è il nome attribuito a un attentato di Namitardo, avvenuto il 23 dicembre 1984, nella Grande Galleria dell'Appennino, dopo la stazione di Vernio, ai danni del treno Rapido 904, che proveniva da Napoli e diretto a Milano. L'attentato è stato una replica di quello condotto dal terrorismo neofascista nel 1974, ai danni del treno Italicus. È stato indicato dalle commissioni strage come evento antesignano e precursore dell'epoca della guerra di mafia dei primi anni Ottanta del XX secolo. Con una direttiva del 2014, tutti i fascicoli relativi a questa strage non sono più coperti da segreto, quindi sono liberamente consultabili. Cari amici di Dark Tires, benvenuti ad un nuovo episodio, La strage del Rapido 904.

Innanzitutto una piccola precisazione. Qui ricordiamo anche i familiari delle vittime. I familiari delle vittime non hanno mai ottenuto alcun risarcimento. La decisione del Viminale è stata contestata dall'Associazione dei familiari delle vittime della strage perché si pone in grave contraddizione con le sentenze di merito a carico degli imputati. Al di là dei motivi specifici, la responsabilità dell'atto è da ascriversi alla mafia siciliana, Cosa Nostra. In questa prospettiva, la strage di Natale sembra preannunciare una stagione successiva che andrà ad abbracciare eventi come le stragi di Capaci, di Via D'Amelio e gli attentati dell'estate del 1993. L'attentato venne compiuto domenica 23 dicembre 84, nel fine settimana precedente le feste natalizie. Il treno era trainato da un locomotore ed era pieno di viaggiatori che tornavano a casa o andavano in visita ai parenti per le festività. Sono le ore 19.08. Il convoglio viene dilaniato da un'esplosione violenta mentre percorre la direttissima in direzione nord all'interno della galleria dell'Appennino, località Vernio, dove la ferrovia procede dritta e la velocità dei treni in transito supera i 150 km orari. La detonazione viene causata da una carica di esplosivo radiocomandata posta su una griglia a portabagagli del corridoio della nona carrozza, seconda classe, proprio al centro del convoglio. L'ordigno era stato collocato sul treno durante la sosta alla stazione di Santa Maria Novella Firenze. Al contrario dell'Italicus, gli attentatori attesero che il veicolo penetrasse nel tunnel per massimizzare l'effetto della detonazione. Lo scoppio, avvenuto a quasi metà della galleria, provocò un violento spostamento d'aria, frantumando tutti i finestrini e le porte. L'esplosione causò ben 15 morti, 267 feriti e in seguito i morti saliranno a 16 per le conseguenze dei traumi subiti. Venne attivato il freno di emergenza, il treno si fermò a circa 8 km dall'ingresso sud e 10 dall'ingresso nord. I passeggeri erano molto spaventati e si affancava anche il freddo dell'inverno dell'Appennino. A chiamare i soccorsi fu il controllore Bianconcini Gianclaudio, il quale era il suo ultimo viaggio di servizio. Ferito anch'egli, sopravvisse all'esplosione. Craxi, allora presidente del Consiglio, disse: «Si è voluto sporcare di sangue il Natale». Mentre Sandro Pertini, allora presidente della Repubblica, commentò: 5 stragi abbiamo avuto, tutte lo stesso marchio di infamia e i responsabili non sono ancora stati assicurati alla giustizia. I parenti delle vittime e il popolo italiano non chiedono, come qualcuno ha insinuato, vendetta, ma chiedono giustizia. Bianconcini, sebbene ferito da alcune schegge al capo, organizzò tempestivamente

indicava l'ingresso sud, dove erano concentrati inizialmente i soccorsi, che impiegarono oltre un'ora e mezza ad arrivare. I primi veicoli di servizio arrivarono fra le 20:30 e le 21. Nessuno sapeva esattamente cos'era successo, perché nessuno disponeva di un contatto radio con il treno, né di un punto radio con le centrali operative periferiche o con la centrale di Bologna. I soccorritori sul posto parlarono di un forte odore di polvere da sparo. Venne impiegata una locomotiva diesel elettrica guidata a vista nel tunnel, che fu la prima cosa usata per agganciare le carrozze di testa che erano rimaste intatte, su cui vennero caricati le persone ferite. Alla spedizione era stato assegnato un solo medico, pensate. L'uso della motrice diesel rese l'aria del tunnel completamente irrespirabile, per cui servì usare anche le bombole d'ossigeno per i passeggeri in attesa dei soccorsi. Le prime cure offerte ai feriti vennero date presso la stazione di San Benedetto, mentre i più gravi vennero immediatamente trasportati all'ospedale maggiore di Bologna da circa 15 ambulanze predisposte esclusivamente per questo compito, che viaggiavano scortate dalla polizia e dai carabinieri. E la società Autostrade mise a disposizione un casello riservato al servizio di emergenza. Le ambulanze che portavano i feriti gravi a Bologna si fecero largo nel traffico cittadino. Per ultimo furono trasportati i morti. Fortunatamente la neve cominciò a cadere solo durante quest'ultima fase. Il piano di emergenza era frutto delle misure predisposte dopo la tremenda strage del 2 agosto 1980. Questa operazione fu la prima sperimentazione del sistema centralizzato di gestione delle emergenze costituito a Bologna. Nonostante queste condizioni ambientali molto avverse, l'opera di soccorso e l'operato dei soccorritori fu veramente ammirevole, tanto che pochi anni dopo il servizio centralizzato di Bologna Soccorso divenne il primo nucleo attivo del servizio di emergenza sanitaria nazionale 118. Ora seguitemi nel racconto di una intricata vicenda processuale. Le indagini iniziarono subito su duplice pista, quella napoletana e quella romana. La prima aveva origine nell'anticipazione della strage che Carmine Esposito, un informatore, aveva fatto alcuni giorni prima dell'eccidio alla questura di Napoli. Portava verso il clan camorristico di Giuseppe Misso e verso Abbatangelo, parlamentare del Movimento Sociale Italiano. La pista romana venne avviata dall'arresto di Guido Cercola, braccio destro del boss mafioso Giuseppe Calò, cui seguiva il ritrovamento nella casa di Franco D'Agostino, sodale di Cercola, di due congegni in grado di innescare un'esplosione compatibile a quella utilizzata per la strage. Emersero anche dei rapporti fra Cercola e un tedesco di nome Friedrich Schaudin, che sarebbe stato incaricato di produrre i congegni utilizzati nell'attentato. Nell'ottobre 1985 Calò venne incriminato come mandante della strage. Altri 22 ordini di cattura vennero emessi per Missio e la sua banda per reati vari, oltre a strage e porto di esplosivo. Vennero a galla diverse linee di collegamento fra Calò, Cosa Nostra, Camorra, gli ambienti di terrorismo eversivo neofascista, la P2, la banda della Magliana. Rapporti poi chiariti da diversi personaggi vicini a questi ambienti, fra cui Valerio Fioravanti, Massimo Carminati, Walter Sordi. Le deposizioni nel processo spiegavano i legami fra questi e gli ambienti della criminalità ed emersero poi nel maxi processo dell'8 novembre 1985, pensate, di fronte al giudice Giovanni Falcone. Siamo nel 1988, alla vigilia del processo di primo grado. Uno degli imputati, Schaudin, ritenuto l'artificiere, fugge dai domiciliari e trova rifugio nella Repubblica Federale Tedesca. Nel 1993, in un'intervista con Michele Santoro, Schaudin confessa di essere stato aiutato a fuggire all'estero da funzionari dei servizi segreti. Ma torniamo al 1989, 25 febbraio, la Corte d'Assise di Firenze condanna all'ergastolo Calò, Cercola e altri imputati legati al clan camorristico Misso, con l'accusa di strage. 28 anni per D'Agostino, 25 per Schaudin e gli altri imputati vengono condannati per il reato di banda armata. Il secondo grado è celebrato davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Firenze, con sentenza emessa a marzo del 90. Le condanne all'ergastolo per Calò e Cercola vengono confermate, mentre la pena di D'Agostino ridotta a 22 anni. Misso, Pirozzi, Galeota vengono assolti per strage, ma condannati per detenzione di esplosivo. Schaudin venne assolto per banda armata, ma confermata fu la sua condanna per strage, con pena ridotta a 22 anni. La prima sezione penale della Cassazione, nel 1991,

0: conferma le assoluzioni di Galeota, Misso e Pirozzi. Il sostituto procuratore generale Scopelliti era contrario e mise in guardia i giudici dal far prevalere l'impunità del crimine. La Cassazione ordinò la ripetizione del processo dinanzi ad altra sezione della Corte d'Assise d'Appello di Firenze. Quest'ultima, a marzo del 92, confermò gli ergastoli di Calò, Cercola, condannò di D'Agostino a 24 anni e Chaudin a 22. Misso venne condannato a 3 anni per detenzione di esplosivo, mentre le condanne di Galeota e Pirozzi furono ridotte a 1 anno e 6 mesi ciascuno. Quello stesso giorno Galeota e Pirozzi, insieme alla moglie Rita e alla moglie di Giuseppe Misso, Assunta, stavano tornando a Napoli. Durante il viaggio incorsero in un agguato, la loro automobile fu speronata e mandata fuori strada da alcuni killer della Camorra. Li seguivano sull'autostrada A1, alle porte di Napoli. Pirozzi e sua moglie riuscirono miracolosamente a uscire vivi da quella che fu una mattanza della Camorra, anche grazie a sopraggiungere di un'auto della stradale, nel senso inverso di marcia, che impedì forse al killer di completare il lavoro. Pirozzi era ferito gravemente, si salvò perché si finse morto nel corso della sparatoria. L'auto usata dagli assassini venne abbandonata nei pressi dell'aeroporto di Capodichino e data alle fiamme. Arriviamo così al 92. La quinta sezione della Cassazione conferma la sentenza, riconoscendo la matrice terroristico-mafiosa dell'attentato. Da quel processo viene stralciata la posizione di Abbatangelo, deputato MSI. La Camera dei Deputati aveva concesso l'autorizzazione a procedere, ma non l'arresto. Nel 94, davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Firenze, viene assolto il parlamentare Missino dal reato di strage, che viene però condannato a 6 anni per aver consegnato dell'esplosivo a Misso nella primavera dell'84. Le famiglie delle vittime fecero ricorso per Cassazione contro questa sentenza, ma persero e dovettero pagare le spese processuali. Cercola si suicidò in carcere a Sulmona nel 2005, soffocandosi coi lacci delle scarpe. Rinvenuto agonizzante all'interno del carcere, morì durante il trasporto in ospedale. Arriviamo così ad aprile 2011. La Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli emette un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Salvatore Riina, un boss mafioso per la strage, precisando che l'uomo è considerato il mandante della strage. Siamo al 25 novembre 2014, si apre a Firenze il processo. Secondo la DDA di Napoli, il quantitativo utilizzato per la strage del rapido 904 fu acquistato da Cosa Nostra agli inizi degli anni 80. Parte di questo fu usato anche per altri attentati molto noti attribuiti a Riina, come la strage di Via D'Amelio, la strage di Capaci e le stragi del 93 a Roma, Milano-Firenze, nonché i falliti attentati allo Stadio Olimpico di Roma. Mentre un'altra parte di questa tipologia di esplosivo venne sequestrata a Palermo dalla DIA nel 96 all'interno dell'arsenale bunker di Giovanni Brusca, scoperto a San Giuseppe Jato. La strage del rapido si inserisce perciò in un disegno strategico di Riina per far apparire l'attentato come un fatto di natura politica e come risposta al maxi processo di Cosa Nostra. Il 15 aprile 2015 però Riina venne assolto per mancanza di prove. Abbiamo detto che per noi è importante ricordare le vittime e lo faremo. Nel 2006, grazie a un progetto di ricerca promosso dall'associazione fra i familiari delle vittime della strage col patrocinio della Regione Campania, è stato pubblicato un primo volume sulla strage, il successivo iter giudiziario e la memoria dell'evento nella città napoletana. Si tratta del libro di Hoebel e Giampaolo Iannicelli, La strage del treno 904. Ma ricordiamo anche la vita di Federica Tagliatela, una giovane di 12 anni perita nella strage. La ricordiamo attraverso la musica del compositore, giornalista e scrittore Leon Carlo Settimelli, che ha composto una canzone in suo ricordo, Il sogno spezzato di Federica. A te Federica e a tutte le vittime della strage del rapido 904.
1: Avete ascoltato Dark Diaries, scritto, diretto e prodotto da Carlotta Toschi. Ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30 e 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, cerca Dark Diaries su Spreaker, Spotify e YouTube.
2: Dark Diaries vi aspetta sabato prossimo.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
5: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Si usa uno specchio di vetro per guardare il viso e si usano le opere d'arte per guardare la propria anima. George Bernard Shaw.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Mio, come aiutare gli esseri umani a vivere nel mondo digitale. Il pioniere della divulgazione sulla sicurezza informatica in TV ci parla dell'intelligenza artificiale e ci mette in guardia dai falsi guru finanziari e dalle chiamate sospette. Marco Camisani Calzolari, volto noto della divulgazione digitale in TV, è uno di quei pionieri che ha visto nascere Internet quando era ancora un territorio inesplorato. La sicurezza informatica non era prevista nei primi codici del web, ma è diventata presto una necessità vitale. Tra i primi a parlare di cybersicurezza in TV, l'esperto ha fatto così della divulgazione il suo mestiere. Negli anni 90, mentre lavoravo ai primi progetti digitali per aziende e istituzioni, mi sono reso conto che la sicurezza non era una priorità. Quando ho iniziato a divulgare tecnologie in TV, ho capito che dovevo occuparmi anche di sicurezza, perché la gente non aveva gli strumenti per difendersi. Oggi cerco di dare alle persone quegli strumenti. Ciò che amo davvero è aiutare gli umani a vivere meglio nel mondo digitale. Il pericolo spesso è una telefonata. Si sente una sorta di guardiano digitale per il grande pubblico? Guardiano forse è eccessivo, ma sento una responsabilità. Cerco di rendere chiari gli argomenti complessi, aiutando le persone a evitare brutte sorprese nel digitale. Se riesco a fare anche solo un po' di differenza, ho raggiunto il mio scopo. Lei ha paura dell'intelligenza artificiale? Non dell'intelligenza artificiale in sé, ma del suo uso scorretto. Può fare molto bene, ma senza regole rischia di deviare. Ho collaborato alla definizione della legge italiana sull'intelligenza artificiale, tra le prime al mondo. È fondamentale stabilire limiti chiari a tutela della società. Le truffe telefoniche sono all'ordine del giorno. Quali sono le più subdole oggi? Quelle che usano lo spoofing o quelle in cui si fingono operatori bancari e spaventano le vittime con presunti furti sul conto per convincerle a condividere codici segreti? Alcune utilizzano tecnologie avanzate come la clonazione della voce o addirittura deepfake vocali che rendono le telefonate incredibilmente convincenti. Quando le richieste sono urgenti o strane, è il momento di sospettare. Quali sono i segnali d'allarme da cogliere al volo durante una chiamata? Se qualcuno vi mette pressione, dice che dovete agire subito, vi chiede dati sensibili come codici o password, oppure vi chiama da un numero ufficiale ma fa richieste strane o fuori dal normale, state in guardia. L'urgenza e la fretta sono le armi principali dei truffatori. Il tempo di pensare è il peggior nemico di chi vuole raggirarvi. Le è mai capitato personalmente? Sì, parecchie volte. Una volta una chiamata sembrava davvero della mia banca. Ho capito subito che era una truffa e ho chiuso. È la regola d'oro. Se sembra strano, interrompete e richiamate il numero ufficiale. La conoscenza è l'arma più efficace. Cosa bisogna fare e cosa no se si sospetta una truffa? Mai fornire dati sensibili. Chiudete la chiamata e verificate. E denunciate, sempre. Anche se non si cade nel tranello, segnalare è un atto di responsabilità. È un passo fondamentale per arginare il problema. L'intelligenza artificiale è la nuova frontiera dell'inganno. Come possiamo difenderci? La conoscenza è la difesa più efficace. Se sappiamo che queste tecnologie esistono, possiamo reagire con calma, restare lucidi e non cadere nella trappola. E poi dobbiamo esigere maggior controllo e regolamentazione da parte delle autorità e delle compagnie telefoniche. Non si tratta solo di combattere i truffatori, ma di mettere in atto misure che le rendano meno efficaci. La prevenzione è la chiave. Esistono app utili per proteggersi dalle chiamate truffaldine. Sì, alcune app e servizi integrati filtrano numeri sospetti. Non sono infallibili, ma aiutano molto. Bisogna imparare a usarli e tenerli aggiornati. Qual è il ruolo delle compagnie telefoniche e dello Stato nella lotta contro le truffe? Devono collaborare, implementare filtri e informare i cittadini. Il Dipartimento per la trasformazione digitale ha già lanciato campagne importanti. Serve investire nell'educazione digitale. Oggi a che punto siamo con l'intelligenza artificiale rispetto agli inizi? Siamo a un punto di svolta. Quando ho iniziato a parlarne c'era molto scetticismo. Ora è ovunque: sanità, scuola e servizi pubblici. La sfida è convivere con l'intelligenza artificiale in modo consapevole. Come può l'intelligenza artificiale aiutarci a proteggerci meglio? Può monitorare operazioni sospette, anticipare frodi, ottimizzare la sicurezza digitale. Dipende da come viene progettata. Servono valori e regole. L'ho spiegato anche nel mio libro Cyberumanesimo. L'uomo deve restare al centro.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Psicologia Facile. Perché non riusciamo a ricordare i sogni? Trascorriamo un terzo della vita dormendo e buona parte sognando, ma il più delle volte non ricordiamo nulla della nostra vita onirica. Anche nei giorni fortunati in cui ti svegli con il ricordo del sogno appena fatto ancora aleggiante nella mente, è probabile che entro qualche minuto il ricordo svanisca nel nulla e ritorni nel mondo dei sogni. Nella vita reale, una dimenticanza così repentina delle esperienze recenti ci indurrebbe sicuramente a rivolgerci a un medico. Tuttavia, quando si tratta di sogni, dimenticare è normale. Ma perché? Abbiamo la tendenza a dimenticare immediatamente i sogni, ed è probabile che chi li racconta raramente tenda a dimenticarli facilmente, spiega Thomas Andrew Young, neuroscienziato della Monash University di Melbourne in Australia. È difficile credere di aver fatto un sogno se non si ricorda nulla, ma gli studi dimostrano costantemente che i soggetti che non ricordano un singolo sogno da decenni o addirittura da tutta la vita, in realtà li ricorderebbero se fossero svegliati al momento giusto. Sebbene il motivo esatto non sia del tutto noto, gli scienziati hanno raccolto alcune informazioni sui processi della memoria durante il sonno, formulando varie ipotesi che spiegherebbero la nostra peculiare tendenza a dimenticare. Noi siamo svegli, ma si può dire lo stesso dell'ippocampo? Secondo uno studio del 2011 pubblicato sulla rivista Neuron, quando ci addormentiamo, non tutte le regioni del cervello si spengono contemporaneamente. I ricercatori hanno scoperto che una delle ultime regioni ad addormentarsi è proprio l'ippocampo, una struttura curva che si trova all'interno di ciascun emisfero cerebrale, fondamentale per traslare le informazioni dalla memoria a breve termine a quella a lungo termine. Se l'ippocampo è l'ultimo ad addormentarsi, potrebbe benissimo essere l'ultimo a svegliarsi. Quindi, quando ci svegliamo, potrebbe esserci una finestra nella quale apriamo gli occhi con un sogno presente nella memoria a breve termine. Ma siccome l'ippocampo non è ancora completamente sveglio, il cervello non è in grado di conservare quel ricordo, specifica Andrew Young. Perché non riusciamo a ricordare i sogni? Anche se questo potrebbe spiegare perché i ricordi dei sogni sono così fugaci, ciò non significa che l'ippocampo sia rimasto inattivo per tutta la notte. In realtà, questa regione del cervello è piuttosto attiva durante il sonno e sembra essere coinvolta nell'immagazzinamento e conservazione dei ricordi esistenti per consolidarli, anziché prestare attenzione alle nuove esperienze in arrivo. Al risveglio, il cervello potrebbe aver bisogno di almeno 2 minuti per far ripartire le attività di codifica della memoria. In uno studio del 2017 pubblicato sulla rivista Frontiers in Human Neuroscience, un team di ricercatori francesi ha monitorato il sonno in 18 persone che hanno riferito di ricordare i sogni fatti quasi ogni giorno e di altri 18 soggetti che raramente li ricordavano. Il team ha scoperto che i membri del primo gruppo, quelli con i ricordi migliori, si svegliavano più frequentemente durante la notte. Questi risvegli nel cuore della notte duravano in media 2 minuti per chi conservava ricordi più vividi, mentre si limitavano mediamente a 1 minuto per gli altri. La nostra scarsa capacità di codificare nuovi ricordi durante il sonno è anche legata ad alterazioni dei livelli dei 2 neurotrasmettitori, l'acetilcolina e la noradrenalina, che sono particolarmente importanti per conservare i ricordi. Quando ci addormentiamo, l'acetilcolina e la noradrenalina diminuiscono drasticamente. Quindi accade qualcosa di strano quando entriamo nella fase REM, movimento rapido degli occhi, durante la quale si verificano i sogni più vividi. In questa fase, l'acetilcolina ritorna ai livelli di veglia, ma i livelli di noradrenalina rimangono bassi. Gli scienziati devono ancora risolvere questo enigma, ma alcuni suggeriscono che questa particolare combinazione di neurotrasmettitori potrebbe essere la ragione per cui dimentichiamo i sogni. Secondo uno studio del 2017, apparso sulla rivista Behavioral and Brain Sciences, l'aumento dell'acetilcolina pone la corteccia in uno stato di eccitazione simile alla veglia, mentre un livello più basso di noradrenalina riduce la capacità di ricordare i nostri viaggi mentali notturni in questa fase. Ti ricordi a cosa stavi pensando stamattina mentre ti lavavi i denti? La nostra mente spazia continuamente tra 1000 pensieri, ma ne scarta la maggior parte perché non li ritiene essenziali. I sogni, specialmente quelli banali, possono essere paragonati a questi pensieri a occhi aperti che il nostro cervello ritiene troppo inutili per essere ricordati, come ha scritto sul Scientific American il defunto ricercatore Ernest Hartmann, professore di psichiatria alla Tufts University School of Medicine. I sogni possono essere proprio come quei pensieri a occhi aperti che il cervello ritiene troppo inutili per essere ricordati. Ma i sogni più vividi, carichi di emozioni e coerenti, vengono ricordati meglio, forse perché innescano più risvegli e la loro trama strutturata li rende più facili da memorizzare. Se vuoi migliorare la capacità di ricordare i sogni, puoi ricorrere ad alcuni trucchi. Robert Stickgold, professore associato di psichiatria presso la Harvard Medical School, suggerisce di bere acqua prima di andare a letto, perché ti costringerà ad alzarti per andare in bagno. Questi risvegli nel cuore della notte sono spesso accompagnati da un ricordo migliore dei sogni, ha dichiarato Stickgold al New York Times. Ripetere più volte che vuoi ricordare i sogni prima di andare a letto aumenterà la possibilità di farcela, così come tenere un diario, secondo alcuni studi. Al risveglio, aggrappati a quel fragile ricordo, tieni gli occhi chiusi, rimani fermo e ripeti il ricordo del sogno più e più volte, finché l'ippocampo non avrà la possibilità di recuperare e immagazzinare correttamente il ricordo.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Da Focus. L'ingegneria genetica ora cura anche la pelle. Eseguito con successo a Modena, il trapianto di cellule staminali della cute, corrette in laboratorio, che ha dato un'epidermide nuova e una nuova vita a un bambino farfalla. Intervista di Simona Regina a Michele De Luca. I passi avanti della medicina rigenerativa. Hassan, 9 anni, oggi gioca a pallone, va sullo scivolo. Attività impensabili per i bambini affetti da una particolare malattia rara. Di che cosa si tratta? La epidermolisi bollosa è una malattia genetica che rende la pelle terribilmente fragile e nelle forme più gravi, come quella di Hassan, può compromettere la vita. Compare nei primi anni e i piccoli in cui si manifesta sono detti bambini farfalla. È innescata da mutazioni nei geni che assicurano quel saldo legame fra i due strati che formano la pelle, quello esterno, l'epidermide, e quello interno, il derma. E così anche il minimo contatto causa bolle e lesioni che procurano sofferenze enormi. Quello che abbiamo fatto è sostituire l'epidermide malata di Hassan con una pelle nuova, geneticamente corretta in laboratorio. Come ci siete riusciti? Nei laboratori di Holostem Terapie Avanzate, creati dall'Università di Modena e Reggio Emilia e da Chiesi Farmaceutici, abbiamo prodotto i lembi di epidermide da trapiantare partendo da una porzione della cute ancora integra del bambino. Abbiamo isolato le cellule staminali, le abbiamo corrette introducendo la versione funzionante del gene difettoso, denominato LAMB3, e le abbiamo coltivate in laboratorio per ottenere quasi 1 metro quadro di pelle, necessario per sostituire l'80% del tessuto epidermico del piccolo Hassan. Il successo clinico è stato un traguardo importante, ma è anche il punto di partenza per estendere la sperimentazione clinica ad altre malattie della pelle. Quali, per esempio? In collaborazione con la collega Graziella Pellegrini, stiamo avviando le sperimentazioni per varie forme di epidermolisi bollosa legate ad altri geni mutati. Partiranno all'inizio del 2018. Inoltre stiamo lavorando per iniziare la sperimentazione su pazienti di un innovativo trattamento a base di cellule staminali che può avere applicazioni diverse, correggere una malformazione congenita dell'uretra maschile oppure consentire il recupero visivo a chi è colpito da cecità totale bilaterale dovuta a ustioni causate dal contatto con calce viva, solventi, acidi, detersivi ed altri abrasivi. La vostra equipe ha già messo a punto la prima terapia cellulare per la ricostruzione della cornea danneggiata. In pratica, il primo farmaco a base di staminali? Sì, ed è già in commercio. Si chiama Holoclar ed è il frutto di 30 anni di ricerca che il nostro team porta avanti in questo campo. In pratica, la tecnica sfrutta la capacità rigenerativa delle cellule staminali epiteliali estratte dal paziente, per l'esattezza dal limbus tra cornea e sclera, una sorta di riserva di staminali che in un occhio sano si rinnovano completamente ogni 6-9 mesi, poi coltivate in laboratorio e trapiantate per ricostruire la superficie corneale senza rischio di rigetto. Sempre nel campo della medicina rigenerativa che usa l'ingegneria genetica, quali altre terapie sono in via di sperimentazione? La terapia genica, messa a punto da Alessandro Aiuti del San Raffaele di Milano per il trattamento dei cosiddetti bambini bolla, è ormai realtà. In questo caso, le cellule staminali ematopoietiche del sangue vengono prelevate dal midollo osseo dei piccoli malati, modificate per correggere il difetto genetico e poi reimmesse nel circolo sanguigno per curare gravi immunodeficienze congenite. Ci sono poi diverse sperimentazioni cliniche in corso. Penso per esempio alla terapia genica con staminali del sangue per la sindrome di Viscott-Aldrich, una immunodeficienza, e la leucodistrofia metacromatica, una malattia degenerativa, a cui sta lavorando con successo Luigi Naldini, direttore dell'Istituto Teleton. Biografia. Michele De Luca, 61 anni, fondatore e direttore scientifico di Holostem Terapie Avanzate, è ordinario di biochimica e direttore del Centro di Medicina Rigenerativa Ferrari dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Dal 2013 è co-presidente dell'Associazione Luca Coscioni. È stato il primo ricercatore in Europa, insieme a Graziella Pellegrini, a utilizzare, più di 20 anni fa, le cellule staminali epidermiche per la cura delle grandi ustioni. A livello internazionale è considerato un pioniere nel campo dell'applicazione clinica delle cellule staminali epiteliali e il primo a mettere a punto una terapia cellulare per la rigenerazione della cornea gravemente ustionata.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dal sito Il Corriere della Sera. Houston, abbiamo un problema. 56 anni fa, l'incidente dell'Apollo 13, ma l'iconica frase era diversa. Un collaudo sbagliato poco prima del lancio ha causato la vulnerabilità di un serbatoio, che poi è esploso, portando così alla citazione che è diventata iconica, anche grazie a Hollywood. Di Velia Alvich. Certe frasi lasciano un segno così profondo nell'immaginario collettivo da diventare espressioni di uso comune. Prendiamo ad esempio «Houston, abbiamo un problema», un momento carico di tensione durante una missione spaziale. L'espressione è stata immortalata da Hollywood e alla fine è diventata quasi un modo di dire. Ma alla realtà storica dell'Apollo 13, che proprio 56 anni fa ha affrontato il problema durante il viaggio verso la Luna, si accompagna una piccola inesattezza storica legata proprio a questa espressione. Non è la prima volta che le citazioni vengono modificate o attribuite alla persona sbagliata, ma il famoso incidente della missione Apollo ha lasciato un segno nell'immaginario comune, anche nella sua piccola inesattezza. Appena 9 mesi dopo il primo allunaggio e nel pieno della corsa allo spazio, gli Stati Uniti si preparavano per portare i propri astronauti, John Young, Fred Hayes e Jack Swigert, sulla Luna per la terza volta, con la missione Apollo 13. L'allunaggio era previsto vicino al cratere Fra Mauro e uno degli obiettivi della missione era quello di raccogliere il materiale derivante dall'impatto di un meteorite con il nostro satellite all'inizio della sua vita. Il 13 aprile 1970, dopo più di 2 giorni di viaggio e 330.000 chilometri dalla Terra, l'equipaggio aveva appena terminato una diretta televisiva, poco seguita dagli spettatori, visto il calo di interesse degli americani nei confronti delle missioni, e si stava preparando per alcuni controlli di routine. Dal centro di controllo, il nome per intero è Centro di Controllo Missione Christopher C. Kraft Jr., ma nelle comunicazioni radio era chiamato semplicemente con il nome della città texana dove si trovava, cioè Houston, l'astronauta Jack Swigert aveva ricevuto delle indicazioni precise. Attivare i mescolatori dei serbatoi, un sistema che serviva a mescolare l'ossigeno liquido per mantenere una temperatura uniforme e delle misurazioni più precise. Un'operazione ordinaria di monitoraggio che fino a quel momento non aveva dato nessun problema, ma che in quella sfortunata occasione ha scatenato un pericoloso incidente. Per capire cosa ha causato il problema di bordo, bisogna tornare sulla Terra e indietro di poco più di 56 ore. Durante i test prima del lancio, i tecnici si erano accorti che il tubo di svuotamento dell'ossigeno non funzionava correttamente. Per non rischiare di perdere la preziosa finestra di lancio, evitando così di rimandare la missione, e non trattandosi di una parte fondamentale per la missione, l'equipe aveva deciso di svuotare l'ossigeno usato per i test riscaldandolo oltre la temperatura di ebollizione. Per farlo furono accese le resistenze interne al serbatoio. In quel momento il termostato, progettato per funzionare a 28 volt, venne esposto ad una tensione di 65 volt e per questo danneggiato. Quando Zweiger ha acceso l'interruttore della ventola di mescolamento, un cortocircuito ha generato una scintilla, accendendo così l'ossigeno puro. Questo ha causato l'esplosione del serbatoio 2, che si è completamente distrutto, e la perdita di pressione nel serbatoio 1.
6: Ok, Houston, we have had a problem here.
5: Questa è la frase originale pronunciata da Zweiger. Abbiamo avuto un problema qui. Una frase che si riferisce al passato, nonostante fossero passati poco più di 20 secondi da quando avevano sentito la forte esplosione.
6: Qui è Houston che parla. Ripetete, per favore.
5: Dicono dal centro di controllo.
6: Houston, abbiamo avuto un problema. Abbiamo avuto un calo di tensione sul pannello principale B,
5: risponde Lowell. Un po' diverso rispetto all'espressione che è diventata famosa. Il merito, o la colpa, è del film che porta lo stesso nome della missione spaziale. Nella scena clou, Tom Hanks, che interpreta il comandante Jim Lowell, ripete la frase al centro di controllo, trasformandola però al presente, per renderla cinematograficamente più intensa. Un incidente che si sarebbe concluso in una tragedia se non fosse stato per l'esperienza e il sangue freddo dell'equipaggio. La missione ufficiale, cioè l'allunaggio, doveva essere annullata. La nuova priorità era diventata il ritorno in sicurezza sulla Terra. Il modulo lunare, che sarebbe servito per la missione sul satellite, venne trasformato così in una scialuppa di salvataggio, seguendo una procedura d'emergenza che era stata messa a punto proprio per una eventualità simile, considerata improbabile in fase di progettazione. Per riuscire a tornare sulla Terra, però, non potevano fare semplicemente marcia indietro. Per questo usarono l'orbita lunare e una piccola spinta data dal meno potente sistema di propulsione di discesa per immettersi nella traiettoria di ritorno libero. Neanche la discesa verso il nostro pianeta, durata 4 giorni, fu semplice. Il modulo lunare non era pensato per ospitare 3 persone, e comunque l'energia elettrica e l'acqua scarseggiavano. Per questo il viaggio di ritorno avvenne al freddo. La temperatura del modulo rimase costante attorno ai 3 gradi centigradi e con poca acqua da bere. La fase finale è stata altrettanto carica di tensione quanto i 4 giorni precedenti. Alla fine, dopo 6 minuti di silenzio radio, dovuta alla ionizzazione dell'atmosfera attorno al modulo di comando con la quale stavano rientrando, la missione di salvataggio si è conclusa comunque con un successo. Il modulo lunare aveva completato l'ammaraggio nell'Oceano Pacifico meridionale, dove gli astronauti vennero recuperati e riportati alla normalità della Terra. L'incidente, intanto, aveva risvegliato l'attenzione mondiale nei confronti della corsa spaziale. E oggi, dopo 56 anni, continuiamo a far riferimento ad una frase che ha segnato un momento fondamentale nell'esplorazione spaziale.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista Focus. È buona, fa bene, tutta la verità sulla carne coltivata. Da poche cellule prelevate dall'animale vivo e fatto crescere in laboratorio, si può ricavare un hamburger di carne coltivata che somiglia per gusto e consistenza a quella vera. Alcuni scienziati sono favorevoli perché ridurrebbe significativamente gli allevamenti intensivi che hanno un forte impatto sull'ambiente. I contrari, invece, ne sottolineano i limiti e i danni che causerebbe a migliaia di allevatori. L'Italia per ora ha detto no. Di Barbara Merlo. La carne coltivata, originata da cellule staminali prelevate dal tessuto muscolare di un animale vivo tramite una piccola biopsia e poi fatte crescere e moltiplicare in laboratorio, era stata presentata per la prima volta nel 2013 a Londra, negli studi televisivi della ATV, dal fisiologo olandese Mark Post. Era un hamburger proveniente da cellule muscolari di bovini cresciuti in una fattoria con metodi di agricoltura biologica. Era buono e della consistenza di un normale hamburger di manzo, ma costava 250.000 euro. Oggi produciamo bocconcini o hamburger di pollo da carne coltivata a 10-20 dollari, un prezzo ancora non competitivo con quello medio di questi prodotti. Nel 2020 Singapore ha autorizzato per prima la commercializzazione dei bocconcini di pollo coltivato, seguito da Israele e USA. In Europa questi alimenti non sono ancora in vendita, ma la ricerca va avanti in attesa che qualche azienda sottoponga all'EFSA, l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, un dossier da valutare. L'Italia però ha già detto no. Il Parlamento ha infatti approvato il disegno di legge che vieta la produzione e l'immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati e ne ha proibito l'importazione. Non è un no definitivo. Si attende infatti il vaglio della Commissione europea. Poiché comunque non possiamo fermare le importazioni dai paesi dell'Unione Europea, è probabile che, se l'Europa desse il via libera alla commercializzazione della carne coltivata, essa potrà essere consumata pure in Italia. Mangeremo quindi quella prodotta in altri paesi. C'è chi la chiama carne sintetica o artificiale, ma la comunità scientifica non è d'accordo. Le cellule coltivate in laboratorio per la produzione di carne provengono da un campione di tessuto prelevato dall'animale, pertanto sono naturali. Inoltre, non sono modificate a livello genetico. Quanto otteniamo è, dal punto di vista molecolare, una carne analoga a quella cresciuta nel corpo dell'animale, ma cresciuta in laboratorio. Pertanto, la definizione scientificamente corretta è carne coltivata. Da millenni l'uomo coltiva e alleva. Oggi le conoscenze scientifiche ci hanno reso capaci di farlo anche in laboratorio, partendo da poche cellule, e per questo abbiamo coniato l'espressione agricoltura cellulare. È lo stesso processo col quale ripariamo la pelle di persone ustionate. Preleviamo cellule staminali dal paziente e le facciamo duplicare in un bioreattore fino a ottenere un nuovo lembo di pelle con cui rimarginare quella perduta. Dal punto di vista ecologico, sanitario ed etico, la produzione e il consumo di carne da allevamenti intensivi non è più sostenibile. Raggiungeremo i 10 miliardi di individui sul pianeta entro il 2050 e il consumo di carne, che in 20 anni è cresciuto di oltre il 50%, aumenterà ancora, a scapito del consumo di suolo e acqua e delle emissioni in atmosfera. Ci sono poi gli aspetti sanitari. Si stima che oltre il 70% di tutti gli antibiotici usati nel mondo sia impiegato per l'allevamento animale e l'Italia è al terzo posto tra gli utilizzatori. L'uso massiccio di questi farmaci negli allevamenti intensivi è necessario perché gli animali sono confinati in spazi ristretti, a contatto tra loro e con le proprie deiezioni. Ma ciò aumenta il rischio di generare ceppi batterici sempre più resistenti agli antibiotici e di diffondere nell'ambiente, attraverso i letami usati come fertilizzanti, batteri resistenti a molti tipi di antibiotici. Queste resistenze si possono trasmettere ai patogeni che infettano l'uomo. Inoltre, queste pratiche favoriscono il contagio tra animali e tra animali e l'uomo, come nel caso di zoonosi. C'è poi la questione etica. Nei macelli perdono la vita miliardi di animali e la sensibilità, soprattutto fra le giovani generazioni, per la sofferenza animale e il consumo di carne da animali allevati ha spinto molti a mangiare meno carne e verso un'alimentazione vegetariana. Secondo alcune ricerche, la carne coltivata potrebbe usare fino al 45% in meno di energia, il 99% in meno di suolo e il 90% in meno di acqua. Le emissioni in atmosfera di gas a effetto serra come metano e ammoniaca sarebbero ridotte in media dell'80%. Secondo altri studi, per far funzionare i bioreattori in laboratorio si produrrebbe però più anidride carbonica di quella generata dagli allevamenti intensivi. Il problema della sofferenza animale sarebbe eliminato e dal punto di vista sanitario avremmo la sicurezza di una carne coltivata in ambiente controllato e un ridotto rischio di malattie. La carne potrebbe essere più sana, per esempio arricchita di acidi grassi, buoni, omega 3, vitamine, antiossidanti e sali minerali. Ma oggi la carne coltivata evita davvero la sofferenza di qualsiasi animale? Non proprio, perché allo stato attuale delle conoscenze i nutrienti più efficaci per la crescita delle cellule in laboratorio sono quelli estratti dal siero fetale bovino, ottenuto dalla raccolta di feti bovini prelevati da animali uccisi per fini alimentari. Il progetto di creare carne coltivata non ha senso se si farà ancora uso di siero fetale bovino, perché non è sostenibile dal punto di vista etico, ambientale ed economico. La sfida scientifica è individuare altri tipi di nutrienti per le cellule, per esempio a base vegetale, e la stanno affrontando i laboratori di ricerca impegnati nel progetto. La coltivazione cellulare non potrà essere l'unica soluzione,

0: come ve ne sono anche nel nostro paese. L'Italia, col suo recente no alla carne coltivata, ha tarpato le ali alla ricerca nel settore che ci vedrebbe invece in prima linea, perché abbiamo conoscenze molto avanzate sulle cellule staminali. Inoltre, ha perso l'occasione di far interagire tra loro in modo proficuo le proprie filiere agroalimentari della produzione mediterranea e di creare così nuovi posti di lavoro che potrebbero in parte compensare quelli persi nell'allevamento intensivo. Gli scarti di lavorazione ortofrutticoli o della filiera dell'olio o d'oliva, per esempio, potrebbero essere studiati come potenziale substrato nutriente per la crescita delle cellule di carne coltivata.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Bell'Italia. Torre Alfina, Viterbo. Un medioevo da fiaba. Le torri neogotiche di un maniero di antica origine longobarda dominano le case del borgo nell'Alta Tuscia. All'interno, le sale e i dipinti raccontano il sogno di eleganza e bellezza dei marchesi Caen d'Anvers, proprietari dal 1880. Di Rossella Cerulli. Lasciate alle spalle Orvieto e un pulviscolo di frazioni, la strada scivola in una piana inaspettata nel giallo dei campi arati e tra macchie verde argento di uliveti. Arrivando da Roma, la posizione sul navigatore lascia un po' perplessi. Non siamo più in Umbria, ma di nuovo nel Lazio. Del resto, questa periferia estrema della provincia di Viterbo, incastonata tra il cuore verde d'Italia e la Toscana, terra di frontiera, lo è sempre stata. Lo dice anche il nome, Piana dell'Alfina, dal latino ad fines, ai confini, perché qui si stemperava l'ultima propaggine dell'Etruria meridionale e in tempi più recenti correva il confine tra lo Stato Pontificio e il Granducato di Toscana. Un punto di passaggio da presidiare in tutte le epoche. Si spiega così l'apparire in cima a un colle boscoso di un castello squadrato e turrito che dalla piana ha finito per prendere il nome. Eccolo, Torre Alfina, uno dei borghi più belli d'Italia, frazione di acqua pendente a 600 metri di altezza. Passeggiando tra i vicoli e la manciata di case in pietra, si scorgono alcune installazioni d'arte contemporanea firmate dall'artista giapponese Mutsuo Hirano. Al centro di tutto, però, c'è il castello con le sue tante primavere, durante le quali la storia ha più volte lasciato il segno. In principio fu una torre di avvistamento voluta dai Longobardi nel VI secolo. Nel corso del Medioevo, ormai fortezza, fu oggetto di continue dispute che culminarono nel 1553, anno in cui Sforza Monaldeschi della Cervara, signore di quei luoghi, la trasformò in buon ritiro rinascimentale. Tra alterni passaggi di mano, la dimora cade poi nell'oblio per quasi due secoli, fino a quando nel 1880 un conte dal recente blasone, Edoardo Caen d'Anvers, il titolo era stato conferito da Vittorio Emanuele II al padre Joseph, non si imbatte nella tenuta. E siccome vantare un titolo nobiliare ma non disporre di un feudo non si addice a un signore dell'epoca, finisce per acquistarla insieme all'adiacente bosco vetusto del Sasseto, procedendo ad una radicale ristrutturazione che le darà l'aspetto attuale, e cioè quello di un maniero neomedievale in pietra basaltica con bifore e torri merlate, prima inesistenti, secondo un modello molto in voga a fine Ottocento. Del resto, a Caen, nel frattempo divenuto marchese, non mancavano certo i mezzi. Ricchissimo banchiere di origine ebraica, il conte è uno dei promotori della nascita del quartiere Prati a Roma, operazione che gli frutterà introiti colossali. Aperto per la prima volta al pubblico nel 2014, il castello trasmette intatto il sogno visionario di questo elegante signore fin de siècle. Varcata la poderosa porta della facciata sud, ad accogliere il visitatore, a dispetto della differenza di stili, è una pacata armonia grazie alla quale il grido

0: vestigio della torre del Cassero, l'antico baluardo longobardo, si fonde in un unicum con il doppio loggiato e i mattoni rossi della corte rinascimentale. Le geometrie perfette del giardino all'italiana lambiscono la balconata che si affaccia su un panorama che spazia dal Monte Amiata fino alle prime creste dell'Appennino. Ma se è l'imprinting neogotico a modellare gli esterni, il gusto cambia all'interno delle sale. E qui, tra trompe d'oeil, paesaggi bucolici, scalinate e arredi originali, è uno stile più classico a trionfare. Come nella galleria del piano nobile intitolata a Rodolfo Caen, uno dei figli di Edoardo, decorata a tempera dall'artista romano Pietro Ridolfi. Il pittore realizza tra i numerosi soggetti un ciclo dedicato alle quattro stagioni e una scena tratta dal poema tragico Sogno di un tramonto d'autunno di Gabriele D'Annunzio, musicato proprio dal Marchese. Il Vate soggiornò qui e ancora rimane la sua camera. Da non perdere anche la grande cucina, vero spaccato di tecnologia primi Novecento, con scaldavivande in ghisa, utensili e ghiacciai d'epoca, insieme allo scalone monumentale in marmo bianco molto scenografico. Nel tripudio emerge a tratti il precedente impianto cinquecentesco. È il caso dei camini monumentali, recanti ancora la scritta Sforza, o della sala del piano nobile intitolata Sforza Monaldeschi della Cervara, riaperta al pubblico nel 2016 e affrescata da Cesare Nebbia 1536-1614. Alcuni dettagli, come la cupola di San Pietro o il Duomo di Orvieto, non ancora terminati, collocano la datazione almeno prima del 1590. Edoardo, scomparso nel 1894, non fece in tempo a vedere il castello ultimato. Le sue spoglie riposano ancora in un romantico mausoleo neogotico da lui stesso voluto nel cuore dell'amatissimo Bosco del Sasseto, 54 ettari di fitta macchia monumentale, all'epoca parco della residenza. I sentieri furono progettati a fine Ottocento dai francesi Henri e Achille Duchesne, veri bioarchitetti ante litteram. Disseminato di massi, da qui l'origine del nome, frutto di una colata lavica di 800.000 anni fa, grazie alla sua impervia conformazione, il Sasseto nei secoli si è di fatto autodifeso. Il risultato è un ambiente incantato, davvero unico in Italia, popolato di alberi colossali di oltre 30 specie e tappezzato da smeraldini sassi muschiosi, felci e agrifogli. Proprietà del comune di Acqua Pendente dal 2019, la sua fruizione è oggi rigidamente regolamentata. Forse questo renderebbe felice il marchese, la cui stirpe dovette abbandonare la tenuta a causa delle leggi razziali e della guerra. La dimora fu così condannata alla decadenza e ai ripetuti passaggi di mano, tra gli ultimissimi quello a Luciano Gaucci, l'ex patron del Perugia Calcio, scomparso nel 2020. Proprietà di una società privata, oggi il castello di Torre Alfina vive la sua ennesima nuova vita, quella di location di charme per incontri ed eventi, con un diktat imprescindibile: favorire certamente il business, ma nel rispetto della storia e dei gusti dei Caen d'Anvers.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

Non sappiamo quali saranno i giorni che cambieranno la nostra vita. Probabilmente è meglio così. Stephen King.

0: Radio Senti Chi Parla. Estratti da audiolibri, riviste, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. www.radiosentichiparla.org.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Tempi glaciali di Fred Varga, traduzione di Margherita Botto, editore Einaudi 2015, letto da Maria Giovanna Perfetto. Una caccia ai fantasmi tra demoni e strane leggende, dai ghiacci d'Islanda alla Rivoluzione Francese. Il nuovo caso per il commissario Adamsberg e la più stravagante armata dell'anticrimine parigina. Si è mobilitata tutta l'anticrimine del 13° arrondissement di Parigi sul caso dei due apparenti suicidi. Il coltissimo capitano Danglars, grande estimatore di vino bianco, l'energica Violette Rétancourt, lo specialista in pesci d'acqua dolce Voisinet. Tutto inizia col ritrovamento di due corpi e la scoperta di uno strano simbolo scarabocchiato accanto a ciascuno di essi. Ma come sempre accade nelle storie di Fred Varga, questo non è che l'avvio di un'avventura che finirà per snodarsi in mezza Europa.
3: Buon ascolto! Solo altri 20 metri, 20 piccoli metri da percorrere per raggiungere la cassetta postale. Era più difficile del previsto. Ridicolo, pensò lei. Non ci sono metri piccoli o metri grandi. Ci sono metri e basta. Strano, come alle soglie della morte e dall'alto di quella posizione ci ostiniamo a pensare a futili scempiaggini, mentre in teoria dovremmo enunciare qualche ponderosa massima destinata a imprimersi a caratteri di fuoco negli annali della saggezza dell'umanità. Massima che poi passerà di bocca in bocca. Sapete quali furono le ultime parole di Alice Gautier? Se lei non aveva nulla di memorabile da dichiarare, aveva però da recapitare un messaggio decisivo che si sarebbe impresso negli annali ignobili dell'umanità, infinitamente più corposi di quelli della saggezza. Guardò la lettera che le tremava in mano. Forza! 16 piccoli metri. Dalla porta dello stabile, Noemi la teneva d'occhio, pronta a intervenire se solo avesse barcollato un po'. Noemi aveva fatto l'impossibile per impedire alla paziente di avventurarsi in strada da sola, ma con il suo carattere imperioso, Alice Gautier l'aveva spuntata. Così potrà leggere l'indirizzo da sopra la mia spalla. Noemi si era offesa. Lei non era mica una persona di quel genere. Tutti sono di quel genere, Noemi. Un mio amico, un vecchio filibustiere peraltro, mi diceva sempre: se vuoi mantenere un segreto, beh, mantienilo. Io ne ho mantenuto uno per tanto tempo, ma mi sarebbe di peso per salire in cielo. Per quanto, anche così, arrivare in cielo non sarà una passeggiata. Togliti di mezzo, Noemi, e lasciami andare. Cammina, Alice. Porca miseria, o accorrerà Noemi. Si appoggiò al deambulatore, si spinse avanti per 9 metri, o almeno 8 grandi metri. Doveva superare la farmacia, poi la lavanderia, poi la banca, e l'avrebbe raggiunta. La cassetta postale gialla. Mentre già cominciava a sorridere per il successo imminente, le si annebbiò la vista e si arrese, crollando ai piedi di una donna vestita di rosso che con un grido la sostenne fra le sue braccia. Il contenuto della borsetta si sparse a terra e la lettera le sfuggì di mano. Accorse la farmacista, domandando, palpando, affacciandosi, mentre la donna in rosso riponeva nella borsetta gli oggetti sparpagliati e gliela appoggiava accanto. Il suo effimero ruolo si stava già esaurendo. I soccorsi erano in arrivo. Lì non aveva più niente da fare. Si rialzò in piedi e rimase in disparte. Le sarebbe piaciuto rendersi ancora utile, esistere un po' più a lungo sulla scena dell'incidente, dare almeno il suo nome ai paramedici che arrivavano in forze. E invece no, aveva preso tutto in mano la farmacista, con l'aiuto di una donna atterrita che diceva di essere l'infermiera, gridava, a tratti piangeva, e la signora Gautier aveva assolutamente rifiutato di farsi accompagnare. Abitava a un tiro di schioppo, al 33 bis. Lei non aveva commesso alcuna negligenza. Stavano caricandola su una barella. Forza, ragazza mia, non è più affar tuo. E invece sì, pensò, continuando per la sua strada. Sì, aveva davvero fatto qualcosa. Sorreggendo la donna mentre cadeva, le aveva evitato di battere la testa sul marciapiede. Forse le aveva salvato la vita. Chi poteva affermare il contrario? Primissimi giorni di aprile. A Parigi il clima diventava più mite, però sotto sotto l'aria restava fredda. Il sotto dell'aria. Ma se c'è davvero un sotto dell'aria, come si chiamava l'altra parte? Il sopra dell'aria? Marie-France aggrottò le sopracciglia, irritata da quei piccoli interrogativi che le passavano per la testa come moscerini sfaccendati, proprio quando aveva appena salvato una vita. O invece si diceva alla superficie dell'aria. Si sistemò il cappotto rosso e ficcò le mani in tasca. A destra le chiavi, il portamonete, ma a sinistra una busta spessa che non ci aveva infilato lei. La tasca sinistra era riservata alla tessera dei mezzi pubblici e i 48 centesimi per il pane. Si fermò sotto un albero a riflettere, con in mano la lettera di quella povera donna che era caduta. Pensaci su 7 volte prima di agire. Era la solfa di suo padre che peraltro non aveva mai agito in vita sua. Probabile che non riuscisse a pensarci più di 4 volte. La calligrafia sulla busta era tremolante e il nome sul retro, Alice Gautier, spiccava grandi caratteri incerti. Era proprio la sua lettera. Marie-France aveva rimesso tutto dentro la borsa e nella fretta di raccattare documenti, portafoglio, medicine e fazzoletti prima che gli afferrasse il vento, aveva intascato la lettera. La busta era caduta dalla parte opposta rispetto alla borsetta. Evidentemente la donna la teneva nella mano sinistra. Ecco cosa stava andando a fare tutta sola, pensò Marie-France, a imbucare una lettera. Restituirgliela? Ma dove? L'avevano portata al pronto soccorso di chissà quale ospedale. Affidarla all'infermiera al 33 bis? Attenta, Marie-France, bambina mia, attenta. Pensaci su 7 volte. Se la Gautier aveva sfidato la sorte per andare a imbucare la lettera da sola, era perché non voleva a nessun costo che finisse in mano a qualcun altro. Pensaci su 7 volte, ma non 10, non 20. Aggiungeva suo padre, altrimenti il pensiero si consuma e non ne cavi più nulla. Ce n'è di gente che è rimasta lì a ruminare a vuoto. Che tristezza. Guarda tuo zio. No, l'infermiera no. Mica per niente, la signora Gautier si era avventurata fuori senza di lei. Marie-France si guardò intorno per individuare una cassetta postale. Laggiù, il piccolo parallelepipedo giallo. Al di là della piazza. Stirò per bene la busta appoggiandola a una gamba. Aveva una missione. Aveva salvato la donna e avrebbe salvato la lettera. Era fatta per essere imbucata, no? Quindi lei non faceva niente di male, anzi. Introdusse la busta nella feritoia. Area metropolitana. Dopo aver controllato e ricontrollato che si trattava proprio del Dipartimento 78 Les Yvelinais. 7 volte. Marie-France, non 20, altrimenti la posta non parte più. Poi infilò le dita nello sportellino per accertarsi che la busta fosse davvero caduta dentro. Fatto. Ultima levata alle 18. Era venerdì. Il destinatario l'avrebbe ricevuta lunedì mattina presto. Buona giornata, ragazza mia. Ottima giornata. In riunione con i suoi graduati, il commissario Bourlin del 15° Arrondissement di Parigi si mordicchiava l'interno della guancia indeciso, con le mani sul pancione. Era stato un bell'uomo, come ricordavano alcuni veterani, prima che l'Adipe lo invadesse nel giro di pochissimi anni. Ma prestante lo era ancora, e l'attenzione rispettosa dei suoi sottoposti lo dimostrava, anche quando si soffiava il naso rumorosamente, quasi con ostentazione, come aveva appena fatto. «Raffreddore primaverile», aveva spiegato. Nessuna differenza rispetto a un raffreddore autunnale o invernale, ma quell'espressione aveva un che di più aereo, di meno comune, di più allegro, in un certo senso. «Dobbiamo archiviare, commissario», disse Foyer, che fra i suoi tenenti era il più irrequieto, riassumendo l'opinione generale. «Ormai saranno 6 giorni che Alice Gautier è morta. È un suicidio, non ci piove». «Non mi piacciono i suicidi, che non lasciano una lettera. Il tizio di Rue de la Convention 2 mesi fa non ha lasciato niente», obiettò un brigadiere corpulento quasi quanto il commissario. «Ma era ubriaco fradicio, solo e senza un soldo. Non c'entra. Qui abbiamo una donna dalla vita ordinata, insegnante di matematica in pensione, un'esistenza irreprensibile. Abbiamo spulciato tutto e non mi piacciono nemmeno i suicidi che al mattino si lavano i capelli e si profumano». «Appunto», intervenne una voce. «Morti per morti, tanto vale essere belli». «E quindi una sera», dice il commissario, «Alice Gautier, profumata, in tailleur, riempie la vasca da bagno. Si toglie le scarpe ed entra nell'acqua completamente vestita per poi tagliarsi le vene?» Bourlain prese una sigaretta, cioè ne prese 2 perché le sue grosse dita gli impedivano di afferrarne una alla volta. Quindi c'era sempre qualche sigaretta solitaria accanto ai suoi pacchetti. E per lo stesso motivo non usava un accendino, a causa della sfuggente rotellina, ma una grossa scatola di fiammiferi formato caminetto che gli faceva un bozzo nella tasca. Aveva decretato che in quella stanza del commissariato era permesso fumare. Il divieto di fumare lo mandava fuori dai gangheri, tenuto conto che nel frattempo venivano riversate sugli esseri viventi, e dico proprio gli esseri viventi, tutti gli esseri viventi, 36 miliardi di tonnellate di anidride carbonica all'anno. 36 miliardi, scandiva, e non puoi accenderti una sigaretta sulla banchina di una stazione all'aria aperta? Commissario, stava per morire, lo sapeva. Insistette Foyer. Ce l'ha detto l'infermiera il venerdì precedente. Aveva cercato di andare a imbucare una lettera corazzata di orgoglio, una volontà di ferro, e non c'era riuscita. Risultato? 5 giorni dopo si taglia le vene nella vasca da bagno. Una lettera che forse conteneva il suo messaggio d'addio, il che spiega perché a casa non ce ne fossero. O addirittura le sue ultime volontà. «Per chi?» interruppe il commissario, aspirando una lunga boccata. «Non ha eredi e pochi risparmi in banca. Il notaio non ha ricevuto nessun testamento nuovo. I suoi 20.000 euro vanno alla protezione dell'orso polare. E nonostante la perdita di quella lettera fondamentale, invece di riscriverla si ammazza?» «Perché il ragazzo è passato a trovarla, commissario?» ribatté Foyer. «Lunedì e poi di nuovo martedì. Il vicino di casa, ne è certo. L'ha sentito suonare. L'ha sentito dire che veniva per l'appuntamento. All'ora in cui ogni giorno resta sola, fra le 19 e le 20. Perciò è stata proprio lei a fissarlo quell'appuntamento. Gli avrà confidato le sue ultime volontà. Nel qual caso la lettera diventa inutile. Ragazzo ignoto svanito nel nulla. Al funerale c'era solo qualche anziano cugino. Nessun ragazzo. E allora? Che fine ha fatto? Se era in rapporti abbastanza stretti da essere convocato d'urgenza, è perché era un parente o un amico. Ma allora sarebbe andato al funerale. E invece no, si è dissolto nell'aria. Aria satura di biossido di carbonio, vi ricordo. A proposito, il vicino di casa l'ha sentito annunciarsi da dietro la porta. Com'è che si chiamava? Non ha capito bene, André o Dedè, non lo sa. André è un nome da vecchio. Perché dice che era un ragazzo? Dalla voce. Commissario? Dichiarò un altro tenente. Il giudice esige l'archiviazione. Non abbiamo fatto un solo passo avanti sul caso dello studente accoltellato, né su quello della donna aggredita nel parcheggio Vaugirard. Lo so, rispose il commissario, afferrando la seconda sigaretta già fuori dal pacchetto. Ho parlato con lui ieri sera, se si può dire parlato. Suicidio, suicidio, bisogna archiviare e andare avanti, anche a rischio di sotterrare i fatti. Infimi, certo, camminandoci sopra come se fossero denti di leone. I denti di leone, pensò, sono i poveri della società dei fiori. Nessuno li rispetta. Vengono calpestati o dati da mangiare ai conigli, mentre nessuno si sognerebbe di calpestare una rosa, e ancor meno di darla ai conigli. Tutti tacquero per un momento, divisi fra l'impazienza del nuovo giudice e il malumore del commissario. Io archivio, annunciò Bourlain sospirando, come sconfitto fisicamente, a condizione che si tenti ancora di decifrare il segno che la donna ha tracciato accanto alla vasca da bagno. Chiarissimo, molto deciso, ma incomprensibile. È quello il suo ultimo messaggio. Ma è inaccessibile. Chiamo Danglars. Forse lui saprà. Però, rifletté Bourlain, continuando a rimuginare lo stesso pensiero, i denti di leone sono coriacei, mentre la rosa è sempre malaticcia. Il comandante Adrien Danglars? Intervenne un brigadiere. Dell'anticrimine del tredicesimo arrondissement? Esatto, sa che lei non imparerà nemmeno in 30 vite. Ma dietro di lui, mormorò il brigadiere, c'è il commissario Adamsberg. E allora? Disse Bourlain, alzandosi quasi maestosamente con i pugni appoggiati sul tavolo. E niente, commissario. Adamsberg afferrò il telefono, spostò una pila di fascicoli e mise i piedi sul tavolo, appoggiandosi all'indietro. Quella notte aveva malapena chiuso occhio perché una delle sue sorelle si era presa la polmonite, Dio sa come. La donna del 33 bis? Domandò. Vene tagliate nella vasca da bagno? Perché mi rompi le palle con questa storia alle 9 del mattino, Bourlain? Stando ai rapporti interni è un suicidio accertato. Hai qualche dubbio? A Andersberg, il commissario Bourlain piaceva molto. Grande mangiatore, grande fumatore. Grande bevitore, vulcanico, uno che viveva a pieno regime camminando sul ciglio dei baratri, duro come una pietra e ricciuto come un agnellino. Era un tipo tosto che meritava rispetto e che a 100 anni sarebbe stato ancora sulla breccia. Il giudice Vermillon, il nuovo solerte magistrato, mi sta addosso come una zecca, disse Bourlain. Sai come sono le zecche? Certo. Se ti ritrovi un neo a cui spuntano le zampe, è una zecca. E allora cosa faccio? La estirpi con un minuscolo piede di porco. Non mi chiamerai mica per questo. No, ti chiamo per il giudice che è semplicemente un'enorme zecca. Perché lo estirpiamo io e te con un enorme piede di porco? Vuole farmi archiviare e io non voglio archiviare. Il motivo? La suicida profumata e con i capelli lavati quella mattina stesso non ha lasciato una lettera. A occhi chiusi, Adamsberg ascoltò Bourlain raccontargli tutta la storia. Un segno incomprensibile? Vicino alla vasca da bagno? E come vuoi che ti aiuti io? Tu no, di certo. Voglio che mi mandi la testa di Danglars a dargli un'occhiata. Forse lui saprà, non mi viene in mente nessun altro. Perlomeno avrò la coscienza a posto. Solo la testa? E del corpo che ne faccio? Inoltrami il corpo in qualche modo. Danglars non è ancora arrivato, lo sai che ha i suoi orari a seconda dei giorni, cioè a seconda delle sere. Buttalo giù dal letto, vi aspetto lì tutti e due. Una cosa, Adamsberg, il brigadiere che mi accompagnerà è un giovane cretino. Deve ancora farsi le ossa. Seduto sul vecchio divano di Danglars, Adamsberg beveva un caffè ristretto aspettando che il comandante finisse di vestirsi. Aveva pensato che la soluzione più rapida fosse andare a dargli la sveglia a casa sua e caricarlo in auto. Non ho nemmeno il tempo di farmi la barba, protestò Danglars, piegando il suo lungo corpo molle per guardarsi allo specchio. In ufficio non vieni sempre sbarbato. Qui è diverso. Mi aspettano in qualità di esperto e un esperto si fa la barba. Adamsberg inventariava distrattamente le due bottiglie di vino sul tavolino basso. Il bicchiere rovesciato per terra, il tappeto ancora umido, il vino bianco non macchia. Danglars doveva essersi addormentato sul divano, senza preoccuparsi questa volta dello sguardo scrupoloso dei suoi cinque figli, che allevava come perle coltivate. Adesso le due coppie di gemelli avevano preso il volo verso il campus universitario e quel vuoto familiare non era certo di aiuto. Restava comunque il piccolo, quello con gli occhi azzurri, quello che non era di Danglars e che sua moglie gli aveva lasciato ancora bambino quando se n'era andata, senza neanche voltarsi indietro in corridoio, come lui aveva raccontato 100 volte. Un anno prima, sì, a rischio di compromettere i loro rapporti, Adamsberg si era accollato il ruolo di carnefice trascinando Danglars dal medico e il comandante aveva rispettato i risultati delle analisi come un morto vivente ubriaco. Analisi che si erano rivelate impeccabili. C'è gente che, quando piove, riesce a passare tra un goccio e l'altro. Era proprio il caso di dirlo. E quella non era una delle doti meno importanti del comandante Danglars. Perché cosa mi aspettano esattamente? Domandò Danglars, sistemandosi i gemelli dei polsini. Di che si tratta? Di un geroglifico, vero? Dell'ultimo messaggio di una suicida, un segno indecifrabile. Il commissario Borlang è molto preoccupato, vuole capire prima di archiviare il caso. Il giudice gli sta appiccicato come una zecca, un'enorme zecca. Abbiamo poche ore. Ah! È Bourlain, disse Danglars più rilassato, lisciandosi la giacca. Teme una crisi nervosa del nuovo giudice? Essendo una zecca, ha paura che gli sputi il suo veleno. Essendo una zecca, ha paura che gli inietti il contenuto delle sue ghiandole salivari, lo corresse Danglars mentre si annodava la cravatta. Niente a che vedere con un serpente o una pulce. Del resto, la zecca non è un insetto, ma un'aracnide. Ecco, e che ne pensa lei del contenuto delle ghiandole salivari del giudice Vermillon? Francamente, niente di buono. Ciò detto, non sono un esperto di segni arcani. Sono figlio di minatori del nord, ricordò il comandante con orgoglio. So soltanto qualche cosetta qua e là. Comunque lui la sta aspettando per la sua coscienza. Per una volta che servirò da coscienza, non posso certo tirarmi indietro. Danglars si era seduto sul bordo della vasca azzurra, quella in cui Alice Gautier si era tagliata le vene. Osservava la fiancata bianca nel mobiletto del bagno sulla quale la donna aveva tracciato quel segno con la matita per gli occhi. Nel piccolo locale, Adamsberg, Bourlain e il suo brigadiere aspettavano in silenzio. «Parlate, muovetevi! Porca miseria, non sono l'oracolo di Delfi!» esclamò Danglars, contrariato, per non essere riuscito a decifrare subito il segno. Brigadiere, sia così gentile da farmi un caffè. Mi hanno buttato fuori dal letto. Dal letto o dal bar all'alba? Mormorò il brigadiere rivolgendosi a Bourlain. Ho l'orecchio fino, disse Danglars, elegantemente appollaiato sul bordo di quella consunta vasca da bagno, senza staccare gli occhi dal disegno. Non ho chiesto un commento, ho chiesto un caffè, con gentilezza. Un caffè? Confermò Bourlain, afferrando il brigadiere per un braccio con la sua manona, che senza fatica lo circondava tutto. Danglars tirò fuori dalla tasca posteriore un taccuino gualcito e copiò il disegno. Una H maiuscola, ma con il trattino centrale obliquo, al quale si intrecciava, sovrapposto, un tratto concavo. «C'entra qualcosa con le sue iniziali?» domandò Danglars. Si chiamava Alice Gautier, cognome da nubile Vermont, però gli altri due nomi sono Clarisse e Henriette. H come Henriette. No, disse Danglars scuotendo le guance molli ombreggiate dal grigio della barba. Non è un H, il trattino è nettamente obliquo, sale con decisione verso l'alto. E non è una firma. Una firma finisce sempre per cambiare. Assorbe la personalità dell'autore, si inclina, si deforma, si contrae. Niente a che vedere con la rigidità di questa lettera. È la riproduzione fedele, quasi scolastica, di un segno, di una sigla, e non è stata tracciata molto spesso. Se la donna l'ha fatto una sola volta o cinque, è già tanto, perché è un lavoro da scolare scrupoloso e diligente. Il brigadiere tornò con il caffè e, provocatorio, mise in mano a Danglars il bicchierino di plastica bollente. «Grazie», borbottò lui, senza reagire. «Se si è uccisa, ha voluto indicare chi l'ha costretta. In tal caso, perché dirlo in cifra? Per paura? E perché? Per un amico? Invita a indagare, però senza tradire. Se invece l'hanno uccisa, ed è questo che la preoccupa, Bourlain, designa senza dubbio gli aggressori. Ma di nuovo, perché non in chiaro? È di sicuro un suicidio, ringhiò Bourlain sconfitto. Posso? Disse Adamsberg, appoggiato al muro, tirando fuori a bella posta dalla giacca una sigaretta ammaccata. Parola magica per il commissario Bourlain, che per tutta risposta strofinò un enorme fiammifero e se ne accesa una anche lui. Il brigadiere uscì irritato da quel bagno minuscolo, di colpo invaso dal fumo, appostandoli sulla soglia. «La sua professione?» domandò Danglars. «Insegnante di matematica». «Non c'entra nemmeno questo». Non è un segno matematico né di fisica, né un segno zodiacale, né un geroglifico, né della massoneria né di una setta satanica, niente di tutto ciò. Borbottò per un momento, contrariato, assorto. A meno che, continuò, non si tratti di una lettera dell'antica lingua norrena, di una runa o addirittura di un carattere giapponese o anche cinese. Ci sono queste specie di H con il trattino obliquo, ma non presentano al di sotto un tratto concavo. È questo il problema. Ci resta l'ipotesi di una lettera cirillica, però malfatta. Cirillica? Stiamo parlando dell'alfabeto russo? Domandò Bourlain. Russo, ma anche bulgaro, serbo, macedone, ucraino, è un vasto ambito. Con un'occhiata ad Adamsberg interruppe drasticamente la dotta dissertazione che il comandante si accingeva a tenere, se lo sentiva, sulla scrittura cirillica. E in effetti Danglars si costrinse a malincuore a lasciar perdere la storia dei discepoli di San Cirillo che avevano inventato l'alfabeto. In cirillico esiste una lettera H, da non confondere con la N, spiegò disegnandola sul taccuino. Come vedete, questa lettera ha al di sopra un segno concavo, una specie di cupoletta capovolta. Si pronuncia più o meno oi o ai, a seconda del contesto. Danglars colse un'altra occhiata di Adamsberg che bloccò la sua conferenza. Supponendo, proseguì, che la donna abbia avuto difficoltà a tracciare il segno per via della distanza fra la vasca da bagno e il fianco del mobile che la costringeva ad allungare il braccio. Può aver collocato male la cupoletta, mettendola al centro e non in alto. Però, se non mi sbaglio, questa N non si usa all'inizio di parola, ma alla fine. Non ho mai sentito parlare di un'abbreviazione ricavata dalla fine di una parola. Comunque, cercate se nella rubrica del telefono o nel taccuino degli indirizzi figura una persona che possa usare l'alfabeto cirillico. Sarebbe una perdita di tempo. Obiettò sottovoce Adamsberg. Non era per evitare di indisporre Danglars che Adamsberg aveva parlato sottovoce. A parte rare occasioni, il commissario non alzava mai il tono, concedendosi tutto il tempo necessario per parlare, a rischio di addormentare l'interlocutore con la sua voce in minore, per alcuni vagamente ipnotica, per altri affascinante. I risultati differivano a seconda che un interrogatorio fosse condotto dal commissario o da uno dei suoi graduati. Adamsberg otteneva sonnolenza oppure un flusso improvviso di confessioni, come quando si estraggono chiodi recalcitranti con una calamita. Il commissario non vi dava alcun peso, ammettendo che a volte poteva addormentarsi lui per primo senza accorgersene.

0: Avete ascoltato un estratto da Tempi glaciali di Fred Vargas, traduzione di Margherita Botto, editore Einaudi 2015, letto da Maria Giovanna Perfetto.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni, www.radiosentichiparla.org.
2: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
3: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16. 22. Su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita di una persona consiste in un insieme di avvenimenti di cui l'ultimo potrebbe anche cambiare il senso di tutto l'insieme. Italo Calvino.

0: Fame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole. Voci, emozioni.

Il vantaggio di essere intelligente è che si può sempre fare l'imbecille, mentre il contrario è del tutto impossibile. Woody Allen.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se dovessimo tollerare negli altri tutto quello che permettiamo a noi stessi, la vita sarebbe insopportabile. George Courtline.

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Il violino del ghetto, 1791-2000, di Riccardo Cardellicchio e Graziano Braschi. Seconda parte. Tornò a suonare il violino di Carcassi nella casa di campagna, sempre accogliente, del conte Landeschi. Tornarono i concerti affidati a un giovane musicista, Giovanni Del Buono, capace di destare l'attenzione anche della contessa. E con Giovanni, per diversificare le serate, arrivava il cugino Luigi, orologiaio in piazza del Duomo con il pallino del teatro, il quale, per questo suo amore, era stato a Napoli per vedere Pulcinella ed era tornato con l'idea di realizzare una maschera tutta fiorentina, quella di Stenterello. Debutta l'orologiaio al Teatro del Cocomero. Poi passa al teatro di Borgo Ognissanti, accanto a casa sua, dove è ora la Chiesa Battista. Un luogo destinato a diventare famoso, perché alla fine del Settecento ha l'onore di ospitare uno spettacolo eccezionale. Per la prima volta in Italia vi viene rappresentato l'Amleto di Shakespeare. Un teatro capace di 1000 posti. Un teatro che Luigi Del Buono riempie ogni sera con le sue stenterellate. I due Gobbi, Sempronio, Ginevra degli Almieri, più che altro la villana di Lamporecchio. Ispirata quest'ultima alla sua serva bisbetica Virginia Venturini, famosa per gli spropositi linguistici. Originaria di Lamporecchio, capitale dei Brigidini, padri o figli degli Zuccherini. Altro mistero che non c'entra nulla con questa storia. Chi è tra Giovanni e Luigi che ebbe il violino in dono? E chi fu della famiglia Landeschi a lasciarsi andare a un gesto così alto? Mai scoperto il mistero. I diretti interessati, anche il ciarliero Stenterello, si sono guardati bene da fare confidenze in proposito. Sta di fatto che il violino sparisce dalla circolazione ufficialmente per un bel po' di anni. Nel 1848 appare in casa di Giuseppe Montanelli, regalo di nozze della moglie Lauretta Cipriani, vedova Parra, la Creola. «Un regalo troppo grande per me», dice il poeta politico. Un regalo grande perché sei tornato vivo da Curtatone e Montanara e perché ami la musica più di ogni altra cosa al mondo, gli risponde lei. Ma Montanelli non ha modo di suonarlo con frequenza. A dire il vero, lo strumento suo è il pianoforte. Il violino, nonostante l'amore per la musica, lo strapazza un po', come strapazza la poesia. La politica lo prende. S'accalora e dovrebbe star calmo. Non è che abbia una grande salute, anzi è piuttosto delicato, sempre stato malaticcio. È morto da poco, nel 1862, a Fucecchio, che il violino riprende la strada di Firenze. La vedova negherà, ma in ristrettezze economiche lo vende al migliore offerente, che è un commerciante fiorentino ebreo. Uno che ha tanti soldi quanto poco orecchio musicale. Ma possedere un violino e dirlo agli amici e ai conoscenti per lui è il massimo. Ho un Carcassi, è bello ed era di Giuseppe Montanelli. Non tutti gli credono. Passano i giorni, dice il musicista alla corista afona, e il violino non si trova. Mi sento sull'orlo del precipizio. Il violinista vuole lasciare l'orchestra per correre a casa dai suoi a Livorno. Vuole Vorrebbe trovare tranquillità. Vorrebbe mettere un po' di chilometri tra lui e il luogo della disavventura. Ma la corista si oppone. Dice: Non puoi buttarti via così perché hai perso lo strumento. Il tuo talento non è legato a quel violino. Puoi tirarlo fuori anche con un altro violino, il talento. È meno afona ora la corista. Sta mostrando i muscoli ora la corista. Il violinista la guarda con stupore. Vorrebbe sentire altre parole. Dai l'impressione, incalza lei, decisa a fargli aprire gli occhi, di volerti crogiolare nel dolore. Oh mio Dio, come sono sfortunato! E via di questo passo. Lui ha le lacrime agli occhi. Tira su con il naso. Tace. E lei continua. C'è gente che vorrebbe vederti in ginocchio, che non aspetta altro. Vuoi darla vinta a questa gente, a musicisti di secondo piano? I tuoi, a Livorno, possono aspettare. E ora usciamo. Prendi lo strumento di riserva e andiamo alle prove. Non possiamo permetterci di rimandare ancora. 1887. A Firenze. L'ultimo giorno di carnevale è freddissimo. Mary Higgins, una giovane americana che soggiorna in città da alcuni anni, riceve il biglietto dell'amico Carlo Placci. La invita ad accompagnarlo al mercato vecchio, quello abbandonato, per soddisfare la sua voglia di pittoresco. Placci è un intelligente cosmopolita fiorentino che prova pena e insieme ne è affascinato per la sorte dell'antico quartiere. Si ritrovano sotto l'Or San Michele. Da lì entrano, in un silenzio irreale, nei vecchi vicoli. Le pietre e gli intonaci malridotti mandano un odore sottile e liscivioso. Un cadavere ben spolpato. Non c'è più vita. Si capisce dalla mancanza del puzzo di cucina e di latrina. L'intrico medievale, bellissimo, del vecchio centro, il vecchio mercato e il ghetto, sono stati abbandonati dai suoi miseri e pittoreschi abitanti. Bieca e sciagurata popolazione, li ha definiti un famoso cronista, il grasso ed elegante Harrow, amico di D'Annunzio. Dall'ombra del vicolo intravedono lo slargo luminoso della piazza del mercato vecchio. In mezzo, cumuli di macerie e una catasta di vecchie travi. In fondo, a sinistra, la loggia del pesce e lì vicino, incombente, la colonna dell'abbondanza. Mary rimane irrigidita dalla sorpresa quando, all'improvviso, dall'angolo a destra, via degli speziali, sbuca la sagoma grottesca di un dromedario. Prima la testa gibbosa dalle labbra sporgenti, poi la gobba ondeggiante. Lo segue un secondo dromedario, poi un terzo. Hanno bardature da circo equestre. Una specie di fellà esagitato sta di fianco al primo, stimolando a procedere verso la tettoia dall'altra parte della piazza. L'imprevista carovana è inseguita da un botolo bianco e nero che, abbaiando, si intrufola tra le zampe per poi schizzare via. Inseguito a sua volta da un monello magrissimo, vestito di niente, ma con in capo un turbante ballonzolante e precario. La sorpresa muore in bocca a Mary, che si accorge dell'animazione dall'altra parte della piazza. Una specie di mercato arabo. Tendaggi multicolori, penzolanti dalle mura delle casupole, coprono vani scuri. Si intravede una congerie di arredi, chincaglierie, oggetti esotici, tappeti sul selciato. Una piccola folla si aggira contratta, vestita con burnus e palandrane indefinibili, con in testa copricapi da beduino, turbanti arabo-turchi. Una piccola folla che snocciola discorsi e intona litanie. C'è persino chi, accosciato davanti a un tugurio, esibisce sopra le fasce un sombrero smozzicato. Si suonano strumenti indefinibili, arrangiati, per l'aria un odore mischiato. Forse è né con altre spezie. Dalle caratteristiche di questi profumi si capisce che è una messa in scena. Non sembrano fluttuare per l'aria da sempre, ma piuttosto soffiati da poco tempo, a casaccio. Mary sta chiedendo spiegazioni a Placci, quando un vecchio beduino si avvicina. Sotto la barba bianca posticcia, di lunghezza biblica, si indovina un volto imberbe con gli occhi celesti, lucenti di soddisfazione. Riconoscono il nipote scapestrato di un noto patrizio. Si rivolge a Placci. «Una sorpresa questo carnevale, no? Gli arabi sono sbarcati a Firenze e hanno occupato il vecchio ghetto. Quella di usare le viuzze abbandonate dalla gente è stata un'idea nostra, gioventù fiorentina. L'anno scorso lo abbiamo trasformato in città cinese, quest'anno in città araba. Che ne dice? Non è una mascherata riuscita? Vedrà la sfilata, che ricchezza e che divertimento. Dalla reggia di San Rossore abbiamo fatto arrivare anche i dromedari». «Il cinismo di questo sproloquio», pensa Mary. «Gran parte della gente che ha abbandonato il ghetto e i negozi del vecchio mercato è accastata ora nei tuguri umidi e malsani dei vicoli del quartiere di San Frediano, proprio vicino a casa sua. Abita in via Maggio, o in quelli di Santa Croce. Ha visto con i suoi occhi famiglie arrancare sul dorso del ponte alla Carraia, tirando a mano un barroccio con le poche masserizie. Ma non lo dice. Rimane in silenzio, anche perché è indispettita che il giovane l'abbia ignorata. Si vede che in Firenze ha fama di donna strana e libera, per di più velocipedista». Lei e Placci ora stanno davanti al ragazzino seduto che suona un violino male accordato. Come se non bastasse, lo strumento è piuttosto mal ridotto. L'incongruità della scena li ha attratti irresistibilmente. «Io avrei di meglio», annuncia una voce alle loro spalle. È il commerciante ebreo con poco orecchio musicale ma con tanti soldi che un quarto di secolo prima ha acquistato dalla vedova di Montanelli il violino di Carcassi. «Ho un Carcassi», dice a Placci evitando Mary. «È bello ed era di Giuseppe Montanelli». Ci voleva proprio un commerciante ebreo in un ghetto abbandonato per rafforzare il senso della tragedia e della sfortuna che certi oggetti si portano dietro fin dalla loro creazione. Lui, il commerciante ebreo, è lì per sorvegliare la roba che ha noleggiato a quei giovani. Arredi, stoffe, tappeti, strumenti musicali, ma non i dromedari. Ammennecoli, varia chincaglieria, che non gliela rovinino, che non gliela portino via. Ha sempre un inventario preciso in testa e in più ha un vantaggio su tutti. Lui dentro il ghetto, a due passi, ha ancora un magazzino strapieno, che gli fa anche da pied-à-terre, sussurrano i maligni, ottenuto quando tutti se ne sono dovuti andar via. Con i soldi si può tutto. E non è che possa vantarsi di una personale ostinata controtendenza. La sua famiglia da sempre ha abitato in via della Vigna Nuova e da sempre ha avuto un bel negozio in via dei Fossi. Dentro lo stanzone, nel cuore del ghetto, si aggira tra la roba e la tocca, la risistema pensieroso. Ha ogni tanto un risolino solitario. Pensa alla sorpresa del cliente per quella merce che proviene da un'altra parte, che non è il retrobottega di Via dei Fossi. In questo si ritiene più bravo dei bottegai fiorentini, che lo ricambiano con invidia e disprezzo. Se ora vuol vendere il violino, non è per soldi. È che gli provoca angoscia il solo vederlo. Non sa perché. È un'angoscia che si unisce all'imbarazzo e al fastidio della vista di quei vicoli, di quegli archi, di quelle case torri e di quei tabernacoli demoliti giorno dopo giorno. «Una meraviglia, un pezzo unico, glielo assicuro». L'ebreo è suadente. «Se vogliono, possono vederlo tra qualche minuto. Il magazzino è lì a due passi, dopo la volta in Piazza della Fonte e dopo quella di Via del Ghetto, in Piazza della Fraternità». ci vanno. Camminano appaiati dietro al commerciante. Il vicolo è buio quanto dirupato. Sembra d'essere dentro un canyon, pensa l'americana, le aperture alle pareti simili a caverne naturali abitate un tempo da un popolo misterioso, vuote e buie, senza imposte, senza porte. L'unica casa con porta è nella piazzetta della fraternità. Una porta pesante, verniciata di fresco. Il commerciante l'apre con una grossa chiave che ha l'ingegno merlato. Salgono in successione nella semioscurità di una stretta scala. In cima c'è un'altra porta. Lo stanzone, robuste e inferriate alle finestre, è ingombro. C'è di tutto. Una quantità di oggetti e suppellettili. Sul tavolo, il violino, che forma una croce sbilenca col suo astuccio. Il commerciante riapre la porta e si sporge sul pianerottolo. Sul riquadro sbrecciato della finestra senza telaio c'è il ragazzo, spenzolante al di fuori, accosciato come una scimmietta. L'ebreo, con la mano, indice a uncino, gli ordina di entrare. Li ha seguiti lasciando di soppiatto i festanti del carnevale, scivolando per i vicoli come un piccolo animale silenzioso, di angolo in angolo. Il ragazzo suona meravigliosamente, sinuoso e invitante. Suona come fosse un atto d'amore. Una copula, pensano i due all'unisono. «Caro il violino!» esclama Placci. L'ebreo lo ha tolto di mano al ragazzo. Tocca etichetta l'anima, i blocchetti, il bottone, il capotasto, il fondo, il legno, la forma. «È un Carcassi, perfetto!» dice. Placci è di nuovo seduto, ma resiste. «Mi interessa. Mi lasci almeno un giorno per pensarci». Il commerciante cambia all'improvviso atteggiamento. Quasi li butta fuori dalla stanza. Mentre iniziano a scendere le scale strette, si voltano e vedono l'uomo che tiene la mano grifagna sulla spalla del ragazzo. Poi la porta si chiude con un tonfo. Nel vicolo sentono di nuovo quella pena e quello strazio indefiniti che li hanno accompagnati costantemente in quel paio di ore che sono stati nel vecchio quartiere. Il suono del violino riprende all'improvviso. Sale in alto nel rettangolo stretto dal cielo. Quando ritornano nel ghetto è la mattina del 18 febbraio, un limpido mercoledì delle ceneri. Percorrono insieme tutta via dei Cerretani e la pomposa via dei Calzaioli. Entrano nel bel mezzo delle demolizioni. A sinistra, in cima a una muraglia, un gruppo di lavoranti dà picconate tremende tra nugoli di polvere. C'è la sagoma nera di un ponteggio per le carrucole con i secchi che salgono e scendono. Stanno liberando per far sorgere la piazzona rettangolare con alti e chiari palazzi attorno. In mezzo, sul piedistallo, la statua del re galantuomo a cavallo, insieme a due chioschi per i giornali, come hanno anche Roma e Milano. C'è polvere anche sul selciato delle stradine interne, ma il rumore sincopato arriva lontano, molto attutito. All'improvviso il suono del violino, che sembra arrivare da punti diversi, molto più in alto del primo piano del magazzino e pied-à-terre del commerciante ebreo. Poi la sorpresa. Il portone giù è spalancato. Lo è anche quello su. Tabula rasa nello stanzone. Non c'è più niente, se non polvere e calcinacci. Stessa cosa, dopo il corridoio buio, nella stanza dietro. Un colpo di scena da far rimanere basiti. E Placci rimane impalato, toccando qua e là il pavimento col bastone da passeggio. Diverso l'atteggiamento di Mary, che scruta i giochi della polvere sul pavimento. Poi di nuovo il violino. I trilli calano dall'alto, vibranti. Corrono a perdifiato per le scale a tortiglione. Di sopra non ci sono più porte né infissi alle finestre. È simile a una colombaia abbandonata. Dai fori rettangolari nelle pareti vedono i muri prospicenti, i tetti vicini. Sulle tegole marce sta in bilico il ragazzo col violino. La sagoma sbilenca un po' da insetto. Un po' suona e un po' danza. Danza precaria. Sparisce dietro a un abbaino sbrecciato. Mary e Placci scendono giù nella piazzetta. Il sottile strato di guazza e polvere è disegnato dai graffi paralleli dei cerchioni di un pesante carro trainato da un cavallo. Il veicolo è uscito da sotto le due volte, verso Piazza della Fonte e oltre, dove si lavora freneticamente a buttar giù mura. Il giorno dopo, la Higgins e Placci sono da Donnelly, seduti a un tavolo in fondo alla sala. Il commerciante è sparito con tutta la roba, col carro si intende, anche questo sparito nel nulla, letteralmente. L'ufficiale di pubblica sicurezza, un mio amico, non sa che pesci pigliare. La famiglia è disperata, ma quando chiesi cosa ne pensano, allargano le braccia, dice Placci. E il ragazzo? Lui sa tutto, ovvio, è stato il testimone di quanto è avvenuto. Forse ha visto dall'alto, dal tetto magari. E forse è stato il palo che non desta sospetti, per avvisare se qualcuno stava arrivando, considera Mary. Già, qui ti volevo. Ti ricordi che andava mezzo stracciato e mezzo vestito da carnevale? Bene, nessuno sa dire chi è, da dove viene. Forse è un monello dell'Oltrarno. E in quella combriccola, quella di San Frediano, non è distinguibile dagli altri. Silenzio. Poi, Placci alza lo sguardo e fissa Mary. Col pensiero l'ha sempre considerata nella categoria delle female detectives. Con la signora Pascal, Clarice Dyke o Loveday Brooke. Le investigatrici della letteratura popolare, che lui legge con sufficienza indebolita da una nascosta simpatia, e che invece Mary legge con assidua passione. Fatti venire dall'Inghilterra o presi in prestito alla biblioteca del gabinetto Vieux. Mary pensa con acutezza e, quando indaga, entra come in trance. Ma lui, l'amico cosmopolita, è uno dei pochi che lo sa. Gli altri, la stragrande maggioranza, hanno la convinzione di trovarsi di fronte a una ragazza molto poco diplomatica e molto rompiscatole, che con tutti i suoi dollari non è riuscita a far invaghire un solo giovanotto fiorentino. E per di più, l'unica donna a usare il velocipede nelle stradine strette di Firenze. Al pensiero, Placci sogghigna. Dice Mary, avrai notato i rettangoli sgombri di polvere nel corridoio e nella stanza dietro, grossi bauli e forse grossi recipienti di vimini. La roba è partita dentro questi, sul carro, d'accordo, le rotaie sono l'unico segno visibile nella piazzetta, a parte le nostre impronte. Che non sia stato notato il carro non fa pensare alla complicità di tutti. Non è logico. Piuttosto deve essere stato camuffato il carico. Mattoni e calcinacci sopra i bauli e gli altri recipienti. Tace Mary. Poi, e ti dirò quello che penso. Anche il commerciante è partito con lo stesso mezzo, ma dentro un baule. Cadavere. Ma che è questa fantasia macabra? Cui bono? Se l'assassino ha fortuna e non viene trovato il corpo, rimane un caso irrisolto. Una missing person, una persona scomparsa, è per sempre un mistero. L'americana aveva ragione, ma l'ha avuta postuma, da morta. Morti anche gli altri, Placci, i componenti la famiglia del commerciante e i loro discendenti, il delegato di pubblica sicurezza, tutti, forse anche il ragazzo violinista. Infatti, nel 1950, durante lo scasso in una vigna di un podere di San Martino alla Palma, viene trovato uno scheletro. Sesso maschile, età tra i 50 e i 60, ossatura robusta. Nella tasca posteriore di quello che rimane dei pantaloni, un foglio ripiegato in quattro, con l'intestazione dell'azienda dell'ebreo e un inventario di oggetti e suppellettili diligentemente redatto. Una mattina dell'ottobre 1910, i figli del commerciante ebreo hanno trovato davanti alla porta di casa il violino nel suo astuccio. Almeno questa è la versione sull'episodio da parte della famiglia ebrea. Quasi una leggenda familiare, raccontata e poi ancora raccontata. In realtà, per riaverlo, c'è voluta la trattativa un po' ambigua tra il dire e il non dire con un giovane uomo misero e sparuto. E alla fine hanno dovuto scucire un po' di soldi. Il giovane uomo è il ragazzo violinista del ghetto, ora trentenne, che vive di espedienti e lavori precari. Tra l'altro suona in bettole e caffè e qualche volta all'angolo della strada. Ma solo il mandolino, lasciatogli in eredità dal padre, e su questa pizzicata convessità, premuta sul suo petto di uccellino, vive i soli momenti felici di una vita disperata. Mai più ha suonato il violino, che sta chiuso nel suo astuccio sotto il letto della misera camera. Le rare volte che ci pensa, gli cresce un'indefinibile antipatia. Come se avesse sotto la rete un grosso insetto repellente pronto ad aggredirlo. Pazzia, dice a se stesso, ma è questo che sente. Perciò pensa di restituirlo alla famiglia del commerciante. Anche per pochi soldi o anche per nulla, basta non averlo lì sotto il letto. Alla storiaccia nel ghetto non ci pensa mai. L'ha rimossa. Settembre 1938. C'è di nuovo l'incontro di Mary Higgins col violino. Ora Mary è conosciuta come Lady Spelton. Ha sposato Sir Edward Spelton, inglese, anche lui da diversi anni residente a Firenze. Un anglo becero. Lady Spelton, ultra ottantenne, è cieca. Dei ciechi porta gli attributi, il bastone bianco e gli occhiali neri. È sempre accompagnata da una tarchiata dama di compagnia dai capelli rossi. In un racconto l'ha immortalata Eugenio Montale come instancabile lettrice di gialli, presi in prestito alla biblioteca circolante Vieux. Quasi ogni giorno, Lady Spelton, attraversando tutto il salone della biblioteca, si fa condurre dall'accompagnatrice al banco di distribuzione, dove fa il saluto romano e pronuncia a voce alta una sola parola, murder, semplicemente perché non le piace chiamarli gialli. In quanto al saluto romano, Lady Spelton sostiene serafica. Ai fiorentini piace l'esagerazione e io non gliela lesino. Ma non è una indifferente Lady Spelton. Ascolta e interpreta tutto, sempre con le antenne ritte, come si dice succede ai ciechi. E sulle voci costruisce storie. Appena un accenno ed è fatta. Così presagisce quello che poi succederà da quando ha ascoltato quel giorno di maggio della visita di Hitler a Firenze. O quella notte sui Lungarni vicino all'isolotto, durante lo spettacolo di masse, rappresentazione motorizzata aerea e insulare, ha scritto il poeta, dove lei ha annusato e ascoltato tutto. Le urla esagitate, le voci esaltate, lo schiocco degli stendardi macabri, il calore del fluido dei violenti fasci di luce. Ha selezionato dentro la bolgia delle voci, indistinte ai più, e presentito un'esaltata volontà di distruzione o di autodistruzione. E a queste premonizioni, a questi timori, Lady Spelton lega il ricordo del violino del ghetto, il Carcassi scomparso. Così, Un giorno di fine settembre del 1938 fa visita a una famiglia ebrea a cui è molto affezionata. Da pochi giorni è stato promulgato il regio decreto sulla difesa della razza nella scuola fascista. D'ora in avanti non potranno essere iscritti alunni di razza ebrea. È un giorno uggioso dal cielo grigio, quando Lady Spelton noleggia un'automobile con tanto di chauffeur. La monumentale auto nera si ferma davanti al villino, lo chauffeur spegne il motore e lo scoppiettio viene subito sostituito dal suono modulato di un violino. Lady Spelton sostiene nelle sue memorie di averlo immediatamente riconosciuto. È il Carcassi. Viene suonato dalla figlia più grande, pronipote del commerciante. Lady Spelton riesce a nascondere dietro gli occhiali neri la sorpresa sul volto. Fa i complimenti alla ragazzina per l'ottima tecnica. Fa anche dell'ironia su come ha impiegato bene il tempo della scuola bigiata per forza. Ma, dato che nonostante frequenti la famiglia da molto, non sa del miracoloso ritrovamento, si fa raccontare la vicenda. Le viene narrata la leggenda familiare. Lady Spelton scuote la testa. Li implora che si liberino del violino e che, soprattutto, si decidano ad andar via, in Francia o in Svizzera, visto che hanno parenti e i mezzi necessari. Quando l'auto riparte con flemmatica cadenza, tutti i componenti della famiglia sono dietro le tende della finestra. Ora scuotono loro la testa con affettuoso compatimento. Sono tutti pazzi gli inglesi. La figlia maggiore si ricorda che Lady Spelton non è inglese, bensì americana, ma lo tiene per sé.
1: Avete ascoltato Il racconto. Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
3: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
4: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
5: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

La filosofia non serve a nulla, dirai. Ma sappi che proprio perché priva del legame di servitù è il sapere più nobile. Aristotele.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rubrica Atlante di Treccani. La Cina Rossa di Marco Ferrario. La Repubblica Popolare Cinese deve ancora celebrare il suo primo centenario, previsto per l'ottobre del 2049, in un periodo estremamente breve, se non altro per criteri storici. Durante la sua esistenza, una percentuale considerevole della popolazione del pianeta, che nel territorio del Fu Impero risiedeva e risiede, ha sperimentato sulla propria pelle trasformazioni che per magnitudo e velocità hanno pochi paralleli negli anni recenti. Quanto ciò sia vero è facilmente testimoniato dal fatto che, nonostante, tra l'altro, una carestia di proporzioni immani e un decennio di pressoché totale sconvolgimento di ogni ordinamento sociale vigente nel paese, il mondo sottosopra, descritto da Yang Jisheng in un volume che dovrebbe quanto prima essere reso accessibile a un pubblico italofono, oggi la Cina è la seconda economia mondiale, un attore internazionale di importanza inusitata e il perno dell'ordine geopolitico di metà del globo. Il fulcro di questa e di molte altre storie dipanatesi in Estremo Oriente nel corso di ormai più di un secolo è il Partito Comunista Cinese, PCC. Fondato in circostanze precarie in un contesto internazionale a dir poco catastrofico, dal 1921 ad oggi la sua dirigenza e in un certo senso il partito stesso con i suoi meccanismi organizzativi e le sue strutture ha preso un paese povero, arretrato, per una grandissima parte abitato da un sottoproletariato rurale che versava in condizioni abominevoli e sull'orlo della dissoluzione sotto i colpi di ripetute aggressioni imperialiste, e ne ha fatto quello che oggi è. Nonostante l'importanza capitale ai fini di un'adeguata comprensione non solo del paese con cui oggi il mondo intero si deve misurare, ma anche in un certo senso dell'intera parabola del 1900, il più grande partito comunista ancora esistente resta un oggetto ai più pressoché sconosciuto, non da ultimo in virtù di una impervia barriera linguistica. È per queste ragioni che La Cina Rossa di Guido Samarani e Sofia Graziani costituisce un'opera eccezionale, perlomeno nel contesto dell'editoria italiana, e merita di essere calorosamente accolto in quanto autorevole introduzione a un oggetto di ricerca, il comunismo cinese, per l'appunto, le cui trasformazioni ormai secolari hanno contribuito e ancora in misura enorme partecipano all'evoluzione della società cinese e con essa alla trasformazione del mondo nel quale viviamo. Questa preziosa storia del Partito Comunista Cinese si articola in tre parti per un totale di 13 capitoli, ai quali va aggiunta una breve ma illuminante conclusione dedicata al 20° congresso del partito, 16-22 ottobre 2022, un momento cruciale sia in virtù della prova di forza messa in scena da Xi Jinping nei confronti tanto dei compagni di ventura, vecchi e nuovi, quanto della comunità internazionale, sia e forse soprattutto a fronte della visione del paese e del suo ruolo nel mondo che l'Assise ha ratificato, con ciò fornendo di fatto al pubblico mondiale un prontuario del prossimo futuro, visto da Pechino. La Cina rossa è il frutto di un paziente e certosino lavoro durato anni, che si propone di offrire al lettore un'analisi quanto più ampia e dettagliata possibile della storia tanto del partito quanto degli uomini, perlomeno alcuni, che lo hanno fondato e trasformato, in una parola, del movimento comunista cinese. Tale studio si basa sulla disamina approfondita di una mole enorme di materiale documentario e dell'attento scrutinio di una lettura scientifica che nel corso degli ultimi 30 anni circa, stimolata dalla cruciale domanda perché il Partito Comunista dell'Unione Sovietica è imploso e con lui lo Stato che reggeva, mentre il PCC è rimasto dov'è e non sembra destinato a lasciare la scena in tempi ragionevoli, è diventata pressoché ingovernabile. Come la data scelta per la cesura del volume, il 20° congresso di cui si è detto un numero ominoso nella storia del comunismo mondiale, lascia chiaramente intendere, l'opera di Samarani e Graziani deve essere allo stesso tempo intesa come il culmine di una stagione di studi, una sorta di stato dell'arte in merito a ciò che sappiamo e possiamo sapere del Partito Comunista Cinese e delle sue traversie, e un trampolino di lancio verso una nuova fase sia di storia vissuta, sia di analisi politica e di riflessione intellettuale. Nella prima parte, gli anni della lotta rivoluzionaria 1921-49, gli autori trattano il periodo che va dalla fondazione del partito all'affermazione successiva al tracollo del Giappone e alla vittoria nella sanguinosa guerra civile che sancì, allo stesso tempo, la fondazione del nuovo Stato e l'emergere di Mao Zedong quale sua indiscussa guida. Dall'inaugurazione della Repubblica prende le mosse la seconda parte del volume, il PCC al potere, gli anni del maoismo 1949-78, in cui si prendono in considerazione gli anni di apprendistato della neonata compagine politica. Si tratta con ogni probabilità della sezione più densa dell'intero saggio, non solo in virtù degli smisurati costi umani che l'industrializzazione del paese portò con sé, ma soprattutto in quanto la figura di Mao è ancora oggi un convitato di pietra all'interno della vita del partito e dunque della nazione tutta. Particolarmente degno di lode è quindi lo spazio ampio riservato dagli autori ad un'esaustiva presentazione del pensiero del grande rivoluzionario, che semplicisticamente liquidare come un pazzo sanguinario sarebbe riduttivo, inutile e controproducente al tempo stesso, non ultimo se si considera fino a che punto il confronto con la sua pesantissima eredità sia ancora un tratto distintivo della riflessione ideologica e culturale della classe dirigente cinese. La recente pubblicazione di una ponderosa monografia dedicata precisamente a questa questione, a firma di Daniel Lees, significativamente intitolata L'ombra lunga di Mao, e che aspetta anch'essa una traduzione all'altezza, dimostra al di là di ogni dubbio quanto sia importante ancora oggi e ben al di là della Cina confrontarsi a livello politico, assai prima che etico o storico, con la figura e l'azione di Mao. Nella terza parte, il PCC al potere, il dopo Mao 1978-2022, ci si imbatte in una panoramica, allo stesso tempo puntuale e facilmente maneggiabile, dei decenni in cui il partito prese la forma con la quale di fatto lo conosciamo oggi. L'impostazione del saggio è per ovvie ragioni di natura strettamente cronologica e le sue tre parti sono imperniate intorno a quattro aree tematiche fondamentali. Esse prendono infatti in considerazione di volta in volta aspetti politici ed economico-sociali. La questione ideologica dedicano un'attenzione particolare e specialmente benvenuta all'organizzazione interna del partito a partire dalle fonti primarie e lasciano infine emergere la visione strategica nazionale ed internazionale di quest'ultimo nel corso di tutta la sua ormai centenaria storia. Secondo un celeberrimo aforisma di Deng Xiaoping, non importa di che colore sia il gatto, purché faccia il suo mestiere e acchiappi i topi. Le pagine de La Cina Rossa servono a testamento del fatto che nel suo sagace cinismo un motto del genere sia vero solo fino ad un certo punto. Al momento della sua elezione, una decina di anni fa, da Xi Jinping qualcuno si aspettava una prosecuzione, forse addirittura accelerata, della trasformazione in senso più o meno neoliberale del partito, auspicabilmente fino alla sua dissoluzione, e con esso dello Stato tutto. Tali astuti osservatori sono stati ripagati con una nuova vampata ideologica e una postura sempre più assertiva da parte di un paese e di un partito che sembra aver recuperato nella sua variante postmoderna parte di quel carattere rivoluzionario che qualche incauto pensava fosse stato sepolto assieme a Mao nell'ormai lontano 1976. La storia del PCC serve, se non altro, a spiegare perché in Cina, da oltre 100 anni, i gatti sono per lo più di un certo colore e si comportano come si comportano.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. Ci sono state civiltà terrestri prima della nostra? È possibile che in passato popolazioni non umane abbiano lasciato tracce del loro passaggio sul pianeta? Se sì, perché non ce ne siamo ancora accorti? E quali saranno invece le nostre impronte? Di Elisabetta Intini. Non facciamo che interrogarci sull'esistenza e la reperibilità di civiltà aliene. Ma come facciamo ad essere certi che la nostra sia l'unica civiltà che abbia mai messo piede sulla Terra? Se milioni di anni fa un'altra popolazione non umana avesse lasciato tracce della sua esistenza sul pianeta, sapremmo ritrovarle? La domanda è al centro di un'analisi pubblicata sull'International Journal of Astrobiology, ben illustrata sul sito dell'Atlantic. Siamo abituati a considerare civiltà scomparse quelle che hanno lasciato dietro di sé rovine di sontuosi palazzi, statue e sculture. Reperti di questo tipo sono l'ideale per studiare popolazioni vissute e sparite alcune migliaia di anni fa. Ma se consideriamo una distanza temporale di decine, centinaia di milioni di anni fa, le cose si complicano. La più grande superficie di terra estesa e piatta, non rimescolata da processi geologici, si trova nel deserto del Negev, in Israele, e risale a 1,8 milioni di anni fa. Le superfici più antiche rispetto a questa data sono visibili in sezione in campioni di roccia, rimescolate da processi vulcanici, o sono finite polverizzate dall'erosione. Inutile pensare di trovarne ancora traccia. Certo, ci sono sempre i fossili, ma solo una minuscola frazione dei resti di viventi fossilizza correttamente, e questa possibilità dipende dall'habitat e dal tempo a disposizione. Sarebbe, per esempio, non avere tracce fossili di una civiltà vissuta soltanto per 100.000 anni, un periodo comunque 500 volte più esteso della nostra civiltà industriale. Potremmo chiederci su quali prove dovrebbe basarsi la ricerca di una presunta civiltà siluriana, un termine che gli autori dello studio hanno dato dal dottor Wu, è il nome di una civiltà di rettili precedente l'umanità. Per provare a rispondere, consideriamo quali tracce lascerebbe la civiltà umana se si estinguesse adesso. Tra 100 milioni di anni, i geologi rintraccerebbero nei sedimenti terrestri le tracce del massiccio uso di fertilizzanti azotati, cui ricorriamo per sfamare 7 miliardi di bocche. Troverebbero residui delle terre rare che estraiamo per soddisfare la nostra ossessione per la tecnologia e, senza dubbio, raccoglierebbero plastica. L'onnipresente residuo dell'antropocene, arrivato fino all'Artico, entrato nel cibo dell'acqua e nella catena alimentare, finirà degradato in microframmenti che si depositeranno in uno spesso e rintracciabile strato sui fondali oceanici. Ma la traccia più persistente della civiltà umana sarà ironicamente anche la più probabile causa della sua scomparsa: l'utilizzo dei combustibili fossili, con l'immissione di CO2 in atmosfera. Sappiamo che la produzione di anidride carbonica modifica la concentrazione di isotopi di carbonio in atmosfera, diluendo, per esempio, la quantità dell'isotopo di carbonio 14. Questo fenomeno, noto come effetto Suez, dal nome del chimico austriaco che per primo lo descrisse, sarà riscontrabile nella datazione al radiocarbonio sfruttata da futuri archeologi. Se la civiltà umana è in grado di lasciare tracce indelebili sulla geologia del pianeta, possiamo cercare qualcosa di simile anche per altre eventuali civiltà del passato? La storia della Terra non è priva di squilibri isotopici simili a quello che causerà l'antropocene, cioè l'epoca in cui viviamo. Ne troviamo traccia, per esempio, nelle rocce del massimo termico del Paleocene e Eocene, un periodo di riscaldamento globale avvenuto circa 55 milioni di anni fa. In questo frangente della storia terrestre, le temperature globali aumentarono di circa 6 gradi nell'arco di 20.000 anni e furono immesse grandi quantità di carbonio in atmosfera. Ma tutto ciò avvenne appunto in diverse migliaia di anni, non in una manciata di decenni come è stato ed è tuttora per l'antropocene. Ciò che rende la nostra epoca eccezionale, in termini geologici, è la rapidità con la quale stiamo modificando l'ambiente naturale. C'è stata quindi un'altra civiltà terrestre prima della nostra? Gli autori dello studio credono di no, ma la lezione che possiamo trarre è che qualunque civiltà che, sfruttando le risorse della Terra, divenisse abbastanza avanzata dal punto di vista tecnologico, finirebbe inevitabilmente col lasciare tracce di sé sul pianeta. Più una civiltà sarà capace di trovare soluzioni sostenibili per autoalimentarsi, minori saranno gli indizi del suo passaggio che troveranno i posteri.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
0: Dalla rivista Focus Storia. Il cioccolato. Per i Maya era il cibo degli dèi. Poi i conquistadores spagnoli lo portarono in Europa, dove iniziò la sua avventura. Da bevanda a tavoletta. Di Matteo Liberti. Sinonimo di dolce, il suo gusto piace a tutti, tanto da generare veri fenomeni di dipendenza. Parliamo del cioccolato, risultato di una miscela di cacao e zucchero arricchibile con latte e aromi, consumabile in diverse forme a partire dalla classica tavoletta, perfezionata nel 1847 dalla società inglese J.S. Fry & Zone. La svolta era però avvenuta già nel 1828, quando il chimico cioccolatiere olandese Conrad Johannes van Houten aveva brevettato un rivoluzionario metodo di trattamento del cacao con sali alcalini, migliorandone la lavorabilità. Prima il cioccolato era consumato soprattutto come bevanda, e fino al XVI secolo in Europa nessuno lo conosceva. Le sue origini, infatti, affondano in America Latina, culla delle civiltà precolombiane, dove l'ingrediente base del cioccolato odierno, i semi o fave dei frutti dell'albero del cacao, Theobroma cacao, era consumato in versione naturale e non dolce. Per conoscere la storia che sta dietro alle barrette di cioccolato, alle creme spalmabili, ai cioccolatini, ai bignè, alle uova pasquali e a ogni dolce prodotto con quel che è anche detto cibo degli dèi, bisogna dunque attraversare l'Atlantico. A fare abbondante uso di semi di cacao lavorati furono dapprima i Maya, le cui prime piantagioni risalgono al primo millennio avanti Cristo, e più tardi gli Aztechi. Queste civiltà ricavavano dal cacao una bevanda amara che arricchivano con addensanti e spezie varie, tra cui pepe e peperoncino. Il nome indigeno di questo alimento era cacao uanal, che significava per l'appunto cibo di natura divina, e il suo consumo era riservato agli uomini illustri. I semi di cacao erano così preziosi da essere usati come moneta e nei riti religiosi. Il saporito sciroppo a base di cacao era anche detto xocoatl, acqua aspra, da cui il termine spagnolo cioccolate, cioccolato, coniato dai colonizzatori spagnoli che nel XVI secolo ebbero modo di apprezzarlo. I conquistadores, infatti, rimasero colpiti prima ancora che dal sapore della cioccolata, che presero l'abitudine di addolcire con zucchero di canna e vaniglia, limitando le spezie, dalla sensazione di benessere e vigore che donava la sua assunzione, e così vollero esportarla in Europa, dove il cibo degli dèi, usato anche in ambito medico, si sarebbe tramutato nel cioccolato che conosciamo. Dalla Spagna la passione per la cioccolata contagiò via via numerose corti europee e in varie città aprirono i primi locali in cui si poteva gustare, oltre il caffè, anche il cioccolato da bere. Tra il 600 e il 700 alla cioccolata calda si affiancarono i primi cioccolatini prodotti a Torino, simili a pastiglie e noti come diablottini. In seguito diversi cioccolatieri iniziarono a preparare le prime tavolette, tra loro lo svizzero François-Louis Caillé, fondatore nel 1819 della Maison Caillé, tuttora tra i marchi più rinomati. Ma le tecniche a disposizione non consentivano un adeguato trattamento del cacao, almeno fino al 1828, anno in cui Conrad Johannes von Houten brevettò il suo rivoluzionario metodo noto come lavorazione olandese. Grazie all'azione di specifici sali alcalini, von Houten riuscì a estrarre dalle fave tostate di cacao una polvere più facilmente solubile, maggiormente digeribile e dal gusto meno amaro. Nel medesimo anno suo padre, il cioccolatiere Casparus von Houten, perfezionò una speciale pressa per estrarre il burro di cacao derivante dalla parte grassa dei semi stessi. Il mix di tali elementi, polvere e burro, permise la realizzazione di paste più malleabili, consentendo la prima produzione industriale su vasta scala di tavolette di cioccolata, con relativo abbassamento dei prezzi per i consumatori. A fare da apripista nel 1847 fu la J.S. Fry & Zone, società britannica che mise sul mercato tavolette confezionate dal nome francese Chocolat délicieux à manger. Tra il 1865 e il 1875 giunsero altre due novità: il gianduiotto, cioccolatino realizzato dalla torinese Caffarel usando crema di gianduia, miscela di cacao e nocciole, e il cioccolato al latte, più delicato rispetto al fondente, ovvero senza latte, la cui produzione fu avviata dallo svizzero Daniel Peter utilizzando latte condensato, a sua volta inventato nel 1866 dal tedesco Henri Nestlé. Un altro passo avanti si fece nel 1879, quando il cioccolatiere svizzero Rudolf Lindt mise a punto un macchinario utile a produrre tavolette lisce e dalla consistenza vellutata, ottenuta con una miscela detta concaggio. Il consumo di cioccolata andò crescendo di decennio in decennio e attorno al 1930 nacque il cioccolato bianco, lanciato dalla Svizzera Nestlé e ottenuto usando solo burro di cacao e zucchero, senza polvere di cacao. Dal secondo dopoguerra il cioccolato ha avuto un boom per via dell'offerta sempre più variegata di prodotti, tra i quali la Nutella, lanciata nel 1964, mentre risale al 1922 il bacio Perugina. Nel terzo millennio il mondo del cioccolato è stato al centro di nuove sperimentazioni, promosso in show televisivi da illustri maître chocolatier, e ha inoltre conosciuto anche una riscoperta di lavorazioni tradizionali, come quella del cioccolato di Modica. Oggi le maggiori piantagioni di cacao si trovano in Sud America e Africa. Il primo produttore è la Costa d'Avorio. E se le operazioni di raccolta hanno spesso suscitato polemiche per le condizioni dei lavoratori, proprio intorno al cioccolato si è sviluppato il commercio equo e solidale. Infine, il cioccolato, se fondente e senza esagerazioni, è apprezzato per i suoi effetti positivi sull'organismo e sull'umore.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Specchio, specchio delle mie brame, non voglio sembrare la più vecchia del reame. Non c'è niente di male a cercare di mantenersi in forma il più a lungo possibile, rallentando l'invecchiamento. Qualcuno però sviluppa una vera e propria ossessione e vive in preda all'angoscia, arrivando ad abusare di chirurgia e trattamenti estetici. Di Monica Morandi. Esordisce attorno ai 40 anni, quando compaiono le prime rughe e il corpo inizia a manifestare qualche segno dell'età. La paura di invecchiare è del tutto naturale se rimane nei limiti fisiologici, ma in alcuni casi può diventare patologica. Si parla allora di gerascofobia, un disturbo che può manifestarsi come un'angoscia generalizzata per la vecchiaia oppure concentrarsi su un particolare aspetto, il lato estetico e il cambiamento fisico, la perdita della bellezza e della prestanza, il lato sessuale, le prestazioni cognitive, timore di perdere la memoria o di sviluppare una demenza, oppure la perdita del proprio ruolo sociale e il terrore di rimanere soli. In sintesi, la paura è di perdere da una parte salute e vitalità, dall'altra l'autonomia intesa come autosufficienza e sostentamento, spiega Micaela Fantoni, psicologa del Centro Elpis di Ispra, Varese. Per compensazione, ciò può tradursi in comportamenti e atteggiamenti che vanno a confermare la vitalità, come per esempio una sessualità molto attiva. La gerascofobia si manifesta con ansia, iperattenzione ai segni del tempo e pensieri negativi sulla vita futura in età avanzata, fino agli attacchi di panico dinanzi al decadimento fisico. È caratterizzata dal terrore dell'invecchiamento, dalla sua mancata accettazione e dall'accanimento ossessivo nel voler preservare a tutti i costi la giovinezza. Da qui l'uso massiccio di cosmetici e il ripetuto ricorso alla chirurgia estetica, oltre all'esercizio fisico esagerato e a ogni genere di trucco per sembrare più giovani, dalla pettinatura all'abbigliamento. Dall'angoscia di perdere le capacità fisiche e cognitive nasce l'ossessione di dover fare qualsiasi cosa per rimanere giovani a tutti i costi, spiega Fantoni. il che produce pesanti ripercussioni sulla vita sociale. Continua la psicologa. La persona eluderà qualunque situazione che la porti al pensiero della vecchiaia. Per non sembrare vecchio, il gerascofobico eviterà sia gli ambienti frequentati dagli anziani, sia quelli frequentati dai giovani. Nel primo caso, per non sembrare anziano, nel secondo, nel timore di apparire inadeguato in compagnia di persone più giovani di lui. Situazione che gli ricorda che sta invecchiando. Da qui il rischio di isolamento sociale e depressione. Un disturbo che condivide molte componenti della gerascofobia è la sindrome di Dorian Gray, descritta per la prima volta nel 2000 dallo psichiatra tedesco Burkhard Brosich. Prende il nome dal protagonista del famoso romanzo di Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray, 1890, che, non volendo accettare di diventare vecchio, ottiene che a invecchiare al suo posto sia il suo ritratto, mentre lui rimarrà sempre giovane. Si tratta di un meccanismo di non accettazione della realtà. Spiega Fantoni. Con la gerascofobia il disturbo ha in comune la paura di invecchiare e l'ossessione di mantenere a ogni costo un'apparenza giovane e attraente, ma vi associa un atteggiamento ossessivo nei confronti dell'aspetto esteriore e delle imperfezioni fisiche, ci si vede troppo grassi, con il naso troppo voluminoso, eccetera, detto dismorfofobia. Nasce da qui l'abuso di farmaci, cosmetici e interventi di chirurgia estetica, finalizzato a combattere l'invecchiamento e a rincorrere un ideale di bellezza irraggiungibile, anteposto al benessere e alla salute. Al contrario della gerascofobia, che compare in età matura, 40-50 anni, quando si annuncia il fisiologico decadimento fisico e cognitivo, la sindrome di Dorian Gray esordisce nella tarda adolescenza, cioè all'ingresso dell'età adulta, e comporta il rifiuto di maturare e di diventare adulti. La paura dell'invecchiamento è alimentata dai modelli di riferimento che ci propone la società, in primo luogo dai personaggi dello spettacolo che si sottopongono a continui interventi di chirurgia plastica, dalle foto inverosimili, senza una ruga, che pubblicano sui social, e dai manifesti elettorali che ringiovaniscono di almeno due decenni i politici. La chiave del successo personale viene vista nell'immagine giovane, sana ed efficiente, ostentata da VIP e influencer. Un ideale che fa sentire molti inadeguati. Anni fa non avremmo mai pensato che il politico potesse ritoccarsi, osserva Fantoni, e il fatto che ora accada crea nell'opinione pubblica l'idea che così si debba fare. Prima si rifacevano solo le attrici, adesso lo fanno tutti quelli che vanno in TV, giornalisti, presentatori, indipendentemente dal ruolo. Prosegue la psicologa. La pubblicità vede protagonisti soggetti giovani, belli e prestanti, e nei rari casi in cui propone degli anziani, li raffigura sempre secondo il vecchio modello del decadimento fisico, mai come persone efficienti e interessanti. Alla base del disturbo può esserci un evento traumatico legato alla vecchiaia che ha creato un vissuto negativo. L'aver osservato persone anziane malate o in difficoltà, la vista traumatica di anziani non autosufficienti in una casa di riposo, l'aver vissuto male qualche episodio della vecchiaia altrui. Può contribuire a un disturbo narcisistico della personalità, per il quale l'aspetto gioca un ruolo fondamentale. Altri fattori predisponenti possono essere cause personologiche, l'idea di dover essere sempre belli e una bassa autostima che punta sull'aspetto esteriore e, in generale, il collegare l'idea della vecchiaia al non essere più autonomi e all'aver bisogno di qualcun altro. I consigli per ritardare l'invecchiamento si identificano nei comuni consigli di buona salute. Seguire un'alimentazione sana, praticare un'attività sportiva, curare la pelle, mantenersi attivi intellettualmente e coltivare le relazioni sociali. Il tutto senza cadere nell'eccesso. La terapia cognitivo-comportamentale aiuta il gerascofobico a lavorare sui pensieri disfunzionali e sulle convinzioni negative legate all'invecchiamento e a trasformarle in pensieri funzionali e in convinzioni positive. Spiega Fantoni. Si tratta di ristrutturare il pensiero in modo che, per esempio, le rughe non siano sinonimo di bruttezza, ma il segno di una vita vissuta intensamente, e che la parola vecchio venga associata a qualcosa di positivo. Questa terapia aiuta anche a gestire l'ansia. Sono interessanti le terapie di gruppo che aiutano la persona a sentirsi adeguata rispetto alla sua età e a sviluppare strategie funzionali in risposta al tempo che passa. Occorrerebbe anche avvicinare il mondo degli anziani, frequentando persone sane e vitali che conducano una bella vita. Anziani, definibili tali anagraficamente, ma pieni di risorse e dotati di uno spirito brillante che facciano efficacemente da contraltare all'immagine del vecchio col bastone. Infatti, l'errore di pensiero del gerascofobico è attribuire all'anziano tutte le accezioni negative di bruttezza, mancanza di vitalità e tendenza a spegnersi. Il suggerimento è frequentare anziani intellettualmente interessanti, che non siano ricchi soltanto di esperienze da trasmettere, ma che non smettano di farne di nuove. Persone che vivono appieno il presente e la vita.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Belle Europa, le grandi chiese romaniche in Alvernia, nella regione verde dei vulcani, solcata dalle vie di pellegrinaggio, ci sono circa 500 edifici sacri in stile romanico, ma si contano sulle dita di una mano quelli dove si è raggiunta una perfezione che li rende diversi da tutti gli altri. Di Raffaella Piovan. Sono cinque e sono uniche. Le chiese maggiori complete dell'Alvernia, nel centro della Francia, sono il manifesto del particolare, specialissimo romanico locale dell'XI-XII secolo, sviluppatosi quando le strade per l'Urbe e per Santiago de Compostela che passavano da qui erano affollate da cavalieri e pellegrini provenienti da Oriente e Occidente e solcate da carri su cui venivano trasportate reliquie di santi destinate alle cripte delle chiese più famose. Era un'epoca dove le idee si scambiavano insieme alle materie prime, nei cantieri, sui sagrati, nei mercati, e dove sembrava che tutto fosse possibile. Miracoli e opere mai pensate prima. Così nacque un'architettura singolare che raggiunse la perfezione e ne mantenne la purezza solo in cinque edifici sacri. La forte differenza con le altre chiese, pur sempre romaniche, sta in alcune specifiche architettoniche. Lo chevet, l'abside, presenta un deambulatorio su cui si innestano absidiole e cappelle radiali che all'esterno creano una forma piramidale.

delle navate, scandite da colonne con capitelli raffiguranti scene della Bibbia o del Vangelo, per poi arrivare al transetto, al deambulatorio e all'abside, dove le forme e i volumi esplodono in una gloriosa sequenza di cupole, cappelle, vetrate e colonnine che circondano l'altare, cantando il Signore con luce e colori. Per questo lo chevet è la parte più maestosa della struttura. A Orcival fu deciso addirittura di costruire l'abbazia in modo che non la facciata, ma appunto l'abside, dominasse la piazza principale, presentandosi di spalle all'occhio del pellegrino. Saint-Austremoine, il trionfo del colore. Partendo da sud, da Issoire, l'abbazia dedicata a Saint-Austremoine, il primo vescovo della diocesi di Clermont ed evangelizzatore dell'Arvegna, è il trait d'union tra il centro storico e la parte moderna della città, ed è la più spettacolare tra le chiese maggiori. Eretta verso il 1130 sui resti di un monastero benedettino, fu da subito considerata un capolavoro. L'imponente abside accoglie il visitatore in tutta la sua bellezza al mattino, quando la locale arcose, una pietra del gruppo delle arenarie con cui è stato costruito, assume una calda sfumatura dorata. All'interno dominano, sorprendenti, il rosso e l'oro di colonne e capitelli dipinti, vivacizzati durante l'evidente restauro ottocentesco, che la rendono eccezionale. Il coro è il punto focale dell'edificio, il reliquiario con i resti di Saint-Austremoine III secolo, il suo tesoro più prezioso. Saint-Nectaire, una visione tra le valli. Dalla metà del XII secolo, la chiesa di Notre-Dame du Mont-Cornador si eleva superba sulla cima di un colle a Saint-Nectaire, con l'abitato che si estende ai suoi piedi. Elegante, nei colori tenui della trachite e del tufo, sembra grandiosa nella scenografia verde del contesto, ma in realtà misura solo 38 metri di lunghezza e 11 di larghezza. Nello chevet ci sono due absidiole e tre cappelle radiali e una bella decorazione a rosoni nella parte centrale della piramide. Voluta dai monaci benedettini, conserva vetrate ottocentesche e un interessante insieme di capitelli anticamente policromi, oggi si scorge solo qualche traccia di pittura, uno dei maggiori esempi di scultura romanica, soprattutto nel coro, dove sono narrate storie della passione di Cristo e della vita di San Nectaire. È stata da poco restaurata sia all'interno che all'esterno ed è un'apparizione maestosa in un mattino terso, quando si staglia contro un cielo color lapislazzuli in cui galleggiano le mongolfiere. Saint-Saturnin, la più semplice. È in cima al villaggio, ma l'attenzione del visitatore è distratta dal castello medievale che sorge nei pressi, un tempo abitato dai conti d'Alvernia e in seguito appartenuto a Caterina de' Medici. Di piccole dimensioni, con decorazioni essenziali, la chiesa di Saint-Saturnin è la più recente, ultimo quarto del XII secolo, tra le cinque maggiori. L'architettura dell'edificio è sempre la stessa delle consorelle, ma qui la facciata è un semplice muro grigio e nel deambulatorio non ci sono cappelle. Lo chevet ha solo due absidiole addossate al transetto, però la decorazione è rimarchevole per l'inserimento del basalto nell'arcose blonde con cui è stata costruita e il campanile è l'unico originale. Solo la guglia è stata rifatta dopo il crollo avvenuto durante la Rivoluzione francese. All'interno sono interessanti l'altare maggiore, i capitelli di pietra lavica e diverse sculture delle cappelle laterali. Notre-Dame, nascosta nel bosco. Il bosco è bello, la strada sinuosa. A tratti le fronde si diradano e appare in atteso Orcival, con la Basilica di Notre-Dame, abside in primo piano che sembra stringere intorno a sé le case del borgo antico. Un colpo d'occhio perfetto.
con mille sfumature di grigio.

0: di pietra vulcanica che segnano i volumi dell'insieme. Sorta a metà del XII secolo sul luogo di una cappella dove si svolgeva una celebre festa per la Vergine, è intitolata a Notre-Dame-des-Fers, come dimostrano le catene inchiodate sulla facciata sud, ex voto dei prigionieri liberati per grazia della Madonna, raffigurata poco distante in un rilievo del XVI secolo con un personaggio incatenato che la supplica. L'abside, qui, è secondo solo a quello di Issoire, con quattro cappelle radiali e all'esterno mosaici policromi con losanghe di pietra basaltica sopra le finestre del coro. La facciata praticamente non esiste, addossata con me alle case e al bosco. Alla chiesa si accede dal fianco sud attraverso un portale di legno di cedro dedicato a San Giovanni, l'autore dell'Apocalisse, ornato di teste umane e di mostri. L'interno è oscuro e si entra accompagnato dai raggi di sole che si dirigono verso l'altare, dove si trova una sublime Vergine in trono del XII secolo in noce, ricoperta d'oro e d'argento, con in braccio il Cristo che tiene in mano il Vangelo, simbolo della saggezza e del sapere. Sono 8, numero simbolico della resurrezione, le colonne del deambulatorio senza traccia di colore. Notre-Dame du Port, dove tutto è iniziato. Ultima, ma in realtà prima per fondazione XI-XII secolo, rappresenta il prototipo del romanico alverniate. Notre-Dame du Port si trova nella vivace e operosa Clermont-Ferrand, capoluogo della regione, ed è una basilica di eccezionale interesse, patrimonio UNESCO, perché tappa sul cammino di Santiago. Dedicata alla Vergine, è una chiesa di pellegrinaggio situata nel quartiere Le Port, dove avvenivano i principali scambi commerciali della città. Oggi, soffocata dalle abitazioni che le crebbero intorno, ha un'abside con quattro cappelle radiali e decorazioni che mostrano influenze bizantine e mozarabiche ben visibili dall'edificio di fronte con un balcone dedicato. È da notare il portale del fianco meridionale con un timpano scolpito policromo, una vera rarità in Alvernia, mentre all'interno sono notevoli i capitelli, sia quelli con episodi del Vecchio e del Nuovo Testamento, sia quelli con motivi vegetali. A croce latina e tre navate risulta di raffinata armonia e conserva una Madonna nera e una Vergine che allatta, entrambe molto venerate.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Quando in questo mondo un uomo ha qualcosa da dire, la difficoltà non sta nel fargliela dire, ma nell'impedirgli di dirla troppo spesso. George Bernard Shaw.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Il travel podcast con tanti ospiti, dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio.
1: Oggi è una delle più lontane da raggiungere dall'Italia, una terra affascinante che evoca scenari da film come Il Signore degli Anelli. A raccontarcela un caro amico dei tempi dell'università che da Macerata, più precisamente da Castel Raimondo, ha viaggiato tantissimo grazie al suo lavoro presso una scuola di lingua e cultura italiana. Do il benvenuto a Daniele Donati che ci porterà in Nuova Zelanda. Ciao Daniele, è davvero un piacere averti ospite a Racconti di Viaggio.
2: Piacere è tutto mio, cara Nadia, sono molto felice di essere qui.
1: Con te è stato un pochino difficile scegliere la destinazione di cui parlare perché ne hai così tante che alla fine veramente scegliere di cosa parlare è stato complicato, ma sarà l'occasione per ritornare a un altro episodio. E alla fine abbiamo scelto di raccontare una destinazione che al momento nel nostro podcast è la più lontana e è forse una delle più lontane dall'Italia. Infatti ti ho chiesto di raccontarci la Nuova Zelanda. E la prima domanda che vorrei farti è: ma come ci sei capitato in Nuova Zelanda?
2: Una lunga storia. Io da 6 anni sono direttore di una scuola di italiano per stranieri qui a Castel Raimondo e molto spesso faccio dei viaggi di lavoro dove faccio formazione di insegnanti italiano per stranieri che sono all'estero e faccio promozione anche alla scuola. Sono capitato in Nuova Zelanda perché l'anno scorso ho avuto il piacere di essere invitato dall'ambasciata italiana a Melbourne alla settimana della cultura italiana nel mondo. E poiché ero in Australia e siccome un po' per il lavoro e un po' anche per il fascino che aveva questo paese nel mio immaginario,
1: decisamente
2: andrò anche nelle università, nelle scuole neozelandesi e magari vedrò qualche giorno la Nuova Zelanda.
1: Prima di parlare della Nuova Zelanda però mi incuriosisce moltissimo la tua professione, cioè tu quindi insegni italiano agli insegnanti che vogliono insegnare italiano o anche agli studenti, dimmi un po' come funziona.
2: Generalmente il mio lavoro principale è quello di dirigere la scuola, soprattutto la parte legata a quella che è formazione, l'insegnamento degli studenti, coordino gli insegnanti, insegno anch'io qualche volta e organizzo dei corsi di formazione per insegnanti nella nostra scuola che vengono un po' da tutto il mondo e nei miei viaggi faccio anche promozione all'estero, ho l'occasione qualche volta di ritagliarmi un po' di tempo, non tanto, per vedere qualche posto.
1: Diciamo che sono tanti posti, poi magari verso la fine ne citiamo alcuni. Un'ultima domanda sul tuo lavoro: ma come viene visto l'Italia e la lingua italiana nel mondo, visto che tu praticamente l'hai questa tua professione ti ha portato veramente in tutti e 5 i continenti?
2: L'Italia è amatissima da tutti, la nostra cultura, dalla gastronomia all'arte, al design, al made in Italy, il teatro, il cinema. Io molto spesso ho partecipato ad eventi negli istituti italiani di cultura e quindi ho conosciuto tantissime scuole, tantissime realtà, per esempio paesi come la Georgia, sono appassionati il Libano, sono innamorati follemente dell'Italia, la Costa Rica, c'è una piccola comunità di immigrati italiani a San Vito dove si insegna italiano nelle scuole dell'obbligo come seconda lingua, una cosa incredibile.
1: Davvero? L'ultima domanda, poi passiamo alla Nuova Zelanda.
2: Sì.
1: Ma nell'insegnamento della lingua italiana qual è la regola o l'aspetto della nostra lingua che è più complesso per uno straniero? Immagino che poi sarà un po' diverso dal tipo ovviamente di lingua che parla il tuo alunno.
2: Sì. Probabilmente se devo scegliere un argomento grammaticale, sicuramente una cosa comune a tutti è la difficoltà delle preposizioni, l'uso delle preposizioni che in italiano ha delle regole un po' aleatorie, ecco. Al cinema, in discoteca, a teatro, molto spesso ti chiedono perché sono tutte e tre diverse, purtroppo la risposta è perché sì. Quindi ecco, quello è l'argomento che di solito si apprende bene solo con molta pratica, un po' come gli articoli della lingua tedesca, gli articoli determinativi tedeschi in cui non c'è proprio una regola esatta.
1: Perché diciamo ai nostri ascoltatori, tu ovviamente parli oltre all'italiano, che è la tua lingua madre, e l'inglese, parli anche altre lingue molto bene.
2: Sì, mi sono appassionato alle lingue grazie all'Erasmus che ho fatto a Santiago de Compostela in Spagna, poi da lì ho imparato l'inglese, ho abitato 2 anni a Dublino e poi ho imparato il portoghese, quello diciamo brasiliano, che è molto diverso come suono e per molte parole rispetto a quello del Portogallo, amo molto la musica brasiliana. E poi adesso sto studiando il tedesco, è un mio passatempo studiare lingue.
1: Sì, diciamo interessante e sicuramente molto utile per viaggiare. Però adesso torniamo alla Nuova Zelanda, anzi andiamo in Nuova Zelanda. Domanda di rito, quindi quanto sei stato e che giro hai fatto?
2: Ok, allora sono stato dal 30 ottobre al 14 novembre. Sono arrivato a Christchurch, dove ho avuto un piccolo problemino, non riuscivo ad alzarmi dal sedile dell'aereo perché avevo dimenticato per 5 giorni di prendere le mie pasticche per l'ipertensione. Quindi la prima cosa che ho conosciuto della Nuova Zelanda, sono stati i paramedici, ma non finisce qui. Comunque sono stato a Christchurch, che si trova nell'isola a sud. Diciamo che ogni paese viene diviso in maniera diversa. Noi quando parliamo dell'Italia diciamo il nord, il centro, il sud, le isole. E in Nuova Zelanda c'è anche un po' di rivalità, c'è l'isola del nord e l'isola del sud. Io sono atterrato a Christchurch, che è la città più grande dell'isola del sud. E quindi sono stato a Christchurch per motivi di lavoro. E poi da lì ho fatto per qualche giorno il giro dell'isola del sud, andando nei posti più belli, il Monte Cook, il lago di Wanaka, Queenstown, e poi Milford Sound, questi faraglioni sul mare incredibili. E poi sono ritornato passando per Dunedin, che è una città, sembra di essere in Scozia. Una città dove ci sono stati tanti immigrati scozzesi, l'atmosfera è davvero simile, anche come clima, perché poi l'isola del sud è anche l'isola più fredda, più vicina al polo sud, quindi dove il clima è simile al nostro, per capire un po' un paragone, potrebbe essere simile all'Inghilterra, alla Danimarca.
1: Sì, quindi non mediterraneo
2: No,
1: come...
2: assolutamente no. Invece l'isola del nord, dove ci sono le città più importanti, la capitale Wellington, che si trova a sud dell'isola del nord, e invece a nord dell'isola del nord Auckland, che è la città anche con più abitanti, si è sviluppata tantissimo anche in virtù del fatto che il tempo più bello in tutta la Nuova Zelanda ha fatto sì che si trasferissero lì molte persone che amano un clima più caldo.
1: Allora, l'itinerario che hai fatto, quindi, quale consiglieresti ai nostri ascoltatori assolutamente di non perdere? Un po' ce l'hai già detto, però...
2: Certo, gli highlights assolutamente per chi ama la montagna, ecco, diciamo. L'isola del nord è l'isola in cui ci sono Hobbiton, la città che è stata costruita degli Hobbit per il film Il Signore degli Anelli, che poi ho scoperto essere anche il luogo più visitato della Nuova Zelanda. Quindi si trova nell'isola del nord, come Rotorua, dove ci sono le terme, ci sono i geyser. legati a tante credenze popolari, i musei maori, insomma c'è una in Nuova Zelanda una forte identità culturale della minoranza maori.
1: Molto più che in Australia, che ho visto che sei stato anche lì.
2: Assolutamente sì, in Australia si percepisce poco l'aspetto culturale, da viaggiatore, da lavoratore, soprattutto in Australia ho avuto pochissimi momenti liberi, non ho percepito assolutamente niente legato, io sono stato in città importanti come Melbourne, Sydney, Brisbane e Cairns e non ho percepito niente di caratteristico, sembrava di essere in una grande città che poteva essere degli Stati Uniti o di un altro posto. Invece, per esempio, nella Nuova Zelanda anche i nomi di tanti luoghi, di tante città, per esempio il Monte Cook si chiama Auraki. Poi ci sono tanti nomi, ecco, di origine lago Wakatipo, Lake Wanaka, lasciano il nome Maori magari e poi il nome inglese. E quindi ci sono molti musei, il più bello di tutti per chi ama l'antropologia e insomma conoscere un po' la cultura locale è sicuramente il museo che si trova a Wellington, che si chiama il Te Papa Museum. È il museo più importante del paese sulla cultura Maori. Sempre a Wellington è possibile visitare gli studios dove è stato girato, preparato il film Il Signore degli Anelli, i personaggi, i materiali, tutte le armi, eccetera. È molto interessante quel museo.
1: Ovviamente l'aspetto naturalistico è preponderanti in Nuova Zelanda, ma delle due città, Auckland e Wellington, quale preferisci? Sono differenti come
2: allora,
1: stile, come modo di vivere?
2: Assolutamente sì, Wellington è la capitale, c'è una vita notturna fervente, una città molto giovane, molto culturale, diciamo. E il tempo è simile all'isola del sud, un po' più freddo, più piovoso. Auckland invece, a Auckland sembra di essere in una città comunque sul mare, la baia di Auckland, tutti ricordiamo, no, la Coppa America,
1: giusto,
2: no? E una città molto giovane, molto moderna, molto tranquilla. Mi ricordo con grande sorpresa, ho avuto l'opportunità, tra l'altro mi fa piacere dirlo a tutti gli amici che ci ascoltano, di conoscere la Nuova Zelanda grazie a degli ex studenti. Uno che vive vicino a Auckland mi ha fatto fare tutto un po' il giro di questi luoghi nell'isola del nord, quindi Rotorua, Auckland e Hobbiton, e quindi ho avuto il punto di vista locale, il cibo, ho potuto assaggiare i cibi locali, so che sarà una delle prossime domande.
1: Sì, qui si parla sempre di cibo, una domanda che non può mancare. Buoni marchigiani.
2: Io ho sviato un po' nell'isola del nord, ma per me il top è l'isola del sud, il giro che ho fatto grazie alla mia amica, tra l'altro la mia ex alunna Michelle, che chissà ci ascolterà.
1: Sicuramente gliela puoi mandare poi la puntata, visto che è una luna d'italiano.
2: Sa benissimo l'italiano. Lei è di una città del nord Irlanda, ma vive col suo compagno a Christchurch, che è la tappa da cui sono partito. Io sono stato, ho fatto questo piccolo giro di qualche giorno, sono andato, poi Nuova Zelanda non è tanto grande, sono stato a Fairlie dove ho fatto una tappa di ristoro, dove c'è la meat pie più buona della Nuova Zelanda, un piccolo paesino, in realtà un incrocio, sembra quasi Castelraimondo, dove c'è questo luogo dove fa questa meat pie, sarebbe una specie di torta salata con il ripieno di carne, e la carne più tipica, ho assaggiato quello con l'agnello, insomma, che dovete sapere che in Nuova Zelanda, se andrete in questo paese, vedrete milioni e milioni di pecore, ci sono più pecore che abitanti in Nuova Zelanda.
1: Una bruzza all'ennesima potenza.
2: È incredibile, davvero. E poi da lì ho fatto il giro dei laghi, sono tutti vicini, il lago Tecapo, il lago Pukaki, e poi mi sono fermato al parco nazionale una notte, al Mount Cook, io amo la montagna, e ho fatto il percorso di trekking che non è neanche troppo estremo, devo dire, si fa benissimo, anche persone con più di 70 anni potevano farlo, si chiama Hooker Valley Track, si trova sotto il Monte Cook, che è anche il monte più alto della Nuova Zelanda, paesaggio spettacolare, stupendo. Quello è un posto veramente mi è rimasto nel cuore. Poi da lì sono stato al Tasman Lake, che è lì vicino, il lago di Wanaka, che è una delle città più turistiche del sud dell'isola, soprattutto per persone giovani e meno giovani, una specie di Chianciano con un lato anche giovanile. Ci sono anche molti giovani, quindi c'è il settore giovani e il settore anziani. E poi lì vicino c'è stato il parco, un altro parco molto bello in cui tornerei sicuramente, si chiama il Parco Nazionale Mount Aspiring, in cui ho fatto un trekking di una giornata, circa una ventina di chilometri andata e ritorno, paesaggi stupendi, camminavo in mezzo alle mucche, ai tori, alle pecore, insomma un paesaggio da sogno. E poi ho dormito nell'hotel Cardrona, che è l'hotel più vecchio della Nuova Zelanda, dove ho trovato un marchigiano che lavorava.
1: Aspetta, marchigiano di dove? Ricordi?
2: Non ricordo il posto, mi pare fosse dalle parti di Monte Cosaro, quelle parti là, una cosa incredibile. Infatti mi ha detto, no, perché è un posto molto turistico d'inverno, perché lì ci sono le piste da sci, molte piste da sci. Io ho fatto tappa perché mi sembrava caratteristico, poi non era neanche troppo caro, la colazione all'inglese, praticamente la cultura britannica è quella che si vive un po' più quotidianamente nella Nuova Zelanda. Poi sono stato a Queenstown, che è la città degli sport estremi, siccome io non ho il fisico adatto per il bungee jumping e quant'altro, sono passato, ho fatto tappa nel famoso Fair Burger, dove ci sono gli hamburger più buoni della Nuova Zelanda. E poi da lì sono costeggiato il lago Wakatipu e sono arrivato a Glenorchy. Glenorchy era un'antica città di pescatori, un posto un po' dimenticato, bellissimo, dei paesaggi davvero stupendi. E poi da lì sono andato nel posto più famoso dove ho avuto la sorpresa più grande. Io sono andato a Te Anau, dove partono le escursioni per il famosissimo Milford Sound. Milford Sound sono questi faraglioni sul mare, un po' come quelli della Norvegia, paesaggio incredibile, un parco naturale, non so se è più grande della Nuova Zelanda, ma per arrivarci bisogna fare una giornata, un'escursione di una giornata, poi chi vuole può dormire anche là, ma anche un posto abbastanza caro. Ecco qua, l'unica nota dolente è che per dormire a Milford Sound si possono fare anche dei pernottamenti nelle barche in questa grande baia con i faraglioni a destra e a sinistra, è abbastanza caro. Per fare il tour di una giornata no. Ecco, nel mio tour di una giornata, c'è un'agenzia abbastanza famosa, ora non mi viene il nome, comunque c'è proprio il molo con questo nome, è facile trovarla, che organizza dei viaggi, dei tour, un po' difficile trovarli in italiano, ma credo gli amici che vadano in Nuova Zelanda, insomma, un po' mastichino un po' d'inglese comunque. Io ho soggiornato a Te Anau, dove c'è questo grandissimo lago, e andando a Milford Sound la mattina abbiamo fatto tappa nel posto più magico che io non conoscevo, ovvero la Glowworm Cave. Queste grotte che sono state trovate nell'isola del lago di Te Anau sono grotte in cui si trova una larva che, come le nostre lucciole, emette una luce, ma una luce blu incredibile.
1: Che spettacolo!
2: Sì, e l'emozione più bella di tutto il viaggio è stato c'è una parte che si fa in barca con la luce spenta in silenzio e si va in barca nel buio dentro questa grotta con tutte queste luci blu che sembrano tante stelle sopra gli occhi. È stata davvero una cosa molto bella.
1: Sì, davvero. Ecco, io il problema di quando faccio queste interviste è che poi voglio andare ovunque, quindi anche la Nuova Zelanda, che era un posto che non avevo messo nell'agenda, adesso mi stai facendo innamorare, mannaggia.
2: Mi dispiace, cara, ma è
1: È un
2: inevitabile,
1: rischio, no, veramente interessante, però a me interessa anche capire come si vive praticamente all'altra parte del mondo.
2: inevitabile. Sì, allora, i neozelandesi sono persone educatissime. La cosa più difficile per me è stata mantenere la sinistra alla guida, non la guida come gli inglesi. Mi è successo solo una volta di partire in un piccolo paesino nella corsia sbagliata, ma poi mi sono reso conto perché mi stava venendo addosso una macchina. Ma che cosa fa questo pazzo? Ah no, sono io, ok. Sono molto educati, molto puliti, molto ben organizzati, sono molto gentili, gentilissimi e sono abbastanza patriottici, soprattutto hanno una grande rivalità con i vicini dell'Australia. Ovviamente una delle cose più famose della Nuova Zelanda nel mondo sono gli All Blacks, ovvero la squadra
1: Sì.
2: nazionale di rugby. Quindi in ogni città ci sono souvenir, magliette e cose simili.
1: Quindi confermi che il rugby sia è lo sport nazionale
2: Sì,
1: quanto da noi il
2: sì,
1: calcio?
2: sì. Sì, sport nazionale insieme al cricket.
1: Giustamente.
2: Non sapevo fosse molto praticato, invece anche il cricket è uno sport molto molto seguito in Nuova Zelanda. Poi c'è la bibita nazionale L&P, che è una bevanda, una specie, un mix tra cedrata e aranciata, super zuccherata, una cosa molto inglese, americana. È la bibita più bevuta. Quindi il classico pasto fish and chips con L&P lo devi
1: Oh,
2: fare.
1: oddio, forse
2: La
1: questo non è
2: cosa.
1: proprio spettacolare.
2: Sì. La cosa più incredibile, sono un grande appassionato di cibo, il latte neozelandese è qualcosa di incredibile. Il latte neozelandese, latte che compri al supermercato fresco, è una cosa incredibile.
1: Buonissimo, tanto tutto a pascolo all'aperto lì,
2: Sì. E
1: quindi.
2: poi ci sono degli ottimi vini, soprattutto
1: È giusto, perché comunque i vini neozelandesi cominciano a essere una ribalta a livello internazionale.
2: diciamo che non nessuno di noi morirà di fame in Nuova Zelanda. Altra cosa buona e particolare
1: Ottimo.
2: sono le cozze, che sono più grandi delle nostre, e sono verdi. Per me erano un po'
1: Ma tu
2: strane.
1: quando hai visto la cozza verde che hai detto Dio oppure ti hai riparato a questa cosa?
2: E allora io, avendo vissuto in Irlanda 2 anni, avevo mangiato la cucina abbastanza simile, quindi c'era questa chowder con frutti di mare, questa zuppa un po' cremosa, ma il colore verde mi è sembrato un po' strano. Infatti l'ho chiesto poi lì alla cameriera gentilissima. E poi ecco, Christchurch è una città che mi ha toccato molto a livello emotivo. Tutti ricorderanno la strage che è stata fatta in una moschea proprio lì a Christchurch da parte di un fanatico australiano, ed è una città che è stata colpita da ben 2 terremoti, 2011 e 2016. Sono stati molti morti, tanti murales, un'atmosfera particolare. Ha ricordato il terremoto qui nelle Marche, quindi è stato per me un momento un po' emozionante lì a Christchurch. Ho conosciuto gli ospedali a Wellington, in quanto
1: Infatti, raccontaci un attimo
2: dopo i
1: questa piccola
2: paramedici
1: disavventura.
2: dopo i paramedici del mio arrivo a Christchurch in quel 30 novembre, io ho continuato comunque durante il giorno, andavo in giro per scuole, avete sentito già le città dell'Australia senza sosta, andavano a scuola all'altra, autobus, aerei e cose varie. Quindi il mio nervo sciatico a un certo punto ha detto: cacchio, calmati. E mentre stavo partendo da Wellington per Auckland, ho dovuto chiamare i paramedici e sono stato al pronto soccorso, all'ospedale. Grazie a Dio era un'infiammazione molto seria al nervo sciatico, mi hanno dovuto insomma dare anche dei calmanti, delle droghe. È stato un po' simpatico il tutto, ho cantato solo il mio dentro l'ambulanza, io canto, e si sono divertiti un po' anche i miei
1: infermieri. Hai portato un po' di teneranità anche al pronto soccorso, dai.
2: Sì, una cosa molto bella mi è successa con il lavoro. A Wellington c'è il club più antico dell'emisfero australe di emigrati italiani, il club Garibaldi a Wellington. Se capitate a Wellington, andateli a trovare, sono gentilissimi, mi hanno fatto sentire a casa. Sono degli immigrati soprattutto dalla costa, un piccolo paese vicino Vico Equense, che è emigrato totalmente lì a Wellington, e mi hanno invitato, ogni anno fanno la partita con gli immigrati italiani di Nelson, che è la città che si trova di fronte a Wellington nell'isola del sud. È stata una festa bella, ho cantato davvero.
1: Ma ti hanno offerto anche un ottimo espresso?
2: No, quello no, cari amici, dimenticatevi il buon espresso, se andate in Nuova Zelanda non c'è. Ecco, anche se devo dire che sia in Australia che in Nuova Zelanda, quando si va a mangiare italiano, è uno dei paesi dove, ovviamente io non sarei voluto andare in nessun ristorante italiano, però immaginate tutti, le associazioni, le scuole, le università mi volevano far assaggiare cibo italiano, vabbè, e quindi mi è capitato di andare in molti ristoranti e rispettano molto, sono molto fedeli alle ricette nostre, quindi difficilmente troverete pasta scotta o carbonara con la panna, ecco, queste cose terribili di cui noi italiani abbiamo paura quando andiamo all'estero. Ma ovviamente io sono andato perché ero obbligato, mi piace assaggiare cose locali.
1: Un'altra domanda in cui un pochino ci hai accennato: ovviamente andare in Nuova Zelanda è impegnativo per il volo, sia per le ore, adesso non so, tanto essendo più della strada, hanno almeno 20-24 ore di volo.
2: Di più, caro.
1: Tanto scalo a Singapore se vuoi, poi in Australia, oppure ci sono anche voli senza passare dall'Australia, se lo sai?
2: Sì, ci sono persone che volano dall'altra parte per andare. La Nuova Zelanda si trova, si fa un buco sottoterra, la Nuova Zelanda si esce in Italia, proprio dall'altra parte. Quindi
1: questo legame, quindi.
2: Ci sono persone, ho saputo, che fanno Cile-Nuova Zelanda anche, quindi passando per il Cile. Poi ecco, questa è un'alternativa che io non ho considerato, perché comunque dovevo andare anche in Australia, non è comodo. Ma se uno deve andare solo in Nuova Zelanda, io ho la fortuna di avere il collega di un mio caro amico che ha sposato una neozelandese, e prima di partire, che vivono qui a Fabriano, mi hanno dato tante belle dritte, quindi c'è la possibilità di passare anche dall'altra parte.
1: Quindi dicevo, ovviamente, oltre al viaggio, che oltre ad essere molto lungo è comunque piuttosto costoso, e quindi ovviamente una parte sostanziosa del budget che uno deve tenere in considerazione, ma poi lì com'è il costo della vita?
2: Il costo della vita, devo dire, immagino che molti appassionati di viaggio che ti seguono, Nadia, avranno visitato l'Inghilterra o l'Irlanda. Ecco, dal mio punto di vista i prezzi sono anche inferiori a questi due paesi, quindi si può dormire. Io in questo mini tour che ho fatto in isola del sud da solo, ho dormito qualche notte in motel, insomma l'atmosfera molto puliti, ho trovato molta pulizia. E 50 euro una doppia, perché poi viaggiavo da solo, una matrimoniale 50 euro, ecco, non è una cosa esorbitante. Anche se, ecco, un consiglio che posso dare ai tuoi amici: io per esigenze anche di tempi brevi ho fatto così, ho noleggiato un'auto Tra l'altro, ecco, anche il noleggio è molto economico, una cosa mi ha impressionato abbastanza. Io per 4 giorni, 5 giorni, 250 euro, una Toyota RAV nuovissima, una cosa, quindi si possono trovare. E consiglio, per chi volesse noleggiare, la compagnia di bandiera neozelandese, molto più economica delle varie Avis, Hertz, eccetera.
1: Te lo ricordi il nome? Poi così poi lo recuperiamo, lo mettiamo nelle note se ci sono qualche ascoltatore che
2: vuole. Memoria no, cara.
1: Non ti preoccupare, la recuperiamo e quindi chi ci ascolta la troverà poi nelle note del podcast.
2: Molto più economico, sì sì.
1: Quindi si può andare direttamente lì. Secondo te qual è il periodo migliore per poter visitare la Nuova Zelanda, visto che comunque a livello climatico, come ci dicevi, la parte sud è piuttosto fredda?
2: Esatto, ecco, soprattutto per quanto riguarda il sud non si può andare nei periodi invernali, insomma, quindi quando c'è la neve. Io sono stato, dicevo, da ottobre ai primi di novembre, e quel periodo lì è perfetto. Sono stato veramente bene, ovviamente essendo un'isola, essendo a sud dell'altra parte dell'emisfero, il tempo può essere variabile, tant'è che io sono stato lì, ecco, una decina di giorni in totale. Ho avuto la fortuna di trovare pioggia solo un giorno a Milford Sound, ma era ancora più bello lo scenario con la pioggia. E poi un'altra cosa caratteristica, cara Nadia, che so che ti piace dare delle chicche a tutti gli ascoltatori, soprattutto per l'escursionismo, la Nuova Zelanda è molto sicura perché non ci sono, al contrario dell'Australia, animali pericolosi, non ce n'è neanche uno.
1: Giusto, la fauna, infatti, perché
2: la
1: l'Australia...
2: fauna, sì, un aspetto importante. Io adesso amo molto andare in montagna, anche qui dalle nostre parti, quindi cinghiali, lupi, orsi, gli animali più pericolosi sono da noi. In Nuova Zelanda non c'è niente, non c'è nessun animale pericoloso, quindi, cari amici, dovete solo fare attenzione dove mettete i piedi e se andate in posti molto impervi. Ecco, un paese abbastanza selvaggio. Quindi io dico sempre, se si va in montagna o se si decide di fare un tour, informatevi sempre, ci sono uffici informazioni in ogni città, informatevi sempre, cari amici, perché soprattutto quando la natura è un po' impervia è molto pericoloso. Quindi
1: questo sicuramente, anche quando si va appunto sulle montagne, le nostre montagne che possono essere i Sibillini, bisogna andare sempre con la massima attenzione quando si va in montagna. Però adesso un'altra domanda ti devo fare, cioè, tu hai detto quindi che la fauna non è pericolosa, ma gli insetti che dimensioni hanno?
2: Insetti sinceramente non ho...
1: Ragni di 20 centimetri come...
2: No, non ce ne sono, queste sono tutte cose che riguardano l'Australia, dove per esempio io sono stato solo un giorno al mare, ma sono stato a Fitzroy Island, avevo la fortuna di fare un seminario a Cairns che si trova proprio sulla barriera corallina, e ho fatto una gita di un giorno lì, una domenica, e avevo paura a fare il bagno perché c'era la medusa assassina. Lo squalo bianco, lo squalo dentro, cioè una passeggiata nel bosco, attento che esce il coccodrillo, insomma,
1: sì, è un po' impegnativo.
2: Troverete su YouTube tantissimi documentari sugli animali pericolosi dell'Australia, ma in Nuova Zelanda non ce ne sono. E una cosa volevo dire, Nadia, caratteristica, molto caratteristica, i neozelandesi ci tengono davvero tanto.
1: Dici.
2: Vengono chiamati kiwi neozelandesi, ma non come il frutto. Infatti loro, il nostro kiwi, lo chiamano kiwi fruit, perché il kiwi per loro è l'animale nazionale, il simbolo della Nuova Zelanda, è questo uccello che non vola, che purtroppo è un uccello che rischia l'estinzione, un uccello notturno. Io sono andato in un santuario dei kiwi grazie al mio amico Romy, che ringrazio ancora e saluto, nell'isola del nord.
1: L'ho cercata su Google, ho capito chi è kiwi, sì, è un po' un gallinone col becco aguzzo.
2: E sono tanto carini, davvero.
1: Oh, sì.
2: Sì.
1: E quindi è il simbolo
2: del paese, rispettatissimi, sì, ci tengono molto. Quindi italiani, se andate lì a comprare kiwi, dice, I would like kiwi fruit, no kiwi, se no vi guardano male.
1: Quando non facciamo questo errore. Daniele, io ho l'ultima domanda prima di salutarti, è stato veramente un piacere, ci hai fatto scoprire, e mi hai fatto scoprire una Nuova Zelanda che non mi aspettavo assolutamente. Tu che sei un grande viaggiatore, cosa non manca mai nella tua valigia?
2: Ah, allora, nella mia valigia non può mancare mai uno scarpone da trekking, comunque Gore-Tex, protezione pioggia, non può mancare mai una giacca impermeabile. E poi io amo scrivere a volte gli appunti, le foto le faccio purtroppo con il telefono, perché ultimamente ho viaggiato molto per lavoro, quindi anche dovevo fare insomma una cernita di molte cose. E queste sono le cose più importanti, abiti per andare ovunque in qualunque condizione, perché non amo starmene dentro una stanza d'albergo o B&B quando sono in viaggio, mi piace andare in giro, quindi se piove o non piove vado.
1: Noi siamo arrivati alla fine di questa chiacchierata. In realtà ho detto l'ultima, ma non è l'ultima, perché all'inizio avevo fatto una promessa ai nostri ascoltatori, quindi magari sarai ospite, lo spero, per un'altra puntata che faremo. Velocemente, mi puoi fare giusto un po' un elenco dei paesi che hai visitato, dove sei stato anche per lavoro?
2: Sì, allora, per quanto riguarda il Sud America, diciamo che non sono stato nella Guyana francese, la Guyana, il Suriname e la Bolivia, il Venezuela. Sono stato in tutti gli altri più di una volta, quindi Argentina, Brasile, Cile, Perù, Ecuador, Colombia, le conosco abbastanza bene. Poi sono stato in Costa Rica, Guatemala, e poi sono stato in Europa un po' dappertutto, e Messico, poi sono stato in Libano, in Georgia, e adesso sono stato in Australia e Nuova Zelanda.
1: Sì, quindi abbiamo altre, sicuramente tantissime altre destinazioni che potremo raccontare insieme.
2: Molto volentieri, ti stimo tanto Nadia, per me è un grande piacere essere qui.
1: Grazie davvero, noi ci siamo conosciuti e frequentavamo la stessa università a Macerata, e sì, tempi balordi universitari che un po' ricordiamo con rimpianti, poi ci rincontrammo una volta, mi ricordo, a Praga, e poi ci siamo rincontrati con i social, e speriamo di vederci presto sia qui nelle Marche o chissà.
2: Molto volentieri, così ti faccio vedere tutte le foto del mio viaggio in Nuova Zelanda.
1: Magari. Daniele, io ti ringrazio, è stato veramente un piacere ascoltarti.
2: Piacere mio, cara, grazie.
1: Ringrazio voi che avete ascoltato questo episodio e vi do, come sempre, appuntamento al prossimo viaggio.
0: Avete ascoltato Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Per ascoltare questa ed altre puntate, www.raccontidimarche.it/podcast. Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla.
3: Note classiche a piedi pagina.
4: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
3: Note classiche a piedi pagina.
4: Ogni domenica sera alle 23:30. perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.

L'importante non è quello che trovi alla fine di una corsa, ma quello che provi mentre stai correndo. Dal film Notte prima degli esami.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole. Voci, emozioni.

Hai dei nemici? Bene. Questo significa che hai lottato per qualcosa, a volte, nella tua vita. Winston Churchill.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Non avrebbe mai accettato di essere vincolata da tutta quella sconfinata e inutile serie di regole che venivano imposte ad una donna. Sin da quando era molto giovane, infatti, una personale legge le suonava in mente, spingendola a non sottostare a nulla e a credere esclusivamente nella forza della sua creatività. Nel Messico della metà degli anni 20, la giovane Frida era qualcosa di più di una donna dal temperamento ribelle, ma nessuno sembrava in grado di comprendere realmente quali fossero le sue ambizioni. In realtà, il suo principale desiderio era quello di potersi quotidianamente lanciare nelle passioni, ignorando del tutto le convenzioni. La sua creatività e il suo turbolento rapporto con gli altri sarebbero stati lo specchio perfetto per riflettere la psiche di un artista che credeva in un'unica regola, quella di non mettere alcun limite alla sua voglia di scoprire che cosa c'era oltre la semplice apparenza delle cose. Una speciale energia che la spingeva sempre a non credere a tutte le condizioni che per altri costituivano pure certezze. Frida Kahlo veniva considerata un adolescente che senza dubbi, crescendo, avrebbe perso quel suo carattere così ingestibile, ma con gli anni invece avrebbe sempre più creduto nella sua sfida di dimostrare che una donna non doveva essere relegata esclusivamente a svolgere il ruolo di ombra del proprio uomo. Essendo una personalità molto anomala, Frida spesso si sentiva spinta ad isolarsi nei propri spazi segreti, dove poteva liberamente provare ed immaginare i quadri che avrebbe desiderato imparare a dipingere. Quando aveva acquisito tutta la tecnica necessaria per poter realizzare quanto aveva in mente, decise che si sarebbe dedicata allo studio della pittura per riuscire a far comprendere che anche una donna poteva essere in grado di suscitare emozioni con l'arte. Non furono di certo semplici i primi tempi in cui la giovane Frida provò a dipingere. Per troppi anni, infatti, la sola idea che una donna un giorno sarebbe potuta diventare un'artista stimata era impossibile. Frida, dunque, doveva contemporaneamente sperimentare e nascondere a tutti le sue ambizioni. Quanto però contraddistingueva la sua personalità era la forza di non arrendersi davanti a chi non la riteneva all'altezza. Cosa permetteva a Frida di ignorare il ruolo convenzionale che veniva attribuito alle donne? Una domanda a cui molti rispondevano con una certa superficialità, scrivendo che la sua, più che una scelta, era stata un'imposizione dovuta ad un problema fisico. Frida Kahlo, infatti, era nata con la spina bifida, anche se per diversi anni molti medici pensarono si trattasse di poliomielite, un errore di diagnosi che le impose di fare cure del tutto inutili. Non aveva neanche 20 anni e già sembrava non credere più a nessuno di quelli che aveva intorno. Era stata infatti costretta a tollerare cose inutili per un male che non aveva e inoltre continuava a subire l'indifferenza di tutti quelli a cui confidava che trascorreva intere giornate chiusa nella sua stanza a perfezionare il suo modo di dipingere. Fu in quella stagione di grandi difficoltà che a Frida accadde un evento che le avrebbe cambiato il modo di osservare la vita. ci sono eventi negativi che con la riflessione e la forza di volontà possono essere paradossalmente tramutati in occasioni irripetibili per tentare di migliorare se stessi e il mondo. Tutto ciò accadde anche a Frida Kahlo, che nel 1925 fu coinvolta in un incidente molto grave che le avrebbe imposto un lungo periodo di convalescenza, oltre ad esporla al rischio serio di non potersi più dedicare alla pittura, che per lei era la cosa principale. Non mancavano molti chilometri per raggiungere casa sua e Frida, in quell'assolata strada messicana, mentre si trovava su un autobus, osservava il colore di alcuni alberi e pensava a come avrebbe potuto miscelare delle tinte di verde per ottenere un colore della stessa limpidezza. Si trovava immersa in quella dimensione sognante quando qualcosa si impose alla sua attenzione, spezzando quella sorta di incantesimo che vive ogni artista mentre immagina la creatura che dovrà dipingere. Per anni si può costruire un sogno, un progetto, un'idea, e poi, in meno di un secondo, un evento drammatico può determinare la fine di tutto. Frida non fece neanche in tempo ad essere spaventata dalle urla di terrore delle altre persone che si trovavano sull'autobus in cui stava viaggiando, quando venne catapultata in un istante fuori dall'abitacolo. Il mezzo si era ribaltato. Nessuno credeva che Frida sarebbe riuscita a sopravvivere a quell'incidente che l'avrebbe comunque segnata per sempre. Le sue condizioni vennero sin da subito ritenute gravissime e molti medici, quasi per un tragico destino, ancora una volta sbagliarono diagnosi, dando ben poche speranze ai parenti di Frida Kahlo. Chi però conosceva realmente il suo temperamento sapeva che lei non si sarebbe di certo arresa. Dopo le prime settimane, infatti, la sua condizione migliorò in maniera sbalorditiva. Frida non era ancora del tutto fuori pericolo quando, immobilizzata in un letto d'ospedale, fece una richiesta davvero inattesa. Migliorando le sue condizioni fisiche, chiese di farsi portare in quella squallida stanza una tela, dei colori e i suoi pennelli per avere la possibilità di dipingere. Ma l'equipe medica si oppose a quel desiderio. Frida era costretta a restare immobile, distesa in un letto, senza neanche potersi mettere seduta. Ma nonostante quella condizione, chiese ancora gli strumenti per poter esprimere la sua creatività. Il suo desiderio e la sua insistenza furono tali che, dopo una serie di divieti da parte dei medici, domandò ai suoi cari di essere portata via dall'ospedale. Fu così che ebbe l'opportunità di ottenere pennelli e tela. Ma a causa delle sue precarie condizioni di salute, si impose subito un altro problema: come fare a dipingere e contemporaneamente restare distesa su un letto? Per tutti i medici, le condizioni di Frida non le permettevano di mettere in atto quanto desiderava, ma la sua voglia di esprimersi dipingendo era tale che propose una soluzione che tutti, in un primo momento, trovarono quasi folle. In realtà, l'idea un po' bizzarra di Frida Kahlo costituiva proprio l'emblema della sua eccezionale fantasia. Frida chiese di montare un ampio specchio a soffitto, in modo tale da poter osservare l'immagine riflessa del quadro che avrebbe dipinto, appoggiando la tela sul comodino accanto al letto. La cosa, pur sembrando di difficile realizzazione, ben presto venne sperimentata. Frida, infatti, minacciò di ingerire i farmaci essenziali per la sua salute se non avessero assolto a quella sua volontà. I medici e gli infermieri, che una mattina si accorsero che sul soffitto della stanza d'ospedale in cui si trovava Frida c'era un ampio specchio, restarono sbalorditi. Frida Kahlo, infatti, stava già realizzando i primi segni del ritratto che avrebbe dipinto l'indomani. Per lei, quella tecnica costituì la scoperta di un modo di dipingere del tutto nuovo. Dalla tela, infatti, sembravano emergere volti dall'eccezionale forza espressiva. Frida Kahlo probabilmente era la prima pittrice al mondo che vedeva i quadri che dipingeva soltanto dopo averli terminati. Nell'ambito del percorso creativo, infatti, lei non vedeva mai cosa stava dipingendo, ma soltanto un'immagine riflessa in uno specchio. L'arte, però, in alcuni casi può avere un potere comunicativo che riesce ad andare ben oltre le intenzioni dell'artista. Tutto il dolore contro il quale stava lottando Frida in realtà sembrava essere presente in quei quadri in modo tale da renderli unici. Non fu un periodo facile quello in cui la giovane Frida fu costretta a vivere e a dipingere distesa in un letto d'ospedale. Nonostante tutto, però, riuscì a scoprire una nuova tecnica per realizzare le sue opere, che non avrebbe mai più abbandonato, anche quando in futuro sarebbe riuscita a riacquistare la possibilità di camminare e quindi di dipingere standosene seduta davanti alla propria tela, come qualsiasi altro pittore. Recuperata appieno la possibilità di camminare, Frida Kahlo varcò le porte dell'ospedale in cui aveva a lungo vissuto, sapendo che se prima di quella esperienza dolorosa era stata una ribelle, ora il suo carattere sarebbe stato ancora più indomabile. Inoltre, senza alcun tentennamento, si presentò nello studio di uno dei più stimati pittori dell'epoca, decisa a mostrargli le opere che aveva realizzato. Quell'artista era Diego Rivera. Diego Rivera era noto per essere un artista di straordinaria originalità, ma al tempo stesso dal carattere egocentrico, al punto tale che di rado elogiava le opere di altri artisti, almeno quelli a lui contemporanei. Quando però si trovò davanti ai dipinti realizzati da Frida, restò a lungo immobile e poi si commosse. I due erano anche destinati ad avere un lungo e travagliato rapporto, ma quanto più affascina dell'esistenza di Frida è stata la sua capacità costante di non aver mai creduto di essere vincolata dai limiti che qualcuno voleva imporle, dimostrando che è sempre chi ha il coraggio di applicare le proprie idee innovative a fare la storia.

0: Il racconto.
1: Così Hemingway educava i figli alla virilità. Lettere di un padre impossibile. Di Terry McDonnell. Nella foto, Ernest Hemingway calcia in aria una lattina su una strada di campagna innevata con un movimento atletico e aggraziato di cui sembra compiacersi. L'istantanea fu realizzata da John Bryson per la rivista Life il 1 febbraio 1959 lungo il fiume Big Wood, vicino alla casa dello scrittore nei dintorni di Ketchum, Idaho. Sembra un gesto estemporaneo e l'immagine ha un che di intimo, ma in realtà fu uno scatto in posa, frutto di un'idea di Bryson. Ernest stava recitando, ma dichiarò di aver agito spontaneamente e si prese tutto il merito. E questo è il problema con lo scrittore. Ci sono troppe cose che vorresti non sapere. A quel tempo, Ernest veniva da due serie disastrose di elettroshock terapeutici e 2 anni dopo si sarebbe suicidato. Era l'epoca in cui qualunque uomo desiderasse approcciarsi alla scrittura in America doveva fare i conti, in un modo o nell'altro, con il tema della virilità che caratterizzava l'opera di Hemingway, con tutta la sua fallibilità e con l'ironia a sfondo sessuale. Generazioni di aspiranti scrittori come noi, che non si limitavano a leggere i suoi romanzi, ma li dovevano studiare a fondo, per andare oltre il mero significato delle parole. Leggendo Fiesta, Il sole sorgerà ancora, ci siamo innamorati di Lady Brett. Come Jake Barnes avevamo perso fiducia nei valori che avrebbero dovuto dare senso alla vita. Amavamo quella cupa disillusione. Ma fu la semplicità dei racconti di Nick Adams a rapirci e farci credere di poter diventare anche noi scrittori. È da lì che tutto cominciò, alimentando un mix di durezza e semplicità, nel desiderio di scrivere seriamente e fare arte in modo virile. Un atteggiamento che portava avanti la rovina della mascolinità americana, ridotta ormai a un'arma spuntata. Nell'ultimo dei I racconti di Nick Adams, Padri e figli, Nick ripercorre i ricordi che mostrano Ernest come un uomo debole che ha tradito se stesso. Nick lo ha amato comunque e si strugge tra i ricordi d'infanzia finché non capisce di poter venire a patti con il padre scrivendo di lui. La storia riecheggia continuamente nel nuovo romanzo Dear Papa, The Letters of Patrick and Ernest Hemingway. Patrick era il secondo dei 3 figli che Ernest ebbe dalle 2 mogli. John Hadley Nicanor, chiamato poi Jack, era il primogenito. Sua madre era Hadley Richardson e le sue madrine furono Gertrude Stein e Alice B. Toklas. Patrick Miller Hemingway e il fratello minore Gregory Gigi Hancock erano i figli che Ernest ebbe da Pauline Pfeiffer. Questo era tutto ciò che sapevo su Ernest in quanto padre quando nel 1995 fui ingaggiato per scrivere una miniserie basata su Festa, diretta e prodotta dalla nipote, Mariel Hemingway. Il padre di Mariel, Jack Bambi o il signor Bambi, come viene chiamato 11 volte nel memoir, era l'unico testimone vivente di quel periodo della vita di Ernest. Ci incontrammo a cena nella casa di famiglia a Ketchum, con la sua prima moglie Puck, madre di Mariel, e la sorella maggiore di lei, Muffet. C'era tensione nell'aria, e quando fu aperta la seconda bottiglia di vino, Mariel non nascose il proprio disappunto. Muffet era triste, a quanto pare le era vietato bere alcolici. Non rimasi sorpreso. Avevo già sentito dire che fosse difficile per Mariel far parte di una famiglia così eccentrica, con Muffet che faceva camminate nella neve completamente nuda e lo zio Gregory a svolgere la professione di medico in abiti da donna in lungo e in largo per il Montana orientale. Quando conobbi Jack era gentile e disponibile. Mi parlò del musicista preferito di Ernest, Fats Waller, delle sue abitudini di lettura, 4 o 5 libri alla volta, e così via. Mi mostrò tantissime fotografie e notai che il privilegio minimizzato così fortemente da Ernest nella sua autobiografia veniva smentito dal gran numero di persone nella sua cerchia in possesso di una macchina fotografica, o che comunque sembravano essere sempre intente a farsi immortalare. Le immagini che raffigurano Jack a 3 anni in Austria, sulla neve del Vorarlberg insieme ai genitori, giovani e belli, si trovano infatti in numerose biografie di Hemingway. Vidi anche diverse fotografie dei 3 fratelli Hemingway, solitamente sorridenti con il padre, spesso con fucili o canne da pesca, mentre catturano pesci enormi o mostrano con orgoglio il bottino di una battuta di caccia. Alcuni scatti ritraggono Patrick e Gregory in abiti da marinaio, mentre mostrano i denti sorreggendo le mascelle spalancate di uno squalo. Altre immagini realizzate dal reporter di guerra Robert Capa mostrano i 2 ragazzi più piccoli intenti a cacciare uccelli insieme al padre vicino a Sun Valley nel 1940, quando Ernest era sposato con Martha Gellhorn, anche lei presente negli scatti, dove tutti bevono birra e i ragazzi hanno 9 e 12 anni. Ancora più rivelatrice fu una serie di foto scattate prima sulla Pilar, la barca da 12 metri di Ernest, quando Jack aveva 12 anni. Ernest dorme sulla poppa con in mano un drink e reggendo la mitragliatrice Thompson che usava per sparare agli squali, con Jack appoggiato al suo ginocchio. In altre immagini, Jack sta sparando con la mitragliatrice scolandosi il rum di Ernest. È difficile immaginare un padre così noncurante e allo stesso tempo affettuoso nei confronti del figlio, un tema ricorrente nelle lettere. Patrick viene chiamato Topo, signor Topolino, carissimo Topo, Topolino, Topo dei Topi, Alce, signor Alce, Messicano, vecchio messicano, vecchio beone e tesoro. Ernest è sempre papà, all'inizio fin troppo affettuoso e attento. All'inizio del libro, Patrick scrive al padre dalla Canterbury School in Connecticut, chiedendogli se può andare a trovarlo per il ringraziamento. Ernest gli risponde dalla sua finca vicina a Cuba, scrivendogli che è impegnato e lamentandosi del tempo. «Ragazzo mio, oggi non è giornata da daiquiri ghiacciato. Ci vorrebbe più un whisky Old Taylor's servito caldo». Come se fossero 2 coetanei. Le lettere sono in ordine cronologico e vanno dagli anni in cui Patrick frequentava il college, Harvard, al periodo in cui si trasferì nell'allora Tanganyika, oggi Tanzania, dove visse per 25 anni lavorando come agricoltore e guardiacaccia. Sia lui che il padre scrivono meravigliosamente di paesaggi, uccelli, caccia e pesca emozionandosi nell'esprimere l'uno o la mancanza dell'altro. Con il passare degli anni, papà dispensa consigli e opinioni su vari temi, quali sport, istruzione, donne, ex mogli, pittura, come evitare il servizio militare, denaro e compravendita di terreni. Nell'estate del 1996 andai a Ketchum con i miei figli più piccoli per festeggiare il 4 luglio al rodeo di Haley e per completare alcuni lavori per la miniserie. La mattina del primo giorno facemmo visita alla tomba di Ernest nel cimitero nei pressi della Highway 75, appena fuori città. La lapide era posata in orizzontale nell'erba tagliata, circondata da quattro pini alti e imbrattata da bottiglie vuote di vino da 4 soldi, lasciate da qualcuno che aveva fatto baldoria al cimitero. Il nostro programma prevedeva anche una visita alla casa di Ernest. Non avevo mai detto ai miei figli che era l'anniversario del suo suicidio. L'abitazione si trovava su una collina ripida che sormonta il fiume Big Wood ed era su 3 piani, realizzata in cemento modellato in modo da sembrare legno. Il balcone verde scuro e la finitura verde sulla grande finestra le conferivano un aspetto vagamente modernista. L'ingresso principale era attraverso un piccolo atrio con piastrelle consumate, dove Ernest si sparò in bocca e morì in accappatoio. Al piano superiore, sopra un camino di pietra grigia, campeggiavano come trofei teste di impala e kudu provenienti da un safari degli inizi degli anni 50. Vicino al caminetto c'era un televisore RCA in bianco e nero. Sul tavolino, delle riviste del 1961, mentre in cucina, sull'anta del frigo, erano attaccate con lo scotch delle etichette di vino. Un poster dozzinale di una corrida adornava la parete della tromba delle scale che portavano alla camera padronale, dominata da una grande testa di gazzella. Ernest lavorava in una camera da letto rivestita con pannelli in noce, seduto a una piccola scrivania rivolto verso la finestra affacciata sulle Sawtooth Mountains. Sebbene la casa non fosse più come lo scrittore l'aveva lasciata, l'ente di protezione dell'ambiente Nature Conservancy aveva ancora allestito il set con tanto di macchina da scrivere Royal sulla scrivania. Sembrava un bel luogo dove lavorare, se si riusciva a non pensare al rumore assordante dello sparo nell'atrio. Più tardi quel pomeriggio venimmo a sapere che Margot, sorella di mezzo di Mariel e nipote di Ernest, era stata trovata in un monolocale a Santa Monica. Io e i miei figli ci unimmo ai familiari 4 giorni dopo, quando le sue ceneri vennero deposte vicino a Ernest, contrassegnate da un'altra lastra rettangolare di granito posta a livello del terreno nella pineta. Incontrammo sia Patrick che Gregory alla funzione. Patrick, dall'aria marcatamente riflessiva, arrivò dal Montana, dove stava trascorrendo gli anni della pensione dedicandosi a correggere le bozze di Vero all'alba che Ernest aveva messo da parte. Greg si presentò. Era piccolo e parlava a voce bassa. Ci ringraziò per la visita, chinandosi verso i miei figli, ripetendo i loro nomi e stringendo loro la mano, con un atteggiamento accogliente e umile allo stesso tempo, portando nel cuore il peso di un altro suicidio in famiglia, il quinto in 4 generazioni. In Dear Papa non c'è alcun riferimento al suicidio, eccetto che nella nota scritta da Patrick in epilogo e nella descrizione del funerale in bara chiusa di Ernest. nella bara c'era tutto, fuorché la grazia di una morte serena. In tutte le lettere, Patrick è un figlio di mezzo coscienzioso che cerca di appianare i problemi tra i fratelli e il padre. Ernest è sempre incoraggiante, ma diventa via via più esigente e critico, vantandosi di inviare loro del denaro per poi lamentarsene, criticando le loro fidanzate e mogli. Nel 1954 Ernest scrisse a Patrick da Londra: «Tra i miei figli, tu sei stato l'unico fratello per me. Il signor Bambi è ammirevole, ma non particolarmente intelligente, e il signor Gigi meraviglioso, ma sempre strano e fuori di testa come un petardo bruciato. Forse ritornerà in sé. Lo spero sempre, ma desidero non vederlo mai più». Quando morì nel 2000, Gregory si faceva chiamare Gloria, si definiva un travestito e cercava di disintossicarsi dall'alcol. Era affetto da disturbi maniaco-depressivi e si trovava in una cella della sezione femminile di una prigione di Miami, dopo essere stato arrestato 5 giorni prima sul Key Biscayne Boulevard, visibilmente ubriaco, nudo, con in mano un abito estivo di colore rosa e scarpe con il tacco alto. Dal 1952 non vedeva né rivolgeva la parola al padre, ma era presente al cimitero di Ketchum nel 1961. Disse al Washington Post: «Mi sono sentito estremamente sollevato quando hanno sepolto mio padre e ho capito che era morto veramente, che non avrei più potuto deluderlo né ferirlo». Come se questo non fosse abbastanza straziante, Gregory affermò inoltre che Patrick fu assolutamente distrutto da mio padre al punto da non riuscire a combinare nulla nella vita. Papa, a personal memoir, scritto da Gregory nel 1976, fu un tentativo elegante quanto doloroso di spiegare il rapporto con il padre. Gregory aveva 10 anni quando Ernest lo sorprese mentre si provava i collan di seta della matrigna Martha Gellhorn. Ernest scrive a Pauline che il loro figlio minore aveva il più grande lato oscuro della famiglia, a parte me e te. Più avanti gli disse: «Gigi, io e te proveniamo da una strana tribù». Nelle lettere di Patrick non c'è traccia della stranezza di quella tribù, che emerse invece nel romanzo postumo di Ernest, Il giardino dell'Eden, in cui l'eroe classico e sempre più noioso di Hemingway viene soppiantato da un nuovo personaggio con la passione per l'androgino che va ben oltre i rapporti d'amore tradizionali. Questo accadde anni prima dello sviluppo delle politiche sull'identità di genere, e in tale ambito le migliori biografie di Hemingway, Ernest Hemingway di Mary Dearborn e Hemingway's Boat di Paul Hendrickson, concordano nell'affermare che l'eroismo di Ernest consiste nell'aver affrontato ciò che presumibilmente lo tormentava e imbarazzava, forse proprio un'indeterminatezza che vedeva in se stesso. La miniserie non vide mai la luce, senz'altro anche a causa di alcuni aspetti eccentrici del mio copione. Un altro scrittore provò a riprenderlo in mano. Non ci rimasi male, se non per l'aspetto economico. Quando fui ingaggiato, non sapevo che Ernest aveva iniziato tutti i suoi 3 figli all'alcol quando non erano ancora adolescenti, né che aveva accompagnato Jack in un bordello a 13 anni, né che Ernest e Pauline avevano lasciato Patrick e Gregory da soli per molti mesi. né che ciascuno dei due aveva detto ai figli che avrebbero preferito una bambina. Ero all'oscuro di tante cose. La mania di Ernest lo travolse a tal punto da battersi il petto, con un comportamento rozzo che rifletteva tutta la violenza della mascolinità che aveva creato non solo per se stesso, ma anche per i suoi figli. Patrick lo amava comunque e scrive nell'epilogo che Ernest cercò in tutti i modi di essere un buon padre. Nelle lettere del papà i toni si fanno via via più rancorosi. Quelle di Patrick sono molto diverse e rivelano la volontà di essere il più possibile un bravo figlio, un uomo migliore di quanto non sia stato Ernest nel suo giorno più bello.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
2: La strage del Rapido 904, o strage di Natale, è il nome attribuito a un attentato dinamitardo avvenuto il 23 dicembre 1984 nella Grande Galleria dell'Appennino dopo la stazione di Vernio, ai danni del treno Rapido 904 che proveniva da Napoli e diretto a Milano. L'attentato è stato una replica di quello condotto dal terrorismo neofascista nel 1974 ai danni del treno Italicus. È stato indicato dalle commissioni strage come evento antesignano e precursore dell'epoca della guerra di mafia dei primi anni Ottanta del XX secolo. Con una direttiva del 2014, tutti i fascicoli relativi a questa strage non sono più coperti da segreto, quindi sono liberamente consultabili. Cari amici di Dark Diaries, benvenuti ad un nuovo episodio, La strage del Rapido 904.

Innanzitutto una piccola precisazione. Qui ricordiamo anche i familiari delle vittime. I familiari delle vittime non hanno mai ottenuto alcun risarcimento. La decisione del Viminale è stata contestata dall'Associazione dei familiari delle vittime della strage perché si pone in grave contraddizione con le sentenze di merito a carico degli imputati. Al di là dei motivi specifici, la responsabilità dell'atto è da ascriversi alla mafia siciliana, Cosa Nostra. In questa prospettiva, la strage di Natale sembra preannunciare una stagione successiva che andrà ad abbracciare eventi come le stragi di Capaci, di Via D'Amelio e gli attentati dell'estate del 1993. L'attentato venne compiuto domenica 23 dicembre 84, nel fine settimana precedente le feste natalizie. Il treno era trainato da un locomotore ed era pieno di viaggiatori che tornavano a casa o andavano in visita ai parenti per le festività. Sono le ore 19.08. Il convoglio viene dilaniato da un'esplosione violenta mentre percorre la direttissima in direzione nord all'interno della galleria dell'Appennino, località Vernio, dove la ferrovia procede dritta e la velocità dei treni in transito supera i 150 km orari. La detonazione viene causata da una carica di esplosivo radiocomandata posta su una griglia a portabagagli del corridoio della nona carrozza seconda classe, proprio al centro del convoglio. L'ordigno era stato collocato sul treno durante la sosta alla stazione di Santa Maria Novella Firenze. Al contrario dell'Italicus, gli attentatori attesero che il veicolo penetrasse nel tunnel per massimizzare l'effetto della detonazione. Lo scoppio, avvenuto a quasi metà della galleria, provocò un violento spostamento d'aria, frantumando tutti i fenestrini e le porte. L'esplosione causò ben 15 morti, 267 feriti e in seguito i morti saliranno a 16 per le conseguenze dei traumi subiti. Venne attivato il freno di emergenza, il treno si fermò a circa 8 km dall'ingresso sud e 10 dall'ingresso nord. I passeggeri erano molto spaventati e si affancava anche il freddo dell'inverno dell'Appennino. A chiamare i soccorsi fu il controllore Bianconcini Gianclaudio, il quale era il suo ultimo viaggio di servizio. Ferito anch'egli, sopravvisse all'esplosione. Craxi, allora presidente del Consiglio, disse: «Si è voluto sporcare di sangue il Natale». Mentre Sandro Pertini, allora presidente della Repubblica, commentò: «Cinque stragi abbiamo avuto, tutte lo stesso marchio di infamia e i responsabili non sono ancora stati assicurati alla giustizia». I parenti delle vittime, il popolo italiano, non chiedono, come qualcuno ha insinuato, vendetta, ma chiedono giustizia. Bianconcini, sebbene ferito da alcune schegge al capo, organizzò tempestivamente i primi soccorsi con l'aiuto di altri coraggiosi passeggeri. Nonostante il buio, nonostante il freddo, dato che i neon di emergenza in galleria, oltre a non produrre sufficiente luce, avevano poca autonomia. I neon infatti smisero di funzionare dopo poco tempo. All'organizzazione dei soccorsi collaborarono anche il capotreno Masina e il personale, fra cui Vittorio Buccinna, Francesco Bosi. Al personale venne addirittura conferito un encomio solenne e una medaglia d'oro. I soccorsi però avevano difficoltà ad arrivare, in quanto l'esplosione aveva anche danneggiato la linea elettrica. La tratta era rimasta completamente isolata e il fumo bloccava l'ingresso sud, dove erano concentrati inizialmente i soccorsi, che impiegarono oltre un'ora e mezza ad arrivare. I primi veicoli di servizio arrivarono fra le 20:30 e le 21. Nessuno sapeva esattamente cos'era successo, perché nessuno disponeva di un contatto radio con il treno, né di un punto radio con le centrali operative periferiche o con la centrale di Bologna. I soccorritori, sul posto, parlarono di un forte odore di polvere da sparo. Venne impiegata una locomotiva diesel elettrica guidata a vista nel tunnel, che fu la prima cosa usata per agganciare le carrozze di testa che erano rimaste intatte, su cui vennero caricati le persone ferite. Alla spedizione era stato assegnato un solo medico, pensate. L'uso della motrice diesel rese l'aria del tunnel completamente irrespirabile, per cui servì usare anche le bombole d'ossigeno per i passeggeri in attesa dei soccorsi. Le prime cure offerte ai feriti vennero date presso la stazione di San Benedetto, mentre i più gravi vennero immediatamente trasportati all'ospedale maggiore di Bologna da circa 15 ambulanze predisposte esclusivamente per questo compito, che viaggiavano scortate dalla polizia e dai carabinieri. E la società Autostrade mise a disposizione un casello riservato al servizio di emergenza. Le ambulanze che portavano i feriti gravi a Bologna si fecero largo nel traffico cittadino.
Per ultimo furono trasportati i morti. Fortunatamente la neve cominciò a cadere solo durante quest'ultima fase. Il piano di emergenza era frutto delle misure predisposte dopo la tremenda strage del 2 agosto 1980. Questa operazione fu la prima sperimentazione del sistema centralizzato di gestione delle emergenze costituito a Bologna. Nonostante queste condizioni ambientali molto avverse, l'opera di soccorso e l'operato dei soccorritori fu veramente ammirevole, tanto che pochi anni dopo il servizio centralizzato di Bologna Soccorso divenne il primo nucleo attivo del servizio di emergenza sanitaria nazionale 118. Ora seguitemi nel racconto di una intricata vicenda processuale. Le indagini iniziarono subito su duplice pista, quella napoletana e quella romana. La prima aveva origine nell'anticipazione della strage che Carmine Esposito, un informatore, aveva fatto alcuni giorni prima dell'eccidio alla questura di Napoli. Portava verso il clan camorristico di Giuseppe Misso e verso Abbatangelo, parlamentare del Movimento Sociale Italiano. La pista romana venne avviata dall'arresto di Guido Cercola, braccio destro del boss mafioso

Versivo neofascista, la P2, la banda della Magliana. Rapporti poi chiariti da diversi personaggi vicini a questi ambienti, fra cui Valerio Fioravanti, Massimo Carminati, Walter Sordi. Le deposizioni nel processo spiegavano i legami fra questi e gli ambienti della criminalità ed emersero poi nel maxi processo dell'8 novembre 1985, pensate, di fronte al giudice Giovanni Falcone. Siamo nel 1988, alla vigilia del processo di primo grado. Uno degli imputati, Shaudin, ritenuto l'artificiere, fugge dai domiciliari e trova rifugio nella Repubblica Federale Tedesca. Nel 1993, in un'intervista con Michele Santoro, Shaudin confessa di essere stato aiutato a fuggire all'estero da funzionari dei servizi segreti. Ma torniamo al 1989, 25 febbraio, la Corte d'Assise di Firenze condanna all'ergastolo Calò, Cerco e altri imputati legati al clan camorristico Missio, con l'accusa di strage. 28 anni per D'Agostino, 25 per Shaudin e gli altri imputati vengono condannati per il reato di banda armata. Il secondo grado è celebrato davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Firenze, con sentenza emessa a marzo del 90. Le condanne all'ergastolo per Calò e Cercola vengono confermate, mentre la pena di D'Agostino ridotta a 22 anni. Misso, Pirozzi, Galeota vengono assolti per strage, ma condannati per detenzione di esplosivo. Shaudin venne assolto per banda armata, ma confermata fu la sua condanna per strage, con pena ridotta a 22 anni. La prima sezione penale della Cassazione, nel 1991, conferma le assoluzioni di Galeota, Misso e Pirozzi. Il sostituto procuratore generale Scopelliti era contrario e mise in guardia i giudici dal far prevalere l'impunità del crimine. La Cassazione ordinò la ripetizione del processo dinanzi ad altra sezione della Corte d'Assise d'Appello di Firenze. Quest'ultima, a marzo del 92, confermò gli ergastoli di Calò, Cercola, condannò di D'Agostino a 24 anni e Shaudin a 22. Misso venne condannato a 3 anni per detenzione di esplosivo, mentre le condanne di Galeota e Pirozzi furono ridotte a 1 anno e 6 mesi ciascuno. Quello stesso giorno Galeota e Pirozzi, insieme alla moglie Rita e alla moglie di Giuseppe Misso, Assunta, stavano tornando a Napoli. Durante il viaggio incorsero in un agguato, la loro automobile fu speronata e mandata fuori strada da alcuni killer della Camorra. Li seguivano sull'autostrada A1, alle porte di Napoli. Pirozzi e sua moglie riuscirono miracolosamente a uscire vivi da quella che fu una mattanza della Camorra, anche grazie a sopraggiungere di un'auto della stradale, nel senso inverso di marcia, che impedì forse al killer di completare il lavoro. Pirozzi era ferito gravemente, si salvò perché si finse morto nel corso della sparatoria. L'auto usata dagli assassini venne abbandonata nei pressi dell'aeroporto di Capodichino e data alle fiamme. Arriviamo così al 92. La quinta sezione della Cassazione conferma la sentenza, riconoscendo la matrice terroristico-mafiosa dell'attentato. Da quel processo viene stralciata la posizione di Abbatangelo, deputato MSI. La Camera dei Deputati aveva concesso l'autorizzazione a procedere, ma non l'arresto. Nel 94, davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Firenze, viene assolto il parlamentare Missino dal reato di strage, che viene però condannato a 6 anni per avere consegnato dell'esplosivo a Misso nella primavera dell'84. Le famiglie delle vittime fecero ricorso per Cassazione contro questa sentenza, ma persero e dovettero pagare le spese processuali. Cercola si suicidò in carcere a Sulmona nel 2005, soffocandosi coi lacci delle scarpe. Rinvenuto agonizzante all'interno del carcere, morì durante il trasporto in ospedale. Arriviamo così ad aprile 2011. La Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli emette un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Salvatore Riina, un boss mafioso per la strage, precisando che l'uomo è considerato il mandante della strage. Siamo al 25 novembre 2014, si apre a Firenze il processo. Secondo la DDA di Napoli, il quantitativo utilizzato per la strage del Rapido 904 fu acquistato da Cosa Nostra agli inizi degli anni 80. Parte di questo fu usato anche per altri attentati molto noti attribuiti a Riina, come la strage di Via D'Amelio, la strage di Capaci e le stragi del 93 a Roma, Milano-Firenze, nonché i falliti attentati allo Stadio Olimpico di Roma. Mentre un'altra parte di questa tipologia di esplosivo venne sequestrata a Palermo dalla DIA nel 96 all'interno dell'arsenale bunker di Giovanni Brusca, scoperto a San Giuseppe Jato.
La strage del Rapido si inserisce perciò in un disegno strategico di Irina per far

0: apparire l'attentato come un fatto di natura politica e come risposta al maxi processo di Cosa Nostra. Il 15 aprile 2015, però, Riina venne assolto per mancanza di prove. Abbiamo detto che per noi è importante ricordare le vittime, e lo faremo. Nel 2006, grazie a un progetto di ricerca promosso dall'associazione fra i familiari delle vittime della strage, col patrocinio della Regione Campania, è stato pubblicato un primo volume sulla strage, il successivo iter giudiziario e la memoria dell'evento nella città napoletana. Si tratta del libro di Hoebel e Giampaolo Iannicelli, La strage del treno 904. Ma ricordiamo anche la vita di Federica Tagliatela, una giovane di 12 anni perita nella strage. La ricordiamo attraverso la musica del compositore, giornalista e scrittore Leoncarlo Settimelli, che ha composto una canzone in suo ricordo, Il sogno spezzato di Federica. A te, Federica, e a tutte le vittime della strage del Rapido 904.
1: Avete ascoltato Dark Diaries, scritto, diretto e prodotto da Carlotta Toschi. Ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30 e 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, cerca Dark Diaries su Spreaker, Spotify e YouTube. Dark Diaries vi aspetta sabato prossimo.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
4: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
3: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
5: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
6: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

si può essere tutto ciò che si vuole. Basta trasformarsi in tutto ciò che si pensa di essere. Freddie Mercury.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Focus, Dante e il suo tempo. Alessandro Barbero ci accompagna nel mondo di Dante, in un medioevo travagliato, fazioso e sul punto di dire addio alla gloriosa avventura dei comuni. Di Matteo Liberti. È ormai prossimo il 700° anniversario della morte di Dante Alighieri, maggio o giugno 1265, settembre 1321. Il sommo poeta che tanto ha dato alla lingua, alla letteratura e alla cultura italiane. Ovviamente con la Divina Commedia, tra le opere più rilevanti di tutta la storia della letteratura, ma anche per avere incarnato appieno lo spirito del suo tempo, in un'Italia drammaticamente divisa e faziosa, impegnata in lotte fratricide all'interno degli stessi comuni. Basti pensare alla Firenze tanto amata da Dante, che tuttavia lo esiliò. Per cogliere gli aspetti salienti della sua biografia, per analizzare i valori, la mentalità, le abitudini e il contesto storico in cui si mosse, ci siamo fatti aiutare dallo storico Alessandro Barbero, autore del nuovo saggio biografico Dante, edito dalla Terza. Per sommi capi, qual era la situazione politica e sociale dell'Italia e più in particolare di Firenze ai tempi di Dante? Per rispondere a una domanda talmente complessa per sommi capi è impossibile, poiché servirebbero interi saggi, ma in generale possiamo dire che ai tempi di Dante, a Firenze come nel resto d'Italia, si viveva un momento di transizione. Ci si muoveva, infatti, da una lunga stagione di crescita demografica ed economica per andare incontro alla cosiddetta crisi del Trecento, che attendeva in agguato. E si passava inoltre dallo sviluppo trionfale delle democrazie comunali al loro fallimento, dovuto a un'eccessiva violenza e faziosità della lotta politica, di cui fu, tra l'altro, vittima anche Dante. Tutto ciò, in quel di Firenze, così come in molte altre città della penisola, portò, tra le altre cose, alla sostituzione del regime comunale con la signoria, ossia con la dittatura dell'uomo forte. Dante si fece un curriculum da combattente, da politico e da sommo poeta. Questa poliedrica carriera fu un'eccezione, un'anomalia, o egli è invece da considerarsi come un tipico uomo del suo tempo? Beh, la vera eccezione sta proprio nell'aggettivo sommo. Dante è un grandissimo poeta ai nostri occhi, 700 anni dopo la sua scomparsa. Ma a ben vedere era famoso già prima della morte e tutti parlavano della sua commedia, anche se scrivere testi poetici non era così insolito a quell'epoca, almeno perché apparteneva a un'elite sociale e intellettuale. Ma è soprattutto in qualità di politico e di combattente, pronto ad andare alla guerra, che Dante fu un tipico uomo del suo tempo, o meglio un tipico cittadino di un comune italiano. In questo la sua esperienza fu infatti simile a quella di innumerevoli altri personaggi che segnarono la sua epoca. A proposito di guerra, che particolare significato assume per Dante la partecipazione alla battaglia di Campaldino sotto l'egida guelfa? Dante, nella sua commedia, ricorda in qualità di testimone oculare diversi episodi legati alla guerra tra i Guelfi fiorentini e gli Ghibellini aretini, con riferimento appunto alla battaglia di Campaldino del giugno 1289, vinta dai Guelfi, alla devastazione del territorio di Arezzo seguita alla vittoria e alla resa finale nel castello di Caprona, giunta due mesi dopo. Tutto ciò è un segno di quanto le esperienze fatte in quei mesi gli fossero rimaste impresse, tanto che egli ne parlò ancor più diffusamente in una serie di lettere che oggi purtroppo non abbiamo più, ma che furono viste e commentate dall'umanista Leonardo Bruni nel 400. Ebbene, quel che emerge da tali lettere è che Dante fosse particolarmente orgoglioso di aver combattuto in battaglia, considerando la cosa come una delle prove della sua maturità, del suo essere diventato finalmente un uomo adulto e un cittadino responsabile. Rimanendo in tema Guelfi e Ghibellini, è nello scontro tra queste due parti e più in generale nelle dinamiche dell'Italia dei comuni che vanno rintracciate le radici del campanilismo italiano. In verità ci sono alcune radici che vanno ancora più indietro, a quando l'Italia venne modellata dai Romani come una terra di città, caratterizzandosi così fin dall'antichità per una fittissima rete di centri urbani, senza paragoni con gli altri paesi europei. Detto ciò, è innegabile che fu la stagione dei comuni ad alimentare in tantissimi centri italiani l'abitudine a considerarsi alla stregua di potenze indipendenti, una sorta di riedizione delle città-stato, additando nel contempo tutte le città vicine quali rivali. La stagione delle signorie e degli stati regionali, fra tardo medioevo ed età moderna, ha poi consolidato in molti centri, che in altri paesi sarebbero considerati di provincia, l'attitudine a considerarsi come capitali, con una vivacità politica e intellettuale che in effetti fu tutto meno che provinciale e che ha appunto poche analogie nelle altre nazioni europee. Tornando a Dante, che impatto ebbe la vicenda dell'esilio? È vero, come afferma qualcuno, che se non avesse vissuto tale esperienza, probabilmente non avrebbe composto la sua commedia. Dopo la morte di Dante circolava la leggenda secondo cui, in mezzo alle carte che aveva lasciato a Firenze quando nel 1302 fu condannato all'esilio, la moglie e gli amici avrebbero un giorno ritrovato i primi 7 canti della commedia, facendoli lì poi pervenire. Sarebbe stato allora che Dante avrebbe deciso di riprendere in mano quel progetto abbandonato. Tuttavia si tratta appunto di una leggenda. Nella realtà, anche se non si può escludere che già prima dell'esilio Dante avesse cominciato a pensare alla stesura di un grande poema in italiano, furono sicuramente le amarezze della lontananza e la volontà di riscatto cresciuta dentro di lui che gli diedero la potenza creatrice da cui poté nascere la commedia come oggi la conosciamo. L'arrivo del XIV secolo, oltre alla nascita della Divina Commedia, fu segnato in Italia e non solo dalla cosiddetta crisi del 300. Quali furono le ragioni di tali crisi, oltre alla peste che flagellò l'Europa a metà secolo? Quando la peste fece la sua comparsa, Dante era ormai morto da quasi 30 anni, ma già prima, ossia quando egli era ancora in vita, si erano manifestati molteplici e allarmanti segnali di crisi. L'Europa era sovrappopolata e non si riusciva più a garantire a tutti un tenore di vita decente. C'erano sempre più poveri, non sufficientemente nutriti, il cui stato di salute si fece rapidamente preoccupanti, e c'erano carestie sempre più frequenti che creavano allarme in tutta la società. Oltre a ciò, si fa spesso riferimento, anche se non si hanno ancora prove sicure, a un mutamento climatico che avrebbe condotto a un consistente abbassamento delle temperature e a un aumento della piovosità, contribuendo ulteriormente a mettere fine a lunghi e floridi secoli della crescita medievale. Per concludere, la lingua italiana è davvero così tanto debitrice nei confronti di Dante? Assolutamente sì. Innanzitutto, Dante ha donato alla letteratura e alla lingua italiana il suo più grande capolavoro 3 secoli prima, giusto per fare un esempio, che Shakespeare facesse la stessa cosa con la lingua inglese. In questo modo egli ha fissato per sempre il fiorentino usato nella commedia come lingua letteraria di tutta l'Italia. Dopodiché è davvero impressionante riscontrare quanti modi di dire che usiamo ancora oggi siano già lì testimoniati. A me piace particolarmente quel passo del canto 32esimo dell'Inferno, in cui Dante, descrivendo i dannati imprigionati nel lago ghiacciato, scrive «là dove i peccatori stanno freschi», coniando così l'espressione tuttora diffusa «stai fresco».
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Conoscere la storia. Il Marchese del Grillo. Arrogante, indomabile, fantasioso, organizzò scherzi micidiali per i quali a Roma divenne famoso. Ma chi era veramente quel nobile romano? Ancora oggi non si sa, perché intorno alla sua figura ci sono molti misteri. Nel 1981 uscì un film di grande successo, Il Marchese del Grillo, ispirato all'omonimo romanzo di Luca Desiato, diretto da Mario Monicelli e interpretato da Alberto Sordi. Come ricordano tutti, vi si raccontavano gli scherzi crudeli e fantasiosi che un nobile romano metteva a segno nei confronti dei poveri sfortunati che gli capitavano a tiro. Ma quel personaggio rappresenta ancora oggi un mistero. Ci fu davvero un marchese così cinico e burlone? E se sì, chi era? Esiste un ritratto, diciamo così, ufficiale, che ce lo presenta come un nobiluomo di nome Onofrio, nato a Fabriano, nelle Marche. Alla morte della madre e in seguito alla disastrosa situazione economica della famiglia, Onofrio si trasferì a Roma, dove venne accolto dallo zio Bernardo nel suo palazzo vicino alle rovine dei mercati di Traiano. Quando il vecchio zio morì, nel 1757, Onofrio, suo erede universale, entrò a far parte della corte pontificia. Divenuto ben presto famoso per i suoi scherzi, ampliati notevolmente dalla voce popolare, morì nel 1787 a 73 anni nella sua residenza di Fabriano. I suoi funerali si celebrarono a Roma alla presenza del delegato papale nella Basilica di San Giovanni Battista dei Fiorentini, dove fu inumato e ancora oggi si trova la sua tomba nella prima cappella della navata a destra. Ma questa biografia è del tutto credibile? E soprattutto, fu davvero questo marchese l'autore degli scherzi che gli avevano dato tanta fama? Ci sono molti dubbi. Tanti nomi possibili. Raffaello Giovagnoli, scrittore ingiustamente dimenticato e coraggioso garibaldino, scrive: «Quantunque non mi sia riuscito di apprendere, per quante ricerche abbia fatte, il suo nome né la data precisa della sua nascita, ho potuto verificare dalle informazioni recise dei suoi discendenti che egli è un personaggio storico realmente esistito». E aggiunge poi che sono credibili anche molte delle sue avventure. «Tanto», conclude, «che fu l'ultimo e il più stravagante dei feudatari romani». Giovagnoli però non riconosce Onofrio come il vero marchese del Grillo. In effetti ce ne sono molti altri. Per esempio c'è un Bernardo che nel 1743 fu custode della Porta Portese. Era quello presso cui si stabilì Onofrio? Ma c'è anche un Domenico che nel 1745 fu cavaliere del Giglio, che insieme ad altri aveva il compito di difendere le terre del patrimonio della Chiesa. E ci sono altri due sospetti che appartengono ciascuno a un ramo della famiglia. Li conosciamo perché un famoso illustratore settecentesco, Pier Leone Ghezzi, li ha rappresentati in due caricature datate 1744 e 1745 che si trovano oggi nel codice Ottoboni e che sono accompagnati da alcune frasi del disegnatore che spiegava i personaggi che aveva ritratto. In una è scritto: «Illustrissimo Duca Grillo, uomo ricco assai, ma altrettanto bisbetico. La mattina fa visita a tutti i caffè e magna a quattro persone, cioè mangia tanto. Delle volte è generoso e delle volte è stretto secondo che il cervello gli cricca». La didascalia dell'altra invece recita: «Marchese del Grillo, padrone della Torre del Grillo. È un cavaliere ricchissimo, tanto di denaro che di gioie, ma è tanto sordido che va per Roma a piedi e veste come un birbo. Si trattava, insomma, di due nobili diversi l'uno dall'altro, ma entrambi eccentrici. A questo punto, chi è il personaggio che fece scherzi pazzi e geniali? L'idea è di Luca Desiato. Secondo lui, nella tomba di San Giovanni Battista dei Fiorentini sono stati sepolti un Cosma o Cosimo, altro esponente della famiglia, e certamente un Bernardo morto nel 1757. E dunque arriviamo alla somma di quattro marchesi: Onofrio, Domenico, Bernardo e Cosma. Chi di questi è quello vero? Tutti e nessuno, perché i marchesi del Grillo, come dice Desiato, erano tutti burloni, stravaganti, pazzoidi, eppure lucidissimi. Era una caratteristica di famiglia. Ma che senso aveva il loro umorismo e quel modo crudele di prendersi gioco dei diversi personaggi romani? Ecco, il problema è qui, e per capirlo dobbiamo dare un'occhiata alla Roma settecentesca. In quegli anni l'urbe era una città cadente e decadente. C'erano sì e no 100.000 abitanti che vivevano tra rovine immense e meravigliose. Le strade erano affollate di disperati, prostitute e accattoni pronti a tutto, con una situazione igienica drammatica, fra malattie, immondizia e fognature distrutte. Roma, dunque, sembrava uno stagno senza speranza, in cui la chiesa e la nobiltà si limitavano a vivere, osservando da lontano lo scempio. E in questa situazione le beffe e i giochi del marchese del Grillo furono non tanto un divertimento, quanto un grido di dolore, un'angoscia che si trasformò in uno sberleffo. Al di là della realtà storica, fatta forse dalle avventure di tanti marchesi matacchioni, c'è quindi una risata avvilita di fronte al dolore della città eterna.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Da ANSA, Darwin Day. Il WWF ricorda 5 specie salvate dalla scienza. Il 12 febbraio è il Darwin Day e per la giornata dedicata al padre della teoria dell'evoluzione e ispiratore della scienza della conservazione, il WWF indica 5 storie di specie animali un tempo a rischio o vittime di pregiudizi e leggende, che grazie al progresso scientifico sono state rivalutate, protette e salvate. Il lupo. Sull'orlo dell'estinzione negli anni 70 del secolo scorso in Italia, da allora, grazie al WWF, al Parco Nazionale d'Abruzzo e ai primi studi scientifici, l'immagine del lupo è stata riabilitata. La scienza ha svelato la sua grande capacità di movimento e la sua socialità, pur essendo elusivo e notturno. Serpenti e pipistrelli in Italia. Le vipere per prime, ma anche natrici, biacchi, cervoni e le diverse specie di chirottero che vivono nel nostro paese sono state nei secoli perseguitate e uccise perché considerate simbolo del male. La scienza ha mostrato che i serpenti sono abili cacciatori di roditori e importanti tasselli degli ecosistemi dove vivono, mentre i pipistrelli sono aiutanti nel contenimento degli insetti e in particolare delle zanzare. Scienza e ricerca hanno avuto un ruolo fondamentale per la conservazione o per aver salvato, o sono in procinto di salvare, specie ormai considerate da anni condannate all'estinzione. Fra gli esempi più celebri, la lince iberica, Lynx pardinus, è la specie di felide più minacciata al mondo. Nel 2002 c'erano appena 94 linci in natura, ormai sull'orlo dell'estinzione. Dal 2006 però è stata implementata la riproduzione in cattività e la popolazione di lince iberica ha oggi più di 1300 individui in natura. Il rinoceronte bianco settentrionale è estinto in natura nel 2008. Negli anni scorsi restavano in vita solo due femmine, madre e figlia, in cattività. Dopo molti tentativi, nell'agosto del 2019, gli scienziati sono riusciti a fecondare in vitro gli ovuli dalle ultime due femmine sopravvissute.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dal sito ambientebio.it. Combustibili sostenibili da una foglia artificiale. È stato sviluppato un dispositivo che converte anidride carbonica, acqua e luce solare in combustibili sostenibili, in modo efficiente ed economico. Di Gino Favola. Il consorzio europeo guidato dall'Istituto Catalano per la Ricerca Chimica ha ottenuto questo risultato, ispirandosi alla funzione fotosintetica delle piante. Il prossimo passo è dimostrare la sua fattibilità industriale. Nella diversificazione delle fonti energetiche, i risultati del progetto ELIF, coordinato da José Ramón Galán Mascarós dell'Istituto Catalano di Ricerca Chimica, e al quale partecipano anche istituzioni scientifiche francesi, Germania, Italia e Svizzera. Questa iniziativa di ricerca sulla fotosintesi artificiale, una delle più grandi finanziate dalla Commissione europea, consiste in un dispositivo autonomo in grado di convertire l'anidride carbonica e l'acqua in combustibili utilizzando la luce solare, in modo simile a come fotosintetizzano le piante. L'innovativa cella che il team ha sviluppato fornisce un'efficienza di conversione da solare a combustibile superiore al 10%, raggiungendo densità di corrente da record mondiale senza l'utilizzo di materiali critici. Ciò dimostra che la sostenibilità e l'elevata produttività possono essere raggiunte anche con materiali a basso costo, secondo i ricercatori. Inoltre introducono il nuovo concetto di produzione di idrogeno e un elemento o formato per immagazzinarlo simultaneamente, quest'ultimo utilizzato per generarlo successivamente in assenza di luce solare. Questa soluzione consente quindi per la prima volta una produzione continua di idrogeno mediante un dispositivo a foglia artificiale. ELIF è stato un progetto davvero interessante e stimolante. E finire con un prototipo altamente efficiente è stata la ciliegina sulla torta, afferma il professor Javier Pérez Ramírez del Politecnico Federale di Zurigo. Questo approccio è stato convalidato in un'architettura a cella di flusso elettrochimica compatta, con elettrodi a base di rame zolfo e ossido di nickel ferro zinco per la riduzione di protoni e anidride carbonica e reazioni di evoluzione dell'ossigeno, rispettivamente, supportato su elettrodi a diffusione di gas, integrato con un modulo fotovoltaico in silicio a basso costo.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista Enigmistica in Lucy Dreyfus, l'irremovibile, di Roberta Palieri. Nel corso dei secoli si sono avvicendati nel mondo dell'arte, della cultura e della scienza innumerevoli personaggi femminili che hanno vissuto e lottato per affermare il proprio talento, ma la forza incrollabile di Lucy Dreyfus ha avuto un altro peculiare significato. Sostenere a priori, sempre e contro ogni avversità, la non colpevolezza del marito, a giusta ragione, tanto da veder riconosciuta alla fine la piena innocenza del consorte. Il cognome dice tutto, perché si tratta proprio dell'affare Dreyfus, uno dei casi più altisonanti della storia di mala giustizia. Lucy Hadmar e Alfred Dreyfus si sposarono a Parigi il 18 aprile 1891. Lei era figlia di un facoltoso commerciante di diamanti. Lui discendeva da una ricca famiglia ebrea, trasferitasi nella capitale francese dopo che l'Alsazia era diventata di proprietà tedesca. Si conobbero a un ricevimento e subito scoccò la scintilla dell'amore. Lui, trentenne, capitano dello Stato Maggiore dell'esercito francese, lei, ventenne, si sposarono nella grande sinagoga di Rue des Victoires. Un viaggio di nozze da sogno, in Italia e in Svizzera, quindi il ritorno a Parigi e di lì a poco la nascita del primogenito, Pierre Léon, e due anni dopo di Jean. Un'immagine fotografica che ritrae la famiglia al completo e che è stata scattata probabilmente in uno degli ultimi momenti di serenità, suggerisce un'idea di tranquillità familiare e di borghese agiatezza. Nulla avrebbe potuto distruggere quella gioiosa quiete se non la mano funesta del destino. Un semplice foglio, ritrovato da una domestica di casa Dreyfus, in realtà una spia dei francesi, riportava alcune notizie di massima riservatezza riguardanti lo Stato Maggiore francese ed erano chiaramente indirizzate ai tedeschi. Era il 15 ottobre 1894. La vita di Alfred Dreyfus e della sua famiglia venne travolta da uno scandalo politico destinato a protrarsi per molto tempo. Dreyfus venne accusato di spionaggio e alto tradimento, perché parve non esserci nessun altro che potesse venire accusato di tale crimine. Alcune prove tarocche, come l'esame calligrafico, solo anni dopo considerato inattendibile, aggravarono ulteriormente la situazione. Dapprima imprigionato nelle carceri parigine e poi sull'isola di Re, Alfred Dreyfus venne quindi deportato sull'isola del Diavolo, lembo di terra sperduto nell'oceano Atlantico, in cui Henri Charrier, ex detenuto, avrebbe ambientato alcuni anni dopo il celebre romanzo Papillon. Ma la storia di Alfred Dreyfus non assomiglia a quella del protagonista del famoso film che riuscì a fuggire dall'isola in maniera rocambolesca. Dreyfus vi rimase per molti anni e si immagina in quale situazione di abbruttimento fisico e spirituale, ma se sopravvisse alla brutalità e agli stenti, fu grazie alla sua incrollabile fede nell'amata Lucy, e svolse un ruolo determinante non solo nel sorreggere il marito, ma anche nel rendere inevitabile un nuovo processo, fino alla completa riabilitazione. Da quel fatidico giorno di ottobre del 1894, Lucy non aveva mai smesso di credere fermamente nell'innocenza del marito, quando per le vie di Parigi i passanti che la riconoscevano mormoravano alle sue spalle, mentre i suoi figli erano considerati progenie di un traditore. Una battaglia continuata anche dopo la decisione di trasferirsi a casa dei genitori in cerca di una maggiore tranquillità per sé e i due bambini, mentre cercava di mantenere i contatti con il marito nell'isola del Diavolo, protestando a viva voce contro la censura sulla corrispondenza. Lucy scrisse innumerevoli lettere per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla situazione angosciante in cui era costretto a sopravvivere l'amato consorte, ma anche al secondo processo nel luglio del 1899 egli fu nuovamente condannato a 10 anni di reclusione. La lotta di Lucy fu durissima, Si può immaginare quanto sia stato scoraggiante per lei chiamare in aiuto il fratello di Alfred affinché sfruttasse in ogni modo i suoi contatti e le conoscenze per aiutare il marito. Un tentativo andato a vuoto. La svolta positiva venne invece dal nuovo capo dell'ufficio informazioni, il colonnello Georges Picard, non convinto della colpevolezza di Dreyfus. Scoperto il vero autore del documento ritrovato in casa Dreyfus, un certo Esternasi, la speranza si riaccese. Il 19 settembre del 1899 finalmente il destino gli arrise perché a Dreyfus fu concessa la grazia presidenziale. Tuttavia solo nel 1906 Alfred sarebbe stato del tutto riabilitato e riammesso nell'esercito, dopo che per anni il suo caso era stato oggetto di dibattito, soprattutto in Francia, tra colpevolisti da una parte e innocentisti dall'altra, e dopo la famosa lettera di Émile Zola al presidente francese, in cui lo scrittore denunciava l'arbitrio giudiziario. Solo nel 1906 Lucie, Alfred e i loro figli tornarono alla loro vita di sempre, ma certo quei 12 anni di tempesta nessuno di loro poté mai dimenticarli. Zola morì prima che Dreyfus venisse riabilitato, ma sicuramente le parole che aveva pronunciato in suo sostegno rimasero per sempre impresse nel suo cuore. Del resto, Lucie aveva avuto ragione, affermando «Quando saremo morti, saremo noi ad avere le statue». Il 21 luglio del 1903, Alfred Dreyfus fu insignito della Legion d'Onore, un riconoscimento illustre, non c'è dubbio, ma insufficiente a cancellare l'ingiustizia subita.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Airone. Isaac Asimov, l'uomo che aveva previsto tutto, di Rossana Rossi. Quando ero una bambina ai confini della galassia, ho sentito raccontare di un uomo che poteva prevedere il futuro. La sua storia rimase un mistero per molti anni, finché non divenne la mia storia, finché non divenne l'unica storia. Così si annuncia Fondazione, l'epica serie in onda su Apple TV Plus, basata sull'omonimo ciclo di romanzi di fantascienza di Isaac Yudovich Osimov, meglio conosciuto come Isaac Asimov, celebre scrittore scomparso il 2 aprile 1992. Considerato un pilastro della fantascienza, era anche uno straordinario divulgatore scientifico. Spaziava dalla chimica, alla fisica, all'astronomia. Di particolare fascino è la sua storia della vita sulla Terra, che comincia dalla goffa curiosità di un paramecio, minuscolo organismo unicellulare alla continua ricerca di cibo, e arriva alla spinta evolutiva che ha portato l'Homo sapiens a entrare nell'era spaziale grazie a un cervello sempre più sviluppato. A quel cervello, il pezzo di materia più magnificamente organizzato nell'universo conosciuto, si deve quel surplus di curiosità che modella la cultura umana, scriveva Asimov. La curiosità di Asimov si era accesa per la prima volta nelle stanze del retro, senza finestre, di un negozio di Brooklyn. Nato nel 1920 da una famiglia ebraica nel villaggio russo di Petrovici, nella regione di Smolensk, allora in preda alla guerra civile, aveva 3 anni quando i suoi genitori decisero di trasferirsi nel nuovo mondo. Gli inizi erano stati difficili, ma lavorando duramente, in un paio d'anni suo padre era riuscito a mettere da parte abbastanza denaro per aprire una rivendita di libri, giornali e dolciumi. Qui il piccolo Isaac amava tuffarsi nelle riviste pulp di fantascienza, le cui appariscenti copertine invitavano alla lettura di mirabolanti avventure. Dato che in famiglia si parlava e si scriveva unicamente in russo o in yiddish,
8: A 5 anni Isaac aveva imparato da solo l'inglese, memorizzando lettera per lettera l'alfabeto latino delle scritte che comparivano sulle insegne dei negozi e sui cartelloni stradali. Si era impadronito a tal punto della lingua che già a 6 anni aveva ottenuto dalla Brooklyn Public Library la sua prima tessera di biblioteca. Non ancora adolescente, faceva tremare i passanti che lo vedevano camminare nelle strade più trafficate con un libro attaccato al naso e l'altro sotto il braccio. Leggeva di tutto, preso dal desiderio di ampliare se stesso, di scoprire sempre nuovi orizzonti. Una volta diventato famoso, spiegava che ognuno di noi, in qualsiasi momento, può ampliare il suo sapere su qualsiasi argomento che ci attragga davvero. «C'è solo questo universo e solo questa vita per cercare di afferrarlo», diceva. «Quando imparo qualcosa di nuovo, e succede ogni giorno, mi sento un po' più a mio agio nel mondo. Che tragedia attraversare soltanto la vita e non ricavarne nulla». Anche la scrittura gli riusciva facile, tanto che il suo primo abbozzo di racconto sulle avventure di un gruppo di ragazzi che vivono in una piccola città risale ai suoi 11 anni. La storia piacque tanto ai suoi compagni di scuola che Asimov cominciò a prendersi sul serio come scrittore. Ne ebbe conferma qualche tempo dopo, quando un suo saggio umoristico intitolato Little Brothers fu accettato e comparve in The Boy High Recorder, la pubblicazione letteraria semestrale del suo liceo. Una laurea in chimica ottenuta appena 19enne presso la Columbia University e successivamente un dottorato in biochimica non fecero che alimentare la sua passione per la fantascienza. «È un tipo di narrativa», sosteneva, «che permette di descrivere una società fittizia che non esiste, ma potrebbe essere in futuro. Ritraggo così una serie di eventi possibili che possano indurre il lettore a considerare gli effetti in rapporto alla società attuale». In un suo saggio, il sociologo David Leslie, direttore di ricerca presso il londinese Alan Turing Institute, mette in luce come uno degli obiettivi di Asimov consistesse nel mostrare come i processi di innovazione che rendono possibile sia la fantascienza sia il progresso tecnologico siano spesso in conflitto con le norme e le istituzioni che li vincolano. Questa contrapposizione divenne il suo trampolino di lancio creativo. Nelle sue mani la fantascienza si tuffa a capofitto nell'occhio del ciclone sociale, dove l'ingegno umano rivolto al futuro si confronta con i modelli culturali prevalenti e le condizioni storiche che ne determinano gli sviluppi. Come pochi altri autori, Asimov si proponeva di ispirare i lettori ad andare oltre l'era delle pistole a raggi della fantascienza classica per affrontare in modo critico la rivoluzione informatica e l'imminente era spaziale. Certo è che leggere i suoi scritti è come fuggire in un mondo in cui il progresso infinito sembra allettante e possibile. Lo provano le sue immortali storie di robot con le 3 leggi etiche che ne regolano il comportamento e la creazione di Fondazione, il ciclo di romanzi nei quali l'umanità combatte contro la prossima fine dell'impero galattico predetta dalla scienza statistica della psicostoria e ne esce vittoriosa. Anche se era la fantascienza a mantenerlo sulla cresta dell'onda, con il passare degli anni Asimov si dedicò in misura sempre maggiore alla divulgazione scientifica. Dall'Asimov Intelligent Mass Guide to Science, che copriva l'intera gamma di conoscenze del campo della fisica e della biologia, a una vastissima serie di frizzanti saggi di divulgazione. Attraverso questi scritti desiderava introdurre i suoi lettori nel mondo dell'esplorazione scientifica attraverso una scrittura disadorna ma piena di meraviglie. Suo scopo era consentire loro di soppesare le prospettive e le sfide del progresso scientifico con lucidità e capacità. La scienza, sosteneva, non è certa, ma è provvisoria e soggetta a cambiamenti. Pertanto, nessuna voce può avere l'ultima parola. E l'unica opzione per il progresso è una comunicazione aperta, inclusiva e razionale. Uomo di grande umorismo, divertente e spesso irresistibile, Asimov aveva un carattere bizzarro. Pur avendo immaginato nelle sue opere un'umanità in viaggio nei più remoti angoli della galassia, aveva paura di volare tanto che mise piede su un aereo solo due volte durante il servizio militare. Era incapace di svolgere attività atletiche che richiedessero coordinazione, come nuotare o andare in bicicletta, ma amava camminare. Grazie a un quoziente intellettivo di 160, fu per qualche anno membro e vicepresidente del MENSA, l'Associazione Internazionale di Cervelloni, ma se ne dimise perché riteneva molti membri troppo arroganti. Ottimo editorialista, in un articolo uscito sul New York Times in occasione dell'esposizione mondiale del 1964, aveva preconizzato molte conquiste tecnologiche che avrebbero caratterizzato il mondo agli inizi del terzo millennio. «Verranno ideati», scriveva, «mobili da cucina che prepareranno autopasti, riscaldando l'acqua e convertendola in caffè. Pranzi e cene completi, con il cibo semi preparato, verranno conservati in freezer fino al momento di servirli. Molti apparecchi domestici non avranno cavi elettrici, perché saranno alimentati da batterie di lunga durata. Computer miniaturizzati fungeranno da cervelli dei robot. Ci saranno telefoni che consentiranno di vedere e sentire le persone a cui si telefona. Lo schermo potrà essere utilizzato anche per studiare documenti e fotografie e leggere brani di libri. I satelliti sincroni, in bilico nello spazio, permetteranno di chiamare direttamente qualsiasi punto della Terra».
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
9: Dalla rivista Focus. Ci si sta accorciando la vista.

E fra 30 anni anche in Europa una persona su due sarà incapace di vedere bene da lontano, perché pure la miopia elevata è in crescita esponenziale. I motivi di questa débâcle visiva generalizzata sono tanti e negli ultimi decenni si è iniziato a capirci finalmente qualcosa, ponendo anche le basi per interventi di prevenzione e perfino cura della miopia. Negli anni 60, quando i quattr'occhi erano molti di meno, si ipotizzava che fosse tutta colpa della genetica e che quindi si potesse fare ben poco per evitare di mettere gli occhiali se mamma e papà li portavano. I geni creano i presupposti perché si instauri il difetto. Se i genitori vedono male da lontano, è molto probabile che il figlio dovrà mettere gli occhiali. Detto ciò, il coinvolgimento di alcuni fattori ambientali è ormai certo, precisa Paolo Nucci, docente di oftalmologia dell'Università Statale di Milano, l'International Consortium for Refractive Error and Myopia. Nel 2018 ha infatti pubblicato il più esteso studio sui fattori genetici che ci rendono miopi, identificandone ben 161, il quadruplo di quanti si supponeva in passato, ma non troppo a sorpresa, molti di questi geni sono risultati connessi all'elaborazione dei segnali luminosi. In pratica, un'esposizione insufficiente alla luce solare è un fattore scatenante per l'allungamento del bulbo oculare e quindi lo sviluppo della miopia, nella quale le immagini non cadono sulla retina come di norma, consentendoci di vederle nitide, ma un poco davanti, perché appunto l'occhio è troppo lungo. Si è rispolverata insomma una teoria che andava per la maggiore 100 anni fa, quando si riteneva che la causa della miopia fosse la scarsa luminosità delle aule scolastiche. La luce esterna stimola la produzione di dopamina, sostanza che rende meno elastico l'occhio, impedendo che si espanda, come accade ai miopi, spiega Nucci. Stare più possibile fuori, all'aperto, è perciò importante per prevenire la miopia nei bambini. Gli orizzonti limitati degli interni non aiutano l'occhio ad allenare la vista a focalizzarsi lontano. La pandemia non è stata d'aiuto. Fra lockdown e didattica a distanza, tutti, ma soprattutto i giovanissimi, siamo stati per mesi con lo sguardo intrappolato fra le mura di casa, puntato su computer e smartphone ancora più di quanto già facessimo. E purtroppo il lavoro da vicino dà una grossa spinta alla miopia. Il modo di vedere è più funzionale al nostro attuale stile di vita. Tenere libri e quaderni a un palmo dal naso, come fanno spesso i bambini, e i ragazzi, quando studiano, favorisce la comparsa del deficit. La dimostrazione è che in molte popolazioni asiatiche, geneticamente predisposte alla miopia, il difetto è strettamente correlato al grado di scolarizzazione, dice l'oculista. Tablet, smartphone e computer non sono più deleteri dei libri. Ma di fronte a un videogioco o sui social il tempo vola e si passano ore, anziché minuti, con gli occhi focalizzati su un punto troppo vicino. E il lungo tempo passato davanti agli schermi negli ultimi mesi sta già chiedendo il conto. Osserviamo un incremento del 30% delle diagnosi di miopia nei bambini. Per salvarsi la vista bisognerebbe tenere gli schermi ad almeno 30 centimetri dagli occhi e fare pause frequenti, guardando fuori dalla finestra per qualche minuto ogni ora. Spesso però

0: Non basta e si finisce per dover inforcare gli occhiali, anche da piccoli, perché, dice Nucci, 30 anni fa la diagnosi arrivava a 9-10 anni e si pensava che il difetto si stabilizzasse con la maggiore età. Oggi la miopia compare già a 6 o 7 anni e progredisce anche negli anni dell'università. Ma prima si diventa miopi e più a lungo è il periodo in cui l'occhio può peggiorare, più c'è la probabilità che il deficit diventi elevato. Un guaio, perché una miopia oltre le 6 diottrie non significa solo dover indossare occhiali con lenti spesse, ma soprattutto rischiare conseguenze serie per la salute degli occhi. Christopher Hammond, oftalmologo del King's College di Londra, ha di recente stimato che nelle talpe il rischio di glaucoma è del 50% più elevato e quello di distacco della retina 6 volte più alto, perché l'allungamento del bulbo la tira rendendola più fragile. In più cresce anche la probabilità di degenerazione maculare miopica con la perdita della visione centrale. Fra 30 anni, secondo Hammond, il 10% dei miopi avrà un deficit di grado elevato. Ecco perché occorre intervenire per ridurre la progressione della miopia nei bambini, osserva Nucci. 30 anni fa si pensava che tutto potesse essere risolto con il laser, ma non è così perché la retina del miope corretto resta fragile. Conta molto di più contrastare il peggioramento visivo. Oggi non è un sogno impossibile e lo si può fare con un farmaco, l'atropina con l'ortocheratologia o con lenti di nuova generazione. L'ortocheratologia prevede l'uso notturno di lenti a contatto che modificano la curvatura della cornea, specifica l'oculista. Di notte però la cornea è già più fragile per il minor apporto di ossigeno. L'uso di lenti può aumentarne ulteriormente la sofferenza ed esporre così a infezioni. In più, molti piccoli le tollerano male. Nella mia esperienza, uno su due smette di usarle entro un anno. Ecco perché molte speranze sono appuntate sulle lenti per occhiali a defocus periferico, sviluppate dalla ricerca a partire dagli anni 90 e già in commercio. All'apparenza sono normali lenti per occhiali. In realtà sono un concentrato di tecnologia che inganna l'occhio a fin di bene, come spiega Nucci. Abbiamo capito da studi condotti sui polli che la progressione della miopia si verifica perché quando si corregge il difetto con un occhiale o una lente a contatto monofocale standard, si porta a fuoco l'immagine che cade nella parte centrale dell'occhio, ma non si ottiene lo stesso grado di messa a fuoco sulle immagini della periferia. Questa parte del campo visivo continua perciò a essere corretta male e mantiene una certa ipermetropia oculare, ovvero l'immagine finisce dietro al piano della retina e viene vista sfocata. In pratica, il risultato di questa scarsa correzione periferica è l'invio di un messaggio al cervello che segnala che l'occhio è troppo corto per vedere bene. L'inevitabile reazione è una spinta all'allungamento oculare, quindi al peggioramento della miopia. Questa teoria spiega anche perché, nonostante la correzione, spesso il difetto progredisca. Così si sono messe a punto lenti che portano il fuoco sul piano della retina anche nella parte periferica o addirittura davanti, con il defocus miopico, appunto, contrastando la tendenza all'allungamento ed evitando che la miopia peggiori. Lenti ad altissima tecnologia. Si tratta di lenti con una superficie a curvatura e focali diverse per correggere anche il campo visivo laterale. Al centro dell'occhiale c'è una lente monofocale standard che mette a fuoco l'immagine sul centro della retina per una visione nitida, ma attorno ci sono vari cerchi concentrici che focalizzano l'immagine sulle periferie della retina in maniera differente. Si instaura così una specie di tira e molla con l'occhio, portando il fuoco un poco più avanti rispetto al fondo del bulbo anziché dietro, come avverrebbe con lenti monofocali standard. L'occhio non cerca più di allungarsi per acciuffare le immagini. Le prime lenti di questo genere agivano su un piano, le più innovative ed efficaci su un volume di defocus. Un recente studio condotto su bimbi dagli 8 ai 13 anni con miopie da meno 0,75 a meno 4,50 diottrie della Wenzhou Medical University, Cina, ha dimostrato che le lenti con defocus volumetrico riducono del 67% la progressione della miopia in un anno. Tutto questo con il semplice gesto di indossare un occhiale. Esistono anche lenti a contatto che funzionano con un principio analogo, ma l'utilizzo nei bambini non è sempre agevole. Le lenti antimiopia con la tecnologia volumetrica più innovativa, che da marzo scorso sono disponibili anche in Italia e sono indicate dai 6 ai 18 anni, non hanno invece effetti collaterali. Anche i più piccoli si adattano a portare i nuovi occhiali nell'arco di uno o due giorni. Inoltre, i dati preliminari suggeriscono che l'utilizzo degli occhiali con lenti a defocus periferico in associazione con l'atropina abbia un effetto sommatorio antimiopia, riducendo la progressione del difetto anche dell'80%, conclude Nucci. Collirio a sorpresa. Si chiama atropina ed è contenuta nel collirio usato da tutti gli oculisti per allargare la pupilla e osservare la retina dei pazienti. Una goccia alla sera di un preparato simile a bassa concentrazione potrebbe essere la cura per molti bambini con miopia. L'atropina a bassa dose può infatti ridurre del 65-70% la progressione del difetto in 7 bambini su 10, seguendo la terapia per almeno 3 anni. Quando circa 20 anni fa lo si dimostrò all'Università di Singapore, si pensava che il farmaco agisse interferendo col meccanismo di accomodazione dell'occhio per focalizzare a diverse distanze. In realtà, dice Paolo Nucci, si è capito che l'atropina aumenta il rilascio di dopamina dalle cellule della retina, mandando così un segnale che irrigidisce l'occhio ed evita l'allungamento del bulbo. Alla dose bassa usata per la miopia non provoca fastidio per la luce o difficoltà visive ed è efficace e ben tollerata, soprattutto fra 6 e 12 anni. Va utilizzata sotto controllo medico. Lo svantaggio principale è che il collirio con atropina a bassa dose, a differenza di quello degli oculisti, si trova solo come farmaco galenico da acquistare in farmacie in grado di prepararlo.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: L'audiolibro
2: va ora in onda un estratto da L'impronta del gatto di Augusto De Angelis. Sellerio Editore 2007, letto da Loredana Farinella. Un popoloso casamento di Piazza del Carmine a Milano, ricavato da un ex convento. Un susseguirsi di cortili e androni. E sotto uno di questi, il corpo del giovane Daniele, Dan Seminari, rampollo di una ricca famiglia venezuelana. È notte, e chi trova il cadavere pensa sia bene trasferirlo altrove. Dopo poche ore, il corpo viene scoperto, per la seconda volta, davanti a un ingresso secondario di Casa Seminari, presso Corso Venezia. Il commissario De Vincenzi ben presto viene a conoscenza delle dissolute abitudini di Daniele e dei trascorsi pirateschi della famiglia, trasferitasi a Milano per sfuggire a una sanguinaria faida o da una maledizione, come mormora qualcuno.
3: Buon ascolto.
4: Un morto nel cortile. La chiave girò nella serratura con un rumore di ferro grattato e il portone si aprì. La casa era vecchia e la serratura anche. L'uomo varcò la soglia e i suoi passi risuonarono sotto l'androne. Dietro di lui il portone batté. Appena nel cortile dovette dare un calcio a un gatto che gli era saettato fra i piedi. Maledetti! La luce della lampada sotto il porticato lo illuminò, facendogli luccicare sullo sparato il brillante del bottone. Per quanto fosse un novembre freddissimo, portava la pelliccia aperta e andava senza cappello. I capelli castani erano ondulati e lucidi, anch'essi alla luce brillavano. Quando fu sotto il secondo androne per entrare nel terzo cortile, si fermò di colpo. Un leggero fischio gli uscì dalle labbra sottili, ornate di due baffetti a coda di topo. C'era un uomo disteso a terra, proprio a sbarrargli il passo. Non pensò neppure un istante che potesse trattarsi di un ubriaco, perché aveva veduto qualcosa di rosso che gli rigava il volto. L'uomo stava supino e il sangue gli era uscito da un foro nero in mezzo alla fronte e gli era colato fin sul petto. «Hanno fatto centro!» Si era fermato e non riusciva a muoversi, calcolava il da farsi. In fondo, un cadavere non gli produceva alcuna impressione e quello era un cadavere. Ma lui doveva far proprio e soltanto i movimenti necessari. Sapeva benissimo a che cosa poteva andare incontro. Finalmente trasse una lampadina dalla tasca della pelliccia e, chinatosi, l'accese in volto al morto. Subito spense. Scavalcò il corpo e proseguì in fretta sotto il porticato. In mezzo al cortile un altro gatto miagolò nell'oscurità. «Bestiacce infette!» Aveva trasalito perché il miagolio gli era sembrato un lamento umano. Affrettò il passo e quando fu davanti alla scala buia si mise la mano in tasca e strinse l'impugnatura della Browning. Salì rapido, ma aveva i nervi tesi e un poco il sangue gli batteva all'occipite e sotto le orecchie. Al secondo piano si fermò e picchiò il primo uscio, pochi colpi spaziati. La porta si aprì e gli si richiuse alle spalle. «C'è Paolo?» «È di là che mangia. Come stai? Ben?» La donna era grassa, giovane, col volto d'un pallore opaco, sul quale le ciglia bistrate e le labbra rosse facevano maschera. I capelli neri erano pettinati a trofeo e retti in centro da una specie di borchia dorata che era pettine e fibbia. Si passava le mani sul ventre e gli occhi le si erano accesi. «Che hai? Sei livido. Chi c'è con lui?» «I soliti, ma stanno nel salotto. Paolo è solo in sala da pranzo. Li ha mandati via per mangiare in pace.» Il giovane le passò davanti. «Che hai, Ben?» ripeté, e c'era un'ombra d'ansia in quella sua tenerezza umida da donna cicciosa. L'altro non la sentiva più, aveva aperto la porta della sala da pranzo ed era scomparsa. «Paolo!» Il vecchio, che mangiava, alzò la testa. Poi, con una specie di grugnito, gli indicò il piatto in mezzo alla tavola, con la carcassa di un cappone smembrato di cui lui aveva davanti le cosce e il petto. «Mangia, Ben!» Il giovane gli sedette di fronte. «Paolo!» disse di nuovo. «Ho capito. Che vuoi?» «Hai veduto Dan questa notte?» Il vecchio lo guardò, sollevando le sopracciglia. I suoi occhi di porcellana azzurra sembravano bagnati, tanto erano vitrei. «No, perché?» «L'ho trovato morto giù in basso, quasi davanti alla tua scala.» Il vecchio abbassò le palpebre, soltanto il coltello che aveva in mano batté con rumore sul piatto. «L'ho sempre detto che la coca è un cattivo nutrimento, specialmente presa in pillole, attraverso alla fronte.» «Che vuoi dire?» continuò a masticare, ma sollevò il capo. «Che gli hanno tirato una revolverata alla testa. Deve aver fatto un rumore d'inferno il colpo sotto il porticato. Può darsi che non gliel'abbiano sparato lì sotto, ma ci vuole un bel fegato a venirmelo a portar qui.» Allontanò il piatto e gettò le posate sulla tovaglia. Si asciugò le labbra e si alzò. Era lungo, magrissimo, con la testa a pera e un volto ossuto dalla mascella sporgente. Un vero animale da preda. I capelli folti e filacciosi, al sommo d'una fronte altissima, s'erano conservati d'un biondo biancastro, senza propriamente incanutire nonostante i suoi 60 anni, mentre i baffi spioventi, tagliati corti, apparivano stranamente scuri. Batté le mani, due spatole d'ossa, che fecero il rumore di tavolette percosse. La porta di fronte a lui si aprì. Era quella del salotto e si vide una specie di tomba tappezzata all'orientale, con tappeti e damaschi e scialli dai colori scuri. In mezzo, dal soffitto, pendeva una lampada da moschea d'ottone con alcune fiammelle elettriche deboli e scialbe immerse in coppe di vetro opalino. Dalla tomba uscirono due uomini. Erano tutti e due assai giovani. Uno, basso e tarchiato, sembrava un lottatore da fiera col suo vestito verde chiaro a quadratoni neri. Era biondo e aveva il volto camuso. Teneva fra i denti un sigaro che faceva girare per la bocca, masticandolo. Gli occhi scuri, maledettamente strabici, guardavano dovunque, tranne che il volto dell'interlocutore. L'altro era basso e sparuto. Il viso, d'un pallore livido, era solcato sulla gota sinistra da una cicatrice leggermente rossa. Aveva un abito nero, attillato alle anche, coi pantaloni larghissimi che facevano sembrare ridicolamente minuscoli i suoi piedi più piccoli nelle scarpe di copale. «Ragazzi, c'è da muoversi!» Piedi Piccoli ebbe un ghigno sardonico. «Sarebbe ora! Che abbiamo fatto fino adesso?» Il lottatore indicò col dito Ben, mentre i suoi occhi guardavano la carcassa del cappone. «È lui che ci porta lavoro?» disse con diffidenza astiosa. «È il diavolo che ce lo manda. Hanno ammazzato Dan Seminari e ci hanno lasciato il cadavere in cortile.» «Chi è stato?» chiese Piedi Piccoli e l'altro accanto si fregò le mani. Paolo lo guardò. «Sei contento, imbecille? Se trovano il cadavere dove l'hanno messo, domattina ti freghi le mani a San Vittore.» Si volse a Ben. «Sei venuto in macchina?»
1: «Sì.»
4: «Ma se tu credi?»
1: «Io credo quel che mi pare, Ben, e quel che c'è da credere. Tu farai quel che voglio io. Va alla tua macchina e aspetta. Voi due prendete Dan per le braccia, come se fosse ubriaco, e lo caricate sull'auto di Ben. Il palazzo Seminari ha un ingresso sui boschetti. Abbastanza buio perché possiate scaricare il cadavere e metterlo a dormire sui gradini del portone.» Ebbe un cattivo sorriso. «Vorrei vedere la faccia che farà domani donna Florastella. Presto! Se entra qualcuno e lo vede, siamo nei guai.» I due si avviarono per uscire. Ben non si mosse. «E il sangue? Che c'entra?» «Dico che non vorrai farci portare a passeggio un morto con la faccia rigata di sangue. C'è qualche mezzo più divertente per farsi arrestare.» Paolo si volse alla porta. «Mara!» chiamò. L'uscio si spalancò d'impeto e la donna apparve. Evidentemente stava a origliare. «Mara, dai, a Ben una spugna e un asciugamano!» La donna non toglieva gli occhi di dosso a Ben e i suoi sguardi avevano lampi di paura. «Hai capito?» gridò Paolo, battendo di nuovo le mani. Era un'abitudine e tutti i suoi uomini sapevano che lui era indizio di collera. Mara sussultò. «Sicuro che ho capito!» Scomparve. «Lavegli la faccia e accomodalo un po'! Di notte nessuno si accorgerà di niente!» Ben alzò le spalle. «Debbo tornare qui, dopo?» «Voi due andatevene a dormire, per questa notte non c'è altro da fare. E tu torna, Ben!» Mara aspettava sull'ingresso con la spugna e l'asciugamano. «Sta attento, Ben!» gli soffiò, dandoglieli. «Manda quei due soli!» I suoi occhi erano rossi e la voce più umida che mai. Ben le fece una carezza sotto il mento con la spugna. «Non ci pensare, Mara!» Poi abbassò la voce. «Lois dorme?» Gli occhi della donna si fecero cattivi. «Se non è uscita dalla finestra, sta in camera. Paolo ve l'ha chiusa. Ma tu?» Si interruppe perché il vecchio era apparso e avanzava. «Grazie, Mara!» Fece Ben e uscì. Paolo gli chiuse la porta alle spalle. «Scendete voi due, io vengo!» I due erano già per le scale, nel buio. Ben fece qualche passo in punta di piedi, passando davanti alla porta chiusa e si avvicinò a una finestra. Gli appartamenti di quel vecchio casamento, che erano stato il convento del Carmine, tutto cortili, porticati e androni, avevano le porte e le finestre all'interno, su piccoli terrazzi e su ballatoi. Tentò con le mani le imposte e la finestra resistette. Ben ebbe un gesto di soddisfazione. Lois dormiva. Tornò indietro e discese. Vide i due fermi davanti al cadavere sotto l'androne. «Va a bagnare la spugna, deve esserci un rubinetto laggiù!» Piedipiccoli si perdette nell'oscurità del cortile. Ben osservava il cadavere. Un ragazzo. Daniele Seminari si era fatto ammazzare a 20 anni. «Ma perché gliel'avevano fatta?» si chiese. «In fondo era innocuo, certo. Dovevano averlo ucciso per mettere Paolo e tutti loro nei guai. I nemici di Paolo erano infiniti». Si sentì il rumore dell'acqua che colava e Ben bestemmiò. «Ci manca che si metta a cantare quell'idiota!» Il lottatore si era chinato sul cadavere. «Che fai?» «Vedo se l'hanno pulito, tanto vale che lo portiamo leggero!» «Alzati, un bel paio di cretini siete voi due, io non so perché Paolo vi tenga, non toccarlo!» «Se m'accorgo che gli hai tolto una spilla, ti mando a tenergli compagnia!» «Vuoi pulirlo tu?» ghignò occhi storti. Ben afferrò la spugna che gli porgeva a piedi piccoli e deterse il volto al cadavere. Un ragazzo. E aveva i lineamenti composti e placidi. Se non vi fosse stato quel foro in mezzo alla fronte, lo si sarebbe creduto addormentato. Mentre lo asciugava, Ben pensò che era strano che avesse quella faccia calma e quasi sorridente. Non doveva esserci stata lotta e lo avevano freddato di sorpresa. Eppure non potevano avergli sparato che di fronte. E lui doveva aver veduto il suo aggressore. Giaceva con la testa verso il secondo cortile. Dunque chi lo aveva colpito lo attendeva davanti alla scala di Paolo, perché lui era certo caduto all'indietro. Una rivoltella col silenziatore, che altrimenti il colpo avrebbe rimbombato sotto l'androne, svegliando tutto il caseggiato. Non di meno un bel rischio in quel cortile chiuso. Da quanto tempo era morto? A meno che l'ipotesi di Paolo fosse giusta e lo avessero ammazzato chissà dove, per poi venirlo a scodellare lì, dentro tutto beneficio del vecchio. Gli accomodò la cravatta e gli abbottonò il soprabito per nascondere il sangue che gli era colato sul petto. Vide presso una colonna il cappello e glielo mise in testa. «Sollevatelo e andiamo!» E si avviò, senza vedere che in terra, al posto del cadavere, proprio là dove aveva posato la testa, rimaneva una pozza di sangue. Fuori la piazza del Carmine era deserta, ma c'era una lampada all'angolo che fa la casa con la chiesa e il gruppo di quei quattro, diretti all'automobile, camminò in piena luce. Caricarono il cadavere sul sedile di fondo e i due gli si misero ai fianchi. Ben saltò al volante e la macchina si mosse. 1. Satana. Alle 7 Paulette andò in cucina. Si trascinava sulle gambe che aveva magre come stecchi. Un remo ostinato, lei diceva. In realtà era artrite contratta nelle cucine dei ristoranti e delle birrerie a Ginevra e a Zurigo, quando faceva la cameriera dopo essere fuggita da casa sua. Del resto, anche la sua casa di Montreux era umida, così in riva al lago. A Milano aveva cominciato col far la kellerina in una grande birreria di Porta Venezia. L'avvocato l'aveva con sé da molti anni. Una notte di gelo se l'era portata a casa e alla mattina lei s'era messa a preparargli il caffè e poi a scopare la sala da pranzo. Divertito, lui l'aveva lasciata fare. «Se mi dai il denaro, ti faccio trovar pronta la colazione». Da quel giorno gli si era radicata accanto e l'avvocato aveva finito con lo sposarla. I primi anni aveva diviso con lui il grande letto matrimoniale. Adesso se ne stava sola in una cameretta accanto alla cucina. L'avvocato le aveva preso una servetta a giorno, ma il caffè alla mattina era sempre Poletta a farglielo e a portarglielo a letto. Quando fu sulla soglia della cucina, la donna cacciò una bestemmia. Neppure l'avvocato, che ella temeva, era riuscito a farle perdere quell'abitudine volgare, contratta assieme all'artrite nelle cucine delle birrerie e dei ristoranti. A ogni modo bestemmiava in francese. E tutte le mattine il suo primo saluto al giorno era un'imprecazione, perché i gatti avevano rovesciato le pentole e facevano le fusa sul focolare o sopra il tavolo, ravvoltolati nella tovaglia. Trovava sporco dappertutto. «Un giorno di questi glieli scanno, quanti sono?» Sapeva benissimo che non lo avrebbe fatto. Non perché gliene mancasse il coraggio e il desiderio, ma perché non avrebbe mai avuto l'altro coraggio di affrontare l'ira di lui, che sarebbe stata sanguinaria. Uomo mite, l'avvocato aveva la collera violenta e brutale se contrariato nelle sue manie. Egli adorava i gatti. Era un amore esclusivo e morboso. Ne aveva in casa 7, ma il numero poteva anche aumentare. Se ne avesse trovato qualche altro sperduto per strada, se lo sarebbe portato a casa. Lo aveva già fatto. Satana, nero come la pece, con gli occhi di zaffiro circondati da riflessi di fuoco, lo aveva raccolto così, per la strada, dietro la chiesa del Carmine, rincasando una sera di pioggia. Paulette cacciò i gatti di sotto la cappa e, continuando a minacciarli e a ingiuriarli, tirò a sé il fornello a gas per accenderlo. Il focolare era di mattoni e aveva i fori quadrati con la griglia, un focolare a carbone, insomma di quelli di 30 anni addietro. Tutta la casa era vecchia, antica addirittura. Un convento, un enorme convento con 3 cortili a porticato. Il corpo di esso, che dà sulla piazza del Carmine, facendo angolo con la chiesa, non lascia supporre tutto quello che c'è all'interno. Quell'inseguirsi di cortili e di facciate, con tante finestre, 4 o 5 piani e un'infinità di scale, almeno 3 per ogni cortile. L'avvocato aveva il suo appartamento nel 2° cortile, scala H. Ma lui si era fatto mettere il gas e anche il rubinetto dell'acquaio era dottone di quelli brevettati che non gocciolano. Il pavimento a mattoni cotti era stato coperto da uno spesso strato di vernice rossa, d'un rosso sangue di bue, quasi nerastro, lucido da sembrar viscido. Una delle invenzioni dell'avvocato per rimodernare la casa vecchia, come l'altra della carta alle pareti, che era tutta una fioritura di rami e fogli sino a mezzo soffitto, e gli alberi avevano persino le radici allo scoperto e sui rami certi uccellini d'ogni colore, da sembrare gli abitatori di un bosco incantato. Poletta aveva acceso il gas e il caffè stava per bollire. Fino a quel momento si era mossa alla luce della lampadina elettrica, pendula sotto il piatto bianco in mezzo alla stanza. Andò ad aprire le imposte della finestra, dai vetri entrò un chiarore livido che non dimostrava alcuna velleità di voler lottare con la luce artificiale della lampadina. Pioveva fitto e sottile. La cucina dava su di un angolo del cortile, al primo piano, e per di più tutto in giro correva il ballatoio. Il lividore gelido dei vetri e di quella luce diede un brivido alla donna che si strinse al seno il corpetto rosso. In quel momento un'ombra nera apparve dietro i vetri sul davanzale. Paulette, biascicando imprecazioni, aprì la finestra. L'ombra diede un balzo e una specie di bolide le arrivò tra i piedi. La donna gettò un grido e dovette aggrapparsi al tavolo per non cadere. Maledetto Satana! Il gatto era corso sul focolare e si riscaldava al tepore delle fiammelle accese. Rimessasi, Paulette chiuse la finestra. Meno male che Satana era tornato prima che l'avvocato si fosse desto. Se avesse saputo che il gatto aveva passato la notte nel cortile, stava fresca lei. L'avvocato rimase qualche istante ritto sullo scendiletto a piedi nudi e in camicia da notte. Coi pugni chiusi si fregava gli occhi. Il corpo corto e massiccio, reso più goffo dalla lunga camicia bianca che chiusa il collo, gli lasciava scoperti soltanto i piedi dagli alluci sollevati enormi, gli si agitava lentamente, sgranchendosi. Ed egli sbadigliava, emettendo lunghi suoni inarticolati. Sembrava anche lui uno spettacoloso gattone. Tra uno sbadiglio e l'altro chiese con voce roca: «Hai dato da mangiare ai gatti?» Dalla sala da pranzo Paulette rispose: «Sì!» Adesso lei apparecchiava per la colazione sul grande tavolo rotondo e i gatti mangiavano in cucina, attorno al piatto, col polmone di un rosso turchiniccio che i loro denti aguzzini laceravano. Per andare nel camerino del bagno, l'avvocato passò davanti alla cucina e si fermò sulla soglia. Non aveva gli occhiali e, miope com'era, non vide che un agitare confuso di schiene, un brillar d'occhi e un rosseggiare di linguette fiammeggianti. «Micin, micin, qui dal vostro padron!» Ma non li attese e poco dopo soffiava e tossiva sotto il getto d'acqua della doccia. In sala da pranzo, seduto davanti alla tazza del caffè in latte, quando vidi i gatti tutti a cerchio sul tavolo, oltre il limite del tavoliolo disteso, si accorse che ne mancava uno. «Satana! Dov'è Satana?» «Sarà in cucina a far malanni!» «Vallo a prendere!» Ma Paulette non ebbe bisogno di muoversi. Proprio in quel momento il gattone nero appariva sulla porta della sala da pranzo. «Ecco lì il tuo Satana! Saltè!» La voce dell'avvocato si fece tenera e vezzeggiante ed egli si sporse sulla seggiola, chinandosi, pronto ad accarezzare il figliol prodigo. «Scianin d'oro, vien dal tuo padron!» Il gatto non si muoveva, gli occhi di zaffiro gli lucevano come due focherelli, aveva la schiena inarcata e il pelo ritto. L'avvocato si alzò. Quando fu a un metro dalla bestia e riuscì a vederla, diede in un'esclamazione di sgomento: «Che gli hai fatto? L'hai cacciato di casa?» Si chinò e tese la mano. Il micio inarcò più la schiena e mostrò le unghie. «Oh, micin, micin, sta attento che ti graffia! Vorrei vedere, è mio figlio!» E avvicinò la mano al pelo. Satana, al contatto della carezza conosciuta, sembrò calmarsi. Il pelo gli si abbassò, le unghie gli rientrarono. «Così va bene!» Lo prese sotto il pancino e lo sollevò. Stretto al petto, se lo portò al tavolo e lo depose sul tappeto, accanto agli altri. Ma il micio era irrequieto. Fissava il padrone e avanzava verso la tazza, zampettando sul tovagliolo. Lui lo allontanò con la mano. «Lasciami mangiare!» A un tratto mise il naso sul tavolo per guardare. «Che cos'è questo?» Si alzò in piedi con tanta violenza da rovesciare la seggiola dietro di sé. Paulette cacciò un grido e si mise le mani sul cuore. «Satana è ferito!» «Ferito!» fece la donna senza più fiato. «Questi qui sono macchie di sangue!» Erano macchie di sangue, infatti. Le zampe del gatto avevano lasciato sul tovagliolo impronte rosse. Ma Satana non era ferito, aveva soltanto camminato sul sangue e bagnato dalla pioggia, i segni che lasciava erano rossi.

0: Avete ascoltato un estratto da L'impronta del gatto di Augusto De Angelis. Sellerio Editore 2007, letto da Loredana Farinella.
1: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti chi parla.
2: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti chi parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
3: Radio Senti chi parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti chi parla.org.

Non sempre le nuvole offuscano il cielo. A volte lo illuminano. Elsa Morante.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ascoltare una brutta musica male interpretata è una disgrazia. Ascoltare una bella musica male interpretata è un'offesa. Claudio Casini.

0: per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è come uno specchio. Ti sorride se la guardi sorridendo. Jim Morrison.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Radio Senti Chi Parla presenta Speciale Fernando Pessoa, a cura di Elsa Sabbadin. Letture di Diego De Nadai.

0: Nato a Lisbona nel 1888, Fernando Antonio Nogueira Pessoa fu un poeta e critico. Artefice principale del rinnovamento della letteratura portoghese nel XX secolo, Pessoa anticipò molte delle novità letterarie europee. Attraverso le varie esperienze poetiche del tempo, Pessoa si impose nel modernismo, al quale ha dato l'avvio nel suo paese con enunciazioni programmatiche dalla rivista Orfeu. La validità della sua lirica, riconosciuta gradualmente e tardi a causa delle scarse pubblicazioni di essa, vivente l'autore, ne fa un poeta di valori universali, documentati anche dalla singolare imponenza della critica su di lui e delle traduzioni della sua opera. Dalla voce dell'attore Diego De Nadai ascoltiamo «Dio mi ha creato per essere bambino», «Nuvole», «Il mio cuore fu tuo», «Il maestro scuote la bacchetta».
1: Dio mi ha creato per essere bambino e mi ha mantenuto sempre bambino. Perché mai ha permesso che la vita mi picchiasse e mi rubasse i giocattoli e mi lasciasse solo durante la ricreazione a spiegazzare con mani deboli il mio grembiule azzurro, sporco di lunghe lacrime? Se non mi era possibile vivere senza carezze, perché hanno